0: l'eredità di Raffaele nella scorsa estate. Io credo che ci siano buoni presupposti per una conferma anche di Maiuri. È ovvio che tra virgolette il tecnico chieda garanzie, nel senso di un mantenimento di una certa ossatura, e anche torno sempre all'evento di lunedì, anche in quel caso c'è stata un'importante conferma dal punto di vista della squadra, ossia quella di capitan Luca Martinelli. Io credo che ci siano buone prospettive per continuare insieme. Tra l'altro l'ex tecnico della Cavese ha ancora un anno di contratto. Si procederà anche in questa stagione nella valorizzazione dei giovani, nello scovare alcuni elementi di prospettiva e di valore, come è stato fatto anche nella stagione recente, quindi vedremo se queste sensazioni troveranno ulteriore fondamento nei prossimi giorni o anche nelle prossime ore.
1: Eh sì, anche perché Maiuri era stato detto proprio da Di Toro che ci sarebbero stati dei colloqui a stretto giro di posta, quindi ci attendiamo anche poi da questo punto di vista dei responsi ulteriori. E ballano anche dei nomi, chiaramente già inevitabile, Emanuele, sul mercato. Prima di andare a questi però volevo chiederti a livello generale che tipo di giudizio si può dare su questa stagione. Ora siamo ovviamente a mente fredda, l'ultima partita con il Crotone è passata da un po', nei playoff è vero che replicare quello che era stato fatto l'anno prima era praticamente impossibile, ma non era scontato comunque confermarsi con relativa tranquillità all'interno dei playoff. Il Cerignola è riuscito a farlo, quindi ti chiedo comunque sia che tipo di giudizio si può dare, anche perché, lasciami dire, ti lascio la parola, fino ad un certo punto le cose non erano andate benissimo a livello di risultati e poi invece sono migliorate sensibilmente con il passare dei mesi.
0: Il giudizio non può che essere positivo, perché partendo dal presupposto che la società aveva fissato ad inizio stagione l'obiettivo categorico della salvezza, sul quale è tornato Elio Di Toro due giorni fa, e si riparte da lì. È ovvio che quel momento davvero difficile trascorso nel mese di ottobre fino al primo novembre, la sconfitta interna con l'Atalanta del 23, 5 sconfitte consecutive, con un Audace relegato nei bassi fondi della classifica, se non erro era terzultimo, qualche dubbio era venuto, ma anche in questo caso la società è stata brava a concedere fiducia a tempo a mister Maiuri, e i gialloblu pian piano hanno risalito la classifica, hanno ottenuto l'obiettivo minimo stagionale con ampio anticipo e hanno conquistato la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, che è un risultato per una piazza emersa di recente, che si è affacciata da pochissimo tra i professionisti, è un risultato di assoluto valore. Anche a Crotone, nonostante l'eliminazione, la partita è stata comunque ampiamente giocata, si è usciti non battuti dall'uscita, quindi penalizzati solo dal peggior piazzamento al termine della regular season, e quindi è assolutamente un'annata anche questa da accogliere, da catalogare con favore, perché sono emersi quei valori che la squadra comunque aveva e che progressivamente e con valore è riuscita a far emergere. I Russo, i Martinelli, i Paolucci, Cretella, insomma sono elementi degnissimi per la categoria. Gambale ha svolto una grandissima stagione al pari di Dorazio, sono stati lanciati, come dicevo in precedenza, giovani come Parlato, purtroppo frenato da un grave infortunio, quindi assolutamente è stata un'altra annata positiva con la ciliegina appunto della partecipazione ai playoff.
1: Sì, ma è una ciliegina non da poco, però hai fatto bene a ribadirlo, e arrivo anche ai nomi del mercato, perché ci sono tanti, tanti giocatori che hanno fatto bene nel corso di questa stagione a Cerignola. Leggevo di Paolucci che è finito nel mirino di già varie squadre di Serie C, io poi mi sento di citare altri nomi fra i protagonisti, chiaramente insomma a livello realizzativo non può non spiccare Gambale, come dicevamo, ma Russo, Cretella, Dorazio sono stati tutti grandi protagonisti, quindi ti chiedo quanto sarebbe importante ripartire da questi elementi e al contempo quante offerte ti aspetti per loro.
0: Beh, sarà un mercato anche questo complicato, se così lo vogliamo definire, per Elio Di Toro, nel senso che appunto, come ben dicevi, non dovrebbero mancare, ecco, le richieste. Ovviamente siamo ancora in una fase preliminare, nel senso che la nuova società si è insediata da pochissimo, però i primi giri di opinione, ecco, sono partiti, e proprio per questo anche lo stesso Di Toro vorrebbe assicurare a Maiuri, o se non dovesse essere Maiuri, al prossimo allenatore una buona ossatura. Ci sono indubbiamente alcuni elementi che rischiano di non far parte dell'audace Cerignola. Io penso a Luca Russo, anche se le vie del mercato sono infinite, però Luca Russo ha concluso la sua nona stagione in maglia gialloblu. È nel pieno della sua maturità agonistica, è stato indubbiamente uno dei migliori nella stagione con 12 assist, e credo che sia difficile respingere ulteriormente le
1: Sono
0: sirene,
1: d'accordo.
0: magari di un campionato superiore, una chance che assolutamente il ragazzo merita per la qualità delle sue prestazioni. Dicevi bene anche di Paolucci, credo ci sia forse la Casertana anche
1: Sì,
0: sulle sue
1: anche.
0: tracce. Gambale ha svolto la sua migliore stagione tra i professionisti con il miglior bottino eguagliato, nella precedente volta è capitato in Serie D, quindi ci sono ovviamente anche quest'anno, come nella scorsa stagione, dei pezzi pregiati in vetrina. Starà la bravura del direttore sportivo di Toro trattenerne la maggior parte possibile, però su alcuni, ripeto, nello specifico Luca Russo,
1: Sarà
0: credo sia
1: complicato.
0: difficile vedere ancora al Monterisi questa gente.
1: È chiaro, beh, si sono meritati anche l'attenzione di tante squadre. Emanuele, io a questo punto ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e ti auguro un buon proseguimento di serata. Alla prossima.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere, buon proseguimento, alla
1: Grazie,
0: prossima.
1: grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud. Vogliamo invece rapidamente, nel frattempo, sempre girone C a Catania, dove oggi si gioca una partita, insomma, un po' paradossale, se vogliamo definirla tale, con noi Giovanni Finocchiaro della Sicilia. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Chiaro Giovanni che parlare della partita pare francamente difficile, il risultato dell'andata lo conosciamo tutti, l'abbiamo ribadito più volte, le domande più che altro che mi premono maggiormente sono che tipo di ore si stanno vivendo? Io l'ho definita una partita paradossale perché purtroppo è il modo più nefasto di chiudere una stagione che ha vissuto un tramonto a dir poco negativo.
2: È paradossale perché ci sono 20.000 spettatori a Massimino e si arriva, molti hanno comprato, anzi quasi tutti hanno comprato il biglietto prima della gara d'andata, ma la cosa ancora più curiosa, ma che conoscendo i catanesi sono orgogliosi, siamo orgogliosi, è quando si è creato, è finita la prelazione per gli abbonati e qualcuno ha rinunciato, non tantissimi, hanno venduto anche gli altri biglietti che sono stati messi poi dalla mezzanotte di domenica in circolo. E quindi questo fa capire una volta di più tanto quanto i catanesi siano legati ai colori. Poi c'è stato questo comunicato di nord e sud, di curva nord e curva sud, che vanno ognuno per la propria strada perché insomma hanno i loro metodi, i loro ideali, si occupano settori diversi, ma questa volta hanno emesso un comunicato congiunto dicendo noi andiamo allo stadio, non disertiamo, perché poi dopo un 4-0 così si erano sparse voci sui social, è diventato veramente una Babele. E hanno detto noi andiamo allo stadio tutti compatti, tifiamo per i colori e poi vediamo.
1: E poi
2: Quindi
1: vediamo. Sì, ma chiaramente diciamo il risultato servirebbe un miracolo assoluto,
2: ma
1: praticamente
2: infatti hanno
1: impossibile. La domanda adesso però, Giovanni, anche, e le prospettive future, quali possono essere? Ora è difficile pensarci, però le delusioni delle ultime settimane fra playoff, perché anche con l'Ecco, insomma, le cose non è che siano andate splendidamente, e soprattutto i tourbillon della regular season, del finale della regular season, pongono vari interrogativi.
2: No, tanti, tantissimi interrogativi, perché una squadra che quasi, per quasi tutto il campionato regolare al Massimino non aveva preso gol, nelle ultime due gare ha giocato fuori casa ad Ascoli, ok, ma ha preso 7 gol in 2 partite, c'è stata questa involuzione visibilissima, proprio concreta, che pone molti, molti dubbi sul futuro. C'è Pellegrini a Catania, così come era ad Ascoli, ieri ha riunito la squadra nello spogliatoio, non l'ha fatto mai, ha parlato a lungo. Ci aspettiamo che, se non dico a botta calda, ma magari dopo 1 o 2 giorni prima che torni in Australia, qualcosa la faccia intendere. È vero anche che mesi fa il Catania, anzi Pellegrini, ha comprato Torre del Grifo dal fallimento, dal tribunale fallimentare, per costruire un progetto. Ora non so se una delusione così cocente faccia ridimensionare, dopo una spesa enorme, si parla anche di 40 milioni in questo ciclo cominciato nel 2022, non so se faccia ridimensionare il progetto oppure se ci sarà un ulteriore rilancio. La cosa che penso io, non la società, è che in Serie C continua a spendere dei quattrini. Se devi vivacchiare con un progetto così a Catania non può essere, perché ci sono tante aspettative.
1: Certo.
2: E non conviene neanche alla società, perché che fa? Spende X milioni per dire no, quest'anno non saliamo, risaniamo. Io immagino che ci sarà l'ennesima rivoluzione sanguinosa, perché se devi cambiare non tutti ma tanti giocatori, valli a piazzare e vai a prendere giocatori funzionali per un possibile campionato di vertice, un campionato di vertice dove andrai poi a scontrarti, almeno oggi, poi non so che progetti avranno gli altri, ma con Bari, con il Crotone che è rimasto, ora non so se la Salernitana rimane o meno, quindi anche l'anno prossimo, questo lo diciamo ogni anno, però
1: il livello è alto.
2: Sarà una B2, perché ci sono delle piazze che poi partono con grandi prospettive, quindi bisogna aspettare solamente questa agonia e poi cercheremo di capire, anche perché ovviamente negli ultimi tempi ritiro al Veronello blindatissimo, poche dichiarazioni se non quelle del post partito del pre-gara di Toscano, quindi fino ad ora la società non si è espressa su quello che deve essere, che può essere il progetto futuro.
1: Eh sì, c'è un silenzio in attesa del finale della stagione, e poi indirettamente ha detto anche una cosa interessante e preoccupante allo stesso tempo, Giovanni, perché sono state provate tante cose nelle ultime settimane per invertire un po' la tendenza, il cambio in panchina, cambi di modulo, ritiro, però l'impressione è che le cose non siano minimamente cambiate, forse anzi sono anche peggiorate.
2: No, sono peggiorate,
1: ecco, diciamolo chiaramente.
2: A parte i gol subiti, con il Lecco non ci sono state prestazioni brillanti e neanche risultati, tu era a Catania la testa di serie e passa con 2 pareggi. Quindi questo rodaggio, questi richiami di preparazione dopo 21 giorni non è che hanno portato in campo una squadra brillantissima, anzi ad Ascoli, a cui vanno i meriti di aver giocato una partita splendida, però il Catania non si reggeva quasi in piedi. Questa è la preoccupazione, perché magari se tu speri in un miracolo però ti porti dietro quella prestazione di 3 giorni prima,
1: disarmante. Beh, è impossibile praticamente.
2: Come puoi pensare lì? Poi nel pallone magari a volte esistono i miracoli, ma quelli della Roma, quelli del PSG sono fantascienza, ecco.
1: Beh, insomma, 4 gol, sappiamo che al limite dell'impossibile sostanzialmente. Bisognerà appunto vivere, come hai detto, questa partita e poi guardare al futuro. E l'ultima domanda che ti faccio, sì. Giovanni, anche quanta delusione c'è per questo ciclo, oltre ovviamente al progetto partito dalla Serie D, al ciclo con Toscano, perché Toscano comunque veniva da grandi successi, era sempre stata una garanzia in Serie C, e in queste 2 stagioni non è mai scoccato veramente quel tipo di sentimento lì che si era visto in altre piazze. Per carità, in alcuni momenti i risultati stavano anche arrivando, ma mai con la dovuta e sufficiente continuità, quindi ti chiedo anche che giudizio si può dare a posteriori di questo operato di Toscano.
2: Ma totalmente negativo, anche se nella prima parte del campionato il Catania ha tenuto questo al Benevento, ma poi ha perso 12 punti, ecco perché si è arrivato al cambio, che ai giocatori non era molto gradito, Viali, è stata una parentesi, più una perdita di tempo se vogliamo essere brutali, ma magari non per colpe sue.

0: perché arriva da arriva qui, trova una situazione, prova a cambiare qualcosa, non è riuscito, e poi Toscano è stato richiamato a furor di popolo come un eroe, poi ovviamente non cambiando tanto, anzi peggiorando i risultati, è tornato ad essere un pochino nell'occhio del ciclone, perché questa squadra non ha un regista, gioca sempre quello che dicono i tifosi, ma che vediamo, no? Gioca sempre allo stesso modo, se blocchi le fasce hai difficoltà, si crea tantissimo, è vero, ma si segna pochissimo, e quindi c'è stato un regresso continuo che ha portato a questo stato di cose adesso.
1: Eh sì, insomma il risultato è questo qui, non solo in termini proprio di punteggi ma anche espressioni di gioco, è evidente. Giovanni, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto, magari speriamo di risentirci quando le cose andranno un po' meglio, comunque ti ringrazio ancora e
0: grazie,
1: ti auguro una buona serata.
0: Speriamo bene.
1: Ma sì, dai, grazie ancora Giovanni, a presto.
0: Buona trasmissione.
1: Grazie a Giovanni Finocchiaro della Sicilia, un punto sul Catania, chiaramente non con toni entusiasti per usare un eufemismo, ma era difficile riuscire a sorridere sportivamente parlando in questo momento, in queste ore. Il Catania dovrà fare un po' di ordine e capire come si potrà ripartire, perché purtroppo non è la prima né l'ultima, o meglio si spera possa essere l'ultima, ma il presentimento è che se le cose dovessero continuare così potrebbe non essere l'ultima rivoluzione, l'ennesima di questo progetto, la promozione in Serie C aveva portato entusiasmo, poi non c'è stata la sufficiente continuità a livello di risultati, a livello di mercato, insomma le cose non sono andate come si sperava. Noi comunque siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, io ricordo l'appuntamento con Tutta C domani come sempre dalla sede di Firenze dalle ore 9:45 alle ore 10:45. A questo punto non mi resta che ringraziare il dottor Claudio Ferrarese in cabina di regia, augurarvi un buon proseguimento di serata, presto!
2: Ciao Lucio, ciao bello, ciao.
3: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa.

posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma, ha dato un segnale forte di cambiamento.

0: adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno andare a prendere. Si parla di Iraola, Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ragnic, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore, però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Beh, io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente. Se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, è anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri.

0: per i crocieristi e il parcheggio nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. Certo. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. Con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
2: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti. Un saluto.
2: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello, un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
3: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale, sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione, il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
4: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
3: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile. È un mondiale.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento

0: progetto complesso garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: L'ennesima puntata di questa serie di guerra interna, o perlomeno di vedute differenti all'interno dell'AIA. L'impressione è che ci si avvii sempre di più verso una lotta intestina sempre più fratricida tra gli arbitri.
2: Io taglia senza pietà.
1: Adesso, senza pietà, perché
3: adesso tra l'altro chi ne sarà aprirà, ha già aperto un'inchiesta per valutare nei prossimi 60 giorni si chiarirà anche ulteriormente quello che è un problema evidente, ovvero il problema delle valutazioni. Allora, ci scrive Mattia: alla Roma manca una difesa forte, per vincere ci vuole sempre un'ottima difesa e credo che Gasperini non sia al suo massimo la difesa.
1: La Roma difensivamente
3: anche perché
1: non ha fatto male
3: come numeri, specialmente all'inizio, dove difendeva meglio rispetto a quanto segnava. Alla fine qualche gol in più l'ha preso, però io credo che se il punto di forza in attacco ha, diciamo, un solo nome e cognome, in difesa
1: ha più
3: non
1: cognomi.
3: Non puoi dire che la Roma non sia...
1: Sì, non abbia
3: secondo
1: il
3: me nel
1: player.
3: Modo di difendere anche tra il portiere e i tre difensori, secondo me è una delle migliori difese. Che poi per numeri abbia vinto il Como come, diciamo, come scettro di miglior difesa, quella della Roma credo che resti una tra le migliori.
1: Secondo posto, subito esatto. 31 gol in 38 partite, esatto. È vero, un campionato in cui si è segnato poco, però i numeri sono ottimi. È vero, non ci sarà il fenomeno in difesa, un nome altisonante a livello europeo, però Hermoso è ritornato un difensore di livello, come lo era l'Atletico.
3: Mendica,
1: Mancini, Dicà,
3: per Mendica,
1: sì, anche io sono d'accordo.
3: Tutti è,
1: preso a zero,
3: è tra i tre centrali più forti del campionato. Per questo sì. La domanda è: che cosa serve per puntare al titolo? Perché bisogna anche capire se ci dovranno essere, se la Champions cambia un po' i piani, cioè se Mendica, che fino a un mese fa era il calciatore che più di tutti poteva essere sacrificato sull'altare del mercato in base al fatto che è un parametro zero,
1: che
3: arrivato
1: vale
3: a parametro zero fai una plusvalenza enorme.
1: Enorme, sì.
3: Coné, tu rinunceresti a Coné se ci dovesse essere la necessità di fare una... Allora chi vendi, Coné o vendi Ndicka?
1: Andrea dalla regia dice Pellegrini, capito, non credo che incasserebbero,
3: esatto,
1: anche perché va a scadenza.
3: Pellegrini,
1: Cristante,
3: voglio bene Andrea,
1: le cifre sarebbero le stesse.
3: Comunque dovresti vendere uno tra Ndicka
1: però,
3: e Coné.
1: Però ecco, diciamo, sulla grande cessione.
3: La grande cessione.
1: Sai che ti dico io?
3: Non chi non piace a
1: io,
3: te.
1: Io vado contro, praticamente penso, il giudizio di tutti i romanisti. Io dico Coné. Se dovessi scegliere fra Ndicka e Coné, dico Coné. Perché Coné è un giocatore forte. Alla Roma per quella fascia lì importantissimo, fare la differenza nell'Inter, perché poi non nascondiamoci, il mirino su di lui è il mirino nerazzurro. Non so se all'alto livello dell'Inter, ossia essere una squadra titolare in una squadra che lotta per lo scudetto e che lotta per essere ambizioso in Champions League, non lo so, perché ogni tanto qualche passaggio a vuoto ce l'ha. Ecco, se dovesse arrivare un'offerta da 35 milioni io non ci penserei.
3: Sono d'accordo, 40 milioni. Sono d'accordo con te, perché è un giocatore forte, però non così forte nella doppia fase. Cioè, nel senso che se riuscisse ad alzare il numero di gol, la pericolosità lì davanti, il tiro da fuori, gli manca un po' quell'essere, no?
1: Di abbinare
3: quella. Cioè, è troppo squilibrato il fatto di quanto sia forte in interdizione rispetto a quanto sia efficace sotto porta.
1: Sì, non ha un gran tiro con E. Ma soprattutto ogni tanto, sai, quel passaggio un po' vuoto. Le partite sono quasi sempre ottime, o perlomeno sempre sufficienti. Però quel tocco sbagliato quando si sta ripartendo e prendi la transizione.
3: Esatto.
1: Ogni
3: e poi
1: tanto
3: anche a livello fisico,
1: difetto,
3: anche a livello fisico, anche a livello fisico rispetto a Ndicka è un giocatore più incostante a livello. È vero che poi
1: sì, ci può stare qualche stop
3: tantissimo,
1: in più,
3: però se dobbiamo metterlo come curriculum, no, per gradimento europeo, età, giocatore quindi a più appetibile e per caratteristiche, allora io mi tengo tutta la vita un centrale che si fa fatica a trovare.
1: Io, come alternativa, io sono grande fan di Indica, sono d'accordo, francamente sono d'accordo. Ripeto, Coné è un giocatore di livello nel campionato italiano, la per la Roma è un giocatore quasi imprescindibile, nell'Inter non lo so, questo è il mio interrogativo, quindi per la Roma francamente prendersi 40 milioni non sarebbe male. Certo, Coné hai pagato il cartellino, Indica no, è ovvio anche quello, un discorso da fare, Indica sarebbe una super plusvalenza. Andrea non l'abbiamo convinto, secondo me. Ci guarda perplessi.
3: Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta Francesco Tringali, Lucio Marinucci.
1: Bene ritrovati, ciao Fra.
0: Eccoci qua, allora tra poco vi faremo ascoltare anche qualche intervista realizzata da Lorenzo Di Benedetto ieri a Monte Carlo con Romelu Lukaku, che è pronto
1: Big
0: per fare pace e riprendersi il suo Napoli. L'anno prossimo sarà un Napoli con probabilmente al timone Vincenzo Italiano. Caro Lucio, c'è un tema che non abbiamo toccato, intanto continuate a scriverci al 3318200213. L'altro tema è quello relativo ad una Juventus che non cambia per stessa missione del suo amministratore delegato Damien Comolli, che ha ribadito la fiducia massima in Luciano Spalletti, non sconfessando questa scelta un paio di mesi prima della fine del campionato di rinnovare il proprio contratto. Ripartiranno chiaramente da Yıldız e da una situazione Vlahovic che ancora non è ben chiara. Perché? Perché la Juventus continua a ribadire la volontà di rinnovare, mentre l'attaccante prende tempo probabilmente per valutare nuove situazioni. C'è chi lo ha visto anche a Londra, il papà di Vlahovic sarebbe stato avvistato a Londra per un possibile contatto col Chelsea, ma io non ci vedo un Dusan Vlahovic che vuole continuare. Poi dipende,
1: poi Chelsea...
0: chi può dargli gli stessi soldi.
1: Sì, tra l'altro, certo, in Italia non glieli può dare nessuno,
0: no.
1: Su questo non c'è dubbio, anche la Juventus stessa. È chiaro che si parlerebbe di un ridimensionamento economico, francamente non so che ruolo potrebbe avere all'estero. Certo, il Chelsea ha vissuto un'annata ultra negativa, l'anno prossimo non gioca neanche le competizioni europee, quindi Vlahovic andrebbe lì, sì, ma non giocherebbe neanche l'Europa. Le altre opzioni le leggevamo, una è il Bayern Monaco che cerca il vice Kane, di certo non puoi pensare di scalzare Kane dal posto di titolare, quindi andresti a fare praticamente l'alternativa al Bayern Monaco. Qualcuno parlava anche dell'Atletico Madrid, insomma le opzioni sono tante. Il giocatore prende tempo, la Juventus non so quanto sarà disposta ad aspettare, non so quanto sarà disposta ad offrire, perché ormai l'ingaggio era salito fino a quei famosi 12 milioni netti a stagione. Non lo so, è vero che ha segnato quella doppietta nell'ultima giornata, però secondo me Vlahovic ha dimostrato di essere questo. Allora o rimane a una discreta cifra importante, ma non di certo avvicinabile a quelle precedenti. Bisogna anche capire che cosa vorrà fare Spalletti. Spalletti ne ha parlato bene, devo dire, nelle sue settimane. Certo, ora bisogna attendere, poi i temi sono altri. Anche, dicevi, Yıldız è un punto fermo, Comolli lo ha ribadito, lo ha detto senza troppi dubbi, resta, si riparte da lui. Quanto bisogna cambiare? Spalletti anche prima della debacle aveva detto non ci sarà una rivoluzione sul mercato, buona parte del gruppo resterà. Certo, era prima della mancata qualificazione, quindi non so se cambi qualcosa da quel punto di vista. I soldi da investire sono meno, anche quello
0: ne dovranno vendere uno in più,
1: sì.
0: Anche qua diciamo il più appetibile sul mercato potrebbe proprio essere Bremer, reduce da una stagione un po'
1: non esaltante.
0: Allora salutiamo anche gli amici del canale Gol TV, che sono appena collegati con noi qui su Maracanà, su

0: TMV Radio, Francesco Tringali, Lucio Marinucci, staremo insieme fino alle 17 con i nostri ospiti, i nostri approfondimenti. C'è un tema relativo a Vlahovic, anche prima di andare all'audio, che riguarda anche, caro Lucio, una possibilità Napoli, perché qualcuno già dice che si potrebbe mettere tra Vlahovic e la Juventus, ci potrebbe essere, dice, di in mezzo Manna, che potrebbe vorrebbe provare a convincere a sposare il Napoli, detto che però, sai, già come parco attaccanti mi sembra anche piuttosto ricco.
1: Non stanno messi malissimo lì davanti. Esatto. Lukaku resta, Højlund è già riscattato, appena diventato un giocatore del Napoli. Certo, avere Vlahovic, Lukaku e Højlund non sarebbe male.
0: C'è Conte che ribusserebbe per
1: dire. Scusate, ma perché quando c'ero io non si è fatta questa cosa? Ritorna sui suoi passi. No, esatto. Non lo so, insomma, sarebbe una... Devo dirti la verità, una pista clamorosa, ci credo, al momento mi sembra un po' inverosimile, però Manna ha avviato i contatti col padre, viene scritto anche su tutto Mercato Web, sarebbe forse la certificazione che il Napoli vuole puntare in grandissimo anche per l'Europa, per avere qualcuno di importante anche da schierare in campo internazionale. Ripeto, non lo so, però chi lo sa.
0: Sentiamo un audio al 331-8200-213.
2: Ragazzi, buongiorno. Con tutto il rispetto, io penso che con 35 milioni ci prendi una gamba te con poi se aggiungi gli altri 35 lo prendi tutto, perché a Roma non è il Milan, Friedkin non so, cardinale, Roma è una società solida, togliendo il fair play finanziario che riguarda chiunque subentra in quel punto della classifica.
0: Beh, allora, per chi si fosse, collegato solo adesso, stiamo chiedendo ai nostri telespettatori e radioascoltatori cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno. Perché se si deve, diciamo, sacrificare sull'altare del fair play finanziario un calciatore, un big, scegliere tra Ndicka e Koné, che ci sembrano essere quelli più papabili, no, per un possibile sacrificio. Lucio, 35 milioni ci compri solo una gamba.
1: Una gamba, allora io sono stato un po' basso perché si tratta, ovviamente, però le valutazioni sono quelle 40 e poco più. Il prezzo dovrebbe essere quello lì. Ricordiamo anche che Ederson va al Manchester United per 45 milioni. È vero che Koné ha qualche anno in meno perché è un 2001, però Ederson forse è un pochino più pronto di Koné, mi sento di dire. Prezzo sarebbe quello lì, secondo me siamo sui 40, 70 milioni, certo non sarebbe male incassarli, ma non credo che sia fattibile. Ripeto, Koné è un giocatore per la Roma molto forte, per l'Inter dovrebbe dimostrare qualcosina in più, ecco. Io ho detto semplicemente questo.
0: Qualcuno intanto non è d'accordo su Ndicka, che sia un fenomeno.
1: No, ma
0: però,
1: non è un fenomeno. Però se l'anno scorso ha fatto tutti i minuti in stagione, cioè è diventato veramente un giocatore...
0: Poi come li fai? Cioè, se hai guardato la maggior parte delle partite della Roma, non dico tutte, se hai guardato la maggior parte, ti accorgi che Ndicka è
1: la
0: tra i centrali. La partita
1: non c'è mai,
0: forse non,
1: una,
0: non,
1: due,
0: sì, pochissime veramente. Andiamo, sentiamo un altro audio.
3: Ciao Lucio e ciao Francesco, se non sbaglio. Io credo che per la Roma, sì, è vero, deve fare il salto di qualità, ma per arrivare a vincere le vie sono due: o quella che è abituata a vincere fallisce e te ne approfitti, oppure metti dentro gente abituata a vincere. La Roma non ha gente abituata a vincere ora, perché a parte Dybala che ha vinto qualcosa, gli altri nessuno ha vinto qua nulla. La Gasperini ha vinto una Europa League, ma non è come vincere un campionato. Il campionato è una corsa lunga, ci vuole tempo e ci vuole gente che è abituata. L'Inter l'ha fatto prendendo Conte e Marotta, e il Napoli ha ripreso Conte, quindi ci vuole una gente abituata a quelle pressioni lì. Per questo, se la Roma vuole arrivare a vincere lo scudetto, deve comprare quel tipo di giocatori.
0: Allora, è un'analisi anche interessante, perché ci fa capire che ci vuole anche una squadra strutturata con grande esperienza, non nella maratona del campionato.
1: Esattamente.
0: Però non vedo come possa precludersi questa possibilità, se non facendo un mercato tenendo gli uomini giusti, perché poi la Roma di calciatori d'esperienza tra Ancini Cristante.

0: importante. Ci aggiungo anche i Pellegrini, che erano la banda del sesto posto, poi alla fine comunque sono cresciuti.
1: Certo.
0: Dybala, Hermoso, comunque calciatori devi aggiungere sicuramente qualcosa, però non vedo, è una riflessione interessante, ti ripeto, però non è che se non sei abituato, anche Gasperini è un allenatore da Champions e basta, perché a massimo ha fatto un terzo
1: posto.
0: Beh,
1: sì, certo.
0: Però io credo che i margini ci siano in come.
1: Certo, devi colmare quei margini. Al momento io sono più d'accordo con Antonio, nel senso che per vincere un campionato, è vero che la Roma ha fatto delle finali europee, ha vinto una Conference League, ha raggiunto una finale di Europa League, persa solamente a calci di rigore, però come ci insegna anche Guardiola, i percorsi tra Coppe Europee e campionato sono due percorsi quasi diametralmente opposti. Lottare per uno scudetto quando hai delle squadre più forti di te, perché Inter e Napoli sono più forti, non è facile, ecco. Secondo me serve un passo spedito, ma nel corso di più anni. È vero che non se lo deve precludere, poi non puoi mai sapere che cosa succede, magari le altre sbagliano la stagione tutte e due e ci puoi puntare. Certo, lo scudetto è complicato, secondo me devi mettere qualcuno veramente di esperienza, ma con l'esperienza di vincere.
0: Questo, allora, ciao ragazzi, ci scrive Alberto. Secondo me Coné è un giocatore sopravvalutato, molto più forte in Dica come rendimento ed incisività.
1: Grande Alberto, no,
0: sono punti di vista, caro Alberto da Piacenza. Abbiamo un altro audio, vai Andre, sentiamolo.
2: Buon pomeriggio. Beh, è stata una bella stagione per noi interisti.
1: Giusto per gli interisti.
2: L'allenatore migliore per questa stagione non può essere che Chievo. Ha portato a casa due trofei. Va bene che ci aveva la squadra più forte, però anche il Napoli fresco di scudetto con allenatori ha fatto il decimo posto, eppure i calciatori li aveva anche loro. Poi viene Fabregas, eccetera eccetera. Un saluto da Tiziano.
0: Ciao Tiziana. Adesso, caro Lucio, contratto rinnovato, e la cosa più difficile che non è riuscita a nessuno, ovvero quella di confermarsi, di vincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo. Non succede praticamente dal 2020 con la Juventus, e adesso con una squadra che
1: viene bello.
0: Con una squadra che chissà che tipo di modifiche che tipo di modifiche farà.
1: Balla tanto qui, insomma, c'è tanto in ballo. Palestra è l'obiettivo, si deve cedere Dumfries, magari trarre un tesoretto, Luis Enrique potrebbe andare via, bisogna capire che altri piani ci sono per il centrocampo. Si cerca un profilo alla Coné, poi vedremo se Coné o meno. C'è il nome di Curtis Jones del Liverpool, già da tempo ha delle caratteristiche differenti. Dicevo, ora viene il bello, per Chivu confermarsi sarà la prossima sfida. Negli ultimi anni in Serie A non c'è riuscito nessuno. A me ha convinto tanto, c'erano degli interrogativi secondo me legittimi ad inizio stagione, diverso secondo me, un conto è avere un interrogativo, un conto è chi già lo dava per spacciato dopo 3 settimane e lo dava come già allenatore esonerato, quello è un altro conto, però ha lavorato bene, grande empatia, grande capacità di comunicazione con il gruppo. Non era scontato vincere, ma soprattutto in questo modo dopo l'anno scorso, perché l'Inter ha dominato il campionato, il Milan ha provato a disturbarlo per un po', ma secondo me non c'è mai stata partita. L'unica pecca è stata quella Champions League contro il Bodo Glimt, si poteva andare avanti, sì, però credo che abbia, secondo me, accumulato esperienza, anche lì è un tecnico a livello, ecco, di avventure nelle prime squadre, giovanissimo, non in generale perché ha fatto tanti anni di gavetta nelle giovanili e secondo me lì è entrato ancora di più nell'ambiente Inter da allenatore.
0: Sì, però, aggiungo sì, anche che lo step successivo lo dovrà fare anche in Champions League.
1: Soprattutto
0: perché stavolta al primo anno te l'hanno perdonato.
1: È
0: adesso
1: quello,
0: però
1: certo.
0: Ti aspettano. Prego, altro audio, Andre.
3: Ciao ragazzi, Robertino a Torino. Ma a me Dusan Vlahovic non piace. Però vi chiedo, c'è qualcuno di più forte che puoi andare a prendere facendo l'Europa League? Secondo me no, quindi io proverei a trattenerlo, perché comunque alla fine non hai nessuna soluzione di livello per poter prenderlo. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Sì, allora, anche qui è vero che se sai che hai un attaccante forte, però devi, cioè, ti prendi il rischio, sì, magari rinunci a quei 10 milioni, però hai il rischio di andare a prendere sul mercato un altro David. o meglio.

0: meglio. Ci si augura che il lavoro di un direttore sportivo sia
1: quello di portare un attaccante vero, che
0: un attaccante vero. Però, caro Lucio, anche un attaccante vero non ci sono sempre, non trovi sempre il Malen che arriva,
1: no,
0: e ti fa tutti quei gol e lo paghi

0: parla di 6 spalmati con i bonus, che comunque sarebbe uno stipendio molto importante. Non lo so, effettivamente i nomi alternativi non sono tanti. Io continuo a pensare che chi viene dalla Premier League abbia un vantaggio di norma in generale su ogni ruolo. Malen ce lo certifica ulteriormente. Non ci sono tanti nomi. Io penso, certo, quello di Mateta, che ha fatto discutere tanto Juventus e Milan, i problemi al ginocchio. Certo, dovresti investire, la differenza è lì. Per Vlahovic dovresti semplicemente dare l'ingaggio al giocatore, per gli altri dovresti banalmente pagare il cartellino. Non lo so, anche quelle sono valutazioni da fare. Quanto sei convinto di Vlahovic, è l'attaccante per la prossima e per le prossime stagioni? Perché se tu lo rinnovi adesso non puoi pensare di non averlo fra 2 o 3 anni. Quindi anche quelle sono valutazioni non solo per il prossimo ma anche per i prossimi anni. Vlahovic ha dimostrato delle cose in alcuni momenti, in altre no. Non lo so,
1: ti faccio sentire un altro audio e poi devo dirti una cosa su Malen. Vai, altro audio.
2: Buonasera Maracanà, se con 35 milioni ci compriamo una gamba di Conese, Gasperini vuole Carlos Augusto, Frattesi, ecco, con i prezzi che ho sentito sulle pagine romane, cioè 15 per Carlos Augusto e 20 per Frattesi, ci comprano al massimo un piede. Possiamo rispondere così al
1: tipo. Stanno facendo la trattativa.
0: Sì, sì.
1: E anche qui però dobbiamo rispondere, caro Lucio, perché 20, cioè quanto vale oggi Frattesi?
0: Il nostro Andrea dice 15. Beh, no, forse un pochino di più, ma non troppo, perché...
1: Ma perché più di 15 milioni?
0: No, esatto, non troppo di più, perché è un giocatore,
1: cioè, un giocatore che da 2 anni ha smesso ai suoi livelli.
0: È così, sì.
1: Che lo vediamo soltanto nelle convocazioni nazionali, perché poi nelle rotazioni c'entra poco e ha cambiato anche gli allenatori. Quindi sì, c'è chi ha giovato del cambio allenatore, lui insiste su questi livelli molto più bassi rispetto a come ci ha abituati. E quindi è anche vero che per me Frattesi può, cioè chi lo prende per rivitalizzarlo ad un prezzo buono fa un ottimo affare. Vuoi farmi sentire un altro audio? Non mi fai dire questa cosa di male, non è vero? Fammi sentire l'audio, dai, dai.
3: Ciao Lucio, ciao Maracanà, sono Gianluca da Arezzo. Io volevo solo far notare, se per voi potete darmi un vostro giudizio, se è corretto il modus operandi che hanno utilizzato Milan e Juventus per poter conferire attraverso i rispettivi manager, come Olli, Cardinale, eccetera, con solo giornalisti selezionati, senza quindi un contraddittorio vero e deciso. Mi pare veramente la fine di due grandi squadre italiane. Ciao.
1: Sai che è un bel tema questo. È un bel tema anche perché poi, tra l'altro, ne parleremo in giornata anche con chi c'è stato o con colleghi di chi c'è stato. Tra l'altro, come lì ieri in questo punto stampa non ha neanche, ci ha salutato e ha preso e è andato, tra l'altro.
0: Sì, era un annuncio sostanzialmente.
1: C'è la stessa cosa, eravamo qui con Marco 2 giorni fa quando c'è stato questo summit tra Gerry Cardinale, alla presenza di alcuni giornalisti preferiti, tra virgolette, diciamolo così. Non è mai bello, più che altro per la libertà, no, di informazione e la pluralità soprattutto di informazione. Quindi io sono d'accordissimo con te. Abbiamo altri audio, però voglio rispondere a questo messaggio, magari rispondi tu Lucio. Sapete se Insigne rimane al Pescara? Saluti da Massimo, sempre forza Pescara.
0: Certo, qui ormai si parla di Serie C purtroppo, perché Pescara è retrocesso. No, la risposta secca al momento, insomma, perlomeno è no. Insigne scalda i cuori di tanti, non scenderà in Serie C, questo è abbastanza quasi sicuro. Si parlava di delle ipotesi, una è quella del Monza, addirittura, che potrebbe promuovere in Serie A, cioè al finale di ritorno col Catanzaro, ha vinto all'andata 0-2, potrebbe effettivamente finire al Monza qualora i biancorossi conquistassero la Serie A, altrimenti ipotesi estere. Una l'Aldo Alil, dove gioca Verratti, quindi negli Emirati Arabi, è ovviamente una scelta economica. Del resto, giocatore del 91, 35 anni, sarebbe anche verosimile. Comunque resta a Pescara, verosimilmente no.
1: Ok, prossimo audio.
4: Allora, la Roma nel 2000, quando ha vinto il campionato, l'anno prima è arrivata sesta, con 3 acquisti, poi l'anno dopo ha vinto con 3 acquisti, Samuel, Battistuta, Emerson, che poi si era fatto anche male, era entrato in primavera, la Roma ha vinto il campionato, quindi può succedere tutto, basta con 2 acquisti messi bene, con 3 acquisti la Roma può lottare per lo scudetto. Grazie.
0: Sì. Paragone interessante, esatto. Certo, quella serie era più equilibrata, le squadre di vetta

0: però era molto più, era anche, aveva sì, ma aveva tanti giocatori forti, e avere giocatori forti te la rende anche più imprevedibile.
1: Sì, certo,
0: quest'anno appunto si riparte con meno certezze, e sì, con un Inter che secondo me dovrà fare veramente un mercato tanto culato per poter, magari la struttura la mantiene, però sai, ripetersi è dura, quindi attenzione secondo me tu ad una possibile sorpresa.
1: Qualcuno farà gesti apotropaici.
0: Vabbè, prego,
1: vicino,
0: prego Andrea.
1: Però insomma, sì sì, no, ci può stare come valutazione.
2: Chiedo scusa, complimenti per la trasmissione. Scusate, Angelino, quello che è il terzino della Roma, non so se ho pronunciato bene, chiedo scusa in quel caso, perché non ha giocato niente quest'anno? Eppure l'anno scorso con Mazzone era sempre
1: è tornato un
2: in
1: po'
2: campo,
1: al passato qui.
2: Giocava.
0: Ok, non abbiamo capito.
1: Sì,
0: no,
1: senso, perché
0: Angelino ha avuto dei problemi di natura fisica,
1: sì, di salute,
0: non ben specificati.
1: Bronchite, è stata questa lunga bronchite,
0: sì,
1: asmatica che l'ha
0: che
1: tenuto fuori.
0: Lo ha reso anche molto magro, perché poi la differenza da inizio anno a fine anno si è vista, e non, per motivi di salute non ben specificati, e Gasperini ovviamente ha preferito far giocare qualcun altro. Però aggiungo
1: minuti,
0: anche un'altra cosa.
1: La Roma l'anno prossimo
0: riparte con l'attaccante più forte del campionato, scusatemi, perché poi mi dite sì, arriverà Cellautaro, va bene, però per numeri e per media gol
1: rincidenza,
0: riparte con l'attaccante più forte del campionato, e seppur mantiene, non dico la stessa media, ma una media pochettino più bassa,
1: 20 gol,
0: cioè,
1: non sono male,
0: mi rende la squadra con comunque con l'attaccante più forte. Pari merito con Lautaro, è comunque una squadra che per questo riparte con l'attaccante più forte, quindi aggiungo soltanto questo. Ne hai un altro,
1: una puntualizzazione.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io credo che la Roma potrebbe vendere il portiere e risolvere il problema.
1: C'è una rivoluzione,
3: perché poi alla fine un portiere bravo lo si trova a cifre molto più basse. Per quanto riguarda l'amico che ha fatto la valutazione di Coné per una sola gamba, io gli ricordo che Coné salta il 30% delle partite, non fa un gol, non fa un assist, non ha esperienza internazionale, e probabilmente 40, 50, 60, 70 sono anche eccessi. Poi ognuno fa le proprie valutazioni.
0: No, delle due l'una, non abbiamo già il 60-70, ovviamente, però il portiere no, portiere non sono d'accordo, troppo è una figura, Lucio sai rispondere sicuramente meglio di me, dall'alto della tua esperienza da portiere,
1: dal basso.
0: Però io quello che dico è che non mi priverei mai, cioè lui non si priverà mai dell'attaccante che segna e del portiere che parla, lo ha detto.
1: Certo, i pilastri sono quelli lì, no, ma poi penso succederebbe la rivoluzione, anche perché Svilar è stato il miglior portiere della Serie A di due anni fa, è stato il miglior portiere di questa Serie A, proprio come titoli, insomma, questo è sotto la luce del sole, ma poi è anche un uomo spogliatoio, un leader. Ci sono stati video dopo la qualificazione in Champions League di lui in mezzo ai tifosi che festeggia e urla in mezzo ai tifosi. È diventato a tutti gli effetti, secondo me il termine giusto è beniamino della Roma, ed
0: aggiungo,
1: è stato uno dei giocatori fondamentali per arrivare in Champions League.
0: Aggiungo che tra l'altro hai sempre fatto lo stesso errore tu Roma, concedendoti al mercato, vendendo portieri fortissimi e adeguandoti a portieri non all'altezza, perché l'ultimo forse sufficiente era Rui Patricio nell'anno della vittoria della Conference, e ci hai messo tanto a riscoprire Svilar, che lo riscopri proprio perché Rui Patricio, quindi trovare un portiere forte, fidatevi che non
1: al momento è proprio
0: forte e costante, perché magari tu puoi essere anche per esempio Motta e forte, bisogna capire però quanto sarà
1: messo, ho capito, a livello anche di continuità, certo. Dico, Svilar sono due anni, avrà sbagliato, l'avrò visto fare un errore e mezzo in due anni. Per me quest'anno forse Carnesecchi meritava il premio, devo dire, Carnesecchi ha fatto una stagione forse un pelo anche superiore, ma Svilar è stato, non ho sentito la punta lì. Qui sapevamo che per Svilar non c'erano troppe argomentazioni da parte della regia. Giustamente mi sento di dire, no, Svilar è un pilastro, anche lui preso a 0.
0: Lucio, grazie.

0: Torniamo in diretta a TMV Radio Maracanà, Francesco Tringali, do il buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Francesco, ben ritrovato. buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui.
0: Buon pomeriggio, questa puntata che ci vede insieme fino alle 17, tanti temi tra situazioni allenatori, situazioni direttori sportivi, tanti cambiamenti. Un saluto anche a chi ci guarda e ci ascolta su Gold TV e ben ritrovati a tutti. Ripeto il numero 331 8200 213 per trascorrere il pomeriggio in nostra compagnia, per le vostre domande. Allora vado a dare il buon pomeriggio ai primi ospiti, dando un saluto affettuoso a Federico Bertone, direttamente dalla redazione di Netflix. Ciao Federico, ben ritrovato.
1: Ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, buongiorno anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: E un saluto anche ad Arturo di Napoli, che completa il nostro parterre. Ciao Arturo.
3: Ciao
0: Arturo.
3: Ciao Stefano, ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi.
0: Allora, partiamo da un po' di situazioni calde, quelle che riguardano soprattutto le panchine di Milan e Napoli. Partirei dal Milan, perché ci sono un po' ancora di dubbi per quanto riguarda l'attuale allenatore del Bournemouth, Iraola, che in questo momento sta prendendo tempo e diciamo ci sono meno certezze rispetto a quelle che in realtà gode Aurelio De Laurentiis da ieri con la scelta di Vincenzo Italiano. Partiamo da qua, farei partire, così ci dà un po' di notizie anche Paolo Paganini. Vai Paolo.
3: Ma la cosa di Italiano era una cosa un po' di tempo fa. Io lo conosco molto bene Vincenzo, perché lo conosco dai tempi di Spezia, e secondo me è una scelta anche giusta quella che ha fatto De Laurentiis andando via Conte, perché Italiano comunque è uno che sa valorizzare la rosa che ha a disposizione, non ha paura di lanciare i giovani se meritano, e poi un'esperienza internazionale comunque le ha fatte, ha fatto due finali con la Fiorentina, ha portato alla vittoria del Bologna, quindi da questo punto di vista per me è una scelta giusta quella che ha fatto il Napoli. Per quanto riguarda il Milan è una situazione molto molto particolare, perché poi alla fine della fiera il lago della bilancia del Milan è sempre Ibrahimovic, lo è stato in passato, ricorderete quando andava a Milanello e c'era Pioli che allenava e lui era lì, è andato allo scontro con Allegri adesso in questa stagione, si sono creati questi problemi e adesso si è in una situazione un po' particolare. Magari il Milan potrebbe fare un tentativo per Conte, magari, visto che in questo momento è libero, però sinceramente vedo che è in una situazione anche di ricostruzione totale a livello societario che non è semplice.
0: Stefano, vengo da te, perché le scelte sono state diverse. Aurelio De Laurentiis ha puntato sì su una continuità tattica con Vincenzo Italiano, cambiando idea rispetto alla prima suggestione Massimiliano Allegri. Qui invece si è puntato su un allenatore particolare, straniero, che ha fatto molto bene in Premier League, ma che per il momento sta mostrando, diciamo, delle rimostranze, perché probabilmente può avere una panchina garantisce qualcosa di diverso.
1: Oppure ci vuole vedere chiaro, insomma, visto che poi come è finita con Allegri, sai, un allenatore, un collega si chiede il perché, no? Cioè non è che poi va al buio, quindi si vuole forse, vuole riflettere, vuole vedere se è proprio l'ambiente adatto, se ci sono delle garanzie anche da questo punto di vista del sostegno, del supporto della società. E il profilo risponde a quello che serve a me, secondo il mio punto di vista. Poi se ne può discutere,

0: diciamo, confermando poi l'assoluto valore di Allegri, che poi può capitare di andare male, di avere una stagione storta, eccetera, eccetera, con tutto quello che poi comporta i rapporti con Ibrahimovic, quello che è stato nella stagione del Milan. Però insomma ha deluso nel rush finale di questo campionato e quindi secondo me è corretto cambiare rotta. Per quanto riguarda il Napoli, italiano sembra in vantaggio su Allegri, però insomma Allegri secondo me fino all'ultimo avrà qualche piccola possibilità, poi vedremo. Insomma Bologna deve parlare con italiano deve vedere un po' se c'è questa possibilità concreta, sembra in vantaggio, però attenzione, Allegri potrebbe anche poi alla fine spuntarla. Però mi sembra una soluzione anche quella del Napoli logica, cioè sulla strada del bel gioco di Sariana memoria, ma anche con Conte, insomma, si è visto qualcosa, soprattutto nel primo anno, Spalletti. Napoli poi, ecco, è molto esigente da questo punto di vista, insomma, anche l'estetica, no? Vuole la sua parte.
1: E poi un nome che è sempre stato, no, nella lista dei...
0: Ma poi anche dare una chance, esatto, a un allenatore che merita magari di provarsi in un'altra realtà, molto più impegnativa, e quindi dimostrare e verificare il suo valore in un'altra piazza. Insomma, poi uno lavora anche per avere ambizioni diverse e differenti.
1: Federico?
2: Sul Napoli o sul Milan?
1: Su entrambe, su queste scelte.
2: Stanno prendendo due direzioni che dimostrano la differenza che c'è in questo momento, secondo me, tra il Milan e il Napoli. Cioè il Napoli è una società organizzata, con un presidente che ormai insomma è nell'ambiente da più di 20 anni, che ha le idee chiare, perché io non credo che ci sia ancora in piedi l'ipotesi Allegri, sinceramente. Io credo che ieri con Italiano abbiano messo giù tutto e credo che si attenda solamente Italiano che si liberi dal Bologna. Giustamente ci vorrà ancora qualche giorno, perché Italiano è sotto contratto e perché il Bologna a sua volta deve trovare il nuovo allenatore, ma credo che tutto si stia andando ad incastrare. Il Milan invece sì, ha agito con tempestività lunedì con gli esoneri, ma mi pare che insomma ci sia tanta confusione. Il Milan sta scegliendo un allenatore senza aver però ancora scelto l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, ma sono queste le figure che dovrebbero poi scegliere l'allenatore. Invece qui lo stanno scegliendo il proprietario, che però poi vive negli Stati Uniti e di calcio per sua stessa missione ne sa poco, e Zlatan Ibrahimovic, che però non è un dirigente del Milan, è solo un consulente esterno, tanto che quest'estate, invece che rimanere qui, andrà 45 giorni negli Stati Uniti a raccontare i mondiali per una televisione americana. Quindi la situazione mi sembra molto confusa. Da qui si capisce anche poi la differenza di scelte, cioè Napoli va su un allenatore giochista, ma che conosce bene il campionato italiano e che non vede l'ora di venire al Napoli. Chiaramente, ripeto, lo deve fare contatto. Il Milan invece sta andando a sondare degli allenatori all'estero, in questo momento Iraola, senza però avere la certezza che Iraola accetterà. Perché Iraola è in Premier League, perché Iraola, dicono, stia molto bene in Premier, anche la sua famiglia vuole vivere a Londra, ha un'offerta dal Crystal Palace. Quindi vedo tutto molto molto nebuloso, ancora una volta.
1: Arturo, qual è la situazione che ti stuzzica di più e quella che ti preoccupa tra le due?
3: Beh, avete detto molto e tutte, direi. Per Italiano devo dire che si è meritato una grande squadra. Napoli lo è una grande squadra, e finché un allenatore non prova non puoi mai capire se è di livello o a quel livello. È chiaro che sono due realtà completamente diverse, che vivono il calcio con passioni diverse. Devo dire che anche gli obiettivi sono completamente diversi, però sono d'accordo su quello che si è detto su Italiano, che è un allenatore che oggi ha le idee chiare, ha dei codici tattici ben precisi, quindi sì, assolutamente una scelta che potrebbe dare anche continuità in quella che è la filosofia calcistica del Napoli degli ultimi anni, insomma, con un allenatore giovane che può creare entusiasmo. È una piazza insomma non facile, Napoli, come sono tutte quelle piazze che lavorano per raggiungere obiettivi importanti, quindi. Però è una scelta che secondo me ci può stare nella logica. Per quanto riguarda il Milan, sì, sono d'accordo, c'è un po' di confusione, ma io l'ho detto, sono nel testimone che il Milan non aveva e non ha la squadra dove poter puntare insomma al campionato. È chiaro che non mi aspettavo una debacle così bassa, a non essere neanche qualificata in Champions. Io credo che prima di

segue l'allenatore bisogna rimettere su in piedi quello che è il quadro dirigenziale. Oggi il Milan ha bisogno di calciatori, o quantomeno che siano funzionali all'allenatore che si andrà a prendere. E io credo che il direttore sportivo allenatore devono viaggiare nello stesso vagone, devono essere l'uno per l'altro, per creare poi dopo insieme la rosa adatta per quelle che sono le filosofie.

0: con la Fiorentina bisognerà un po' anche ricapire il tipo di soluzione che vogliono fare il cardinale, però ripeto, cardinale Ibrahimovic, però ripeto, nel Milan voglio dire, la posizione di Ibrahimovic, proprio perché è stato giustamente ricordato che lui non è un tesserato del Milan, è un consulente di cardinale, è una situazione che va chiarita. Cioè, se qualsiasi allenatore direttore sportivo che arriva, e comunque si deve confrontare con Ibrahimovic, e quindi quanti accettano un tipo di situazione del genere? Cioè, voglio dire, Tare comunque non era uno stupido, cioè comunque era un direttore sportivo che ha personalità e che ha fatto bene alla Lazio. Poi è andato al Milan e la situazione è andata subito in qualche modo allo scontro anche lì con Ibrahimovic. Quindi poi questi nomi, Raola, Ragnik, ok, io sono sempre dell'avviso che sarebbe sempre meglio puntare su dirigenti italiani, perché se andiamo a vedere anche quello che sta succedendo alla Juventus, mi sembra che con l'arrivo di Comolli la situazione sia migliorata. Però ripeto, per quanto riguarda il Milan c'è questa variabile Ibrahimovic, che è comunque una variabile importante, allora gli dovresti dare un ruolo chiaro, preciso, che non sia solo quello del consulente di cardinale, ma magari diventa il direttore generale del Milan. Il Milan aveva il tandem Maldini Massara, che ha fatto benissimo, e l'ha mandati via.
1: Stefano, quanto ti convince questo Milan sempre più formato straniero tra direttore sportivo, nonostante insomma questo di Raola sia un profilo molto interessante, sesto col Bournemouth, figlio dell'Athletic di Bielsa, insomma un profilo anche che stuzzica, però è sempre un profilo straniero. Ti chiedo quanto però accentui il rischio prossimo.
2: Poi voglio dire, pensiero di tutti i tifosi del Milan, no? Che non si fidano di questa nuova versione che è stile Fonseca, stile Consensao. Hanno dubbi sul fatto che questa proprietà, insomma questa dirigenza, possa sostenere e non, insomma, non debba, l'allenatore non lo debba isolare, mandarlo così un po', no? A prendersi dei rischi ulteriori. Io credo che sia un ottimo allenatore lui. Io credo che poi il calcio attuale ha bisogno di questi allenatori maniacali, anche abbastanza, diciamo così, spigolosi, no?
3: Certo.
2: Un po' cervellotici, però insomma il Milan serve un'organizzazione, vabbè, societaria, ci staranno pensando, ma soprattutto sul campo. Quindi quel discorso della disciplina, quel discorso di riprendere un po' dal basso, di costruire, sperando poi, non dico di ritornare ai fasti del passato, perché mi sembra un po' difficile, ci vuole pazienza. Io capisco che poi il tifoso del Milan giustamente è molto esigente, però io credo che Iraola non sia soltanto un nome così che va di moda adesso, è un allenatore molto preparato,

0: quindi sulla falsariga non certo dei Fabregas o degli Arteta o di, però insomma al Milan serve un gioco così, molto di proposta, offensivo, che possa coinvolgere il tifoso milanista che ha il palato fine.
1: Qual è la cosa che ti preoccupa di più, Federico, di questa situazione?
2: È il fatto che ancora una volta non si stiano seguendo quelle che sono le basi del calcio a cui siamo abituati, cioè, ripeto, le gerarchie, il direttore tecnico che sceglie un direttore sportivo che a sua volta sceglie un allenatore e insieme progettano poi la squadra del futuro. Mi pare di capire che anche questa volta, pur in questo clima di rivoluzione, si stia agendo in modo quantomeno anomalo, cioè io vengo a sapere che Cardinale ha già parlato con Iraola, però non ha ancora un direttore tecnico, e quindi non riesco a capire onestamente, cioè sono d'accordo con Paolo Paganini quando dice poi il direttore arriva e si trova lì una figura diciamo poco inquadrata come Zlatan Ibrahimovic, ci deve convivere, probabilmente dovrà anche convivere con un allenatore non scelto da lui, mi sembra tutto un po' nebuloso, un po' complesso, non si fa così, noi abbiamo ben chiare quelle che sono i modelli vincenti nel calcio, l'Inter, prendiamo ad esempio l'Inter che in questo momento è il modello per eccellenza, l'Inter ha un fondo, quindi comunque come il Milan ha un fondo americano che dà delle direttive, il bilancio viene prima di tutto, però nello stesso tempo ha una linea vecchia scuola con un amministratore delegato, presidente che è nel calcio da 50 anni, un direttore sportivo molto molto bravo e molto presente sul territorio che è Piero Ausilio con la sua squadra, con Baccini e quant'altro, e sono loro che fanno le scelte, e tant'è che infatti loro si sono permessi di sostituire Simone Inzaghi con Chivu che aveva 13 panchine in Serie A, ma perché la struttura è talmente forte che glielo ha consentito e ci hanno vinto il campionato. Quindi io, se Iraola ha dei dubbi, sinceramente lo capisco, perché in questo momento prendere il Milan in questa situazione è una bella gatta da pelare. Detto questo, Iraola è un ottimo tecnico, quindi se la scelta poi sarà fatta su Iraola può anche essere che il Milan ci azzecchi,
1: Arturo, so che la risposta può sembrare anche scontata, però la domanda te la faccio lo stesso. È più complicato prendere in gestione questo Milan o ripartire dal Napoli del secondo posto di Antonio Conte per un allenatore come Vincenzo Italiano che ha la prima grande panchina?
3: Beh, guarda, per i risultati ottenuti, ma anche per i valori di rosa, direi Napoli, assolutamente Napoli, anche se poi dopo ogni anno la stagione è sempre diversa, gli imprevisti ci sono sempre, non sai mai quali siano, però secondo me, l'ho detto prima, il Milan deve rifondare un po' quello che è la squadra, ma facendola come si è detto poc'anzi, con dei criteri, con la giusta filosofia, con le giuste figure che nel calcio non possono non esserci, quello che fa da Travignon tra società e squadra. Io credo che il direttore tecnico, il classico direttore sportivo, sia una figura che deve viaggiare. Io credo che la responsabilità sia proprio del direttore tecnico e del direttore sportivo costruire poi dopo la stagione e la squadra, quindi scegliere poi l'allenatore. Però insomma, se si va su quella linea lì è perché hanno delle direttive o delle linee da seguire. Però la logica mi impone questo, perché il calcio non lo inventa nessuno, il calcio è sempre nella stessa maniera da secoli a secoli, che questi scienziati del calcio vogliono cambiare quelle che sono le regole non scritte, ma che sono assolutamente essenziali per il nostro calcio.
1: Allora, voglio fare un ultimo giro con voi, coinvolgervi nel nostro giochino sondaggio di questa giornata. Sto chiedendo agli ospiti, ai nostri radioascoltatori, nonché telespettatori anche su Gol TV, che cosa serve alla Roma, caro Stefano, per puntare al titolo il prossimo anno, perché il progetto di crescita sta andando avanti, è ripartito da Ranieri lo scorso anno andando a un punto dalla Champions League arrivata con sotto la guida di Gasperini, adesso si riparte con tante certezze tra le

0: Il lavoro di Gasperini è stato evidente, poi ha avuto una crisi di marzo, poi all'inizio segnava poco, vinceva con Mimmo Scarto, è arrivato Malen, gli ha dato, insomma. Però i giocatori si sono riconosciuti nel lavoro di Gasperini, hanno aumentato, si sono sbloccati mentalmente, un gruppo che solitamente arrivava quinto o sesto in campionato, al netto di ben belle campagne europee, e quindi ha raccolto, diciamo così, la memoria della passata stagione con Ranieri, e Gasperini gli ha dato ancora di più un po' di gas. Ora, che cosa serve per il prossimo anno? Servono almeno quattro calciatori molto forti nel senso funzionali, che non alterino questo tipo di lavoro che ha fatto Gasperini e che si sintonizzino subito con l'allenatore. E non sarà facile trovarli. Però insomma, se si fanno i nomi di Dodò, di Scamacca, insomma siamo lì vicino, nel senso che devi fare una Champions League e poi andare sotto in campionato cercando di approfittare delle ricostruzioni Milan-Juve e delle ristrutturazioni Napoli. L'Inter mi sembra ancora, diciamo,
1: quadrata.
0: Bella quadrata, sì. Anche il rinnovo di Mkhitaryan in quest'ottica, Francesco, cioè nel senso che vabbè, un altro anno la faccio con questo gruppo magari. Vai a sapere che mi diverto ancora e alzo un altro trofeo, un'altra coppa. L'Inter è forte, girato pagina, e poi farà qualcosa sul mercato, quindi vedo un'Inter staccata e poi tanti punti interrogativi, però la Roma sta un pochino più avanti, ecco, non deve disperdere questo vantaggio del lavoro. Lasciamo perdere che Gasperini abbia centrato la qualificazione, proprio il lavoro che si porta dietro questa squadra qua, e quindi serviranno 3-4 giocatori esperti, forti, funzionali e che abbiano voglia di fare, insomma, un bel percorso, come hanno dimostrato questi calciatori. Se no, altrimenti fa un passo indietro. Io ho detto, cioè, non è certo questo calcio, non ci sono certezze. Oggi chi fa bene può far male domani. E io credo che Gasperini, nonostante sia alla soglia di 70 anni, abbia trasmesso questa freschezza, questo essere giovanile, questo essere andare oltre, ricercare, insomma, capito, sempre uno step, certo, in più. Magari altri si sono seduti o pensavano che tramite alcune esperienze potevano risolvere dei nodi che poi invece non hai saputo sciogliere.
1: Nell'anno, tra l'altro, del centenario della Roma, 2027. Paolo, i rinnovi stanno andando in questa direzione, ovvero confermare quel blocco. Tra poco dovrebbe rinnovare anche Dybala, però serve di più a questa Roma. Però, così mi rispondi anche alla domanda, che tipo di lavoro servirà a fare l'anno prossimo con D'Amico, che tra l'altro sta quasi per praticamente arrivare a Trigoria, non manca praticamente nient'altro, giusto?
2: Ma ha ragione Stefano, ci vogliono quattro pezzi importanti sicuramente, anche perché secondo me va valutato bene la Champions della Roma. Cioè, la Champions della Roma è sicuramente grande merito di Gasperini e di aver in qualche modo fatto un rush finale importante, ma è anche molto demerito di Juventus e Milan questa Champions della Roma, del Caracchiri che hanno fatto queste due società. Quindi è chiaro che tu devi cercare di in qualche modo andare a prendere giocatori importanti che ti alzano il livello qualitativo della rosa, anche perché dovrai avere due competizioni, e sappiamo benissimo che fare due competizioni, se non hai una rosa attrezzata, rischi di andare male da una parte e dall'altra. Quindi io credo che con il tandem Gasperini D'Amico si punti a prendere questi giocatori. Poi bisogna vedere anche il problema, come al solito, del fair play, dei problemi finanziari, perché come pare che lo vogliano sacrificare per andare all'Inter, quindi da 4 diventano 5 comunque i giocatori da prendere importanti.
1: Sì, sì, infatti prima ci siamo divertiti chiedendo, insomma, quale giocatore sacrificheresti di più tra un centrocampista come Koné o Ndicka, che tra l'altro è un giocatore molto appetibile considerando che è arrivato alla Roma a parametro zero. Federico, un giro sulla Roma?
3: Sì, io credo che la Roma debba sicuramente acquistare quei 4-5 di cui parlavate di spessore, ma dovrà fare anche qualcosa in più a livello numerico, perché la Roma ha una rosa abbastanza corta ad oggi e se l'è potuto permettere perché l'Europa League, almeno fino alla League Phase, la Roma l'ha fatta con tanto turnover. Con la Champions cambia tutto, e allora io non posso pensare che la Roma abbia 3 difensori centrali di numero, non posso pensare che se Wesley ha un raffreddore insomma devi mettere Rensch, con tutto il rispetto, venderanno Koné, quindi servirà un centrocampista importante, e lo stesso Malen avrà bisogno di un'alternativa, perché non è che Malen potrà giocare 50 e passa partite, quindi c'è tanto da fare. Non bisogna sottovalutare, e anche qui sono d'accordo con quello che ho sentito, come è arrivata questa Champions. La Roma se l'è meritata, perché nel rush finale, se escludiamo la partita di Parma, che è stata una partita pazza, vinta anche un po' sugli episodi, la Roma le partite le ha vinte bene, ci è arrivata bene come gamba, ci è arrivata bene come testa, quindi la Roma non ha rubato nulla, però è evidente che senza i suicidi sportivi di Milan e Juventus, oggi forse la Roma non sarebbe in Champions, quindi bisogna sempre ricordarselo questo, come il Milan nel 2021, quando ha vinto lo scudetto grazie al suicidio sportivo dell'Inter, avrebbe dovuto insomma tenerne conto e non pensare di essere già arrivato al punto di essere diventato vincente. Quindi servirà un mercato fatto molto bene.
1: Arturo, chiudiamo con te sulla Roma.
2: Guarda, avete detto praticamente tutto, al di là se i meriti sono della Roma o i demeriti delle altre squadre, che la Roma ha centrato la Champions, quindi arriveranno sicuramente dei quattrini, e la Roma sa bene, lo sa bene Gasperini, ma io credo che lo sappia anche bene la società, ma più il mister che la società, che questa squadra va rinforzata in ogni reparto, perché sia a livello numerico ma anche a livello di qualità, insomma, credo che questa Roma abbia bisogno di essere rimpinguata, insomma, c'è bisogno di qualche elemento sia nella fase di difesa ma anche in attacco, perché Malen non può reggere solo tutto il peso dell'attacco, quindi ci vogliono delle alternative, e la Champions è un traguardo importante, ma ti dà anche un dispendio di energie psicofisiche, quindi proprio anche a livello numerico e di qualità la Roma secondo me si deve rinforzare.
1: Bene, siamo arrivati alla fine, grazie Paolo Paganini, buon lavoro Paolo,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao Paolo.
1: Grazie anche a Federico Bertoni, alla redazione di Netweek, ciao Fede, grazie.
3: Grazie,
1: e grazie come sempre al nostro bomber Arturo di Napoli, ciao Arturo, grazie.
0: Ciao, Arturo.
1: Grazie Stefano, ci fermiamo,
0: sì.
1: Torniamo tra poco e ricominciamo.

0: Di nuovo in diretta Maracanà su TMV Radio, Francesco Tringali e
1: ciao,
0: Stefano
1: Francesco,
0: Impallomeni impazza nella nostra messaggeria la domanda sulla Roma. Alcuni dicono che va rinforzata in difesa, perché dove si può andare con Mancini, Selic, Hermoso? Caro Stefano, noi con Lucio abbiamo ricordato che la Roma è stata la seconda difesa di questo campionato e che c'è, se c'è stato un fattore almeno iniziale, che era una grande difesa.
1: Perforabile, a un certo punto è stata anche la migliore, la miglior difesa del campionato, però insomma, da un punto di vista. Hermoso, tra l'altro, è stato rinnovato.
0: Sì, sì, no, infatti è quello, la continuità che si vuole dare anche a questa squadra. Tra, invece, nella domanda che ho fatto prima, tra con Endica, se dovesse esserci la necessità di sacrificarne uno.
1: Ma tu, insomma, quasi tu, anche la Juventus, come lì è stato chiaro, dovrà sacrificare qualche pezzo da 90. La Roma probabilmente, anzi quasi certamente, almeno uno su due, tre grandi giocatori centrali che insomma hanno segnato questa cavalcata verso il terzo posto, necessariamente bisognerà fare qualcosa entro il 30 giugno, creare la plusvalenza per il fair play finanziario, quindi vedremo che cosa succederà. Francesco Conè sembra quello, diciamo così, verso

0: verso l'uscita, però vedremo un attimo. Dica rappresenta un punto di riferimento, però anche lui bisognerà vedere la volontà del calciatore. Però io credo che anche questa fase la Roma stia lavorando bene, cioè nel senso, nella fase dei rinnovi. Adesso ha cominciato con Hermoso, probabilmente ha annunciato il riscatto di Malen. Sta andando veloce verso anche, no, mantenere il nucleo storico. Adesso si affronteranno i rinnovi di Dybala, molto probabilmente quello di Pellegrini, e quindi c'è questa volontà di restare in questa squadra. Bisognerà vedere se ci avranno voglia Ndicka e Koné, indipendentemente poi dalle indicazioni della società, che qualcuno dovrà essere ceduto. Quindi con
1: certo.
0: Si faceva il nome dell'Inter, insomma, fossi la Roma lo cederei altrove all'estero.
1: Coinvolgiamo anche nel nostro discorso Lorenzo Di Benedetto dalla redazione
0: ciao
1: di
0: Lorenzo.
1: Mercatoweb.com. Ciao Lore, ben ritrovato.
2: Ciao ciao ragazzi, ciao. Ci avete mandato Piccari oggi,
1: vai.
2: Che girella corridoi,
0: A proposito di pezzi da 90, insomma.
2: ce l'avete spedito oggi, ma noi ve lo rimandiamo domani.
1: Sì, Allora Lore, volevo coinvolgere anche te su questo, perché stiamo cercando di capire cosa può servire alla Roma l'anno prossimo per puntare al titolo, nel senso che poi dobbiamo ricordare, e non l'abbiamo fatto, che riparte anche con quello che per numeri è stato attaccante che ha chiuso come il migliore, no? come media gol, quindi ha uno dei due attaccanti più forti.
0: Mi piace questa cosa
1: che
0: la Roma viene spinta verso il titolo, cioè, ho capito
1: spingere,
0: dove Lorenzo,
1: ho chiesto cosa serve a questa Roma per
0: questa
1: puntare al titolo,
0: che
1: adesso deve crescere dal terzo posto, non basta il secondo, cioè devi approfittarne,
0: andare
1: in vetta. Lore,
2: ma guarda, ma l'obiettivo finale, Stefano, è quello per forza, perché insomma Gasperini ci ha sperato per pochi tratti della sua, soprattutto parte finale di avventura all'Atalanta, ci ha sperato di farlo con l'Atalanta, cioè ci fu quella partita, se vi ricordate, l'anno scorso con l'Inter in casa, dove se l'Atalanta avesse vinto sarebbe stata veramente lì, tant'è che i tifosi insomma scrissero anche degli striscioni dove indicavano lo scudetto come un obiettivo, e quindi Gasperini, quando ha scelto la Roma, per forza ha detto voglio fare uno step in più, e lo step in più è quello, non c'è altra cosa. Però è difficile, perché comunque c'è un gap da colmare molto importante con l'Inter, perché quanti punti ha fatto l'Inter? Quasi 15 in più della Roma quest'anno, ma 15 punti non è che li riprendi con un acquisto, ecco. Per intendersi, l'ultimo scudetto che la Roma ha vinto nel 2001, cioè in quell'estate arrivarono Batistuta, Emerson e Samuel, giusto per far tre nomi, insomma, non da poco. Come fa la Roma a migliorare? La Roma a migliorare, innanzitutto sono d'accordissimo con Stefano, che ha cominciato benissimo, no, al rinnovi Hermoso. Sentivo qualche ascoltatore che diceva che Hermoso, dove vai con Hermoso? Ma io andrei da diverse parti con Hermoso, per esempio, che è diventato un difensore veramente gasperiniano. E c'è stata un'evoluzione durante questa stagione, perché è partito così, poi è diventato l'attaccante in più della Roma. I difensori di Gasperini all'Atalanta erano attaccanti in più, quindi attenzione anche a questa cosa. Ci vuole un esterno forte, un esterno attacco, ci vuole un Lookman, secondo me, alla Roma. Il primo obiettivo deve essere prendere un giocatore che ti fa 15 gol da esterno, perché Sulè quest'anno non li ha fatti, perché Dybala è Dybala. Dybala io lo terrei anche con una gamba sola, cioè, Dybala alla fine è stato decisivo l'ultima giornata con due assist clamorosi, il primo è clamoroso, cioè mettersi lì in quel punto dell'area di rigore, poi dice fortuna il portiere spinge lì, sì, però intanto io ne vedo tanti di giocatori che
1: si mettono lì,
2: poi,
1: è vero,
2: per poi insomma rimettere il pallone dentro per Malen. E poi la Roma, e chiudo il discorso, ha due cose che in pochi possono vantare di avere: un centravanti e un portiere, cioè da lì, cioè riparti da lì, e poi tutto il resto, secondo me la Roma deve fare due o tre acquisti fatti bene, dovrebbe riuscire a tenere Koné, non so se sarà possibile, però secondo me la Roma ha le possibilità per migliorare tanto la prossima stagione mettendo un paio di giocatori.
1: Va bene, apriamo un altro discorso, caro Stefano, perché diamo il buon pomeriggio anche a Guido De Carolis. Ciao Guido.
0: L'ottimo Guido, ciao Guido.

0: Sì, buon pomeriggio a tutti.
1: Insieme a Lorenzo Di Benedetto, perché insieme volevamo capire
2: notizie fresche.
1: Eh sì, notizie fresche, perché dobbiamo capire come cambia adesso il Napoli, ma anche come cambia il Bologna, nel senso che Vincenzo Italiano,
2: una poltrona per tre,
1: esatto, si sta cambiando, c'è proprio vero e proprio casting di Francesco, De Rossi, Raffaele Palladino, che è stato scartato, o meglio, magari ha rifiutato la Lazio, che ha scelto Rino Gattuso. Il casting è aperto, però riparto da te, Stefano, per capire come può cambiare il Napoli con Vincenzo Italiano, e chi ci vedi al Bologna come per la ripartenza su quella panchina?
2: Beh, ho detto prima, insomma, Italiano merita secondo me una chance, una possibilità di misurarsi in un'altra piazza difficile e impegnativa come quella di Napoli. L'ambizione fa parte di ogni professione, e a maggior ragione di un allenatore che ha dimostrato di saperci fare. Poi c'è sempre tempo per migliorarsi. Io credo che sia anche molto coraggioso, che abbia anche una struttura. Per me è un ottimo allenatore. Per quanto riguarda il Bologna, l'eredità di Italiano non è così come era stata anche per Motta a Bologna, uh-huh. Insomma, bisogna essere sinceri. Però Italiano, ecco, anche lì con grande personalità si è affermato. E adesso bisogna vedere tra De Rossi, Di Francesco e Palladino, questi sono i tre nomi almeno. Gli darei una chance a De Rossi, magari. Perché no? Però bisogna vedere, lì c'era una clausola, credo, di 10 milioni per liberarsi da Genova.
1: Sì.
2: Quindi è abbastanza complicato. Però insomma, nel mercato, poi, come ci insegna Lorenzo, tutto, no? È possibile.
1: Quindi, Guido, che ne pensi? Com'è la situazione a Bologna?
0: La situazione, sì, i nomi sono quelli. Chiaro che De Rossi era un leggero vantaggio, perché si era già approcciato a lui già ancora un mese e mezzo fa, quando c'erano le prime avvisaglie che Italiano potesse andare via. Erano Grosso, De Rossi, poi Grosso va altrove, quindi De Rossi. Se De Rossi, come dicevate giustamente, legato al Genoa, non viene, poi ci sono gli altri, ecco, per cui poi bisogna vedere quale sarà lo scenario futuro. Certo è che ha ragione Stefano quando dice che Italiano si merita una panchina, perché di quel prestigio lì e di quel peso lì, perché aveva fatto bene a Firenze con due finali, a Bologna ha vinto un trofeo, cioè adesso c'hai una Formula 1 da guidare, e soprattutto ce l'hai dopo che c'è stato Conte, che solitamente non lascia macerie. Anzi, se guardate la carriera di Conte, va via dalla Juve, si ricostruisce e Allegri ci vince 5 anni, va via dall'Inter e Inzaghi comunque non ha vinto meno di quanto avrebbe potuto, adesso va via dal Napoli, magari Italiano se la può giocare bene quella base lì. A Bologna stessa cosa, si può ricominciare dopo un ciclo di domini, perché 2 anni di Italiano lascia un buon telaio, però insomma vari, chi arriva trova una buona situazione, non trova macerie, ecco, si può lavorare bene anche a Bologna.
1: Lorenzo Di Benedetto, sul pilota italiano di questa Formula 1 Napoli, e dall'altra parte chi vedi anche come notizie sulla panchina del Bologna?
3: Allora, Italiano, lo sapete insomma quanto io stimi Vincenzo Italiano, e quindi sono contento che riesca ad andare a una panchina prestigiosissima come quella del Napoli. Sarà un banco di prova fondamentale per lui, perché sbagliare fallire l'appuntamento con un'occasione del genere ridimensionerebbe tanto le sue ambizioni e la sua carriera. Però sono veramente contento e credo che lo meriti tantissimo per quello che ha fatto negli ultimi anni. Non solo per la vittoria della Coppa Italia col Bologna, che non è una cosa che riesce a tutti, visto che il Bologna non vinceva una Coppa da 51 anni, e anche a Firenze comunque è stato quello che nell'era Commisso ha dato veramente il là agli unici anni positivi fatti dalla Fiorentina. Chi prenderà il suo posto al Bologna? Potrebbe prenderlo magari Palladino e fare un po' quello che è successo a Firenze. Va via Italiano, arriva Palladino. Vediamo, insomma, il Bologna deve capire, soprattutto deve far capire ai suoi tifosi quali sono e quali saranno le ambizioni per le prossime stagioni, perché il Bologna dopo 2 anni non giocherà le coppe, ha giocato un anno in Champions e un anno in Europa League, quindi deve tornare ad essere un Bologna in lotta per le prime 7 posizioni della classifica e magari per provare a fare il dis in Coppa Italia. però ci vogliono giocatori forti e ci vuole un allenatore che riesca a far giocare bene la squadra e soprattutto a farla vincere. I nomi sono tanti, il domino ancora non è partito del tutto, perché di fatto Gattuso l'ha interrotto subito, no? Perché insomma Sarri che va via dalla Lazio, arriva Gattuso che non era però uno di dei tecnici in Serie A, quindi ci siamo bloccati un attimo. Vedremo, sono tante panchine da sistemare, tanti nomi che stanno circolando, la Fiorentina ha chiuso grosso, arriverà l'annuncio a breve, insomma appena la Fiorentina troverà l'accordo col Sassuolo e soprattutto verrà comunicata a Vanoli l'addio, che vi dico la verità, la poteva gestire anche un po' meglio la Fiorentina la situazione Vanoli, perché Vanoli magari non era l'allenatore giusto per la Fiorentina, ma era comunque un allenatore, vieni, ma era comunque un allenatore che ha fatto molto bene con la Fiorentina e l'ha salvata. Guardate chi c'è, guardate.
2: Un nuovo Fiorentino, eh.
3: Ciao a tutti! Guardate.
1: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
1: Come va? C'è anche Guido che ti saluta.
4: Ciao Guido, grande Guido, sto Bologna, ti prende.
0: Speriamo le rosse.
4: Che stavi disquisendo?
3: No, stavo dicendo Vanoli
2: l'ha interrotto,
3: poteva gestire anche un po' meglio. Potevano sicuramente dirglielo prima a Vanoli, non che Vanoli dovesse sapere dalla stampa che la Fiorentina aveva chiuso grosso. Insomma, Vanoli ha fatto un lavoro, ha portato in fondo una cosa che la Fiorentina gli aveva chiesto di fare e soprattutto ha preso la Fiorentina, aveva 4 punti, l'ha salvata con 2 giornate d'anticipo.
4: Però tu preferisci grosso.
3: Sì, ma dico la gestione della Fiorentina su Vanoli non mi è piaciuta, perché si comunica prima l'allenatore e non c'era nemmeno bisogno di arrivare a fine campionato, glielo potevano dire anche prima. Se tanto la scelta era quella, sarebbe stato meglio, più corretto secondo me dirlo prima a Vanoli.
1: Marco, vuoi aggiungere qualcosa o sei venuto soltanto per un saluto?
4: No, volevo salutare. No, prima ne abbiamo parlato con Lorenzo. Per quello che ha fatto quest'anno sul campo avrebbe meritato la riconferma. Poi è chiaro che si possono prendere altre decisioni. Però per quello che ha fatto, ne abbiamo parlato anche ieri con Stefano, cioè a conti fatti ha fatto un'impresa Vanoli. Non possiamo far passare sotto traccia quello che ha fatto questo allenatore. Poi può non piacere il modo di mantenere in campo la squadra,
2: neanche tanto piccola l'ha fatta l'impresa,
4: neanche tanto piccola, perché ti ricordi Stefano, noi insieme a Lorenzo, insomma, c'era un momento,
2: no, detto che... questo c'è da interrogarsi, secondo me a Firenze si stanno interrogando, cioè tra Vanoli e Grosso non c'è questo scarto, cioè il rischio è che Lorenzo, che il tifoso Viola, cioè dice, se Grosso non imbrocca, non imbrocca subito, c'è il rischio che poi fa il... Allora era meglio tenersi Vanoli. Sai quel discorso un po' che può... Il rischio è quello.
3: Allora io chiaramente alla Firenze, Guelfi e Ghibellini ci insegnano tutto, no? Perché insomma non ci sarà mai un'idea comune in città a Firenze. Ma l'idea che ho io... che sono comunque un fiorentino, c'è poco da fare, è che secondo me il Vanoli non era l'uomo giusto per andare avanti, cioè io sono d'accordo con la Fiorentina sul cambiare allenatore, Vanoli dovrà ricevere un grazie enorme per sempre per quello che ha fatto da parte della Fiorentina, ma secondo me era giusto cambiare. Cosa cambia tra Grosso e Vanoli? Non lo so e non lo sappiamo, perché Grosso va visto, però secondo me Grosso deve portare quell'aria di novità,
4: di freschezza,
3: che deve rinfrescare proprio lo spogliatoio, perché quest'anno è entrato in un clima tremendo la Fiorentina, no? Poi Vanoli è stato bravo, però non ha valorizzato tanti giocatori perché non poteva farlo, cioè Vanoli doveva condurre la barca in porto e quindi ha dovuto fare delle scelte complicate, ha dovuto scontentare qualcuno, però in un momento in cui la Fiorentina deve ripartire da zero, secondo me è giusto cambiare, però lo ripeto, doveva essere fatta una comunicazione diversa con Vanoli e la Fiorentina dovrà sempre dire un grazie enorme a Vanoli per quello che ha fatto.
4: Assolutamente.
1: Voglio andare, scusate, dimmi Mario.
4: No, del Bologna invece, se va via Italiano?
1: No, volevo proprio chiedere a Guido perché preferirebbe De Rossi e secondo te poi la strada che traccerà Sartori, perché poi gli allenatori ne hanno sbagliati pochi negli ultimi anni, però perché secondo te è meglio De Rossi per questa piazza e secondo te qual è la direzione che sta prendendo il Bologna verso il nuovo allenatore? Guido?
0: Allora, De Rossi è meglio per questa piazza perché è uno in ascesa, verace, vero, ed è uno che è in grado di caricare la piazza, perché Bologna ha bisogno di uno che ti trascini. Ora, a vederli da fuori, Motta e Italiano non sembrano, e sono due caratteri profondamente diversi. Motta era molto più distaccato e glaciale, ma lì la passione l'ha fatta, l'andare in, la cavalcata per andare in Champions League, e si è incendiata la città. Italiano l'anno scorso invece è stato veramente un condottiero e uno a cui si è unita la città. Ecco, Bologna ha bisogno di quella figura lì, e De Rossi è secondo me quel tipo di figura, perché molto a Bologna te lo fa l'ambiente, un ambiente che non è turbolento come quello di Firenze, ma è facile all'entusiasmo, e questo ti dà una spinta e si crea una commissione tra squadra e pubblico che aiuta moltissimo sia nella gestione dei passaggi difficili sia nell'entusiasmo, nel caricare di entusiasmo la squadra. Poi è uno che ha fatto bene De Rossi, perché insomma andare al Genoa ha dimostrato di far bene, di saper gestire lo spogliatoio, ha comunque raggiunto un risultato che non era scontato, quindi io credo che lui è il profilo giusto. Altra cosa è di Francesco sicuramente ha fatto un'impresa a Lecce salvandosi, questo assolutamente sì, anche lui è un ottimo conoscitore, forse dandogli un Bologna che, quindi non stando per forza a dover lottare per salvarsi, può anche far meglio di quanto di solito non faccia con le squadre piccole. Però a me la scommessa De Rossi intriga, a meno Palladino, che vedo come uno un po' più introverso, e forse su Bologna non è proprio la sua piazza, ecco, diciamo così.
1: Team De Rossi anche a Firenze?
3: Attenzione a Di Francesco, che potrebbe essere anche un nome buono per il Bologna, che potrebbe insomma ridare una possibilità, non nella lotta a salvezza, al tecnico attuale del Lecce. Sartori sta valutando tante cose, sicuramente terrà in considerazione anche quello che stava dicendo giustamente Guido su anche l'approccio, no, che può avere un allenatore dal punto di vista caratteriale con la piazza. E sotto questo punto di vista, insomma, De Rossi è il nome migliore, secondo me, per legare con l'ambiente, come ha legato anche con l'ambiente genuano in questa sua avventura al Genoa. Vediamo un pochino, comunque, da non lasciare in disparte Di Francesco. Poi strano, comunque Palladino non trova squadra, incredibile. Come fa a non trovare squadra Palladino?
2: È colpa tua Lorenzo.
3: Qualcuno l'ha sentito.
1: Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
4: Qua rapidamente, abbiamo parlato spesso con Stefano, e a me De Rossi piace molto, perché ha fatto quest'anno anche lui nella difficoltà, ne è venuto fuori molto bene. Io sinceramente mi piacerebbe vedere De Rossi un anno intero al Genoa partendo dall'inizio, e mi piacerebbe dare un'occasione questa volta Di Francesco, di una squadra che non deve lottare per salvarsi, ma che ha magari una prospettiva diversa. Mi piacerebbe, perché Di Francesco secondo me è un altro bravo allenatore, forse ha pagato alcune scelte negli ultimi anni un po' complicate che hanno messo un po' così in difficoltà la sua carriera. Ecco, mi piacerebbe vedere Di Francesco al Bologna, che non è una squadra che deve salvarsi, quindi con una prospettiva, obiettivi diversi. Mi permetti di fare una piccola polemica, non so se l'avete affrontata, visto che c'è anche Lorenzo qui al volo, ma a parte, non mi è piaciuto in questi giorni quello che hanno fatto Milan e Juventus. Io non so che cosa ne pensate voi, perché sti incontri con la stampa selezionata? Perdonatemi, che significa? Perché qualcuno è stato ammesso a partecipare a questa, diciamo così, conferenze quasi segrete, che poi dopo invece sono uscite fuori con quello che si sono dette, e altri no? Non mi piace questo modo di operare, perché credo che poi tutti... Allora è meglio fare una conferenza dove tutti possono ascoltare, accedere e fare domande. Io non so che cosa ne pensate, però l'ho trovata veramente fuori luogo, sia quella del Milan che quella della Juventus ieri. Poi apro una parentesi, io non credo assolutamente, l'ho detto ieri, a questo patto tra Comolli e Spalletti. A me, io dico attenzione a questa situazione, perché veramente potrebbe, diciamo così, ritorcersi contro lo stesso Spalletti qualora qualche risultato non dovesse arrivare. Io non credo a questa sorta di pace, patto che sono fatti tra loro due.
1: Ok, fatemi rispondere. Fate rispondere un attimo, facciamo rispondere Guido, così poi lo saluto e lo lascio al suo lavoro. Guido, sul tema principale, che è quello poi di quello che hanno fatto, no, Milan e Juve, di scegliere, perché questo è stato scegliere dei giornalisti.

0: sito ripartisi, trasparentesi, inclusivo, convoca tutti quanti e fai una cosa, oppure non la fai, stai in silenzio e non dire nulla. Se devi fare queste cose a metà, a me non piacciono, sinceramente non mi piace, no, è la stessa cosa, vale per la Juve. Aggiungo una cosa sulla Juventus,
1: sì.
0: Sono d'accordo quando si dice che a me questo nuovo approccio con Molli, Spalletti mi piace poco, anch'io sono convinto che non dura troppo, ecco, non mi sembra che sia troppo la coppia non andrà troppo lontano, ecco, però mi dispiace doverlo sottolineare, ve l'avevo detto, perché Spalletti insomma è abbastanza, l'ho visto un po' in difficoltà all'ultima giornata nel post partita dopo il Torino, quando ha risposto male alla collega di Mediaset, non lo so, non mi dà grande affidamento questa nuova Juventus anche per la prossima stagione.
2: Grazie Guido, buon lavoro, grazie mille a Guido De Carolis. Lorenzo,
1: ciao Guido.
2: Vai, vengo da te, poi mette il punto Stefano, anche perché con la Juve noi parleremo praticamente nel prossimo blocco. Vai Lore.
3: No, allora la Juventus io ve lo posso dare per certo che non c'è nessun accordo con Molli Spalletti, ma proprio nessun accordo. Cioè, come lì ieri lo ha detto a questa conferenza stampa, e sono d'accordissimo con Marco quando dice o la fai per bene la conferenza stampa o non la fai, però in questo discorso qui comincio a metterci dentro anche i giornalisti, quindi sbagliamo anche noi,
1: sì, bravissimo.
3: Sbagliamo anche noi, perché allora o la fai per bene o non veniamo, cioè deve passare così, perché tanto se no loro fanno come vogliono, e quindi bisognerebbe cominciare anche noi come categoria a essere un pochino di più amici l'uno con l'altro e compatti, esatto. Quindi smettiamo di andarci, perché penso sia, e ve lo dico io, comunque noi l'abbiamo mandato, il giornalista nostro Camillo è andato alla conferenza stampa della Juventus, quindi vi dico che non c'è nessun tipo di pace tra Comolli e Spalletti, e è un problema questo per la Juve, perché si inizia la stagione nel peggior modo possibile, perché lo cominci con una guerra interna. Io non ho capito bene, sto cercando di lavorarci in tutti i modi, che cosa sia successo su Comolli negli ultimi giorni, perché Comolli era fuori dalla Juventus prima del derby, Comolli era fuori dalla Juventus, poi lui ha giocato le sue carte, è andato a parlare in italiano e mi ha fatto una tenerezza quella intervista in italiano, dove ha provato in tutti i modi a farsi capire la nostra lingua come se fosse arrivato ieri, no? Dopo un anno, voglio dire, lo potresti parlare anche un po' meglio l'italiano, visto che sei un dirigente della squadra più titolata in Serie A italiana. E poi ci sono stati anche dei litigi post partita con anche Modestò in mezzo, quindi non c'è nessun accordo di pace tra Spalletti e Comolli, e quindi questo è un problema in più per la Juve, che l'anno prossimo chiaramente non potrà sbagliare.
2: Prendiamo e portiamo a casa per il prossimo blocco. Vi saluto col messaggio di Ube, ma Di Benedetto non è solo uno che regna quando serve, ma è anche un bell'uomo, per quanto io preferisca le donne. Complimenti, sta diventando un idolo per me. Ciao Firenze, devo
1: ciao.
2: Chiudere. Ciao, ciao, ciao, grazie.
4: A domani.
2: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e Marco Picca, ritorniamo tra poco.

0: te. Poi avrei altre cose da dire, ma non le dico. Però va bene, ci sono, Stefano, solo per te, eh?
1: No,
0: solo per te.
1: No, no, no.
2: Questa Francesco sottolineatura super... va bene, la prendo e porto a casa, però no, non andava, andava assolutamente.
1: Vabbè, vabbè, ma poi fate sempre rewind, siete sì, una coppia.
3: Sì, collaudata, sì. Solo a rosicare.

0: Allora, diamo il benvenuto anche sì, con noi commenta anche la situazione in casa Juventus anche al direttore Vittorio Reggia. Ciao direttore, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, la domanda è, e parto da Alessandro, poi coinvolgo ovviamente anche Stefano il direttore. Alessandro, mi dai un po'... Perché qui si è parlato anche, l'ho fatto anche prima Marco Picca, di collegamento da Firenze, un po' su questa situazione legata prima di tutto a queste riunioni segrete stampa dirigenza con determinati giornalisti. Quindi questa è la prima polemica. E poi c'è anche la situazione legata alle parole di Comolli. Quanto c'è da credere a questo binomio consolidato, almeno nelle parole, da parte dell'amministratore delegato? Questi due temi, partiamo il giro, partiamo da Alessandro.
3: Ma noi ieri eravamo sia come Radio Bianconera che come Bianconera News, quindi diciamo eravamo in questa cerchia ristretta. È una brutta abitudine che stanno prendendo ormai le società, lo dico nonostante noi fossimo stati convocati, ma qui il discorso sarebbe molto più ampio, perché qui ci sarebbe insomma da chiedere l'intervento anche di un ordine dei giornalisti che ormai serve solo e semplicemente, per quanto ci riguarda, per pagare il bollino annuale. Vabbè, ma insomma usciamo da questa roba. No, io credo zero. Tra l'altro io ho avuto la fortuna, appunto, visto che eravamo presenti, poi di sentire e di leggere tutte le parole, c'era il nostro direttore Antonio Paolino, quindi ho letto tutto e sono molto preoccupato per il futuro della Juventus, perché le parole di Comolli ieri, intanto c'è qualche bugia e secondo me neppure tanto bianca, perché lui ci racconta che vanno tutti d'amore e d'accordo, e allora probabilmente non c'è bisogno neppure di indire una riunione, conferenza stampa per sottolinearlo. Poi non mi piace il fatto, anche se la realtà è questa, ma insomma lui dice il ciclo di un amministratore delegato va dai 3 ai 5 anni, quindi aspettiamo tempo per vincere, e questo è un problema serio. E poi quello che mi ha fatto molto riflettere è quando lui dice, e spero che Spalletti non risponda, che il mercato di gennaio è stato concordato con Spalletti. Beh, allora delle due l'una: o Spalletti abbaiava alla luna inutilmente quando chiedeva un attaccante, oppure forse il mercato proprio concordato non era. E per adesso mi fermo qui.
0: Direttore, Oreggia?
2: Ma guarda, io sulla prima parte della domanda, sulle scelte che vengono fatte dalla società con certi giornalisti, adesso io non so chi ci fosse, io ho letto tutti i giornali questa mattina, credo che i giornali più importanti ci fossero tutti, anche i siti più importanti, però purtroppo è inutile che stiamo a discutere di queste cose, perché ormai il malvezzo è questo, e quindi finché non ci sarà un intervento dall'alto, le società faranno sempre più muro nei confronti dei giornalisti e li convocheranno quando hanno necessità, e ieri era uno di questi giorni. La necessità io non credo che fosse tanto della Juventus quanto fosse di Comollino. Comollino è uscito malissimo e quindi aveva necessità di fare sapere che invece lui è sulla corda di comando, che tutti due volte alla settimana parla con John Elkann, che è il padrone, che va tutto bene con Spalletti, bla bla bla, le cose che abbiamo letto. Credo che fosse più una sua esigenza che non quella della Juventus, che comunque ha una comunicazione che fa ridere. C'è la comunicazione della Juventus, anche la persona che è stata messa a gestire adesso la comunicazione è poca roba, cioè rispetto alle comunicazioni che ha avuto la Juventus negli anni passati, parlo di tanti anni fa, questa è robetta, come è robetta la squadra, come è robetta la società, è robetta anche la comunicazione. Sulla preoccupazione della Juventus, io credo che, ragazzi, inutile star girarci troppo intorno. La Juventus ha una società mediocre, ha una squadra mediocre, il futuro senza Champions sarà mediocre. Io credo che sia un atto di onestà che devono fare i dirigenti e l'allenatore, cancellando qualsiasi tipo di illusione per l'anno che verrà, perché non bastano 4-5 innesti che saranno figli di partenze, perché come sapete c'è il settlement agreement con l'UEFA, quindi la Juve deve vendere per comprare, e vende i pezzi migliori, ammesso che ci siano dei pezzi migliori, a parte il Diz, però prendi quello prendi quello che puoi, no? Vedete anche adesso la situazione di la trattativa con Ellison si è complicata, perché evidentemente il Liverpool non vuole lasciarlo partire, forse quest'uomo ha altre offerte, e prima di venire a compromettersi in un casino come la Juve adesso, che gioca l'Europa League, magari ci pensi due volte, no? Cioè, sono tutte conseguenze queste qui. Ci va l'onestà intellettuale per dire: amici, purtroppo siamo in questa situazione, non creiamoci delle illusioni, sarà un'altra stagione di sofferenza, e speriamo di entrare in Champions League. Questo è quello che bisogna dire, non dire proveremo a vincere lo scudetto, perché così prendi in giro la gente, prendi in giro te stesso.
0: Stefano, ci credi a questo patto d'acciaio fatto a parole da parte di Comolli?
1: Non lo so, patto d'acciaio mi sembra troppo. Però, insomma, voglio dire, adesso se è un momento particolare la Juventus, ma soprattutto si deve un po', no, consolidare. Come lì si pensava che potesse essere un po' l'anello debole, invece mi sembra di capire che è stato riconfermato e che il proprietario abbia dato le indicazioni precise, come di lavorate e cercate di fare una Juventus competitiva. Poi ha parlato anche di un sacrificio di un calciatore importante, non so se ce ne saranno anche altri. C'è da rifare la squadra sotto, diciamo così, nel segno di Spalletti, quindi rifarla caratterialmente, individuando dei calciatori che possono essere funzionali, utili subito, immediatamente, perché sarà Juve. La delusione è stata grande non aver agguantato un obiettivo che stava lì a mezzo metro, quindi devono anche ritrovare come lì che dice non dormo, Spalletti che dice non ho preso sonno. Insomma, alla fine sì. No, ti devi...
4: dorme nessuno, Stefano,
1: pure noi non dormiamo per altri motivi, ma insomma
3: i tifosi,
0: no, ma in tutto
1: in
0: questo
1: in generale voglio dire, è anche bello, umano sentire da un attore molto bravo come Luciano Spalletti questa cosa qui, però insomma non è facile per il carattere di Spalletti sintonizzarsi con magari con una visione che è differente. Io non ti dico che sia sbagliata, però devono trovare un punto d'incontro, dai, non ci giriamo intorno. Cioè, quando come lì dice mi ha chiesto anche dei calciatori che possano sì. Rispondere alle caratteristiche tramite algoritmo, non lo so se proprio siamo, però è uno che insomma è aperto a tutto, Luciano, ma vedremo, insomma qui tocca fare delle scelte giuste, corrette, immediate e non sbagliare nulla. E non sbagliare nulla, perché non te lo puoi permettere dopo quattro sessioni di mercato che non hanno portato effetti positivi, tutt'altro. Tanta confusione e soprattutto hanno messo in difficoltà tre allenatori, non uno, tre. Quindi.
0: Il ragionamento da cui voglio ripartire è che l'anno scorso Alessandro sei ripartito da un allenatore che hai dovuto rinnovare perché ha raggiunto l'obiettivo, però sapevamo tutti che sarebbe stata, non era l'uomo forte, quello da scegliere, ma soltanto perché ti sei ritrovato costretto a rinnovarlo. Adesso con questo rapporto che viaggia un po' sul filo, a rischiare comunque è sempre Luciano Spalletti, perché poi quello che ci diceva Lorenzo è che come lì è stato confermato e a stagione in corso, se sbagli non pagherà per primo come lì, pagherà nuovamente per primo l'allenatore. È una fragilità che porta a quali rischi, Ale?
3: Di rivedere un altro progetto affondare a novembre, dicembre, gennaio, oltretutto nella mente dei tifosi, di una parte dei tifosi, con un fantasma che tornerà ad aleggiare sulla Continasse, sappiamo chi è. Tu dicevi correttamente, Francesco, un allenatore che ha iniziato la stagione l'altro anno quasi per obbligo. In realtà, quello che dice è giusto, in realtà per obbligo, anche perché le scelte che erano state fatte, o quantomeno le telefonate che erano state fatte, poi alla fine si sono rivelate tutte inutili, e quindi la Juve l'anno scorso parte con un allenatore nel quale non crede. La tua riflessione è perfetta, nel senso che adesso pagherà Spalletti se le cose non vanno bene. Io ne butto sul piatto un altro tipo di ragionamento, ma che vuole essere un ragionamento da primi giorni di caldo. E qui bisogna vedere anche se il mercato soddisferà Spalletti, perché Spalletti, arrivato ad una certa età, è giovanissimo, ma insomma qualche anno ce l'ha, arrivato anche con un certo curriculum e con certa esperienza, io credo che se il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, oppure arrivano ma non quelli che vuole lui, attenzione, perché il calciomercato è lungo, eh?

0: Quindi io non in questo momento non escludo nessun tipo di scenario.
1: Non ce lo vedo, non cosa lo so, vuoi però dire?
0: Voglio dire, vai, Stefano, voglio dire che secondo te, se Spalletti non viene accontentato, non dico al 100%, ma quantomeno al 50%, secondo te lui parte e si prende questo rischio?
1: Io non lo vedo uno che presenta le dimissioni.
2: No, io non lo vedo.
1: Vale.
2: Non lo vedo.
1: È uno scenario.
2: Ma siamo che secondo te a questo punto?
1: Appunto.
2: Ma mi sembrerebbe clamoroso, dai. Non lo so,
0: Vittorio. No, io l'ho buttata lì come primo caldo. Sono 34 gradi a Roma. Esatto. E quindi sarà il caldo.
2: 36.
1: Sentiamo che ne pensi il direttore. 36. Direttore, c'è questo rischio? Cioè, lo vedi come uno che possa fare un gesto estremo così, no, importante, Spalletti, anche nei suoi precedenti di carriera?
3: Io devo dirti che 34 gradi sono anche qua a Torino oggi. Devo dirti che non mi sembra un'ipotesi così peregrina, ragazzi. Cioè, anche perché, vi ripeto, con questa squadra più di quello non puoi fare, è certificato. Ovviamente Spalletti è stato molto chiaro, no? In conferenza stampa, quando ha detto: io chiederò di mettere Decco sul mercato. Ora, se metti Decco sul mercato e ti fanno la squadra che vuoi tu, allora poi sei responsabile di che cosa succede. Ma se metti Decco sul mercato e non ti fanno, non assecondano quelli che sono i tuoi desideri, attenzione, Spalletti c'ha 67 anni. Ha già preso due belle floppate, in nazionale e quest'anno. Io non so se va a prendere la terza, attenzione. Cioè, riflettiamoci anche un attimo, cioè, non è un disperato che deve per forza allenare. Cioè, a certe condizioni, sapendo che non c'è feeling con Comon lì, anche se ufficialmente van d'amore d'accordo, ma non c'è feeling, cioè non c'è stato neanche la sera del derby il feeling tra i due. Quindi sono due modi di interpretare il calcio completamente diversi. Io credo che Elkan, per non smentire un'altra volta se stesso, abbia detto a tutte e due: cercate di trovare un punto d'incontro. Poi però, se il punto d'incontro è sono giocatori, che poi alla fine è quello, sono giocatori che non rientrano nel progetto che c'è in testa Spalletti, io credo che ci sia anche il rischio che quest'uomo a luglio, a inizio di luglio, se gli pigli Openda, ti dici: guarda, arrivederci, grazie, con Openda ci va qualcun altro.
1: Scusa, io voglio capire anche in tema a te, Stefano, sì. Secondo te un allenatore così poco motivato, cioè che non sente poi così tanta fiducia, così come lo era per esempio dopo l'europeo in Germania con l'Italia, che è ripartito dopo quel flop e che ha floppato poi anche per quello che è stato il percorso dell'Italia, potrebbe patire, no, ulteriormente. Siamo... quello che
2: allora ci sono delle quando lui sinceramente ammette di non dormire perché come i bambini che stanno fuori dalla continassa, da quando dove si allenano gli chiedevano la Champions League, sì. Che cosa gli dica, visto quando lui
1: sì. Io ci ho rivisto
2: io però. Ho rivisto un po' questo dolore, lui lo chiamava proprio fisico, no, cioè, no, ha detto che non prendeva sonno, io credo, perché poi è uno vero, è uno, su questo non ci sono dubbi. Però bisogna, questa è un'altra botta, ha detto bene Vittorio, cioè se la Juve aveva un vantaggio considerevole, si è fatto bruciare, insomma, si è fatto sorprendere.
3: Riavvolgiamo un nastro di quello che ha detto e di quello che è successo. Le accuse che ha fatto allo spogliatoio, ma in senso lato, dopo il derby, sono accuse gravi. Ci ha detto: quindi non ci sono giocatori che hanno personalità.
0: Che hanno, bravissimo, direttore. Bravissimo.
3: È questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi andarne a prendere almeno due o tre che abbiano personalità. Ma chi sono?
0: Certo.
3: Come li compri? Chi viene?
0: Certo.
3: Cioè, avevi la possibilità di avere Bruno Fernandes? Questo ti ha salutato cordialmente perché fai l'Europa League. Cioè, ragazzi, per avere dei giocatori di un certo tipo, e bisogna che vengano, al di là di pagarli o non pagarli, ma bisogna che vengano, no? Cioè, è qui che dico, la vedo difficile per la Juve, perché con le prospettive che ci sono, con una limitazione di spesa, con quello che sarà la prossima stagione della Juve, che sarà campionato Europa League, portare giocatori di peso, di esperienza, di personalità, che possono fare crescere quelli che sono un pochettino più scarsetti e che se la fanno nei pantaloni se devono giocare due partite decisive. E non è semplice. È qui che io dico, evidentemente Spalletti avrà già una lista di suoi giocatori, ovviamente acquisibili, perché non è scemo, non è che può andare a chiedere Haaland perché tanto sa che non può prenderlo. Se non lo accontentano, ragazzi, poi c'è anche, tra l'altro, c'è anche un mondiale di mezzo che magari può essere la vetrina per qualche crosta che hai comprato, che magari al mondiale fa della Madonna, diventa un simile giocatore, magari riesce a venderlo, ma quelli che hai non sono semplici, è da piazzare. Cioè, anche perché con João Mario, Zegrova, Openda e David hai capito che non vai da nessuna parte.
1: Aspetta, Ale, prima di rispondere, perché Pietro evidentemente vuole approfittare dei vostri colpi di calore e vi chiede: buon pomeriggio, una domanda per voi. E se per la dirigenza della Juve volesse mettere in difficoltà Spalletti per indurlo alle dimissioni e poi prendere Antonio Conte?
0: Sì, vabbè, adesso fa caldo, e giustamente, no, ma ha ragione anche Pietro, per l'amor di Dio, perché tanto ormai è tutto vero e è vero il contrario di tutto. Ma io riprendo invece le parole del direttore. Quando parla di personalità, ragazzi, noi in questo anno disgraziato, come ormai accade da 6 anni a questa parte, ci siamo sentiti dire da Andrea Cambiaso: vabbè, abbiamo pareggiato col Verona, pazienza, tanto vorrà dire che andremo a vincere le prossime, e puntualmente non l'hai vinta. Ma cosa ancora più grave, io lo elogio per quello che ha dato in campo, perché Locatelli in campo ha dato tutto quello che può dare, ma dal capitano della Juve ci siamo sentiti dire che hanno sofferto la pressione per arrivare al quarto posto con Verona e Fiorentina? Questa è la personalità dei calciatori della Juventus? Altro che dimissioni, fossi Spalletti, se non mi arrivano i calciatori. Oppure l'ufficio facce di Openda e David anche domenica scorsa in una partita che non contava niente, ma che era tutto sommato drammatica per quello che stava accadendo fuori, e loro sembravano due alieni appena sbarcati sulla terra. Insomma, la situazione è molto grave in casa Juventus. Credevo, speravo che John Elkann questa volta mettesse da parte nuovamente gli errori fatti e potesse provare a correggerli, cioè con Molli, magari anche con un depotenziamento dello stesso. E invece ci ritroviamo il giorno dopo con un Molli ancora sugli scudi e Spalletti che tace, meno male, ma ripeto l'affermazione: abbiamo concordato il mercato di gennaio insieme. Insomma, la situazione è molto molto grave in casa Juventus, secondo me.
1: Stefano, tu come interpreti il fatto di scegliere di non cambiare, nonostante il grande fallimento? Da una parte il Milan ha licenziato chiunque, in casa Juve invece si è detto: vabbè, adesso mettetevi insieme, abbiamo aperto un nuovo progetto con Spalletti, l'avete voluto confermare, adesso trovate un'intesa e andiamo avanti. Come l'ha interpretata questa scelta da parte di Elkan? Perché è particolare, perché come lì ieri ai giornalisti dice: è stato un fallimento, non troviamo altri tipi di parole, puoi dirlo in inglese, in francese, in spagnolo, sempre fallimento è.
2: È così. Che però... ti devo dire? Cioè, voglio dire, Elkan ha deciso di dare forse un'ultima possibilità, perché non poteva fare altrimenti, non me lo spiego, cioè, non è che se... In questo momento, visto dal lato di Elkan, mettiamoci nei panni di Elkan, cioè, se io rimuovo come lì, chi prendo? Uno tanto per prendere, faccio magari peggio di quello che è stato fatto, magari ho fatto peggio a prendere lui al posto di Giunto, magari ho fatto peggio scegliendo Giunto, insomma, voglio dire, è sempre stato un'escalation in questo senso. Il tifoso juventino è un po' disorientato, il mondo Juve è disorientato. E credo che bisogna rimettere a posto le cose, come con una lucidità importante, come diceva anche il direttore Vittorio, lo stesso Alessandro, non pensando a questa botta qui. Cioè, voglio dire, ti devi rialzare, devi avere anche, non dico far finta di niente, però Francesco, cioè, nel momento in cui tu dici, cioè, tutti quanti a noi ci ricorda il post, no? Italia-Svizzera, per intenderci. Sì. Con lo Juve Fiorentina è stata sta roba qui, e quindi attenzione, cioè, nel senso che bisogna superare queste difficoltà. Ha incassato la fiducia, io credo che sia un ottimo allenatore e che la Juventus faccia bene nel breve periodo a dar fiducia a lui. Poi stai in una piazza dove i risultati contano più di ogni altra cosa, insomma, poi la storia te la porti dietro, è vero che poi, però le cose sono cambiate a Torino, vogliela spiegare a 8 milioni di tifosi,
1: no? Al mondo.
2: Al mondo.
1: Va bene, mi devo fermare. Direttore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie a Vittorio Reggia. Ale, visto che è il prossimo tema, ma è stato anche un po' il filo conduttore di tutta la puntata e soprattutto so che con te trovo una grande sponda.
0: Sì,
1: sto chiedendo, perché lo so. Cosa serve, e questa domanda non è piaciuta a Stefano, però cosa serve alla Roma per puntare al titolo il prossimo anno?
2: L'avete preparata insieme questa.
0: Allora, serve che l'ambiente non pensi di aver già vinto lo scudetto, perché sai, a Roma ho visto fuochi d'artificio,
2: non è più tempo, non è più aria.
0: Serve lucidità. Serve un paio di acquisti, ma lo potete segnare in questo momento, ore 15:32 del 27 maggio 2026. Campione d'Italia, stagione 26-27 nell'anno del centenario, AS Roma.
2: A me ricorda
4: altamente istruito
2: con Alessandro.
1: Sì, tante registrazioni che abbiamo.
2: L'arrivo di Lukaku.
1: Sì, che abbiamo.
2: Allegri,
1: l'allenatore della Roma.
2: I tifosi della Roma stanno tremando.
0: Stefano, hai il miglior allenatore su piazza, che in questo momento è anche.
2: Io lo chiamo.
0: Poi... Caio Giulio Gasperinus, perché praticamente è ancora più di Giulio Cesare. Poi hai l'attaccante, sai quanto io adori Malen, il più forte attaccante, no, lo sai, l'avrei voluto alla Juventus.
1: Il più forte attaccante del campionato, ne hai
0: del
1: una
0: campionato.
1: Terza?
2: Sì, ma avevi detto.
0: Il più forte portiere della Serie A. Ti servono un paio di aggiustamenti a centrocampo e la Roma a aprile 26-27 può già indire il circo massimo.
1: Fantastico.
0: No, l'unica cosa che mi chiedo è se convocherete ancora Venditti ormai alla soglia degli 80 anni e Sabrina Ferilli alla soglia dei 60, o se invece svecchiate un po'.
1: Rispetto al 2001
0: se svecchiate un pochino.
1: Siamo andati avanti.
0: Meno male.
2: In caso ci saranno grandi novità.
0: Questo me l'aspetto.
1: Va bene, ciao Ale, grazie. Ciao Ale. Noi ci fermiamo.

0: Di nuovo in diretta Maracanà, Francesco Tringali, Stefano Spallomeni nel pomeriggio qui su TMV Radio. Allora, siamo pronti a ripartire, lo facciamo con altri due amici, dando il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto,
1: ciao Roberto.
0: Ben ritrovato.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: E anche a Luciano Marangon. Ciao Luciano.
1: Ciao Luciano.
3: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, ripartiamo perché costruiamo insieme anche un po' la nuova Roma. Gasp fa la fortuna delle società, con giocatori medi fa miracoli. Vedere Ederson, Retegui, Lookman, Coop Mainers, gli ultimi sono già 300 milioni. Più grande in Pallomeni, vedrete, vedrete che Roma, scrive Fulvio. Perché la domanda che stiamo ponendo un po' nel corso del pomeriggio è: cosa serve a questa Roma l'anno prossimo per poter migliorare ulteriormente? Nel senso che hai un allenatore che in questo momento è quello che ti dà più certezze, il miglior portiere, il miglior attaccante, una base di squadra ottima con i rinnovi di Malen, Hermoso e probabilmente anche quello di Dybala, però serve andare oltre. Qualcuno dice che servono anche un po' i giocatori da maratona, quelli abituati a vincere per arrivare al titolo. Però secondo voi, partendo da Roberto Bernabai, Roberto, a questa Roma per sognare cosa serve?
2: Serve assolutamente esaudire le richieste di Gasperini, ma lui sa perfettamente bene quello che occorre alla squadra per risultare una squadra competitiva per lo scudetto, una squadra che sicuramente avrà magari qualche difficoltà in più in Champions League, come è normale che sia, però una squadra che possa anche fare la sua discreta figura anche in campo internazionale. Io credo che tutte le supposizioni e le considerazioni che facciamo noi poi lasciano un po' il tempo che trova. Gasperini sa perfettamente bene quello che serve, bisogna stavolta assolutamente, senza tentennamenti, cercare di andare a individuare e centrare ovviamente gli obiettivi, quei giocatori che lui indicherà, quei giocatori che lui sceglierà e che riterrà i più idonei a completare un pacchetto che secondo le sue considerazioni, che poi si sono rivelate, voglio dire, esatte, è comunque un nucleo sufficientemente attrezzato. Va rinforzato con qualche innesto di qualità, e secondo me la quantità tutto sommato c'è, bisogna alzare il livello qualitativo della squadra.
0: Luciano, la proiezione di questa Roma può portare a qualcosa in più, vedendo anche l'incertezza che hanno le altre squadre, Milan e Juventus, il Napoli, anzi Milan e Napoli che ripartono da un nuovo allenatore, i problemi in casa Juventus, Chivu che dovrà confermarsi campione con una squadra che comunque è forte, che ne pensi?
3: Io penso che cambiare, come fanno Milan, Juventus, tutti gli anni cambiano un po' tutto, dalla dirigenza alla squadra, non faccia bene. Quindi sposo il progetto della Roma, che è partita quest'anno, diciamo, con Gasperini e sta facendo bene, è un allenatore preparato anche a livello europeo, perché con l'Atalanta l'ha portata per 4-5 anni di fila andare in Champions, quindi è preparato, sa sicuramente quello che vuole. L'importante è che la società, come sembra, questa volta sposi completamente le idee dell'allenatore e lo segua, perché una chance gliela devono dare, e quindi penso che lo faranno. Per quello che riguarda poi il Como, il progetto già si sa, è una squadra giovane, una squadra ben preparata, con un allenatore preparato, una società alle spalle forte economicamente, quindi farà sicuramente la sua parte. E Milan e la Juventus, che dal mio punto di vista sono così un po' sbarazzine da troppi anni, provano, non va bene, non è che hanno pazienza, insistono, cambiano, e questo non fa bene sicuramente.
0: Certo, andiamo un po' sui singoli, Stefano, nel senso che poi la grande forza di Gasperini quest'anno è stata anche quella di dare nuova forza a giocatori che sembravano un po' esclusi, ai margini. Penso più di tutti a Hermoso, ma ci sarebbe anche da citare lo stesso Pellegrini, nonostante non sia stato protagonista. Poi ci sono i capisaldi,
1: con Dobby prima che si facesse male.
0: Poi ci sono quelli che tornano sempre, i grandi classici. classici, gli evergreen, Mancini, Cristante, lo stesso Dybala decisivo, e poi ci sono quelli gli irrinunciabili come Svilar, come Ndicka e come
1: Malen.
0: Non l'ho
1: mai visto così tirato, era proprio in condizioni straordinarie alla fine. Ci sono, voglio dire, nel annuncio ufficiale del riscatto di Malen e nell'annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Hermoso c'è la testa e la coda del lavoro di Gasperini, cioè c'è il ripescaggio più virtuoso, più sontuoso che ha potuto compiere l'allenatore in questa stagione. Hermoso, che era ai confini, ai margini, insomma sembrava ormai titolo di coda, invece è stato uno dei protagonisti di questa cavalcata che ha portato al terzo posto. E Malen è stato, diciamo così, definiamolo, l'acquisto tra virgolette personale dell'allenatore, no? La segnalazione quella dell'elite, come dire, è il messaggio anche nelle tempistiche di parte della società, semmai insomma ci fosse rimasto qualche dubbio, è stato fugato, nel senso che era legittimato prima Gasperini, a maggior ragione dopo questo risultato conseguito, vai avanti, avevi ragione tu praticamente con Malen e anche con Hermoso. E io credo che anche questo recupero di giocatori che sembravano ai margini, tu hai detto il rilancio di Pellegrini che sembrava ceduto nel mercato di Genova, Dovbyk lo stesso prima che si facesse male, ma io ci aggiungerei anche la crescita di Celik, diciamo il duello tra Ilenau e Pisilli, con Pisilli che poi alla fine l'ha spuntato nella parte finale della stagione,
0: opportunità ai giovani,
1: esatto,
0: Venturino,
1: Zielkowski, cioè Zielkowski. Lui ha dato le possibilità a tutti, poi a ogni giocatore doveva dare una risposta, c'è stata per la maggior parte dei casi, Zielkowski è stato sfortunato, ma insomma voglio dire è stato bocciato più di una volta, no? E quindi è questo il lavoro, il metodo gasperiniano, e si riparte da questo. Poi abbiamo detto prima, il lavoro te lo porti dietro oltre il terzo posto, e credo che nella prossima stagione questo possa aiutare, però non ti devi sedere, perché ripeto, siamo in un calcio in cui tu devi dimostrare in ogni stagione, e Gasperini alla soglia dei 70 anni ha dimostrato a se stesso e anche a chi poneva fiducia nei suoi confronti di stare sul pezzo, di essere fresco, lucido, energico, perché secondo me la differenza sta nell'energia in questo calcio che ti trita, ti entra dentro. Abbiamo visto il volto trasfigurato di Guardiola, il risultato è quello, sei improvvisamente ti puoi svuotare e non puoi trasmettere nulla al gruppo squadra, e ecco perché Guardiola va via, non perché Guardiola sia stancato.
2: Ma guarda Stefano quello che è accaduto con Klopp, no?
1: Race. Non ce l'ha fatta più scoppi, Roberto, e quindi è quello di, non la carta d'identità, uno può scoppiare a 30 anni, può scoppiare a 80,
2: certo.
1: E Gasperini alla soglia dei 70 anni ha visto come è sempre voglioso, e quindi l'energia fa la differenza. Poi Luciano è stato un campione, lo sa, se tu c'hai voglia di giocare fino a 34 anni ci giochi, se non tu non ce la smetti prima, insomma è questo, anche per quanto riguarda il calcio.
2: Poi la sua forza persuasiva nel credere anche quando le cose sembravano insomma andare per il peggio, no? Ricordiamo la sconfitta clamorosa a Milano, le battute del resto col Genoa, insomma c'è stato un momento in cui un po' tutti pensavamo che la situazione sarebbe, non dico precipitata, ma insomma ci avrebbe portato verso obiettivi sicuramente molto molto ridimensionati. Lui ci ha sempre creduto, evidentemente quel messaggio che lui lanciava in maniera efficace dal punto di vista mediatico all'interno dello spogliatoio ha avuto degli effetti che sono sotto gli occhi di tutti, cioè la squadra, lui ha creato un gruppo monolitico, questa è stata la sua,
1: esatto,
2: secondo me grande,
1: altrimenti non ci andavi, cioè.
2: Sì, poi te Maracossi ed Estati, gli spogliatoi importanti. Sapete perfettamente bene che se all'interno dello spogliatoio c'è qualche dubbio, serpeggia il malumore, insomma le cose non è che possano mettersi per il meglio, ma in tutti i gruppi di lavoro quando si lavora collettivamente. E lui evidentemente è stato un catalizzatore di energie, di propositi.
1: Probabilmente lo scatto, diciamo, di secondo me, è stato quello di far credere a questa squadra di essere più forte di quella che si sentiva.
0: Sì, la cosa che è piaciuta molto a me è che non ha avuto mai un cedimento a livello comunicativo, rispetto anche a Bergamo. Roma è anche una piazza che ti mette, no?
1: Vero,
0: ti mette in mezzo. Lui invece anche nei momenti di difficoltà non ha mai rotto gli argini come era successo.
1: E non ha mai mostrato segnali di nervosismo, di solito lui è molto adrenalinico, è uno così insomma che...
0: Luciano, in cosa ti è piaciuto di più tra l'aspetto campo e extracampo? Perché di extracampo ce n'è stato molto anche con Ranieri e nonostante quella situazione...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader

0: nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Invece è più da tutto, capisci? È insegnante, babysitter, è tutto, fa tutto l'accomo, no? Apre il cancello, lo chiude, va in sede, quanto costa quello, c'ha una visione, ecco, tra virgolette è più fortunato, avvantaggiato rispetto ai due colleghi, perché certo. Fa tutto lui, è comodo, dai, ci giriamo intorno, no? Quasi tutto lui, e quindi questo è un vantaggio innegabile. Comunque, rispondendo alla tua domanda, chi rischia di andare, secondo me Roma è una piazza esigente, non è che rischia, Gasperini non rischia niente, però insomma, i tifosi aspettano... Ti aspetto nel sogno, dai. Ti ho accontentato?
4: Esatto, te lo sto provando a tirar fuori da
3: cominciato Roberto qua con questo scudetto, capito?
4: Da un'ora e 54 minuti. Roberto, sui tre allenatori?
5: Ma come sottolineava Stefano, intanto Chivu e Gasperini lavorano in ambienti, in situazioni ambientali nemmeno lontanamente paragonabili rispetto a quella che vive, alla realtà che vive Fabregas a Como, insomma, dai. Sono situazioni molto molto diverse, molto più complicate. Milano e Roma peraltro sono delle piazze anche molto, come dire, volubili, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo, quindi insomma il compito di confermarsi, di migliorarsi è assolutamente più complicato. Per quanto riguarda il Como, io sono anche molto incuriosito per chi vuole mettere che faranno, perché poi le esigenze di adeguare la rosa alle regole dell'UEFA insomma comporteranno sicuramente qualche cambiamento importante. Insomma, loro devono immettere quattro giocatori italiani, è una squadra completamente composta completamente da giocatori esterni.

0: stranieri, quindi vedremo un po' come si muoveranno. Certo, hanno risorse illimitate, però ricordiamo che l'ingresso nelle coppe poi comporta anche il sottostare alle regole del fair play finanziario, quindi insomma sarà molto interessante capire l'evoluzione del Como in questo senso.
1: Luciano, che idea ti sei fatto e che l'anno prossimo sono tre allenatori che devono...
2: Le analisi che ha fatto le persone che hanno parlato prima,
0: Roberto Bernabei, Luciano, io ti ricordo da giocatore e devo dire che la tua permanenza a Roma è stata troppo breve.
2: In tutte le squadre, ero sempre un uomo mercato, mi volevano tutti a fine anno perché giocavo bene, quindi ero un ruolo
0: uno come te ci farebbe comodo.
2: Era un po' particolare il mio e ancora oggi tutti sono alla ricerca
3: di
2: giocatori sulle facce che spingono, quindi era un giocatore un po' che era stato inventato prima da Rocca e poi subito dietro siamo arrivati io, Antonio Cabrini e poi Paolo Maldini col tempo, però alla fine...
3: Eri il Di Marco 1.0, Luciano.
2: A parte questo, che quello che dovevo dare già l'ho dato, no, direi che Roma e Inter sono sicuramente ambienti che pretendono di più, come dicevate prima, un po' più difficili. Fabregas ha la serenità di un ambiente tranquillo, di una città tranquilla, che finita la partita vanno tutti al bar, pensano al lavoro della settimana e non stanno addosso alla squadra come stanno invece a Roma e a Milano. Però a parte questo sono tre allenatori comunque preparati che sanno quello che vogliono, che l'hanno dimostrato, e sicuramente non è tanto Roma, Inter e Como, ma il calcio italiano che deve tornare dove gli compete, perché adesso è in quarta, quinta fascia, sono più importanti altri campionati e quindi sono comunque tre allenatori che possono portare di nuovo il calcio italiano a certi livelli dal mio punto di vista.
1: Ok. Luciano, grazie come
3: ciao,
1: sempre,
3: Luciano.
1: Grazie per essere
2: grazie
1: stato
2: a voi.
1: Per
2: buon
1: essere
2: lavoro,
1: stato
2: ciao.
1: Con noi. Sì, sono d'accordo con voi, cioè, l'anno prossimo sarà, anche perché insomma, pensando anche un po' a Fabregas, a quello che deve, sul ragionamento che facevi tu Stefano, sul motivare anche dei ragazzi giovani, su incrementare e arricchire una rosa che sarà chiamata alla Champions League. Ma l'ultima, e poi saluto Roberto, anche qui vedendo il battesimo tra virgolette alla nuova Champions per quanto riguarda Roma e Como.
3: Vero.
1: Che cosa ci possiamo aspettare? Perché
3: sarà una prima volta per entrambe.
1: Sì, sarà nella League Phase la prima
3: però
1: volta.
3: Però abbiamo visto, insomma, secondo me, non lo so il tuo punto di vista, però questo format a me piace perché mi sembra democratico. Cioè, il Bodø/Glimt ha fatto un percorso importante. Se voglio dire, sbagli 2-3 partite, ha la possibilità di andare ad acciuffare gli spareggi. Cioè, mi sembra una bella cavalcata. Poi puoi venderlo anche bene con un mini abbonamento di 8 partite, puoi coinvolgere anche un'altra fascia di pubblico che magari non trova posto allo stadio. Io credo che gli stadi di Como e di Roma siano sold out, forse no, in maniera costante. Il prossimo anno potranno esserlo. Ce lo sono a Roma, ad esempio.
0: Como, Stefano, andrà a Reggio Emilia. Giocherà a Udine.
3: Prima si diceva Reggio Emilia, però insomma, voglio dire, credo che 8 partite tutte le fai. Insomma, sei calciatore, sei contento di fartele, e quindi c'è la possibilità di far bene, no? E per la Roma, poi tra l'altro, gli introiti sono interessanti perché ricaverà, credo, 30 milioni e mezzo,
1: sì,
3: uno e mezzo in meno dell'Inter. Per il discorso ranking, insomma, la Roma ha fatto molto bene in Europa, cioè non è una gara sconosciuta. Cioè, c'è un'altra competizione, in altre competizioni, una l'ha vinta, l'altra l'ha sfiorata via, cioè ieri ha fatto molto bene, semifinali, finale. E quindi adesso con Gasperini, che sa come si fa anche a livello europeo, perché noi ci ricordiamo di Gasperini il trionfo in Europa League, ma non ci dobbiamo dimenticare quello che ha fatto
1: anche in Champions League
3: con l'Atalanta.
1: Assolutamente.
3: E quindi
1: 7 anni su 10.
3: Io credo che come giochi, cioè l'impostazione, la proposta, l'entusiasmo che portano entrambi gli allenatori, possono far bene in Europa, perché no? Cioè non è che ti serve, il Bodø/Glimt ci insegna che, o altre anche in realtà, queste 36 squadre, questa lenzuolata, no? Il format di questa Champions League, cioè non è che necessariamente ci devono essere mostri sacri tutto, ovunque. Certamente becchi due big, poi ecco la Roma sta in seconda fascia, farà... quindi ci sono Real Madrid, Barcellona, Bayern, le cose, Manchester United,
1: una volta.
3: City. una in casa, una fuori, certo. Quello fa parte del gioco, però

0: un tragitto interessante che va vissuto con entusiasmo, e credo che anche attraverso la proposta di calcio sia Como che Roma possono far bene, possono ben figurare, perché no?
1: Roberto?
2: Sì, ne sono convinto anch'io, anche il fatto di confrontarsi con squadre oggettivamente molto più forti, forse in questo momento inarrivabili, no? Dal punto di vista dei valori e dell'esperienza in queste competizioni, secondo me è un passaggio importante dal punto di vista della crescita. Quindi io credo che comunque sarà un percorso sicuramente complicato per entrambe, però molto affascinante, molto motivante, e poi soprattutto dal punto di vista economico, dai. Ti cambia la vita, guarda quello che sta succedendo per la Roma, no? Alle prese con le problematiche di bilancio, di plusvalenza, eccetera, eccetera. Insomma, il fatto di incassare, di aver incassato intanto
0: la base,
2: Marche Pool si chiama, esatto, per il terzo posto,
0: e poi parti
2: e
0: incrementi, Roberto,
2: certo,
0: incrementi, questa è una, mi sembra una versione più democratica e più ricca, perché sono
2: sì,
0: due
2: sono
0: partite,
2: d'accordo, sì, con te. Sono d'accordo con te, no, ma poi sai, giocare in Champions League, avere questa prospettiva ti facilita anche le cose sul mercato,
0: esatto.
2: È chiaro che i giocatori
0: ma poi c'è più speranza per il più debole, Roberto. Mi piace per la.
2: È vero.
0: Sì, è vero. No, Gironcino,
2: è
0: il Gironcino, che ne so, Bodo Glimt era condannato al quarto posto. Adesso una volta al quarto posto. C'erano due squadre, la testa, eccetera, eccetera. Quindi.
2: Certo, sono assolutamente d'accordo. È più democratico, come l'hai definito te, il percorso. Vediamo, insomma. Soprattutto in come diceva Marangon. Speriamo che sto calcio italiano si sfora un pochino al torpore, perché tutto il movimento ne avrebbe bisogno.
1: Va bene, Roberto, grazie,
0: ciao,
1: buon
0: Roberto,
1: lavoro.
0: Un abbraccio.
1: Grazie a trovare
0: voi,
1: presto. Grazie Roberto Bernabai dalla redazione di La 7. Noi ci fermiamo, torniamo, perché dobbiamo parlare anche della Fiorentina, che sta per annunciare il nuovo allenatore. Poi ho qualche chicca di audio-video da farti ascoltare.
0: Va bene, Francesco, sarà un piacere.

0: Di nuovo in diretta Maracanã, Tiemu Radio, Francesco Tringali, Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Tiemu Radio.
1: Ciao Francesco, di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, tra poco facciamo anche un punto sulla Fiorentina, perché torniamo ad approfondire il tema legato a Fabio Grosso, che diventerà, insomma, virtualmente il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è anche grande curiosità, spostiamo anche il tema perché ne abbiamo parlato, anche su Maurizio Sarri all'Atalanta, che ieri ha dato l'addio alla Lazio, che annuncerà Rino Gattuso. Quindi ti chiedo anche queste tue due valutazioni sul nuovo 4-3-3 di Sarri, e l'Atalanta insieme a Giuntoli dovrà praticamente rifare una squadra che è stata sempre abituata in 10-11 anni a lavorare su un altro tipo di modulo. Sarri, partiamo da qui, che si cala in un nuovo ambiente con una dirigenza a lui molto fidata, con una proprietà forte, in un ambiente anche particolare che negli anni è diventato anche piuttosto esigente per come è stato abituato anche da Giampiero Gasperini, con una Conference League da gestire, perché sappiamo che non ha mai amato questa competizione.
1: Possibilmente anche da vincere. La squadra adesso, al netto di quello che saranno le modifiche, le richieste di Sarri, ma insomma mi sembra abbastanza pronta e rodata per raggiungere potenzialmente questi obiettivi. Io credo che poi Sarri possa, ce l'ha i giocatori per fare il 4-3, per fare quello che vuole. È vero che è un Atalanta abituato a giocare a tre, però insomma sì. Gli uomini ha dei calciatori molto forti, poi Ederson credo che sia ormai
0: quello che arriva a Manchester.

0: andato, andato, ha firmato un quinquennale, 5 milioni a stagione per Ederson,
1: 50 milioni?
0: Sì, complessivamente.
1: Quindi cioè, ci sono anche, voglio dire, gli introiti, le entrate per pensare a un'Atalanta sempre competitiva. Per Cassi vuole questo, la famiglia vuole mantenere questo livello di competitività e soprattutto questa speranza di restare nell'elite del calcio italiano e nell'elite del calcio europeo, aggiungerei.
0: Sì, no, perché prendo spunto anche da un pezzo,
1: lo considero un incidente di percorso il campionato dell'Atalanta. Ah. Perché era nella logica,
0: gli mancano quei punti che avrebbe potuto fare all'inizio,
1: però Francesco, insomma, voglio dire, post Gasperini, quando vanno via dei punti di riferimento così enormi, essenziali, che hanno dato tanto alla storia dell'Atalanta, c'era da aspettarsi insomma anche questo, questa annataccia così. Però secondo me l'Atalanta può ripartire alla grande e la vedo a livello della Roma, delle altre, della Juve, del Milan, anche lo stesso Napoli, insomma l'Atalanta è forte per me.
0: Però aspetta, perché ci sono dei dubbi.
1: Bisogna vedere chi partirà.
0: Infatti ti vorrei riportare attraverso anche un pezzo.
1: Se mi chiedi di Ederson secondo me ha finito la sua avventura lì a Berlino. Sì. Quindi secondo me è stata una cessione molto intelligente da parte dell'Atalanta.
0: Un pezzo che potete trovare su tuttomercatoweb.com a firma di Dimitri Conti, perché il perno della difesa è Scalvini, che però ha sempre giocato a tre in carriera. Esatto, i vari, diciamo, Zappa, Costa, Kusunu, Anor, Kolasinac potranno adattarsi a terzini, ma il discorso si fa più serio guardando il centrocampo, la partenza di Ederson e la mediana, che appare come il reparto che avrà bisogno di interventi, contando il solo De Ron, uno degli interpreti che probabilmente il meno sariano possibile, e Pasalic, che bisogna trovargli anche qui una collocazione. In attacco invece ai centravanti di ruolo sono Scamacca, su cui c'è un interesse importante da parte della Roma, e Krstovic. Ci sarà da trovare la giusta collocazione a quei profili un po' più ibridi come De Ketelaere, Raspadori o Samardžić. Quindi guarda che non è semplice, cioè, perché ci sono dei giocatori che un po' gli mancano quegli esterni, ha tanti giocatori di tecnica, ma tutti quasi nel mezzo.
1: Magari
0: si reinventa, si reinventa un'altra volta, si reinventa pure a Berg.
1: Le vie della tattica sono infinite, caro Francesco, quindi non sarei meravigliato se Sarri optasse per qualcosa di diverso. Però detto questo, De Ketelaere può giocare 4-3-3, lo può fare. Samardžić pure alto a sinistra, alto a destra, cioè voglio dire, c'ha giocatori, cioè nella Lazio ha avuto Luis Alberto, poi no? L'ha fatto convivere.
0: Sì, l'ha trasformato da mezzala.
1: Quindi bisogna vedere, Samardžić potrebbe essere un'ottima mezzala nel 4-3-3.
0: Pasalic.
1: Gli manca un Lobotka, un mediano del genere tecnico che un po' sia l'ago della bilancia lì, e credo che vada alla ricerca di questo profilo. Poi davanti bisognerà vedere se partirà Scamacca, sostituirlo con un altro attaccante forte, insomma l'Atalanta ha risorse, capacità, competenze per mantenere questo livello.
0: Senti, invece c'è qualcosa che ti senti di dire e di dare ai tifosi della Lazio che in questi giorni, insomma, non sono ecco, così felici, soddisfatti
1: questo veto, insomma, voglio dire, questo pregiudizio nei confronti di Gattuso. Però lo rispetto, io ho un'opinione differente, io credo che sia un ottimo allenatore e che sia, diciamo, l'uomo adatto in questo momento molto molto critico, molto difficile, molto delicato, che è legato soprattutto alla questione ambientale, Francesco. Non possiamo far finta di nulla, qui va recuperato un po', non dico così, quello che c'era prima, perché è impossibile, però insomma una via di mezzo, una sintesi, perché fare il calciatore, fare l'allenatore, fare a quei livelli, ad altissimi livelli, senza la gente allo stadio, è impossibile. Quindi va risolto quello, non so, Gattuso viene a allenare, cioè non è che viene a pacificare, e non so se poi riuscirà a entrare nel cuore della gente laziale. Io credo che caratterialmente possa essere direttamente proporzionale poi alla storia della Lazio, no?
0: Certo.
1: Io ecco, su Gattuso, se mi consenti, ecco, non sono d'accordo quando c'è chi lo etichetta come allenatore grintoso, focoso, e che insomma sembra che uno non ci abbia un'idea. Io ho visto giocare le sue squadre e a volte hanno espresso un buon calcio. Quindi molto, anche voglio dire, c'è questa voglia di protagonismo, del possesso del pallone.

0: omicidio dell'ultima ora in una situazione disperata.
1: Io mi chiedo se molti
0: una possibilità d'uscita, di rilancio, di qualcosa, di riscatto. Cioè, Gattuso è questo, caratterialmente lo conosciamo, però è anche altro.
1: Perché la domanda
0: altro,
1: è che un Palladino avrebbe
0: viene
1: avuto
0: intercettato come uno che le squadre sue sono soprattutto battaglia, combattimento. Secondo me no. Secondo me non è questo Gattuso. Poi io magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio io, ma
1: forse qualcuno avrebbe preferito
0: Palladino
1: arrivare su un allenatore che, no, in continuità, perché comunque Gattuso manca da un po' di tempo dal campionato italiano, ha preso tutte strade estere dopo vabbè, non conto neanche quel mese alla Fiorentina che dove diede le dimissioni per questioni,
0: sì, però,
1: per incomprensioni. Però Palladino
0: Francesco è l'allenatore, secondo me, adatto a far uscire fuori un po' qualcosa di diverso in questo momento difficile. Cioè la domanda è, la Lazio, la prima partita, vabbè, lasciamo perdere, comincerà dalla metà di agosto contro il Mantova in Coppa Italia nel 32esimo della competizione, ma la prima partita ufficiale in campionato, no, che si giocherà il 24-23 agosto, dipenderà dagli anticipi e dei posticipi, dal calendario della prima giornata, cioè se gioca in casa, no, che gioca in uno stadio vuoto un'altra volta, cioè si ricomincia questo discorso qui, può esserci pure Pep Guardiola in panchina. Cioè tu devi risolvere questo aspetto e poi il resto. Certamente il tifoso laziale, cioè se fosse arrivato un altro al posto di Gattuso, ti faccio questa domanda, avrebbe scaldato i cuori laziali? Tanto voglio dire, non ci va nessuno allo stadio.
1: No.
0: Cioè una situazione un po' difficile da
1: Forse nessuno di quei papabili, penso a Thiago Motta, penso a Pisacane, sto facendo i nomi che sono usciti anche sui giornali, Palladino, forse l'unica cosa che fa storcere il naso ai tifosi è il fatto che si è andati su un profilo un po' più caratteriale, che era nelle grazie di Lotito da tanto tempo, rispetto ad un allenatore più pronto secondo alcuni, come ad esempio poteva essere Palladino, perché già Pisacane non
0: hanno,
1: era visto
0: hanno in
1: bene
0: testa una Lazio da combattimento, nel senso cioè disciplina, giocatori che hanno voglia di
1: amico
0: di stare...
1: dei calciatori alla Simone Inzaghi, forse,
0: ma tanto amico dei calciatori, cioè è amico fino a un certo punto, insomma,
1: un empatico, uno molto più empatico,
0: sì, secondo me serve questo la Lazio, cioè uno che lavori dalla mattina alla sera per la Lazio, un po' anche un po' il mantra del presidente, che dedica tante ore, ha dedicato tanti anni a questa società, poi si può criticare, non può piacere quello che è, ma insomma parla la storia, sono 22 anni che fa questo lavoro, no, fa il presidente della Lazio. Però insomma mi sembra che ormai, anche se dovesse fare un grande campionato, cioè, voglio dire, lì il discorso non è legato ai risultati, Francesco, è legato a un fatto che la maggior parte del tifo laziale non vuole più questa proprietà. C'è poco da fare, allora che fai? Scegli Gattuso cercando un attimo tramite risultati, dando magari l'idea di una squadra che possa conquistare in questa battaglia, che possa essere una leva per Lotito. Dite, guardate, avete visto che bella Lazio, andate, venite allo stadio, ma insomma sarà difficile.
1: Non credo,
0: secondo me sarà difficile,
1: non credo basta.
0: Però è un tentativo.
1: No, vabbè, certo,
0: tentativo.
1: Okay. Allora, Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta, chiuso il rapporto dopo 4 stagioni, noto ufficiale da parte del club. Club e direttore si salutano con reciproca gratitudine. Le strade di Atalanta e del direttore sportivo Tony D'Amico si dividono professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca ringraziano sentitamente il direttore, gli augurano meglio per il futuro. Il futuro, aggiungiamo noi, probabilmente sarà quello a Trigoria con Giampiero Gasperini, con cui ha già lavorato, non in rapporti così, no, idilliaci, però comunque conquistando diverse soddisfazioni, tra cui l'Europa League. Andrea, vogliamo ascoltare un audio, vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori, vai.
2: Ciao Maracanà, Fabio da Bergamo. La Juventus è bella come la Ferrari Luce, auguri.
1: La Ferrari Luce è presentata proprio questa mattina, con ovviamente chi storce giustamente anche il naso, soprattutto per gli appassionati. Ovviamente non ho detto che l'Atalanta cambia pelle, saluta Tony D'Amico che probabilmente andrà a Roma ed è pronta ad accogliere Cristiano Giuntoli. Prego, altro audio.
3: Tutti, Andrea da Vicenza, questa ossessione però che abbiamo noi in Italia per far cadere teste ogni volta che un progetto fallisce o ogni volta

0: comunque che un'annata fallisce come quella che è successo quest'anno per Emilia e Juve, secondo me penso sia uno dei mali cronici che abbiamo qua in Italia, perché io sono a differenza di tanti a favore della scelta che ha fatto la Juve di andare avanti con continuità col progetto, anche perché l'anno prossimo sarà il primo anno che potranno lavorare con tutti i componenti al loro posto, non con un quadro dirigenziale costruito un po' alla volta durante l'anno. Io faccio sempre l'esempio di campionati come quelli di Premier League, tutti coloro che hanno fatto grossi squadre, che hanno fatto dei progetti e poi dopo un anno li hanno buttati via, sono ancora lì come il Manchester United e il Chelsea a cercare di ripartire, mentre chi ha dato fiducia a progetti a lungo termine come è stato Liverpool e Arsenal, per fare l'esempio, adesso sono nell'elite, nel top mondiale. Quindi
1: beh, insomma, in Italia abbiamo avuto l'esempio di Gasperini. No, io penso che ci voglia pazienza.
2: No, però aspetta, Gasperini è vero, però Gasperini in 10 anni di Atalanta è andato 7 volte in Champions League, quindi la pazienza c'è stata, ma ci sono stati anche tanti risultati,
1: certo,
2: ottimi.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E, mentre parlava, pensavo ad esempio a Tare, direttore sportivo che dopo la Lazio si era conquistato tra virgolette il Milan, e dopo un anno in cui all'ultima giornata hai perso la Champions League e ce l'avevi sul palmo, non era una critica, era per empatizzare con lui che aveva dato vita a un progetto che secondo lui poteva essere lungo, invece all'ultima giornata è azzerato i vertici.
1: Esatto. Beh, devi essere fortunato, e soprattutto sai, quando uno fa una scelta pensa sempre che sia la scelta più giusta che uno possa fare, però a volte scopri in strada facendo che invece l'hai sbagliata, ma non dipende da te. Cioè, che fai, rifiuti di andare al Milan?
2: No,
1: ci vai? Magari ti dicono guarda, stai attento perché lì la situazione non è così, no? E tu ci vai.
2: Certo.
1: Poi la vivi sulla tua pelle, e quindi magari se c'è un fallimento, sì, ci hai messo del tuo, però insomma no, un po' di attenuanti io gliele do, sia Tare che Allegri, cioè, trovati in una centrifuga, che è difficile, diventa dove tutto gira, ma è in continuazione, non c'è mai un... Sì, devi inseguire il risultato, ma poi lo devi imbastire le cose, devi avere tempo, pazienza, non c'è stata, come non c'è stata anche in passato, però insomma è il gioco delle parti, quando vai in queste grandi piazze. Hai detto bene tu, ecco, Gasperini è centrato subito, il grip ce l'ha messo subito, però, come diceva il nostro ascoltatore, Liverpool, Arsenal, ci sono stati dei periodi incredibili, cioè Wenger non è che ha vinto tanto in relazione al tempo che è stato a Londra con l'Arsenal, però lo amano infinitamente perché ha lasciato un'eredità. Io ripeto, è importante Guardiola, perché io ho tanta stima di questo allenatore, perché lascia sempre un'eredità tecnica oltre i trofei in bacheca, no? Cioè è più importante quello, Francesco, non lasciare il vuoto dopo che sei stato in un posto.
2: Ti devo dare un'ultima ora che comunque era già assodata da tempo. Sì, la SS Lazio comunica di aver depositato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. L'importanza delle parole ve le leggo: la società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico, vabbè, sui collaboratori i migliori auspici. Quindi prende atto, quindi vuol dire che evidentemente vogliono mettere le mani avanti dicendo c'è stata comunicata quasi questa conclusione del rapporto professionale, ne prendiamo atto. Quindi giusto perché dobbiamo pesare anche le parole e interpretare i comunicati. Andrea, me ne vuoi dare un altro? Vai, sentiamo un altro audio.
3: Ragazzi, andateci piano con la Roma perché e con l'Inter, perché ultimamente, se non sbaglio, ha preso 5 pallette dall'Inter il signor Vilar. Ciao, fatemi sapere.
2: fatemi sapere, no, non possiamo, ho capito, però non possiamo basarci tutto su una serata, certo, storta.
1: Ah, io pensavo no. Possiamo basarci tutto sull'Inter, cioè l'Inter è la squadra da battere, resterà tale.
2: Certo, assolutamente.
1: E poi abbiamo detto, secondo me il nostro ascoltatore forse non ci ha seguito bene, che ci sono magari anche, voglio dire, le speranze, le ambizioni, le aspettative di chi insegue il sogno. La Roma ha fatto un buon campionato, certamente per raggiungere quel livello deve lavorare molto, ma anche le altre, Napoli, anche se la struttura resterà più o meno forte, bisognerà vedere insomma l'italiano cosa farà, se sarà lui il nuovo allenatore. E poi Milan-Juventus, ho detto, ci sono da ricostruire alcune squadre.

0: squadre da ristrutturare, da ridare magari un po', no? Una sverniciata tipo a Napoli, anche se poi il Napoli non è che è arrivato nono, è arrivato secondo. Ha vinto, cioè, una Supercoppa
1: italiano
0: italiana.
1: Italiano riparte da un secondo posto comunque.
0: E da una Supercoppa italiana.
1: E da una Supercoppa italiana.
0: Giocata alla grande e vinta con merito.
1: Esatto. E con la Champions per la prima volta da... No, la Champions da affrontare, l'ha già affrontata con
0: la pagina
1: con,
0: nera
1: con
0: di questa
1: Bologna.
0: Stagione di Conte, sì, però, insomma, sì. L'attenuante, gli infortuni abbiamo detto mille volte, però insomma il Napoli sta là. E le altre stanno... inseguiranno l'Inter e probabilmente sarà ancora la squadra da battere.
1: Ti volevo portare, prima di chiudere questo blocco, anche su il panorama allenatori, di quelli che si notano, si citano poco, più che notano, si citano poco, perché il Torino ancora sta cercando di capire il da farsi su D'Aversa, più che altro secondo me stanno valutando se c'è un'alternativa più forte di D'Aversa prima di buttarlo a mare, così come ha fatto la Fiorentina con Vanoli. E poi ci sono quegli allenatori, anche il Parma con Questa, non si sa bene che cosa faranno.
0: Anche lì.
1: C'è stata Pisacane probabilmente là al Cagliari, se non dovesse esserci chissà quale chiamata. Ci sono questi allenatori qua un po' nel limbo, c'è anche Di Francesco, però ci abbiamo parlato. Sassuolo da capire, perché
0: Aquilani.
1: Il Torino e il Sassuolo potrebbero contendersi anche un profilo come Alberto Aquilani, che venerdì chiuderà insomma la stagione contro il Monza, ed è un profilo che è attenzionato, magari stanno aspettando proprio la fine di questo playoff per affondare il colpo.
0: Beh, sì, insomma, se tu mi dici anche il Parma non sapevo.
1: Sì, il Parma in realtà cos'è successo? In una delle partite finali contro il Sassuolo era quasi scontato l'addio. Poi c'è stato un ripensamento e stanno lavorando per poter proseguire insieme. Però potrebbero anche separarsi.
0: E questo era un po'...
1: Sì. Forse perché non si aspettavano proprio questo tipo di allenatore. Anche se poi i suoi punti, il Parma, 45 punti al pari del Torino.
0: Che avrebbe potuto fare? No, relativamente al Torino, insomma, quando Cairo dice stiamo riflettendo, secondo me si sta guardando intorno. Detto questo, D'Aversa ha fatto un lavoro ottimo. Meriterebbe la conferma, ma come la meritava anche a Firenze Vanoli, però abbiamo visto insomma che probabilmente ci sarà un annuncio a breve di Grosso. Come abbiamo letto l'ultima ora, l'hai letto per quanto sul versante dei direttori sportivi, perché avevamo detto sarà un calciomercato interessante anche da questo punto di vista, non soltanto degli allenatori ma anche dei direttori sportivi. Toni D'Amico è titolare di coda, è finita, è ufficiale oggi,
1: sì.
0: Quindi probabilmente lo vedremo a Roma.
1: Sì, no, è giunto lì all'Atalanta, insomma si stanno incastrando un po' di situazioni, tutto questo per arrivare alla Fiorentina che sta per dare praticamente il ben servito a Vanoli. Ci sono arrivati anche una serie di messaggi che solidarizzano in questo senso con Paolo Vanoli, e arriverà ovviamente Fabio Grosso. Noi ne parliamo all'interno della redazione di Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tom, ben ritrovato.
2: Tommaso. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. È così, giorno di scambi in casa Viola, passaggio di testimone tra Vanoli e Grosso, e sì, confermo tutto quello che dicevate, anche se devo dirvi che poi dall'entourage di Vanoli per il momento conferme sulla comunicazione non le abbiamo, però insomma è un qualcosa che poi lo stesso Vanoli aveva intuito. Certo è, e mi rifaccio anche un po' a quello che ieri ha fatto intendere il suo procuratore D'Amico sui social, la classifica del girone di ritorno parla molto chiaro, e quindi non so se forse magari a livello anche solo di rapporti magari Vanoli avrebbe gradito una comunicazione un po' più diretta, un po' più schietta, però tant'è, questo evidentemente per quella che era la strategia di Paratici, che poi evidentemente anche avendo visto le difficoltà per qualche obiettivo che era comunque in cima alle preferenze, penso su tutti a Iraola, tecnico molto molto appetito da molti club, e a quel punto poi ha rotto gli indugi e nelle ultime 48 ore ha accelerato sulla pista Grosso.
1: Tommaso, non so se sei d'accordo, ma io non ho mai creduto più che altro ad una conferma di Vanoli, non per i risultati che in un mondo normale lo avrebbero, no, messo lì, riconfermato, ma più che altro per l'arrivo, non so se siete d'accordo anche tu Stefano, del direttore sportivo, perché quando arriva un direttore sportivo di quel calibro, come insomma il pedigree e il curriculum di Fabio Paratici, spesso e volentieri il direttore sportivo la prima cosa che fa è scegliersi l'allenatore, non prendersi quello che già c'era quando è arrivato, e quindi secondo me le speranze di Valoni erano poche, più che altro perché poi Fabio poi Paratici se l'è scelto questo allenatore, prendendosi anche un po', no, un rischio, se vogliamo, possiamo dirlo, perché comunque grosso, sì, in crescita, tutto un percorso di crescita, però alla prima, no, vera panchina in un ambiente particolare. Stefano?
0: No, ma siamo d'accordo. Poi sono d'accordo con Tommaso, magari la modalità, la forma poteva essere diversa, ma insomma non mi sorprende, nel mondo del calcio, ma anche nel lavoro in generale, accade. Ti senti, magari ci speri, ho fatto un ottimo lavoro, sì, io sto parlando di Manoli, Manoli magari si aspettava un colpo di scena, ma insomma era nell'aria una decisione del genere, e alla fine ieri secondo me si è saputa questa notizia, Tommaso, perché nel momento in cui Carnevali annuncia che con Grosso era finita, insomma, dove va Grosso, che fa, resta senza squadra, c'era l'accordo con la Fiorentina da tempo, era una cosa che si sapeva, però si poteva gestire in maniera differente? Sì, però è andata così. Manoli secondo me avrà un credito enorme, sì, per chi ha fatto un lavoro strepitoso, magari sarà rivalutato forse con calma più in là, però ha fatto una grande impresa a salvare la Fiorentina, una piazza difficile, poi magari non ha conquistato i cuori viola, però avrà un credito, perché nel momento in cui se salta qualche panchina, questa salvezza alla Fiorentina potrebbe rimetterlo in corsa. Insomma, noi gli auguriamo di trovare il posto prima, naturalmente.
2: Sì, sì, ma io credo che questa stagione sia stata una gran bella vetrina per Vanoli, e ben detto tra noi, sono convinto che poi nel valzer che è in partenza una destinazione la troverà comunque. Vi arrivo a dire, non mi stupirei se poi alla fine a Bologna, dove sento che italiano può essere in partenza, ecco, non mi stupirei se poi si potesse finire Vanoli. E sulle altre riflessioni, che dire? Probabilmente è il primo vero segno di rottura con il passato, ed è un segnale che porta alla firma dei Paratici, come giustamente dicevate, perché è chiaro che il direttore sportivo arriva, nel caso dei Paratici, con una situazione che non ha scelto lui, termina la stagione e chiaramente ci sta che si scelga l'allenatore, ma è una scelta di rottura, se vogliamo, anche col passato della gestione commisso, che invece è sempre stata in genere molto familiare anche nei rapporti, quindi non per citare la riconoscenza, che poi era quello che Vanoli si augurava non dovesse essere alla base di un evento fermo. Ma se guardiamo la recente storia della Fiorentina, anche dopo il primo anno di Iachini, la scelta della proprietà di Commisso fu proprio quella di confermarlo quasi in segno di riconoscenza per quello che era stato il lavoro dell'anno precedente. Stavolta invece, anzi, direi che Paratici porta a casa il primo vero segnale di autonomia decisionale, perché poi sono convinto che qualche anima interna a Casa Viola la conferma di Vanoli l'abbia valutata da vicino. Probabilmente non sarà stato Paratici, ma qualcuno nella società, anche solo per quella che era l'organizzazione estiva, un'idea delle eventuali linee guida per la ripartenza aveva provato a farsela con Vanoli. Detto questo, è giusto così. Che poi di fatto in questa giornata qui a Firenze, dove si parla molto anche della presa di posizione dei tifosi, che hanno pubblicato un comunicato molto duro verso la società e sono rivolti sostanzialmente solo a Paratici, ecco, anche questa scelta di Grosso che porta alla firma del nuovo direttore sportivo della Fiorentina comunque va nella direzione della piena autonomia decisionale dell'ex DS del Tottenham e della Juve, per capirsi.
1: Chiaro, Tommaso, grazie.
0: Ciao Tommaso.
1: Ci dobbiamo fermare.
2: Buon lavoro
1: a te e alla redazione di Radio Firenze Viola. Grazie a Tommaso Loreto, noi torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta su, su TM Radio con Maracanà. Tra l'altro, così introduciamo anche l'appuntamento con A Tutto C tra poco con Lucio Marinucci, perché sono arrivate anche le scelte di Nunziata in pectore all'Under 21 dopo la promozione provvisoria di Baldini in Nazionale A, perché tra le scelte dell'Under 21 ci sono anche quattro convocati che arrivano dalla Serie C e la Serie D, quindi una arriva anche dalla Pianese, quindi diciamo che c'è anche una continuità di scelte per quanto riguarda le convocazioni. Nei dilettanti troviamo il portiere del Milan futuro Lorenzo Torriani, i tre invece i giocatori che nell'ultima stagione sono scesi in campo in Serie C. Il primo è Amei, questo centrale classe 2005 di proprietà del Bologna, in luce con la Pianese, e poi Matteo Lavelli e Vavassori, protagonisti con le formazioni Under 23 di Inter e Atalanta. Quindi anche qui una scelta diversa per quanto riguarda i convocati dell'Under 21. Allora, caro Stefano Impallomeni, devo farti ascoltare l'intervista a Romelu Lukaku di ieri sera, realizzata da Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, perché ieri a Monte Carlo c'è stata la festa per i 30 anni dell'agenzia PP and Sport Management di appunto Federico Pastorello, che tra i suoi, no, nella sua scuderia c'è sempre stato Romelu Lukaku, intervistato da tuttomercatoweb.com. ve lo facciamo ascoltare.
1: Innanzitutto, come stai? Perché è stata una cosa difficile, l'infortunio, sì. E soprattutto a livello umano la perdita di papà, come sì. Arrivi a questo mondiale?
2: Bene, dico che adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale, sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
1: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi. Poi Germania, il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo, questa è la cosa la più importante, questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio, ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra, questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
1: È un mondiale un'altra volta il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima, è un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
1: Romelu, ti faccio l'ultima, questo Paris Saint Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato, sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
0: Così Romelu Lukaku, intervistato da Lorenzo Di Benedetto direttamente da Monte Carlo. Brevissimo passaggio insieme a te, Stefano, nel senso che poi Lukaku è un po' quello che è...

0: mancato al Napoli, c'è stato tanto di cui parlare quest'anno, la rottura con il Napoli e con Antonio Conte.
1: Diversi problemi fisici.
0: Sì, siamo partiti proprio da lì, dai problemi fisici. E adesso vediamo che mondiale potrà disputare con il suo Belgio.
1: Sì, è sempre un po' il Belgio un po' sfiorito, no? Ci si aspettava sempre qualcosa in più da questa nazionale che poi ha un po' deluso le aspettative. Generazione di fenomeni molto forte, però pian piano si sta perdendo quella forza. Però Lukaku secondo me resta un calciatore importante. E poi ha detto, tra l'altro, lei che ha aggiunto, non so, non l'abbiamo ascoltato qui, ma che vuole rimanere a Napoli.
0: Sì.
1: E vuole fare un altro anno di contratto e vuole far bene. Vedremo, insomma, con l'italiano, se sarà lui, se si potrà rilanciare. Ma insomma, credo che sia ancora in Italia, possa fare la sua figura.
0: Chi invece è pronto a lasciare per sua stessa missione nel caso in cui dovesse esserci un investitore è Urbano Cairo. Piccolo spoiler di quello che andremo a sentire del presidente del Torino, presente anche lui alla festa dei 30 anni della scuderia di Federico Pastorello, lui che col Torino ha fatto tanti affari insieme al procuratore, intervistato ieri sempre da Lorenzo Di Benedetto e da tuttomercatoweb.com, Urbano Cairo.
2: Siamo al consuntivo di questa stagione, avete chiuso togliendovi l'ospizio nel derby con la Juventus, un suo voto alla stagione e soprattutto si chiedono i tifosi del Toro da dove e da chi si riparte per la prossima.
3: Sai, più che sfizio, quello è un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a Che Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato ad Aversa e devo dire che Aversa ha fatto bene, ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
2: Su D'Aversa?
3: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo. D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
2: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
3: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prendevo Petrachi ed io. Ragioniamo, Petrachi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e l'ho apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo.

0: puoi definire anche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
1: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che aveva il Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio e ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
2: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
1: Ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro, poi se arriva qualcuno dopo 21 anni ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo e vengo a vedere il Toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me e quindi andremo a tifare un Toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
2: E se invece Cairo sarà ancora il patron presidente del Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
1: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna acquisti e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una cosa per volta, ok? Grazie.
3: Lui comunque è sempre stato chiaro su questo, sottolinea il fatto di voler vendere per un investitore, poi vabbè, Ventura è un suo amico, quindi no. È un'ipotesi che
4: è lì
3: come,
4: calcio,
3: sì, come domande, eccetera, però così Urbano Cairo. Chiudiamo con il padrone di casa, perché è stato intervistato anche Federico Pastorello nella festa dei 30 anni della sua scuderia, tra l'altro Federico Pastorello che è procuratore, consulente anche di Simone Inzaghi, ne ha parlato insieme a tanti altri calciatori di questa Serie A, tra cui Meret, insomma ci sono tanti temi. Lo ascoltiamo, ma prima Stefano ti devo salutare, ringraziare, dandoti l'appuntamento a domani. Grazie
4: a
3: Stefano Impallomeni, noi ci sentiamo Federico Pastorello al rientro. Entro invece a Tuttaci con Lucio Marinucci. Sentiamoci, Pastorello.
5: Anzitutto tanti auguri per questo trentennale che, conoscendoti, stai vivendo come un ulteriore trampolino per le tue grandi ambizioni. Ne hai fatte tante di trattative, tantissime ne farai. In questi anni, quella che più ti ha colpito, il ricordo più intenso e bello, ce ne sono tanti, però uno, facciamo questo sforzo.
6: Guarda, la trattativa è, ovviamente sarebbe scontato dirvi il lancio di Milito, il trasferimento record di Romelu, ovviamente cose che ovviamente restano nella storia, però diciamo che il trasferimento che veramente mi ha forse dato il cambio e la svolta è stato quello di Fiore dell'Udinese alla Lazio. Perché chiaramente è stato il primo trasferimento veramente molto importante. All'epoca la Lazio di Cragnotti stava iniziando a investire veramente tantissimi soldi, quindi mi sono trovato a gestire una trattativa che per me era la prima trattativa molto importante, e quindi chiaramente quella la ricordo con grande soddisfazione, perché alla fine anche la strategia che utilizzai per approcciare la richiesta e compagnia fu di successo, e quindi alla fine me la ricordo con grande affetto, ecco, quella trattativa.
2: Ci sono tanti assistiti chiaramente in questa magnifica festa per i 30 anni dell'agenzia. Romelu Lukaku è il giocatore di cui si parla forse anche troppo in questo momento. Che cosa ci può dire di quello che sarà, di quello che potrebbe essere il suo futuro?
6: Beh, diciamo che ovvio Romelu sono quei calciatori che muovono l'interesse di tutti, quindi è normale. E diciamo che Romelu oggi ha un chiodo fisso, che è quello del mondiale, no? Perché purtroppo la stagione, avendo avuto tutti questi infortuni, non ha potuto essere protagonista se non, ripeto, con un gol che comunque ha portato 3 punti. Però ovvio che oggi il focus è soprattutto sul,

0: sulla Coppa del Mondo. Quindi la Coppa del Mondo sarà probabilmente quel momento che potrà ridargli il giusto palcoscenico, diciamo la giusta importanza, perché è un calciatore che è ancora un top player e lo dimostrerà, e ne sono sicuro perché lo conosco bene. Quando lui vuole qualche cosa poi alla fine lo ottiene sempre, quindi da questo punto di vista sono convintissimo che sarà un grande protagonista del Mondiale.
1: Chance invece di vedere ancora De Vrij con la maglia dell'Inter, e ti chiedo anche se c'è questa possibilità di rivedere la combo Acerbi-Simone Inzaghi.
0: Ma allora, per quanto riguarda De Vrij, effettivamente, ripeto, c'è qualche discorso aperto. È vero che dopo 13 anni di Italia De Vrij avrebbe piacere di magari fare un'esperienza magari diversa anche fuori, anzi sicuramente eventualmente fuori dall'Italia. Ovvio, l'Inter è la squadra del suo cuore, 8 anni sono tanti anni, quindi ovviamente nel momento in cui dovessero essere fatti dei passi in avanti, ovviamente li ascolteremo con grandissima attenzione, con grande rispetto, ripeto, proprio perché l'Inter è la sua squadra, diciamo, quindi insieme al Feyenoord, quindi potrebbero esserci dei discorsi sì, in futuro. E per quanto riguarda Ace, diciamo che ovviamente Ace, nonostante l'età, ha ancora tantissimo da dare, quindi sicuramente lo vedremo sui campi di gioco per almeno i prossimi 2 anni. L'idea di portarlo da Simone, ovvio Simone è un suo grande estimatore e quindi tutto può essere, però insomma ecco, lui ha anche l'idea di rimanere in Italia, di continuare comunque un percorso italiano, io lo vedo molto motivato, quindi ripeto, ha talmente tanto da dare che non avrà sicuramente problemi a trovare una buona soluzione per l'anno prossimo.
1: Invece Simone Inzaghi resterà sicuramente alla Hilal?
0: Sì, sì, beh, io certo sicuro, nel calcio lo sai meglio di me, è difficilissimo poterlo affermare, però in questo caso mi sento di dire che assolutamente sarà così, nel senso che ha un contratto per un altro anno, ha fatto una stagione comunque importante, certo lì ovviamente sei considerato, la Hilal è il Real Madrid d'Asia, quindi ovviamente arrivare secondo non basta, però ha vinto una Coppa del Re, che comunque la Kings Cup è una competizione molto importante, perché è l'unica partecipazione del principe a una partita di calcio, comunque è l'unica squadra al mondo a uscire in battuta, perché anche questo ovviamente è un punto estremamente importante, e poi ripeto, ha comunque fatto 9 punti in più dell'anno scorso e nessuno aveva mai vinto il campionato con così tanti punti, quindi complimenti alla Nasser. Ecco, quindi l'unica amarezza un po' è l'uscita dalla Champions League ai rigori, purtroppo quella effettivamente è stato un po' l'unico incidente di percorso, però devo dire che Simone ha affrontato tanti infortuni. La situazione anche del mercato lì non è molto semplice, perché i giocatori hanno un certo numero, poi se ne arriva uno nuovo devi tirarne fuori uno, quindi diciamo che la programmazione non è sempre facile, no? E quindi chiaramente questo è stato anche per lui un nuovo, no? Adattarsi a una nuova cultura e anche un nuovo modo di lavorare, insomma, ecco, quindi però alla tua domanda io assolutamente direi con certezza che rimane.
1: E su Meret invece che cosa ci dobbiamo aspettare in quest'estate?
0: Alex, anche con lui bisognerà parlare, perché ovviamente anche lui è napoletano più che friulano, perché alla fine comunque è lì da una vita, ha sempre voluto rimanere lì, quindi noi anche quando gli abbiamo portato delle opportunità, che era anche a scadenza, ha voluto comunque rinnovare lì. Adesso quest'anno bisognerà ovviamente capire intanto chi sarà l'allenatore, prima di tutto, e capire anche un po' che tipo di progetti ci sono, perché è ovvio che insomma sì, una stagione così la puoi fare, però insomma è un peccato vedere un portiere come Meret non utilizzato.
2: Ma a proposito di Meret, visto che si è parlato spesso, lo si è costato all'Inter, l'Inter cerca un portiere.
0: Sì, l'hanno costato, però in realtà non c'è mai stato un vero e proprio approccio da questo punto di vista, quindi non si può anche lì mai dire mai, però diciamo che, ripeto, la sensazione è che siano più su altre piste, ecco, se devo essere sincero. Quindi...
1: Federico, quindi per sintetizzare, un altro anno di dualismo per Meret sarebbe un po' troppo gravoso forse?
0: Ma non per lui, nel senso in generale, nel senso che è semplicemente un peccato avere comunque Milinkovic, è un portiere validissimo, quindi di tutto rispetto, però diciamo che è chiaro, questo tipo di situazione la puoi un po' accettare magari una stagione, eccetera, però certo diventare, che diventi un... così, il modus operandi di giocare le stagioni, sinceramente per

0: Personalmente, poi Alex avrà la sua opinione, però io personalmente lo vedo un po' come un peccato.
1: Una domanda difficilissima per chiudere. Ci ha raccontato di Stefano Fiore come il colpo del passato. Qual è il colpo del futuro che Federico Pastorello vorrebbe avere dal 31esimo anno in poi?
0: No, abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno veramente facendo molto bene anche nelle categorie inferiori, ce ne sono tanti anche qua stasera. Diciamo che il mio lavoro è quello di cercare di fare il meglio per tutti i miei ragazzi, quindi è chiaro che la concentrazione, le motivazioni sono sempre ovviamente per tutti, per i più importanti ma anche appunto per i più giovani, quindi sicuramente ci sarà da lavorare perché abbiamo 4-5 ragazzi in rampa di lancio che meriterebbero di avere uno spazio in Serie A e quindi speriamo, ovviamente Palmisani, Moruzzi, Faticanti, adesso per citarne alcuni, ma diciamo che sono tutti ragazzi che secondo me possono fare molto bene.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo

0: Nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Al settimo posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric. Non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato, e c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente. Perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. Con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
4: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima. Buona giornata.
3: Grazie, buona giornata a tutti. Un saluto.
4: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata da Federico Pastorello, un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
5: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale, sabato inizia il vero ritiro, Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
6: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra. Il Belgio, se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
5: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, gli inglesi, i francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nasconderci, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
7: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
5: No, è un peccato, perché sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
6: Romelu, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal, o ti aspetti una finale aperta?
5: No, io spero di vedere una bella finale dalla parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
4: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente del Torino Cairo, che tra le altre cose ha fatto il punto della situazione sull'allenatore futuro dei Granata, Torino che ancora deve scegliere se continuare con D'Aversa o puntare su un altro tecnico.
8: Sai, più che sfizio, quello era un derby cui noi tenevamo tantissimo, come anche il precedente, come tutti i derby. Abbiamo fatto un derby con grande voglia, con grande determinazione, un primo tempo un po' contratti, ma un secondo tempo, grazie anche ai cambi che ha fatto il mister, eccellenti, da Casadei a C. Adams, Angie, insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera, però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? Partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato D'Aversa e devo dire D'Aversa ha fatto bene. Ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto, non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
6: Su D'Aversa?
8: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, Traversa, ripeto, ho detto prima,

0: fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto, vediamo alla fine cosa, come dire, cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
1: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
0: No, non l'ho detto, ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che, come dire, è una decisione collegiale che prenderemo con Petrachi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petrachi ed io.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
0: Ho avuto anche momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al toro. Poi se c'era qualcuno dopo 20 anni, ci sta che io dica: faccio parte, vendo e vengo a vedere il toro, magari maratona, perché magari c'è uno talmente bravo che sarà più felici, che fa meglio di me, e quindi andremo a tifare un toro che fa meglio. Quindi perché no? Io sono disponibilissimo.
1: E se invece Cairo è ancora il buon presidente di Torino, l'obiettivo della prossima stagione quale sarà?
0: Beh, allora, cominciamo a scegliere l'allenatore, cominciamo a fare la campagna qui e poi diremo tutto quanto. Però, insomma, facciamo una per volta, ok?
5: Adesso scendiamo di categoria, andiamo in serie, parliamo dell'Arezzo, non ne posso. Nella serie cadetta ha parlato della squadra toscana e il suo tecnico Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi, che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini. Sentiamo che cosa ci ha detto.
6: Raccontiamo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia arrivato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte insomma, un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto la Serie B, ho fatto della bella vetta in Serie C. Quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita, con una maturità diversa sicuramente. Quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso, mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A, e chissà che questo sia il primo passo per un nuovo salto.
7: Mi sembra ancora adesso, però quali sono le prospettive per l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene?
6: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità. Ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente prima dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a volte più partite di Serie B che di Serie A, e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che dobbiamo affrontare con grande coraggio quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma, in categoria.

categoria, ma sono anche credo i più vogliosi, perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenere la stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma.

0: guardando anche questi off, mi sto proprio divertendo. In serie a volte vinci tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte abbiamo delle partite spettacolari, no? Quindi in serie B credo si riesca ad unire lo spettacolo al risultato, e questo che sia un valore di tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Albini, che ha qualcosa di straordinario quest'anno, ma tanti altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroh, penso a Cala, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciare a casa qualcuno, però un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
1: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, la chiedo ufficialmente, prima l'ho detto anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
0: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria, arrivata in un momento, ero molto giovane, avevo 39 anni, e soprattutto arriva un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivremmo diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza da adesso è stata proprio all'insegna di questo, cioè volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi ho fatto questo grande salto con grande desiderio, voglia, orgoglio di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo, cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. Poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
2: E siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del MV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su Team Radio.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 27 maggio, sono le 9:45. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è tutta C, ovviamente siamo in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 60 appunto del digitale terrestre. Un'ora per parlare con voi della serie C, di quello che sta succedendo in Serie C, sia in campo che fuori, perché stasera si torna in campo, perché ci sono le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Vedremo chi arriverà all'ultimo atto, la finale dei playoff, il doppio confronto, per vedere chi sarà promossa, chi sarà quarta promossa in Serie B, che raggiungerà il Vicenza, Arezzo e il Benevento. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com, il portale mente di riferimento sul mondo della Serie C, del network di tutto il mercato web. Lo facciamo con Giuseppe Lenucci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi, partiamo dal campo, perché parliamo delle cose belle, perché poi di parlare delle cose belle purtroppo c'è sempre tempo. Dicevo, parliamo del campo, perché stasera ci sono le due sfide, le due semifinali di ritorno. Alle 20, in orario

0: diverso. Adesso non una alle 20, ovvero sarà Union Brescia Salernitana, che la gara d'andata, ricordiamo, alla Vecchia è finita 1-1, e poi il Cania Ascoli, che diciamo ha messo una bella ipoteca sul passaggio del turno, perché la gara d'andata l'ha vinto 4-0.
1: Sì, sicuramente la gara più attenuata sarà quella tra Union Brescia e Salernitana, per mille ragioni, sia per il risultato maturato nella gara d'andata, e come è maturato, perché alla fine la ha vissuto un attimo due volte molto diversi. Nel primo tempo magari Union Brescia ha costruito qualcosa in più, dopo il vantaggio della Salernitana sembrava quasi essere indirizzata verso la vittoria dei campani. Negli ultimi minuti Crespi ha inventato sostanzialmente gol da Gineteca, forse uno dei gol più belli della stagione della Serie C, sì. E ha dato quel boost da per buscare la gara, direi, di stasera. Esatto. Mentre a Cagna si va forse oltre l'impresa sportiva, perché è un risultato maturato molto pesante all'andata, limitato da parte Ascoli. L'Ascoli, che tra l'altro l'abbiamo detto anche nei collegamenti di qualche mese fa, è stata per tantissimo tempo la miglior difesa della Serie C. Nelle prime giornate ha toccato vette europee rispetto a una difesa molto molto molto forte, perché non ha subito praticamente gol per le prime 7 giornate. Insomma, Ansimino si cerca almeno di guardare al futuro. Poi il calcio è strano, l'abbiamo visto anche, ma ci sono pochissime possibilità effettivamente che il calcio possa rimontare un po' così.
0: Sì, perché il 4-0, oltre a essere, come dicevi tu, un risultato giusto e meritato, poi non è arrivato da una squadra che può aver fatto l'exploit, è arrivato da una delle favorite, perché se ci avessero chiesto, anzi abbiamo detto più volte, cioè, nel senso, qual è la favorita alla fine della regular season, e molti abbiamo detto l'Ascoli, per come è anche arrivato al termine della stagione. Ti chiedo invece del Catania, detto che sarà un'impresa amorosa, per ribaltare il 4-0 dell'andata, se dovesse andare come immaginiamo, recuperare 4 gol, è davvero complicato. Cosa secondo te è una stagione fallimentare? Quella del si può finire fallimentare la stagione del Catania?
1: Allora, fallimentare proprio no, però comunque sicuramente c'è delusione. Allargare il contesto geografico quasi alla regione Sicilia, che quest'anno ha
0: Sì.
1: vissuto forse, in caso di eliminazione Catania, forse una delle stagioni più nere negli ultimi 10 anni. Per Palermo, da favorita, non ha trovato la mozione in Serie A. Il Catania, una delle favorite, non ci dimentichiamo mai comunque che nel Girone C c'erano anche Bento, che ha conquistato la promozione, Salernitana e anche altre piazze importanti. Certo, io personalmente l'avevo data per favorita il Catania nella corsa playoff, perché pensavo, devo essere sincero, a un contraccolpo psicologico dell'Ascoli dopo una rimonta così clamorosa sull'Arezzo. Questo dimostra ancora di
0: Sì,
1: più il lavoro
0: ci sta.
1: fatto sulla squadra da Tomei, dal suo staff e da giocatori di categoria. Detto questo, non so se si possa definire fallimentare la stagione del Catania. Certo è che faccio fatica a vedere Tosano sulla panchina degli Eti anche il prossimo anno, sicuramente.
0: Eh sì, in ogni caso dovrà esserci rivoluzione. Io dirò di più, io l'avevo da favorita il Catania per la promozione diretta all'inizio stagione, per tutto il percorso, perché era tipo l'Arezzo, nel senso, una squadra che arriva da un percorso lungo, un progetto che andava avanti sulla continuità, sempre con Toscano in panchina. Quell'esonero, secondo me, di Toscano a un mese dalla fine, con 4 settimane di William Viale, secondo me è stato l'errore più grande da parte degli etnei, perché se volevano dare una scossa non l'hanno fatto, hanno generato molta più confusione, e i risultati poi si sono visti. Giuseppe, torno invece sull'altra partita, perché come hai raccontato tu, terminata 1-1 a Recchi, con Crespi che ha fatto un gol pazzesco, per chi non lo avesse visto, i nostri ascoltatori su Tiempo Rezzo, i telespettatori, su il 61 si è inventato in pieno recupero una rovescia clamorosa, ma poi dal vertice destro dell'area di rigore, quindi una cosa incredibile, un gol pazzesco, come diceva Puskas Award, perché sarebbe veramente da premiare come il gol più della stagione, non solo in Serie C, parlavo anche dei vari campionati superiori ed europei. Si va a Rigamonti sul risultato di 1-1, risultato che sulla carta può favorire, anzi senza dubbio favorisce l'Union Brescia, perché gioca fra le loro amiche. Da Salerno leggevo qualche lamentela sul fatto proprio questa della questione che la Salernitana è stata costretta a giocare 15 giorni con gli stessi uomini, mentre l'Union Brescia arriva un po' più fresco a questo appuntamento. Mi verrebbe da dire, poteva avere secondo il Salernitana avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, però si è parlato spesso di quanto quei 20 giorni possono incidere. Ecco, in forza all'Ascoli si è un po' visto nella prima gara che erano stati un po' frenati, mentre il Brescia è partito subito alla grande, lo ha dimostrato prima la gara precedente e anche in questa gara con la Salernitana.
1: Sì, certamente, è un dato da non sottovalutare nella maniera più assoluta, ma soprattutto c'è anche da fare un discorso forse un po' più largo, che si allarga alle seconde in classifica. Il vantaggio maturato può essere un'arma a doppio taglio. Ho visto lo scorso anno con prestazioni magari non all'altezza delle aspettative. L'Union Brescia nel sorteggio comunque ha beccato la squadra forse che ha usato più energie nelle giornate precedenti, perché comunque il Casano ha fatto un'impresa sportiva, è stato dominato e va bene, però ha fatto un'impresa a tutti gli effetti. E di conseguenza magari si è visto forse lì il lato tecnico un po' più alto dell'Union Brescia, ma come è giusto che sia, che sono due società con obiettivi diversi. Di questo però c'è sempre da considerare il fattore che l'Ascoli ha beccato tra le squadre della seconda fascia quella più simile, che è il Potenza, che gioca un calcio spregiudicato non vuol dire che non difenda, anzi le partite sono finite 0-0, 1-0, ma che gioca molto in maniera offensiva. Quindi forse aver trovato una squadra, tra virgolette, fotocopia, ha limitato un po' l'arsenale dell'Ascoli, che però in una gara da 50-50 col Catania ha sparato tutte le bocche di fuoco che aveva. Quindi forse la differenza è stata qui, cioè nell'avversario pesca all'interno dei sorteggi. Poi il calcio, l'abbiamo detto, strano, può regalare tantissime emozioni. Stasera se gli occhi sono più su Massimino,
0: senza dubbio.
1: Magari la Salernitana sì, sarà un po' più stanca, ma l'abbiamo detto anche che settimana fa, all'occasione del playoff, di riscattare una regione obiettivamente al di sotto delle aspettative. Quindi
0: sì,
1: c'è anche la questione Scanlon, non dimentica mai, cioè l'uomo mercato che è stato compreso sulla carta tra un Brescia e Salernitana, che all'andata non ha fatto una prestazione così da ricordare, e che potrebbe andare su un partner d'attacco diverso a questo giro. Dovrebbe essere Molina che in qualche modo riuscirebbe un po' a dargli più spazio, più agio tra le mani della difesa del Brescia, che è molto molto organizzata.
0: Andiamo avanti, Giuseppe, perché abbiamo parlato delle cose belle, ovvero il campo, i playoff che ci stanno regalando un sacco di emozioni. L'altro lato della barricata è quello relativo al futuro del componimento delle squadre Serie C, perché ogni giorno che passa è il rischio di avere sempre meno squadre di quelle che si sono qualificate, o che hanno mantenuto la categoria, o che sono salvate, eccetera, eccetera, che hanno ai nastri di partenza prossima stagione. L'ultimo caso è quello del Barletta.
1: Sì, ieri ci sono state dichiarazioni ufficiali tra la presidenza della società del Barletta, dove praticamente sta rinviata a destinarsi un'assemblea prevista il 29 maggio, dove avrebbero stati messi a posto i paletti per iscrizione. Non c'è in questo momento un'idea positiva rispetto al futuro di Barletta. Tra l'altro c'è anche contemporanea, ieri sera è uscita questa notizia, quasi 30 minuti dopo un interesse dell'imprenditore Ono Lopez, che è stato presidente del Monopoli fino al 2023, proprio nei confronti di quote della società pugliese. Quindi ci sono un po' di notizie da chiarire nei prossimi giorni. Certo è che dopo un campionato così, dopo tra l'altro una pole scudetto che sarà la soddisfazione della Betta, vedere la seconda squadra, perché la prima, che viene promossa alla Serie D e che ha un grandissimo punto interrogativo sull'iscrizione, non è massimo. Riflettere anche sul passaggio dalla Serie D al professionismo e sui costi di gestione di una terza serie. Ci sono tanti dubbi. Dopo la Ternana abbiamo un po' di buchetti da sistemare. Ora altri buchi verranno coperti stasera alle 2 e scuse dalla finale dei playoff. La terza poi vedremo chi prenderà successivamente la finale. Detto questo, non sono da escludere sicuramente ripescaggi o riammissioni.
0: Sì, andiamo, partiamo con ordine, nel senso che la gerarchia è già data, nel senso, se in caso di non mancare presentazione delle domande o anche parziale presentazione incompleta, prima ci saranno riammissioni del club di Serie C, poi in ordine sarebbe una nuova seconda squadra, quindi in questo caso il Milan Turo non potrebbe essere ripescato subito, ma avrebbe davanti le squadre ripescate dalla Serie, e poi eventualmente dopo una seconda squadra che fa parte, che gioca in Serie D. Quindi prima sarebbero riammesse le squadre che sono retrocesse, e in questo caso le prime due in graduatoria sarebbero il Foggia e la Virtus Verona. Vedremo, perché abbiamo diversi casi, abbiamo parlato del Barletta, ma anche il Vado nella stessa situazione. Sono due neuromosse che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Poi c'è la questione Ternana a tenere banco, mentre la Ternana è fallita, di fatto è fallita, quindi
1: sì,
0: dovrà ripartire
1: esatto.
0: dall'eccellenza o dalla Serie D, quindi un altro slot sarà coperto in un altro posto vacante. L'augurio, Giuseppe, è quello di andare poi al sorteggio di calendari con tutte le squadre iscritte, senza vedere poi X, Y o lettere varie nella composizione del calendario.
1: Sì, sicuramente, anche perché poi diventa un po' anche tra virgolette noiosa e potrebbe allontanare sponsor o investitori, che su RC secondo me crede tantissimo perché il lavoro fatto è sotto gli occhi di tutti. Sulla terza serie nazionale è incredibile dal punto di vista dell'immagine, però ogni volta ci scontrano magari in realtà che bene o male non riescono a garantire. Ma ripeto, non per l'assurdo degli imprenditori, perché fallisce una squadra può essere anche colpa di un imprenditore. Se finiscono diverse squadre in diversi anni, c'è forse qualcosa da
0: Esatto.
1: registrare, sia a livello di
0: Esatto.
1: introiti, sia a livello di gestione delle strutture. Gli stadi, lo abbiamo visto anche in Serie A, sono a livelli atroci. Rischiamo
0: Ammazza.
1: anche qualcosa con l'europeo. Quindi, insomma, ci sono tantissimi costi da gestionare in considerazione. Vediamo cosa ci riserverà il futuro. Intanto ci godiamo tra le due semifinali, poi vedremo chi ci saluterà positivamente la Serie C conquista poi la promozione di Serie B.
0: Una lunga estate, caro Giuseppe. Grazie per essere stato qui con noi. È sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, Daniel. Ciao a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega amico di tuttoc.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Fermiamo qualche minuto. State con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TM Radio, Daniel Ulieri che vi parla, microfono e vi terrà compagnia per altri 45 minuti per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C. Purtroppo ci sono altre notizie che riguardano club che probabilmente non si iscriveranno al prossimo campionato Serie C, club che hanno conquistato sul campo la promozione in Serie D e che non riusciranno ad adempiere probabilmente a quelli che sono gli oneri per partecipare al campionato professionistico. Mi riferisco ovviamente all'ultimo nome uscito, quello del Barletta, che viene dopo quello del Vado, quindi sono già due neopromosse che rischiano di non potersi arrivare. A questo dobbiamo aggiungerci la Ternana, che di fatto è fallita e nonostante il campionato l'abbia chiuso anche in maniera più che dignitosa, i mille problemi ci sono stati per le fere, hanno raggiunto i playoff, sono stati eliminati al primo turno dalla Pianese, ma anche comprensibile dopo tutto il caos societario che è successo non solo quest'anno, perché ne abbiamo parlato spesso qui in diretta su A Tutta C negli ultimi tre anni, di fatto da quando l'attuale sindaco di Terni, Bandecchi, ha voluto vendere la società, il conflitto di interesse che si sarebbe generato con l'elezione a sindaco, a primo cittadino della città di Terni. Di fatto è stato un lento declino che ha portato prima il club alla Serie B a essere retrocesso in Serie C, perdendo il playoff con il Bari. Poi l'annata in Serie C fra protagonista, perché per la lunghi tratti la Ternana con Ignazio Bari panchina è stata in vetta, poi arrivata ai playoff, la sconfitta in finale contro il Pescara, squadra che poi salita in Serie B ed è retrocessa subito quest'anno, ma una sconfitta arrivata ai calci di rigore con un Surplitzer, ricorderete che parò ben tre calci di rigore nella finale di ritorno allo Stadio Adriatico di Pescara. E poi quest'anno quello che è successo, l'arrivo del famiglia Rizzo e il rischio anche di non finire il campionato, perché di fatto giornate dalla fine la famiglia Rizzo se n'è andata, c'è stato addirittura il rischio di veder fallita la Ternana quando mancavano due giornate alla fine, di veder stravolgere tutta la classifica, sarebbe stato un danno clamoroso per tante squadre. Fortuna così siamo riusciti ad arrivare in fondo. E dicevamo, la Ternana sono state due aste per acquistare il titolo, non si è presentato nessuno e quindi con tutta probabilità la Ternana ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato da Bandecchi. Insomma, vedremo quello che succederà, altrimenti ripartirà all'eccellenza. Quindi di fatto sono tre per adesso, poi vedremo se Barbado riusciranno poi a iscriversi al campionato di Serie 3, tre nomi, tre mancanti per quanto riguarda la composizione dei calendari. Ricordiamo che in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione o anche incompleta, perché ricordate che Brescia lo scorso l'aveva presentata incompleta, vengono equiparati, quindi si parla con le riammissioni dei club retrocessi, quindi ci sarà sicuramente il Foggia primo in graduatoria, il Virtus Verona, il Bra, anche il Bra, la squadra ha perso i playout, anche qui vediamo che anche il Bra in caso avrebbe la priorità senza dubbio su tutti, ma hanno detto che il Bra possa andare avanti, iscriversi al campionato di Serie C. Evidentemente ne parlavamo anche con Giuseppe Noci, collega di Tutto C, qualcosa a rivedere anche per quanto riguarda i criteri di iscrizione. Il lavoro fatto negli ultimi anni è stato eccellente dal presidente Matteo Marani a livello di visibilità, perché senza dubbio l'aver portato la Serie C su Sky ha dato enorme visibilità al terzo campionato italiano. Qualcosa purtroppo da rivedere c'è ancora, perché il rischio è quello di non avere sei club che si possono iscrivere, club che scrivono ma poi falliscono la stagione in corso. Insomma, c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare. Vedremo anche la nuova governance della FIGC, vedremo che se già Malagò o Abete, quello che succederà anche per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo avanti, cioè, andiamo avanti parlando di campo, perché stasera ci sono le due gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. La gara più interessante senza dubbio quella del Monti fra Unione Brescia e Saritana. Interessante che la gara di andata è finita 1-1 con la Saritana in vantaggio e l'Unione Brescia capace di fare il pareggio con un gol, mi stancherò mai di ripetere, incredibile, di Cresi in rovesciata in pieno di recupero. Più interessante perché è più aperta, perché nell'altra gara il Lasoli in casa si è posto 4-0 con il Catania. Stasera che era al Massimino, il Catania dovrà fare una impresa sportiva per cercare di ribaltare il risultato dell'andata. Allora chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia di provare, che tanto ovviamente di ringraziare, provare a contattare il nostro ospite, perché dovrebbe esserci adesso. Mi chiedo a Giorgio Sorani di andare a riprovare il collegamento con il nostro prossimo ospite. Intanto ricordo che stasera, come dicevamo, due gare, Union Brescia, Salernitana e Catania Ascoli alle 20 e alle 21 in due orari diversi. Come dicevo, Ascoli di fatto ha messo una seria ipoteca sul passaggio in finale, perché ha vinto 4-0, meritando molto bene quel 4-0, un risultato decisamente meritato. L'altra gara decisamente più interessante seguirla. Ok, ci siamo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina regia. Abbiamo appunto il collegamento con il nostro ospite. Ringrazio e do il ben ritrovato qui al diretto Stefano Giammarioli. Salve direttore.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Allora direttore, stavamo parlando delle due gare di questa sera, le gare di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Ovviamente riflettori sono più puntati sull'area del Rigamonti fra Union Brescia e Salernitana, visto il risultato della data, visto che è tutto molto più aperto, che dall'altra parte l'Asco con quel 4-0 nella gara di andata, diciamo che ha messo una seria ipoteca sul passaggio in finale.
1: Intanto comincio per l'Ascoli, veramente fa complimenti, perché non è facile trasportare il lavoro e la mentalità e l'atteggiamento di partite di campionato in parti così in finali, per cui ha continuato a giocare allo stesso modo. Complimenti al mister e alla società, ragazzi, veramente hanno dato una situazione di grande cultura nel calcio. Mentre per quanto riguarda la partita delle Salernitane Brescia, ripeto, la partita aperta, perché troviamo due squadre con dei potenziali enormi sotto l'aspetto dei singoli. Si sarà meno tattica della partita precedente, ma ancora credo che sia tutto aperto, con un leggero vantaggio di Brescia, però ancora una partita da averla con molta attenzione.
0: Ecco, direttore, parlo del Catania, perché la sconfitta è stata pesante, quella della gara d'andata. Ovviamente c'è ancora il ritorno questa sera, ma come dicevamo servirà veramente un'impresa sportiva per ribaltare il risultato dell'andata. Se dovesse andare come più o meno stiamo presumendo, ovvero con l'Ascoli che arriverà in finale, questa eliminazione del Catania potrebbe essere, rappresentare il, forse la parola un po' forte, però il fallimento di una stagione?
1: Sì, l'Italia di tutte le squadre di Serie C è quella che per struttura societaria, per numero di tifosi, per storia, cosa, per investimenti fatti, è quella, credo, sia la squadra che deve vedere di più, usiamo questo termine, proprio perché gli investimenti sono tantissimi, le aspettative enormi, la piazza 20.000 persone di partita, credo che anche tante squadre se la fanno, per cui sia un risultato finale che secondo me ridimensionerebbe molto anche quello che sono i obiettivi della società, perché gli investimenti fatti sono enormi.
0: Codirello, ne parlavamo poco fa in diretta con i colleghi di Tutto C, sempre sul sul Catania, parlavamo proprio del getto, no, del Catania, perché sulla carta all'inizio Catania era messa senza dubbio fra le favorite per la promozione diretta, senza neanche passare dai playoff, proprio perché come l'Arezzo era un percorso che si costruiva nel tempo, la continuità in panchina con Mis Toscano, con gli investimenti fatti. Ecco, a suo avviso quell'esonero è arrivato nel finale di stagione con quella parentesi di 4 settimane di Viale, quanto può aver influito sull'andamento poi ai playoff del Catania?
1: Ma ce l'ha allenato l'Arezzo, che anche ha avuto un momento di difficoltà, ma il presidente anche in maniera abbastanza determinata a dire a tutti che chi non si tocca. Quelle decisioni sono sempre il termometro di una società che ancora non è totalmente pronta a gestire situazioni del genere. Io credo che Toscano, per la sua storia, per le sue capacità, per il suo carisma, non c'entrava niente in quel momento l'esonero. Esatto. Per cui credo che si stia pagando anche perché gli esoneri portano sempre a delle incriature interne. Uno può parlare, può raccontare le barzette che vuole, ma alla fine gli esoneri e i ritorni creano sempre gli attriti, e quei attriti a volte sono anche determinanti, sono un filo sottile poi per essere forti e vincere. Per cui l'Arezzo è la testimonianza di una grandissima motorità societaria, per finire in fondo in quello che si fa. È una parola che determinare azioni, e fa sempre la differenza per chi soprattutto vuole vincere.
0: Cambio discorso, perché ci sono stati anche i play-out in Serie B, e alla fine si è salvato il Sudtirol, è stato retrocesso il Bari. Ecco, io non penso che se glielo avessi chiesto qualche inizio stagione, non credo avrebbe pensato mai al Bari retrocesso in Serie C.
1: No, nessuno crede nel calcio, ma qualsiasi valore non l'ho mai messo nella lista del retrocesso. Ma anche lì parla sempre, vedete, parliamo di due poli opposti. Nel senso, Tirone è una piccola realtà gestita in maniera passionosa, con attenzione, con equilibrio. Dall'altra parte parliamo di una grande piazza dove gestire diventa difficile. Pressioni, tifosi, giornalisti. Per cui credo che la differenza, come al solito, abbia fatta l'esperienza di allenatore, anche se Longo secondo me ha fatto un discreto lavoro al suo.
0: Sì.
1: E la gestione dell'ambiente, della verità, dove un ambiente che ha lasciato lavorare tranquilli i ragazzi su Tirol, un allenatore carismatico, e questa ancora una volta è la testimonianza sui valori dei giocatori. Molte volte, soprattutto nelle parti finali, sono molto importanti. Sì, davanti non c'è una gestione societaria che tecnica fatta con serenità, fatta con le giuste maniere.
0: Direttore, prima di salutare, la domanda secca: quale sarà la finale dei playoff di Serie C?
1: Questa è una domanda da $1 milione. Ora, se l'Ascoli, la partita dell'Ascoli dura mezz'ora, se in mezz'ora non succede niente, sì, L'Ascoli è in finale. Per cui in mezz'ora non succede niente, l'Ascoli è in finale. Mentre dall'altra parte è una partita molto equilibrata, anche se ho grandissima stima di Cosmi, credo che siamo un po' più avvantaggiati dopo l'istituto dell'altra volta. Poi c'è sempre, ci sono sempre dei segnali. Quando uno in Brescia riesce a fare un gol del genere in una partita così importante, dicevo in un'intervista al presidente e ai suoi colleghi,

0: sarà sempre il gesto del giocatore che determinerà tutto. Quel gesto, secondo me, del gol del Brescia è la testimonianza che c'è qualcosa in più in Brescia per fare la finale.
1: Direttore, come sempre, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere essere qua in diretta.
0: Grazie a voi, grazie, arrivederci.
1: Ringraziamo il direttore sportivo Stefano Marioli. Parliamo dell'Union Brescia che questa sera sfiderà la Salernitana, la Lecce 1-1, ne parla anche il direttore con il Brescia che è capace di trovare la rete del pari in pieno recupero, una rovesciata incredibile di Crespi. Io vi invito, se non l'avete fatto, a rivedere, cercatela su YouTube, sui canali social della Serie C, sul canale YouTube della Serie C o del Brescia, perché quel gol è veramente da vedere. Speriamo che questa sera ci possano regalare altre perle del genere i protagonisti della sfida fra Union Brescia e Salernitana. Andiamo a sentire cosa ha detto il tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.
2: Ora Vince Corbetta per Broggi.
3: È vero che il gol della... diciamo che è stata un'ingiustizia il gol di Crespi, tra l'altro rivisto, già ha fatto restare a bocca aperta dal vivo, ma rivisto l'angolazione, non è fronte porta, era in mezzo a due, messo la palla là dove... Poi ogni tanto fa anche i gol facili, va bene lo stesso, però ha fatto anche una grande partita di battaglia, spesso da solo con i difensori.
4: Ma ha fatto una partita da prima punta, poteva fare una prima punta, non solo far taglia, ma allungare la squadra, attaccare la profondità, a dar passi centrali, allungando la linea, creavamo spazio dentro e siamo stati bravi a prendercelo. Ha fatto una partita di livello, un grandissimo gol, veramente premiato il gesto sia atletico che tecnico, è stato veramente un gol spettacolare, è andato tante altre volte molto vicino al gol, uno è stato annullato, però insomma va spesso vicino alla porta, in un'altra situazione sicuramente poteva finalizzare meglio. È un giocatore vivo rispetto, diciamo, al primo tempo col Casarano, che non ha fatto una buona partita, ed era il primo a rendersi conto, dunque puntavo anche una reazione d'orgoglio rispetto a un primo tempo il Casarano non ha fatto bene. Il ragazzo fa una partita importante, come vi ho detto, è un giocatore che sta mettendo cose e margini ancora importanti da andare a renderci.
5: Ciao mister, vado sulla ciccia, però tolgo il dente, quindi il dolore. Però correggimi se sbaglio, quasi per scontare l'assenza almeno dall'inizio di Rizzo, vista la vicinanza del problema. Chiedo se puoi dirci che notizie avete, e ti chiedo anche, forse esagerando, ma forse no, che per l'assenza in un momento come questo non poteva esserci per quello che vi sta dando Rizzo, che da un po' di partita davvero sta facendo molto bene, non solo in fase difensiva, anche in appoggio al vostro sviluppo. Allego a questa anche, chiedo di Mara come sta.
4: Mi dice che Alberto si è valorizzato nel momento che potenzialmente ha avuto un problema e magari potrà saltare questa partita, perché è un giocatore molto intelligente, con una conoscenza profonda del gioco, ed è veramente bravo in entrambe le fasi, i nostri registi. Dunque è un giocatore molto importante, mi fa piacere, insomma, che vi rendete conto del valore del ragazzo e di quello che sta esprimendo ormai da tantissime partite. Non voglio essere fuorviante con voi, posso dire che abbiamo 3-4 possibilità da monitorare, compresa quella di Alberto. Abbiamo buone speranze di poter recuperare i nostri giocatori. Di conseguenza anche Manuel, anche Alberto, l'avremo fino all'ultimo secondo, abbiamo il risveglio anche domani. Se abbiamo una prova in più da fare, abbiamo a disposizione un campo per poterla fare per il giocatore. Dunque quello che ci sarà da fare per recuperare tutti proveremo fino all'ultimo, insomma, dunque finché ci danno i convocati non date per adesso nessuno, potremo anche recuperare un giocatore di quelli che sono fuori, però insomma bisogna che faccia allenamento oggi, abbiamo domani il risveglio scolare, eventualmente anche una prova in campo per alcuni ragazzi, però in questo momento cercare di mettere finisce possibili, cioè di recuperare tutti, e stiamo lavorando perché questo possa avere.
2: La parte del Brescia direi quasi perfetta, visto pure quel gol preso, ma è più rammaricato per non averla vinta, o più soddisfatto per averla comunque pareggiata anche al 90esimo. Il Brescia merita per me di vincere alla grande la sera.
4: Sì, preso presupposti per poterla vincere li abbiamo creati, ma come ho detto nel post-gara non l'abbiamo fatta e la stavamo perdendo. La realtà dei fatti vuol dire che se anche abbiamo fatto ottima prestazione, la Salernitana ha tenuto botta e stava vincendo la partita fino al tempo di recupero, e questo anche in funzione della partita che andiamo a giocare è un peso di ciclo importante, perché dall'altra parte c'è una squadra che non molla, che come vi ho detto prima magari prenderà qualche contromisura rispetto alla partita d'andata. Sicuramente c'è il rammarico per quello che abbiamo creato di non averla vinta, ma è stato altrettanto importante non averla persa, che non meritavamo perderla, ma tutto questo lascia comunque per giochi a giocare dopo tre giorni con poche ore entrambe le squadre di recupero, e può succedere veramente di tutto in partite di questo tipo. Dunque la lucidità nel leggere le varie situazioni diventerà fondamentale per stare in campo, leggere tutto quello che succederà e cercare di portare più vantaggi possibili dall'altra parte.
5: Osmi l'avrà già fatto bene dopo partita, cambierà qualcosa, sembra che ne cambi due se non tre di giocatori. Tu, infortuni a Ciacchio, problemi a parte, non credo che abbia bisogno di cambiare, cioè quanto all'inizio, poi sappiamo ci sono cinque cambi così, però quell'11 che abbiamo visto sicuramente è soddisfatto, no?
4: È vero, però devo valutare di cose nel recupero anche della partita, nell'inizio della partita, in qualche Ciacco, in conseguenza non è scontato che rivediate lo stesso 11, che devo fare delle valutazioni su potenzialmente una partita che può durare 90 minuti ma ne può durare 120, e di conseguenza devo fare una valutazione più ampia rispetto a quello che ho fatto sino adesso, perché potenzialmente questa è una partita che può anche svilupparsi su 120 minuti, e dunque avere dei cambi su alcuni reparti rispetto che ad altri devo ragionare, diciamo, in maniera un pochino più completa e su un tempo maggiore rispetto a quello che ho ragionato adesso, che si ragionava sui 90 minuti.
5: A proposito proprio di questo ragionamento della cura del dettaglio, tra le varie possibilità c'è quella dei rigori. Ti chiedo, per la tua esperienza, come si gestisce un eventuale momento così? Cioè, tu hai già concordato con la squadra la lista dei rigoristi o batte chi in quel momento se la sente?
4: Ho tirato tanti rigori nella mia vita ed è un momento molto intimo il calcio di rigore. Anche chi è rigorista ha più situazioni, anzi più ne tiri più ne senti la responsabilità. Tiriamo sempre tutte le settimane con i rigoristi, insomma, dove io faccio una lista pre-partita. Abbiamo avuto modo durante le settimane che eravamo in pausa di fare una simile finale con i calci di rigore, che ho fatto discutere di calciare a tutti i ragazzi un calcio di rigore, faremo qualcosa di simile anche oggi. E dunque, secondo me, anche in questa situazione che, come ho detto, è molto complicata, dove l'emotività a volte prende sopravvento, avere una linea ben definita e decidere cosa fare in quel momento è molto importante. Dunque una linea da questo punto di vista ce l'avremo, certo, no? O la spera per capire eventualmente chi saranno gli 11 in campo in quel momento, insomma un'indicazione su un'idea su chi sono i rigoristi, diciamo, ben chiari.
3: Non è neanche male sui rigori, perché altra no, scarso, ragione, scarsissimo, il più scarso di tutti. Ecco, l'impressione è che la squadra si è ritrovato la condizione, cioè che si è andato tutto, sta andando tutto a filo, cioè che la squadra ha trovato condizione, passo proprio nel momento giusto. Quindi io faccio una colpa, cioè non facciamo questa cosa del secondo posto, è un'ossessione, invece poi alla fine il secondo, essere arrivati il secondo, aver avuto quella tre settimane di pausa, i risultati sono questi.
4: Io penso che però ogni allenatore il tempo e il lavoro saranno delle altre, e avere più giocatori a disposizione sia altrettanto, è stata una continua ricerca di questo, tempo e lavoro, ho avuto la fortuna di disposizione, giocatori qualcosa abbiamo recuperato, è sempre, non è tutto perfetto, non è tutto allineato, devi essere sempre pronto, reattivo a quello che può succedere,

Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino qui su A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica in Italia, la serie C, la nostra serie B, che sta arrivando all'atto conclusivo questa sera alle semifinali di ritorno dei playoff, che vedranno alle 20 l'Union Brescia sfidare la Salernitana a Rigamonti. Si riparte dall'1-1 della gara di andata alla Recchi, dopo il vantaggio della Salernitana. L'Union Brescia ha trovato la rete del pari e crete quella rusciata incredibile di Crespi in pieno recupero. Alle 21 la sfida fra Catania ed Ascoli, in questo caso diciamo che la bilancia pende leggermente a favore dell'Ascoli, perché la squadra di mister Tomei nella gara di andata è imposta con un netto 4-0, un risultato che lascia diciamo poche speranze agli etnei questa sera al Massimino. Ne parlavamo poco fa con il nostro ospite, il direttore sportivo Stefano Giammarioli, che di fatto ha detto quello che succederà, nel senso che nella prima mezz'ora non succede niente, il risultato resta inviato. Allora Ascoli al 99,9% andrà in finale. Dovrà partire forte il Catania questa sera. Se riuscisse a segnare subito un gol in avvio e chiudere magari il primo tempo sul 2-0, che la ripresa sarebbe tutta da vedere, per capire poi anche chi andrà in finale, perché se ricordiamo siamo all'ultimo atto, semifinali di ritorno, poi ci sarà la finale, doppio confronto che ovviamente seguiremo sempre con molta attenzione qui su A Tutta C, su Radio e su tuttomercatoweb.com. L'anno scorso la finale fu fra Ternana e Pescara, alla fine ebbe la meglio il Pescara al ritorno, la gara concluse in parità e la parità ovviamente la gara di andata si andò ai calci di rigore, perché in questo caso la finale poi non conta il miglior piazzamento in classifica, ma in caso di parità ci saranno i tempi supplementari e poi i calci di rigore. Invece questa sera conterà il maggior piazzamento, quindi di fatto l'Union Brescia dopo l'1 dell'andata è leggermente in vantaggio sulla Salernitana, perché l'Union Brescia chiude il campionato, la regular season, al secondo posto rispetto al Salernitana, che ha chiuso al terzo. Questo fatto ha anche un po' acceso qualche polemica in casa Salernitana sul fatto di aver dovuto affrontare una squadra forte come l'Union Brescia con di fatto gli stessi giocatori che hanno giocato ogni 3-4 giorni negli ultimi 15 giorni, mentre l'Union Brescia è arrivato leggermente più fresco. Ma è un tema che abbiamo trattato a lungo, perché sì, magari è arrivato più fresco ma con meno preparazione, nel senso con un ritmo molto spesso si è visto squadre negli anni passati, negli anni passati si è visto tante squadre che partivano da posizioni basse di classifica, quindi che dovevano partire dai turni preliminari di playoff, arrivare fino in fondo. Quest'anno non ci ha lasciato niente scuse, in Final Four ci sono andate le squadre che sono chiuse al secondo posto, Ascoli, Brescia e Catania, e la Salernitana che è arrivata terza, è stata una delle migliori terze, una delle squadre più forti del girone C. Andiamo a leggere un po' di notizie per quanto riguarda il mercato, perché la prima ci arriva dagli amici di tuttoc.com. ne ho parlato prima con Giuseppe Tenoci, e riguarda il Pineto, perché come ci fa sapere il nostro amico Erte Salvini, ha sciolto le riserve. Oggi ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore, che sarà Enrico Barilari, ricorderete, alla guida del Foggia, richiamato anche poi l'ultima giornata dopo l'esonero, non è riuscito nell'impresa di salvare il Foggia sul campo. Teniamo una porta

aperte per Foggia, perché ne abbiamo parlato durante il collegamento con gli amici di toc.com. Perché? Perché ci sono diverse squadre, oltre alla Ternana, che di fatto è fallita e non farà parte della prossima serie. Ci sono diverse squadre neopromosse che molto probabilmente non riusciranno a iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Quindi stiamo parlando del Vado e del Barletta, l'ultima in ordine cronologico. Vedremo quello che succederà. Il fatto che se in caso di mancata o imparziale non completa presentazione della domanda di iscrizione, i criteri di riammissione prevedono le prime squadre a essere contattate, il termine, per partecipare alla prossima serie, ci saranno quelli appunto retrocesse, quindi si va di riammissione. La prima sarebbe il Bra, che ha perso il playout con la Torres, ma anche il Bra sembrerebbe, sono state voci di così certa voglia di iscriversi al prossimo campionato di SC. In ogni caso, nella lista di la graduatoria di riammissione per la Serie C ci sarebbero prima il Foggia e poi la Virtus Verona, con le parole anche del presidente e allenatore della Virtus Verona, mister Gigi Fresco, mister presidente, io non so mai come chiamarlo, senza dubbio l'allenatore e presidente più longevo della storia del calcio, perché dagli anni 80 allena, guida la Virtus Verona, ma lui ha parlato di un 80% di possibilità che la Virtus Verona possa essere riammessa. E poi vediamo anche del Bari, perché il Bari Club che ha perso il playout in Serie B contro il Sudtirol, due gare che sono entrambe concluse senza riti, 0-0 andata, 0-0 al ritorno, e qui in virtù del miglior piazzamento in classifica è stato il Sudtirol a conquistare la promozione. Occhio al Bari, occhio a questa un'indiscrezione che circola, perché anche qui la questione legata alla Juve Stabia, che di fatto non sappiamo ancora la Juve Stabia potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B, qualora la Juve Stabia non dovesse iscriversi, ecco che ci sarebbe il Bari che sarebbe riammesso, e in questo caso sarebbe un'altra squadra in Serie C, altro posto in Serie C, quindi si andrebbe avanti con questo filone. Sempre sul Bari, la retrocessione per adesso ufficiale, poi vedremo, ha portato una fase di riflessione, probabilmente sarà da ricostruire una rosa intera, come fa sapere il quotidiano di Puglia. Il Bari è praticamente senza squadra, perché ci sono 15 giocatori che erano in prestito nel Bari, che sono in uscita, diversi giocatori che col contratto che hanno difficilmente resteranno in Serie C, perché gli introiti ovviamente sono diversi. Tutto però potrebbe cambiare, teniamoci questa finestrella aperta sul futuro, vedremo cosa succederà a Bari, cosa succederà alla Juve Stabia. Quello che è certo è che sarà un'estate veramente lunga, non solo sul fronte mercato, che è la cosa che ci appassiona di più, ovviamente sul mercato web e su TV Radio, purtroppo ci saranno anche da seguire queste vicissitudini di club che rischiano di non iscriversi in maniera errata, quindi andare a passare il testimone a un'altra squadra, squadre che si iscriveranno, speriamo possa concludere la stagione, perché abbiamo visto squadre che si sono iscritte poi estromessa a metà campionato, oppure hanno arrivato in fondo con 24 punti di penalizzazione, insomma le solite cose purtroppo che animano il mondo della Serie C, purtroppo non solo del calcio italiano. Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento mattutino dedicato al mondo della Serie C. Ovviamente alle 17 torneremo in onda per la seconda parte, in quello che di fatto sarebbe pre-partita delle gare di questa sera. Collegheremo con tutti i nostri amici di TuttoC.com per sapere le ultime anche di formazione per quanto riguarda le due sfide di questa sera. Ovviamente l'invito è qui con noi su TV Radio e su 61, poi a 13 non mancate appuntamento come sempre con Maracanà qui su TV Radio e su il 61. Restate con noi, Daniel Uccellieri, vi saluto.

0: Calcio ci fa impazzire. Attura C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: L'Interista in podcast.
2: Perché l'Inter vince o comunque è sempre ai vertici?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, un po' le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa missione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera conferenza stampa, ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche la bianconera di tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche, parlando con la stagione fallimentare del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere salati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha conto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi Milano sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, ha vinto lo scudetto, la Roma ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Ma Anna sarebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Rani, cabina di regia. Buongiorno ad Antonello Ventini. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonio, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 10 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità d'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contenere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi, incredibili, soprattutto quello di Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno 4 sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari su tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto a Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi rossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque

0: adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato da Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, se non ho capito bene, fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, ma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si resta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
0: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto. Però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani, selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha conquistato la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne in organico, che con Daniglia, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico, la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi a Como, però dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha mostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, della 16ª squadra che approda la massima competizione europea, quindi solamente grandi complimenti a Como. Veniamo alle due cadute, perché se c'è una squadra che è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per una dell'inchiesta sulle Valenze, che è la Juventus. Partire qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nella giornata del fallimento maggiore, ma fallimento, e lo ha detto anche come ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve, ma fallimento di cui secondo me sono consapevoli in fondo.
0: Ma mi auguro per loro, per i tanti tifosi juventini che hanno fatto Saramaro fino alla fine, torno sulle ultime partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono arrivati anche là due passi falsi, il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che hanno gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario John Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Molli, Modesto, Vassar, Ferrari. Ma io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile al Juventus per restituire il prestigio, che si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però è un discorso che verrà il Can con Comolli o Comri, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino. Qui c'è da ripartire. Io mi auguro che dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti. Immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda le garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ibiz, giudicato inamovibile da Comorì, ma che dia anche più peso un uomo di spogliatoio a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Gioacchini. perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti

0: pietrini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato e andare insieme.
0: È una notizia, però, Vince.
1: Sì, no, più che altro, quando ha detto c'è, hanno confermato, a lui ha detto non si è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso stai nella stanza con Comolli, conosci? Altro che.
0: Poi se si riesce ad azzerare, ci stringe la mano, sì. Si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
0: Io conosco Spalletti, Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una tira sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto il suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, mettendo, sbussando un po' dei soldi, perché c'è anche da sforzi molto, voglio dire, non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si innova Vlahovic, che è già messo in mirino del Napoli, come tu sai bene, sì. Perché è in senso di contratto, quindi bisogna vedere quali soldi si mettono su Ancona, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e prestarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fa pressione per Zlatan Ibrahimovic, che però sai ha delle quote verde, quindi è più un dirigente verde che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, da allenatore a Fulani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
0: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, poi Ibrahimovic, io l'ho sempre detto anche questi microfoni, secondo me non è un manager, non è un uomo che unisce e aggrega, né un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me probabilmente diventerà un uomo dirigente, ma il manager deve essere uno che cementa, ascolta, che unisce, invece lui è ancora secondo me un po' malato di protagonismo e quindi non è un ruolo che si addice. Io su Milan voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale a Terrale, anche perdere contro un po' i tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con l'Italia è stata veramente una roccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. Qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente gli auguro di trovare fortuna in altri video. Voglio dire però, apro chiudo una parentesi, perché interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giuratica, arcaica e poco apprezzabile, una conferenza stampa fatta da Cardinale invitando 7 giornalisti scelti da lui. Mi ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa, cioè siamo arrivati a una, come fai in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché Milan dovrà riferire, bisognerà aprire i rapporti anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è probabile, in campo alla Scrivania, però voglio dire, Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così, quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita. Adesso bisogna ricostruire realmente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società di Allegri, magari comincia a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo, ho detto tante volte che era bollito, a me pare che non lo sia per niente, e secondo me continuo

0: sposterà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà nazionale. In nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se andrà Conte, se andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come diranno sempre, sentono e avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, queste sono un po' conseguenze, quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno il 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto perché simpaticamente parlando sembrava Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il termine di De Laurentiis che non sapeva un attimo di squillà, Conte che diceva non vi preoccupate prima o poi spegne, si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe dovuto vincere, Conte che dice lo stoppa subito, dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti, con Conte attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indeciso a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto Conte, secondo te?
0: Ma che ti devo dire, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, una squadra di grande Fiorentina, due squadre di grande rispetto, non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sta testa importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso con pochi, certamente appassionato come pochi, ma che tanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per andare in Napoli e per dimostrare quello che vale in società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisogna anche qui vedere cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero da parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a fare la mano. Ripetersi è sempre difficile, ma hai detto tu stesso, come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contare lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, poi non va via, la famosa cena di Capri, la società fa il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pena importante, parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè, vuol dire da questo punto di vista bisogna vedere Laurentiis che ha rifiutato fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente il nuovo campionato. Penso che non si tirerà indietro, non si è mai tirato indietro su Napoli.
1: De Laurentiis, che bel futuro, io ti faccio parlare da uno di federazione, continua a dire ma Giovannino si è preso una bella gara per Aris, insomma per lui il prossimo presidente federale già di fatto la GO, quindi converrebbe anche non fare queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malago. Conte ha tirato una bella frecciatina, che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità, anche io mi iscrivo a Guardiola come città nazionale, cioè li hanno i soldi, a modo per dire se volete venire che mi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione tu?
0: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione, io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abele. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova. perché

0: come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma, votato dal 98% degli elettori della relazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veri incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Lina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora c'è una Serie A che ha votato recentemente, qualche anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisce c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, che il sistema è un sistema di vasi comunicanti, e quindi la riduzione della A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e via, e C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare per la sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare i paletti per l'iscrizione alla Serie C, per una, come dire, naturale avvicinamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale Dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, per il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora noi abbiamo avuto io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 a Matarrese per il fallimento degli europei, nel 2014 a Bede, che aveva pure qualificato nazionale ai mondiali in Brasile, e poi non ha passato il primo turno, la nazionale Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale si era qualificata per la volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora secondo me la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo. E allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Paggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi il club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli 30 anni. La nazionale va male, il presidente federale va a casa, anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina da questo punto di vista. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere in mano anche al settore tecnico. Come ho detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato il fiore all'occhiello del calcio italiano, va ribaltata, va da Rasuolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica, più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori, dei giovani calciatori, gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non l'allenatore?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato, perché
0: altrimenti... Ti dire una cosa sulla Nazionale. Certo. La Nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono, come dire, un pochino tristanzuoli, diciamo, perché la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Si è scatenata una polemica perché Baldini vuole portare, e porterà, perché ne ha comprati, porterà molti dei giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio corro indietro con la mia mente all'esperienza di buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non mi ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, quello è una scelta, quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo una nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono tipo della Juventus, tu lo sai, sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Comolli a me sinceramente mi è stata tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente, deve essere secondo me andato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti, secondo me, può creare vecchi problemi alla città, a squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Di fatto abbiamo anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico che ci ha fatto, Antonello, perché è chiaro che, vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio, con anche di Roma. La Roma, quando ha risolto un problema di compatibilità, René Gasperini poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di puntualità, resta fermo.
0: Ma certo, ho detto prima, io Comolli da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado, caratterialmente, psicologicamente, concretamente, di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida del CAN. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la società e nessun altro decide. O ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto, impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, vuol dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trenion tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, ti saluto, sentiamo.
3: Buongiorno, sono io da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite com'è, secondo lui, già da un po' non si parla più della posta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto ne ha parlato, se non mi sbaglio, do Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro, io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio l'ha sentito già in alcune trasmissioni, già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse, la Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18, che le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali

0: playoff e gli eventuali playout. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni, parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare, al di là dei programmi che sono tutti, vuol dire, illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione, prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organi, playoff, playout, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Baragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si sconderà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischia, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, siamo andati vicini, 97, 95, 98, 97, gli anni passati, gli anni scorsi, non avrà poi mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio, di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di rotazione, perché la federazione ha fatto, ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscito a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: A voi, buona giornata, ciao,
1: buona voce. Buona giornata Antonello Valentini, ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il rotaccio con Ivan Cardia, sul mercato web, tra poco.

0: tutto calcio, ancora più calcio nella mattina di TM Radio, a cura di Vincenzo Maranzio.
1: Che vi dà il buongiorno, come c'è Sorani?
2: Mangia il pollo le mani.
1: Viene diretto Franco, c'è Andrea Maiocca, collegamento telefono con tutto il mercato web, Ivan Cardia, ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, ciao Enzo.
1: Notizia del giorno, io riparto dalle parole di Comolli, dico la verità Ivan, a me mi hanno convinto neanche un po', non so a te se ti hanno convinto, ricordiamo alcuni passaggi fondamentali, vabbè, Suiriz ha detto resta, non verrà mai ceduto, e questo lo immaginavamo, soprattutto il rinnovo in pompagna con tanto di abiti antifatto, però potrebbe partire un giocatore in più rispetto a quello che ha previsto, perché chiaramente bisogna rientrare nei paletti del fair play finanziario, l'Europa League non aiuta, e quindi al di là dei Brem, dei Cambiasso, dei Tam, potrebbe partire anche un Sesau di turno. Intanto questi quattro nomi, dico se possono essere questi nomi in partenza anche alla Juve.
3: Superbler con Sesau,
1: Turam e Cambiasso.
3: Non so se tutti e quattro, però sì, scusami, chiaramente la necessità di fare delle operazioni uscite per rientrare un po' del buco che comunque si crea. Scusami, la mancata partecipazione alla Champions League, e questi giocatori sono quelli che possono avere oggettivamente, a parte gli che per appunto ha detto chiaramente che in parte come lì sono questi giocatori che possono avere il mercato. Poi un po' l'hanno perso tutti, perché ovviamente un po' le quote sono calate, purtroppo dopo una stagione al sesto posto inevitabile, cioè non penso che verrà nessuno a poter

0: 80 milioni per Cambiasso, francamente, però sono comunque loro che hanno un mercato e che la Juve può aver forse senso chiedere nell'ottica di entrare di quelli manchi e di costruire una squadra solamente competitiva quanto alla di Pomolì, ma non mi convince più che il contesto, cioè mi sembra impossibile, cioè allora, succederà perché quello che diciamo, sta succedendo che Pomolì resterà, mi sembra una convincente impossibile quella con Letti, francamente,
1: soprattutto dopo che dice ieri le parole che ha concordato con lui il mercato invernale. Penso che in questo momento Spalletti le andrà a cercare a casa dopo quelle parole.
0: Altro sì, no, ma ma fatti, però adesso cioè,
1: però ci tofo una stasera anche Tudor, che a quanto pare credo abbia detto, mettendo l'errore di Wendaga, che l'ho preso per loro. Non, invece io penso, non so che cosa ne pensi rispetto di Calciomento, che lui abbia fatto assolutamente quasi tutto da solo, e questo è il problema.
0: Ma anche perché poi diciamo in maniera, se vogliamo, anche coerente, cioè nel senso comunque è stato preso con un determinato imprint, che è un dirigente che ha una certa idea, sai, gli algoritmi, tutte queste cose qua, e quindi diciamo
1: ha preso ieri
0: sì, no, ma vada, insomma, da quel punto di vista, cioè, ci sta la visione, se quel tipo di dirigente ci credi, è stato chiamato nella consapevolezza del tuo modo di lavorare, cioè non è che l'avevo scoperto dopo, l'ho chiamato che comunque lì lavoravo in un certo modo, per me ci sta che lo difendi, certo, se i risultati non sono dalla tua c'è un problema di fondo, quindi, cioè, non è come lì, ecco, che deve fare le valutazioni su, o meglio, le valutazioni sul suo modo di operare come lì le puoi fare, ma sono in considerazione di come lì fatti suoi, che non sia, sarebbe opportuno che la Juve, cioè, che facesse Juve.
1: Sì, tra l'altro Ivan, per quanto riguarda i dati, le statistiche, eccetera, c'è da dire una cosa, che non sono applicate soltanto al mercato, ma sono applicate anche nella gestione dei giocatori, cioè quando la Juventus all'improvviso durante la sessione di allenamento ferma un giocatore, poi ne ferma un altro, allenare di più uno, poi un altro, è sempre perché si affida a quei numeri, statistiche che lui impone anche nella gestione del gruppo. Ora tu immagini Palletti che magari vuole un tipo di lavoro per fare una partita e gli vietano di lavorare con un giocatore perché i numeri dicono altro. Io continuo a non vedere questa convivenza, onestamente.
0: No, ma il problema non è l'uso dei dati, nel senso che poi sicuramente nessun club, nessun dirigente oggi fa a meno. E se vogliamo l'uso solo dei dati, quello è una cosa diversa, ma soprattutto l'esistenza di metodologie molto diverse e volendo incompatibili, cioè se metti come lì sono incompatibili. Poi si torna lì, pare che dovranno vivere, non so come fanno, cioè per me è un errore grosso facendo nuovamente la Juve, però lo sta facendo, cioè non riesco a immaginarmi le dichiarazioni di ieri se non nell'ottica di una sua permanenza, perché altrimenti che fai parlare a fare, cioè che sia ufficiale festi, ecco. Un po' mi sorprende, però
1: questa, diciamo, è un po' la situazione al momento. In casa Napoli immagino che invece sia abbastanza evidente che la scelta è stata fatta, no? C'è Vincenzo Italiano che sarà lui a sostituire Antonio Conte, cavalcato Allegri. Ti chiedo se era già in polo, l'avevamo detto anche altre volte, rispetto a Allegri, o se a un certo punto si era fermato a pensare quando ha scoperto che Allegri non era più l'allenatore del Milan.
0: Ma allora l'italiano come primo sostituto, francamente, l'abbiamo sempre detto, quindi ti devo dire che ho sempre ammesso un po' per il finale, un tecnico che veramente dispiace da tante

0: davanti si possono dire tante cose, però del Fiuce, no, italiano mi piace quando era lo Spezia, anche più esposito l'ha provato a prendere quando era il settore giovanile, l'Inter ancora non conosceva veramente nessuno, quindi nei suoi difetti, nel suo istrionismo, che è anche un problema, però un po' di intuito ce l'ha. Credo che sarà italiano. Poi il suo percorso dei contatti con l'allenatore li ha avuti, questo poco, ci sono un po' di dubbi. È stato anche uno con Simone Inzaghi che gli ha detto grazie, no grazie,
1: no, grazie.
0: Neanche abbastanza chiara. Sì, penso anche abbastanza, però insomma, diciamo, non aveva nessuno che di tuffarsi nella punta del Napoli. Con Allegri li ha nella misura in cui Juventus ha un ottimo rapporto con Allegri, così come lo ha Conte, che diciamo è uno degli aspetti professionali.
1: Sì,
0: da anni, si sentono da anni, si conoscono, quindi sicuramente una chiacchierata avuta. Sicuramente è una tentazione, allo stesso tempo questo campionato del Milan mi dà qualche ombra, secondo me ne abbiamo parlato un po' l'altro ieri. Qualche ombra su Allegri la resta, perché fino all'inizio di questo campionato era prendo lei perché tanto so che mi porterà lo più minimo, quest'anno si è dimostrato che non ti porta necessariamente allo più minimo, non è garanzia di risultato, ecco, è un po' paradossale, ma così è
1: diventato così. La Milan invece adesso qual è lo scenario? Che poi si parla del prossimo Iraola, del prossimo eventuale allenatore del Milan, ma chi è che sta trattando l'allenatore, visto che non c'è neanche il dirigente in questo momento che lo può fare?
0: Ma la proprietà c'è, il cardinale Ibrahimovic e Calvelli, che è un po' il consulente.
1: Però si rischierebbe a mettere l'errore fatto l'anno scorso quando arrivò a fare con giocatori già affrettare, non avrebbe preso di Ricci e magari avrebbe preferito prendere
0: Allegri.
1: No, Tare proprio, perché credo che il mercato comincia.
0: Scusa, ho capito Sarri. Sì, ma sicuramente il Milan sta partendo con degli errori di fondo, poi Ibrahimovic è stato un grande campione, ma è quello insomma che ha gestito malissimo il mio futuro, ha già fatto l'occasione di guidare il Milan in realtà è fallita, io credo si possa dire, era abbastanza oggettiva, sta sentendo sia l'allenatore sia il dirigente Milan, e allora il primo nome è per la panchina, che poi alla fine sarà lui. È un po' più complicato capire i dirigenti, cioè è l'errore che tu secondo me Milan sta rischiando di commetterlo, sì, ovviamente sì.
1: Infatti questa è una cosa che va capita, approfondita e studiata un pochettino, perché chiaramente poi se costruisci una squadra a un dirigente che ancora non è subentrato, per un allenatore che più o meno hai un'idea ma ancora non... cioè, io continuo a vedere, e parlo generale, quindi non tanto di Milan, Juventus, vedi, adesso vediamo questo sul tavolo, che si è invertita la situazione. Cioè qua vedo giocatori che si ribaltano all'allenatore, allenatori che si mettono contro direttori sportivi, direttori sportivi che magari si arrabbiano con proprietà, e qua c'è tutta la rovescia, qua ci vorrebbe una struttura ordinata, una disciplina, no? Con il proprietario del club che sceglie i dirigenti di cui si fida, li impone all'allenatore, e impone l'allenatore al gruppo squadra che deve rispettare tutta questa scala gerarchica, che mi sembra che venga svolta continuamente ormai.
0: Perché si complicano le cose e non si escono, si fanno le cose semplici, se vogliamo, perché poi la struttura che hai detto tu in realtà farla è facile, però pensare che quello sia il modo giusto in realtà lo possiamo pensare tutti, cioè una cosa alla portata di tutti, e tra l'altro lo dico nei dati, perché c'è un club se negli ultimi anni sta ragionando quell'ottica e su qual è il club che ha negli ultimi anni. C'è solo un e mezzo, perché in realtà

0: No, ci arrivo, quello è il tema.
1: Ah, okay.
0: Cioè, nel momento in cui un dirigente fa delle dichiarazioni pubbliche, io non mi aspetto, cioè veramente sei uno scappato di casa se vai a lavare i panni sporchi in piazza. Quindi io non, cioè, non posso pensare che l'amministratore delegato della Juve in un'intervista dica sì, con Spalletti ci stiamo sulle scatole. Cioè, mi sarebbe suonata una dichiarazione assurda.
1: Ma non dici neanche l'esatto opposto.
0: Perché... No, invece secondo me ci sta di dire, cioè secondo me nel momento in cui lo dici devi dire quello, cioè l'amministratore delegato della Juve deve dire da contratto che vado o non d'accordo con l'allenatore della Juve, se no non se ne esce. Il problema è quello che, cioè il tema è l'opportunità di farne queste dichiarazioni, cioè nel momento in cui non puoi dire la verità, perché ripeto, io non chiedo all'amministratore delegato della Juve di dirci che non va d'accordo col suo allenatore, cioè sarebbe una cosa assurda, però non le fai, cioè non fai queste dichiarazioni, non ne parli, non convochi questa riunione, che per carità direi tu, vabbè, no, vuol dire che non vuoi che i dirigenti parlino alla stampa, però è stato un po' tutto surreale, cioè anche chi c'era mi ha raccontato di un incontro decisamente surreale, perché stai parlando con un dirigente che in questo momento è veramente al minimo della fiducia un po' di tutti, e che ti ha dovuto, appunto, non potendo aprire una frattura, però ti ha dovuto dire delle cose che tutti sapevano non essere vere.
1: Facciamo così, ti provo a riavvolgere un film per farti capire come secondo me dovrebbe ragionare una società che poi pure ha commesso i suoi errori, e parlo della Juventus gestita da Andrea Agnelli, no? Che ha fatto un ciclo inarrivabile, che poi nel finale ha commesso una serie di errori che hanno portato poi a un po' di collasso del sistema. Però il primo ciclo di Allegri, 5 scudetti di fila, Coppa Italia come se piovesse, Supercoppa, 2 finali di Champions, eccetera eccetera. Nedved non ama particolarmente Allegri e non lo nasconde, e si fissa per cambiare la narrazione delle vittorie della Juventus, dice siamo forti, siamo belli, siamo bravi, siamo avanti a tutti, prendiamo Sarri così diventiamo anche più belli, e lo impone. Conferenza stampa di addio ad Allegri e si svela il prossimo allenatore. Nedved non si presenta, non c'è, perché giustamente dice io sono il primo che l'ho voluto fuori, è una falsità se mi presento là, gli faccio l'applauso, mi metto a piangere eccetera, io non lo volevo più, ho voluto cambiare, ho rotto i rapporti, vado, non mi presento neanche, dico che ho un impegno istituzionale, non c'è. Andrea Agnelli fa una conferenza stampa nella quale dice io da presidente sarei andato avanti con Allegri. Dopodiché ho dato delle deleghe di mercato ai direttori sportivi, quindi faccio sì che magari se una volta posso imporre io una mia scelta la impongo, però qualche altra volta devo rispettare chi ha la delega di fare il mercato. Mi hanno chiesto questo cambio, lo faremo, salutiamo Max e via. Così mi sembra ordinata la cosa, cioè magari tu sai anche che nel vertice della piramide c'è il presidente che ci mette la faccia prima di tutto, ringrazia l'allenatore. Dice che lui avrebbe anche idee diverse, ma rispetta la delega perché l'ha data e quindi si fida del suo staff, e poi si va avanti per quello che è appunto il percorso nuovo. Qua parla l'amministratore delegato che fino a ieri non parlava neanche italiano, che era sparito, che non parlava quasi mai, che è un uomo, sembra solo, che ti dice sì, Elkan ci ha detto se avete problemi li risolvete tra di voi, io sono convinto del mio ruolo, in 4-5 anni vedremo, 4-5 anni, cioè, capisci che non lo so, dimmi tu.
0: No, cioè, però aspetta, però lo scenario che hai ricordato tu, a parte che poi quello fu un errore, quindi vabbè, non tornerei sui errori, però lì c'è una differenza grossa, cioè lì se andassi c'era una separazione,
1: sì.
0: E quindi era giusto, cioè era, non si creava un problema se veniva reso noto che una parte della dirigenza e l'allenatore non avevano sintonia. È una differenza sostanziale. In questo caso non c'è una separazione. C'è un amministratore delegato che va avanti, un allenatore che va avanti.
1: Però c'è un fallimento qui. Quindi magari la proprietà deve farsi sentire davanti a quella che è stata la stagione fallimentare.
0: Ma quello è il tema è quello, cioè il tema è che non puoi andare avanti con come lì, però nel momento in cui ci vai avanti lui ti deve dire che è d'accordo con l'allenatore, cioè non può dire che cioè se ieri avesse detto io e Spalletti proprio non ci sopportiamo, oggi eravamo qui a dire, ma come fa, come gli a fare?
2: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Sei Ecomen Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno all'Apo De Carlo. Ciao Lapo, ben ritrovato.
1: Ciao a te, ben trovato, ciao a tutti.
0: Sei pronto a vivere questo mondiale spettacolare senza l'Italia? Che tristezza.
1: Vabbè, almeno ti farò la Germania, che è l'unica come cosa mai? Che mi consola. I parenti.
0: Ah, i parenti, non lo sapevo, non mi ricordavo che...
1: Come non lo sapevi, non lo sapevi. No. C'è i parenti, un sacco di parenti tedeschi.
0: Ah, attenzione, quindi...
1: Dai, ciao, dobbiamo ancora in mani tanto in München.
0: Il Lappen!
1: Ah, genau, da.
0: Il Lappen.
1: Lappen, De Carlen.
0: Lappen De Carlen.
1: Quindi almeno mi tocca la Germania, però ovviamente la tifo con moderazione, non è che io
0: non ti sono
1: lì a sbavare se la Germania vince. Io per altri, faccio l'esempio, avevo un amore incondizionato per il Galles, da sempre. Tanto più che una della la mia prima fidanzatina era gallese.
0: Attenzione.
1: Jenny, che avevo a 15 anni, quelle cose innocenti.
0: Ah, vabbè, il bacino sulla guancia.
1: Il bacino, quando sai, ero in un villaggio turistico, ero cliente anche lei. Sì. Ed era conosciuta questa ragazza gallese. E io sono stato da loro in vacanza, a casa loro 20 giorni, tenuto da papà Edmund, che era un uomo grande e grosso con la barba rossa, tipicamente gallese, e ho detto basta, posto meraviglioso, mi sembrava di essere una fiaba.
0: Benissimo.
1: E quindi viva il Galles, per il Galles non c'è neanche il Galles, e ho detto, cosa faccio?
0: E allora la Germania. Germania. Senti, ti do una notizia, anche quando dobbiamo tifare per squadre della nazionale, abbiamo squadre e passioni diverse. Te ce ne frega giusto. Io sono molto francofono, anche se qualcuno mi sta facendo cambiare...
1: Ma piace la Francia, io sono anche uno dei pochi che non disprezza la Francia.
0: A me però qualcuno mi sta facendo cambiare idea, immagino che hai capito chi... Però va bene.
1: Sì, la Francia, eh?
0: Sì, un dirigente, va bene.
1: Ah, vabbè, ho capito, se basta un comune lì...
0: Senti un po', stavamo facendo un ragionamento prima con Antonello Valentini... che mi sembra di assistere, guardando, prendo per esempio l'Inter, il Milan, la Juventus, no, ha delle cose un po' strane. Allora, l'Inter, che ha vinto lo scudetto non a caso, l'ha vinto con una struttura che c'ha, una proprietà, e vabbè, un presidente che delega, una dirigenza in accordo col presidente, la scelta di un allenatore presa di comune accordo dopo che magari si era scelto Fabregas, e vabbè, bugie bianche nel dire che al primo posto c'era Chivu, questo non ci interessa, scegli Chivu, decidi di andare avanti, una squadra che sta dalla parte del suo allenatore e vinci lo scudetto anche con largo vantaggio, con pieno merito. Due società dove sembra che le cose avvengano alla rovescia, giocatori che si ribellano all'allenatore, allenatore che si ribella al dirigente, dirigente che non crede nel presidente, e saltano praticamente il banco. Possiamo anche sintetizzare così il male delle due decadute in Europa League, Juventus e Milan, al cospetto di un Inter che invece evidentemente non a casa, al di là della qualità dei giocatori delle rose, ma è proprio la struttura che dico che fa la differenza.
1: Ma intanto sembra che stai facendo, parafrasando un po' il mio articolo, l'editoriale sull'interista di oggi.
0: Non l'ho letto, giuro. Però
1: che si intitola Restare per sempre al vertice, è possibile? Che è una domanda, no? Nel senso che se guardo la storia dell'Inter, questo fatto di grandi alti e qualche basso, i bassi dell'Inter sono al massimo dei settimi posti, cose di, però vissuti sempre in modo drammatico, e quindi l'Inter ha avuto dei momenti però era in cui era incredibilmente competitiva qualche stagione. Qui invece sembra, e poi diciamo, non è mai stata come il Bayern o il Real Madrid o l'Ajax, che poi adesso è andato in decadenza, perché diciamo che adesso l'Ajax non è più quello di una volta. La domanda è: quali sono i club che in giro per il mondo sono permanentemente nell'elite del calcio? E non sono tanti, sono molto pochi, nel senso che si tratta di punto del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern e vabbè, grazie al Manchester City e al Paris Saint-Germain, ma la storia è fatta, cioè, per i Manchester City perché hanno i soldi e hanno temporaneamente il presidente.

0: ma non hanno una storia né il Paris Saint-Germain né il City di picchi, hanno avuto una vita mediocre fino all'altro ieri, e da ieri, in termini indicativi, sono due squadre che attualmente fanno parte dell'elite. Per cui la domanda è: come fai a rimanere stabilmente nell'elite del calcio mondiale?
1: Beh, la Juventus di Andrea Agnelli per un bel po' c'è rimasta.
0: Ma la Juventus ha avuto il problema che hanno tutti. La Juventus era, oltre a essere una società coesa, forte, robusta, era chiaramente con la stessa governance da 100 anni. E se tu hai gli stessi presidenti, cioè meglio, la stessa presidenza, o meglio una linea di continuità generale, mentre gli altri ogni tanto si affannavano, disperavano, perché sai, arrivava un presidente e chi lo sa in che mani va a finire. Il Milan ne sa qualcosa, perché ne parlava ieri, ho parlato ieri sia con Carlo Pellegatti, sia con Cristiano Rui, con un po' di personaggi, Franco Orri. Insomma, si è passato un periodo brutto, storico, da c'è stato anche Carraro, presidente del Milan, per esempio, però si è passato la Giussi Farina, poi ha avuto Berlusconi, e da Berlusconi sei tornato a Yong Gongli, cardinale, e oggi sembra più un meme che un presidente. E questo aspetto indica che quando tu hai un presidente di turno che è tutt'altro che illuminato e che fa tutti gli errori possibili e che non si accorge neanche degli errori che fa, e che ha oltretutto una serpe in seno, che in questo caso sembra essere Ibrahimovic, che devasta il mondo Milan facendo praticamente all'interno degli errori, ma neanche errori, dei quasi se un tifoso dell'Inter o della Juventus potesse immaginare qualcuno che può lavorare all'interno per distruggere, non potrebbe far altro che pensare agli Ibrahimovic, che ha veramente devastato Allegri e tutto il lavoro che ha fatto durante l'anno, perché uno può pensare tutto il male possibile di Allegri perché gioca male e non costruisce niente. Io ho sentito, tutti hanno visto quello che ha detto Adani, Cassano, piuttosto che altri, che hanno detto anche cose vere, interessanti, perché Cassano a novembre, da settembre a novembre, ci sono un sacco di passaggi nei quali dicendo il Milan non arriverà mai tra i primi quattro, cioè per me è impossibile che arrivi, o se arriva un miracolo, ma per me non arriva tra i primi quattro, e lo diceva col Milan che era secondo e primo. Quindi bisogna dargli anche atto, al netto del fatto che lui si esprime con modi che sono poco urbani, direi, e sono piuttosto disprezzabili nella modalità, quindi lasciamo perdere la qualità comunicativa, ma sicuramente detto delle cose interessanti. Detto questo, è evidente che il Milan e la Juventus hanno, rispetto all'Inter di oggi, un problema di gestione. L'Inter ha trovato un presidente non naif, che viene dall'Indonesia, non troppo appassionato come era Moratti, non magari di passaggio e senza più avere le munizioni, Zhang, che però ha fatto una cosa migliore in assoluto facendosi ben consigliare quando gli hanno detto prendi Marotta. Ora la domanda che mi sono fatto e che io impongo è: ma dopo Marotta la terra è piatta e finisce il mondo, o è ancora c'è la possibilità? Perché
1: che risposta una società ti
0: sei dato? La risposta è che il problema dipende dal fatto che certamente è possibile vivere anche senza Marotta, che non so quanti anni rimarrà ancora all'Inter. La domanda è: ma l'Inter stanno intuendo, ma non solo l'Inter, quali sono i metodi? Perché se noi andiamo a vedere i motivi per cui alla Juventus e al Milan hanno fallito in questi anni miseramente, magari nel senso che spendendo un sacco di soldi, alla fine guarda cosa succede. Per esempio a Napoli c'è Antonio Conte, che per me ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in determinati casi, ma ha fatto anche delle cose straordinarie, e alla fine lì in due comanda, c'era De Laurentiis che poi stava zitto e Conte che parlava, quando c'era Spalletti De Laurentiis stava zitto e Spalletti che parlava. Quando cominciano ad esserci più figure, c'è una sovrapposizione. All'Inter cosa che c'è? Marotta, fine.
1: Sì, è quello che ti dicevo.
0: E l'allenatore di turno. Alla Juventus è arrivato Spalletti, infatti la Juventus, al netto del dramma di non aver fatto il modo di arrivare in Champions League, quindi chiaramente con conseguenze piuttosto importanti, ma la Juventus è una società con John Elkann che può tranquillamente, si fa per dire, rimettere in mano al portafoglio, rimettere ancora dei soldi, ricapitalizzare, fare un'altra campagna acquisti che però stavolta vada incontro alle esigenze di un allenatore che tra l'altro non ha neanche l'intermediazione di Comollin, passa direttamente la cassa e va subito dal presidente, per cui John Elkann e Spalletti, Comollin nel frattempo esautorato dal suo ruolo, E quindi
1: beh,
0: tu
1: insomma,
0: hai.
1: Dopo quello che hai detto ieri, il contrario. Questa è la cosa
0: per
1: che
0: il momento sì, però. Cioè, per il momento ne abbiamo visto Spalletti che apriva la porta di.
1: Lui ha detto che provano d'amore e d'accordo, certo.
0: E per cui, certo,

0: non può essere un signore soltanto francese che ha idee algoritmiche e che magari viene perché cerca di riformare o di rivoluzionare un mondo laddove un po' come quello che sta cercando di fare il Milan, se è vero come è vero che sta cercando Rangnick. E insomma, voglio dire, infatti ieri sera in TV lo chiamavo l'uomo Rangnick, che in aspetti sono un po' quello. Hanno ucciso l'uomo Rangnick all'epoca, ma è ritornato, perché i supereroi non muoiono mai. Solo che adesso Rangnick ne ha 67 di anni. Passo, vedi, scusami, disinvoltamente da Juve Milan, da Milan.
1: No, no, no, ma perché il tema è legato, poi sono sostanzialmente.
0: Certo. Allora, quello che succede è che, e qui lo leggo pure ad un ultimo elemento, come tu sai io insegno comunicazione, sì, sì. E lo insegno nelle aziende, oltre che in università. In università è un conto, ma quando vai nelle aziende ti accorgi perfettamente che la stragrande maggioranza delle aziende che non riescono a performare.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Vedo il microfono cortesemente abbassato, se ti fai vedere così lo sentiamo.
4: Eccolo lì. Allora, buonasera a tutti, buon compleanno intanto Presidente.
5: Grazie.
4: Allora, comincio con una curiosità che ho un po' da un po' dentro e poi allarghiamo il discorso e andiamo un po' al cuore della questione. Mi rivolgo a lei, mister. Bologna. La pausa dopo Bologna, vorrei tornare lì con lei, le sue sensazioni, le sue decisioni, anche la comunicazione con la società, come l'avete gestita e che cosa è cambiato da lì in poi.
5: No, stiamo partendo proprio a ritroso.
6: Forse è meglio chiedere al Presidente che cosa aveva... facciamo a lui la domanda. Che cosa hai pensato, Aurelio? Cosa è successo quella volta?
5: No, sai, può capitare a tutti quanti di avere un momento di forte delusione e quindi probabilmente Antonio Conte in quel momento ha detto ma forse è una piazza che pretende troppo da me, io sono bravissimo però non posso fare i miracoli, avrà pensato, al che io mi ricordo che lo pregai di prendersi 2 settimane sabbatiche,
7: una.
5: Sì, vabbè, 8 giorni, no, perché c'era il fermo del campionato, quindi quei giorni in cui vabbè, ma sono però, se sono 8 giorni sono come se fossero 2 settimane. Dico, tu stai tranquillo a casa, riposati, perché soprattutto uno deve creare anche una barriera con il proprio cervello, no? Poi io mi ricordo anche che un mese fa lui mi ha chiamato e mi ha detto possiamo incontrarci? Certamente. Caro Aurelio, tu lo sai, siamo amici. Ed è vero, perché la nostra amicizia è cominciata lì alle Maldive una 15 anni fa. Poi ci siamo continuati a sentire, perché io mi ricordo che gli chiedevo informazioni, dico senti ma tu hai un nutrizionista, perché sì come no, c'ho tizio, e mi ricordo che all'epoca cercai di portarlo anche a Napoli, tant'è che poi quando lui è venuto la prima cosa che ho fatto mi sono portato, che non era un vero nutrizionista perché non aveva nemmeno la possibilità di esercitare la professione come un nutrizionista, era più che altro un adiuvandum consiglieri. Allora, bello, come stai? Stai bene? E quindi ho detto, ma sai, i cicli finiscono anche.

0: anche anticipatamente, dico, qui per me è casa tua, però se tu non ti senti più sereno, non con Napoli, non con la città, ma con una modalità di campionato che forse il Napoli ti costringe a dover fare in un certo modo, perché il Napoli non può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, le cinque squadre inglesi, Bayern Monaco. Quindi è chiaro che noi dobbiamo rispettare determinati budget, non possiamo andare oltre. Poi è anche chiaro che il campionato italiano non è così straordinario, perché la qualità del gioco forse è andata molto ma molto ma molto giù. Poi ci sono le complicazioni di una Federcalcio, ci sono le complicazioni di una classe arbitrale, ci sono le complicazioni di procuratori che vogliono sempre dire la loro, non si sa per quale motivo il governo non ci mette un tappo e non dice: guardate, care società di calcio, ma perché non fate voi da procuratori ai vari calciatori? Poi ci si mette anche il ministro dello sport, che combina i casini per le giovanili. Poi ci si mette anche Giorgetti, che è uno che c'ha...
1: Ma lo spegniamo però, eh. Con calma me lo spegnerò.
0: No, dico che c'ha sulla sua scrivania la maglia del Southampton, quindi figuriamoci cosa gliene frega del calcio italiano, capito? Allora io poi mi sono sempre domandato, ma è possibile che i governi...
1: Ma chi è questo?
0: Ma non lo so, è un rompicoglioni.
1: Cazzo di buio, via.
0: Dico, ma è possibile che il governo italiano è da decenni così miope da disattendere 28 milioni di elettori? Ma pensate che idiozia, cioè i politici, però poi dopo rompono le scatole per venire a vedere le partite, per dare dei suggerimenti, per fare loro stessi gli allenatori. Questo è straordinario, no? Vabbè, seconda domanda, va.
1: No, rispondo io a questa. Sì. Perché è giusto mettere pure i motivi su lei, ecco. Dopo Bologna, quello che ho avvertito e che ho denunciato anche a livello giornalistico, che c'erano delle situazioni che non mi piacevano. Anche lì bisogna avere le palle per prendere e dirle le cose, perché io di fare dei campionati anonimi, onestamente, non l'ho mai fatto, né mai lo farò, né mai penserò di accompagnare il famoso morto che possa essere Napoli o un'altra squadra. Quindi ed ero pronto anche a farmi da parte, perché ripeto, sicuramente qualche innesto della campagna acquisti non è stata non è entrato in sintonia col vecchio gruppo, e si erano create comunque delle dinamiche molto molto difficili, molto, che c'è stato un momento in cui era giusto denunciare, era giusto prendersi tutti le responsabilità. Dopodiché ho avuto la fortuna, ecco, ripeto, di incontrare un gruppo con cui ci siamo parlati molto chiari, perché io penso che sono dei momenti in cui bisogna essere veri, bisogna essere giusti, veri, e parlarsi a quattro occhi. Ci siamo parlati, ci siamo chiariti, abbiamo detto che siamo tutti sulla stessa barca, che bisognava remare col vento contro, forte, e siamo ripartiti. Io un mese fa ho chiamato il presidente e gli ho detto: non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto: Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Quindi non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia. Quello che io dico, perché ho preso questa decisione, quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo. Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto. E invece queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono solamente negative e nocive. Io ho fallito da questo punto di vista e ho capito che non ci sarei mai riuscito a compattare l'ambiente. Nel momento in cui non compatti l'ambiente, che per me era una cosa fondamentale per cercare di continuare a lottare per grandi traguardi e contro comunque le superpotenze che ho sempre detto, Juventus, Milan, Inter. Ho alzato le mani e io quando le cose non le posso cambiare, mi dispiace, ci metto la faccia su tutto e ci ho messo la faccia su tutto in 2 anni. Però quando mi rendo conto che le cose non possono essere cambiate, cioè, ripeto, da parte mia la soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis perché mi ha dato questa opportunità. Ho potuto conoscere veramente Napoli sotto tutti gli aspetti. Ecco, l'ho vissuta in maniera intensa, passionale, con grande cuore, come piace a me. Il tifoso napoletano mi ha capito e questa è la cosa più importante che apprezza. Poi per il resto...
2: Dire anche due cose che tu hai stimolato. Sai, il fatto di non avere la totalità della condivisione è un fatto tipico italiano, non è un fatto solo napoletano.
1: C'è la critica che è costruttiva ed è giusto, perché noi siamo sottoposti a critica costruttiva. E il problema che io dico sempre è che in questi 2 anni, anche l'anno scorso, c'è stato.
2: Ma scusami, ma che sono stati capaci di dire che Ancelotti era bollito quando è venuto qua?
1: Sì, Ancelotti adesso è andato via, ci sono stato io, Ancelotti comunque non ha vinto.
2: Ho capito, ma basta ricordare quello per dire vabbè, ma dicono un mare di cazzate, lasciali parlare. Uno, due.
1: Parla così quando
2: tieni presente una cosa, non si che parla se di noi non avessimo avuto gli incidenti e gli infortuni che abbiamo avuto, avresti rivinto il campionato tranquillamente.
1: No,
2: te lo dico io.
1: Non mi trovate d'accordo da questo punto di vista, perché bisogna dare i meriti all'Inter, che è una grande squadra. Una squadra che comunque l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si era anche rinforzata. Ha meritato di vincere, noi anche con gli infortuni, non spazzito da nessuna parte.
2: Che in Europa quest'anno però ha fatto meno dell'altro anno.
1: Però ha fatto più di noi, comunque. Ha fatto uno step più di noi. No, mi dispiace perché a pigliarsi a queste cose non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri. Avere rispetto, perché se vogliamo avere rispetto lo dobbiamo dare, quindi l'Inter ha meritato, con l'infortunio o senza infortuni non so quanto, magari saremmo arrivati fuori dalla Champions, con gli infortuni ci hanno compattato ancora di più, abbiamo potuto scoprire anche ragazzi nuovi, ma ripeto, noi quello che dobbiamo fare, sono stati 2 anni fantastici, per me, io sono uno del fare. Infatti, non
2: sei. 2 anni fantastici, già è una cosa, no?
1: 2 anni fantastici.
2: Di positività.
1: No, ma noi siamo positivi. Io sto dicendo e sto spiegando il perché. Comunque, e mi auguro in futuro che questa cosa qui possa dare la spinta ai falliti di cercare di non andare sempre a massacrare il Napoli per avere il like sul posto o per fare le televisioni e dire visto quanto sono bravo, quanto sono bello a parlare male di X, Y, Z. Perché ripeto, Napoli non ha bisogno dei falliti. Napoli è una città che può competere a grandi livelli se si è compatti. Se non si è compatti, mi dispiace perché io ho preso un gruppo che era stato traumatizzato, arrivato al 10º posto, ho trovato un gruppo traumatizzato da tutto quello che era successo in quell'anno so io quello che ho dovuto fare per rimetterli in sesto anche a livello psicologico.

0: Quindi adesso va bene perché l'onda va dalla parte giusta. Mi auguro anche l'anno prossimo si continui nella tradizione, perché è giusto che Napoli continui ad avere quell'ambizione, continui a combattere per grandi traguardi. Io quello che posso dire, ringrazio il Presidente, ripeto, perché la sua famiglia, perché mi ha dato questa grandissima opportunità, ne sarò sempre fiero, orgoglioso, perché è stata un'esperienza stupenda, stupenda.
1: Da zona ancora?
0: E basta dopo.
2: Sembra di riviverla quella telefonata di un mese fa, e quindi le chiedo...
0: Ma è stata, guarda che è stata veloce la telefonata. Cioè, non è che
3: ci siamo incontrati,
0: è stata una cosa veloce. Io ho espresso, il Presidente mi ha anche detto, se ci ripensi fino all'ultimo giorno io sarò a tua disposizione, perché è giusto anche dire che cosa ha detto il Presidente, quindi, perché le cose oneste vanno dette. Quindi ripeto, il Presidente non è che mi ha esposto chissà cosa o mi ha spinto a fare un qualcosa, era una mia decisione. Ripeto, Presidente, quello che mi ha detto, che mi ha riempito d'orgoglio, fino all'ultimo, se ci ripenserai, sappi.
3: Ma questa è casa tua.
0: È casa tua. Quindi io ringrazierò sempre il Presidente, rimarrà sempre una grande amicizia tra me e la sua famiglia, e so che comunque il Napoli, comunque col Presidente, in mani sicure. Si è visto in questi 20 anni che cosa ha fatto il Napoli, ha fatto qualcosa di incredibile.
4: Salute a lei che ha statutito.
2: Mi ha anticipato la domanda, quindi passo oltre, e credo che la domanda per tutti sia: e adesso? E adesso che succede al Napoli in termini di scelta dell'allenatore, cast, eventualmente profilo, e adesso che succede ad Antonio Conte? Cioè, qual è il futuro? Si parla chiaramente di nazionale da un po'.
0: Guarda, cioè non... Si parla di chiacchiere, si parla di chiacchiere, punto e basta. Leggo anche. Si parla di chiacchiere, perché ti ripeto, cioè, nazionale, io mi ricordo benissimo cosa, su domanda sulla nazionale, cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente: se fossi il presidente della federazione, tra il novero dei candidati, perché ho detto tra tutti gli allenatori, sicuramente ci metterei Antonio Conte, anche perché l'ho già fatto questo mestiere. Oggi a dire la nazionale, a parte che ancora ci deve essere il presidente federale, poi leggo, si è fatto anche il nome di Guardiola, ma è pronta la federazione ad avere un top allenatore? Perché avere un top allenatore significa comunque onori ed oneri, c'è uno status. Quindi giusto per chiarirvi proprio le idee, perché sento che, ecco, quindi in questo momento c'è zero, niente. Non so se ci sarà in futuro, perché ripeto, se la nazionale vuole togliersi dalle problematiche, cioè.
4: Vabbè, ma sarà un problema di Malagò è sempre molto bravo e capace a tirare
0: fuori, ma devono anche sapere
4: il coniglio dal cappello,
0: perché si fa comunque troppo facilmente le cose. Se si vuole avere un allenatore top in nazionale, si vuole prendere, io il mio consiglio è prendere Guardiola. Ci sono i fondi per prendere Guardiola? Ecco, no, perché ho sentito qualcuno che ha proposto Guardiola, ma io sono il primo a dire prendiamo Guardiola. Ecco. Quindi non c'è niente, cioè non ho niente, certo. Quindi ripeto, vedete che tutte le panchine sono tutte riempite, quindi non è, ribadisco, una questione, cioè non toglietelo dalla testa. Poi non lo so cosa accadrà in futuro, se accadrà, secondo me posso stare a riposarmi e vengo a trovarti, Aurelio, a Los Angeles.
4: Assolutamente,
0: che mi ha invitato,
4: okay, casa tua.
0: Perché mi ha invitato, quindi
4: andiamo insieme, quindi, a vedere i campionati.
0: Assolutamente.
2: Mi sembra che ci siano stati addio e saluti più traumatici di questo mi sembra evidente. Ma invece dal cilindro del Napoli cosa esce adesso?
4: Non ho capito, mi scusi.
2: Il Napoli, facendo la metafora di Antonio Conte, cioè dove si va?
4: Beh, adesso intanto calma, perché noi volevamo aspettare questo momento, perché ci si può sempre ripensare, quindi io gli avevo dato la mia disponibilità, quindi il giorno che lui domani mattina, domani pomeriggio mi confermerà che il dato è tratto, allora ci muoveremo e vedremo qual è la soluzione migliore per il calcio Napoli. Comunque tenete presente che abbiamo una trentina

0: di calciatori capaci, quindi con pochissimi nuovi innesti la squadra sarà estremamente competitiva anche rispetto ai nostri competitors. Il problema non è tanto cosa farà il Napoli, il problema è, infatti l'ho detto a Giovannino, Giovannino tutti si è preso una bella gatta da pelare, perché il problema è di come rifondare il calcio italiano. Perché il problema della classe arbitrale non è un problema da nulla, il problema è dei rapporti tra la Lega di Serie A che finanzia tutto il sistema calcio e la federazione, non è un problema da nulla. E potrebbe anche accadere che la Lega Calcio di Serie A decida a un certo punto di fare come in Inghilterra e per facilitare i compiti alla federazione uscire dalla federazione stessa. Ma lei si rende conto che per il fatto che Claudio Lotito all'epoca che controllava anche i voti della Serie B, che voi vi siete dimenticati che a un certo punto l'A e la B stavano insieme, e lui si è inventato a un certo punto questo maledetto paracadute. Ma perché noi dobbiamo fare un campionato con un campionato a sinistra della classifica e un campionato di retrocessioni a destra della classifica? Secondo me è una cosa che non funziona. Non funziona, perché se tu vieni con un gruppo di grande fisicità che rischia di spaccare le ossa ai miei calciatori, e a me mica sta tanto bene. Se poi tu vieni in Serie A dalla B e pensi che investendo 10 o 15 milioni di mercato tu puoi competere, no, tu rompi soltanto le scatole, perché poi ci sta pure che magari uno becca una giornata no e perde anche contro una squadra del genere. Ma questo secondo me è completamente sbagliato. Guardate il campionato inglese, la straordinarietà, adesso al di là del fatturato, ma i livelli delle squadre sono estremamente alti, tant'è che molto spesso, ecco, l'Arsenal che era settimo, ottavo per anni, quest'anno è diventato primo. E ci sono delle piccole squadre di piccole città che hanno vinto anche il campionato. Ma perché? Perché investono parecchi milioni di sterline nei calciatori.
1: L'Arsenal ha investito, è la squadra che ha investito di più in questi ultimi 8 anni.
0: Sì, però bisogna anche...
1: Cioè, il Manchester dopo arriva, ma l'Arsenal ha investito ed è arrivata tante volte secondo, quindi stiamo parlando di un top club.
0: Beh, è arrivato,
1: non stiamo
0: anche...
1: parlando del Bournemouth.
0: No, attenzione, allora l'Arsenal nel 2003 vince il campionato, decide di cambiare stadio, nel 2006 inaugura lo stadio nuovo Emirates e da 35.000 posti passa a 60.000 posti, con il governo inglese che gli dà 1,5 miliardi di sterline per poter realizzare lo stadio che io ho visitato nel 2014 quando ci abbiamo giocato e ci abbiamo perso. Abbiamo verificato uno stadio che era costato 320 milioni di sterline. Quindi quando qui si parla di 1,5 miliardi, 1,8 miliardi a Milano, a Roma, a me viene soltanto da sorridere, perché è vero che sono passati 15 anni, ma non mi pare che ci sono 5 volte l'implementazione del costo, no? Però gli hanno dato anche la possibilità di costruire 1,5 milioni a uso abitativo nel centro di Londra. Loro con questa forza economica e finanziaria hanno per anni, perché per anni, quando c'era Wenger o Wenger, se lo vogliamo dire alla francese, sono arrivati settimi, ottavi, sesti. Questo signore che adesso ha vinto, ci ha messo 3-4 anni prima di arrivare a Dama, quindi loro si sono potuti permettere tutto ciò perché avevano da parte questo bel gruzzolo. Sapete che vuol dire avere 1,5 milioni di metri quadri nel centro di Londra da poter

0: economicamente realizzare, mettere a disposizione di una squadra?
1: Allora, prima ragazzi, allora io voglio salutare tutti, ok, perché vado a casa, vi ringrazio tutti, ripeto, vorremmo stare col presidente e fare questa comunicazione. Spero
0: però io mi ero impegnato con Dazon di fargli fare 5 domande, ne ha fatte 3, ne facesse una sola.
1: Problemi del
0: dai.
1: Campionato italiano e coso,
0: ne facesse una sola ancora a Conte.
1: Cioè, cerca di essere una, cioè, parliamo di, cioè, l'importante è che si sia capito quello che si doveva capire.
0: Vai,
1: cioè,
0: vai. Vai con l'ultima domanda.
2: Sì, no, in realtà io mi lasciavo più a lei al discorso degli investimenti, perché sappiamo che
0: no, vabbè, ma uno,
2: no. Facciamo uno e uno,
1: cioè, guarda, no, lascia stare. Allora facciamo le domande a me, poi io me ne vado e fate i discorsi al presidente, okay. Perché sennò ci andiamo a mezzanotte.
3: Se
1: oggi,
3: Ricky,
1: eh.
3: Non c'ho altre domande, capito? Passerei a radio.
1: Io vai.
4: Mister, allora, guardandosi indietro, sì, questa avventura di Napoli come la giudica rispetto a quelle che erano le sue aspettative quando è arrivato a Palazzo Reale?
1: Guarda, sinceramente accettando di venire a Napoli pensavo, ecco, di accettare una situazione dove me la sarei potuta un pochettino anche godere a livello di risultato, e invece mi sono reso conto fin da subito che comunque la mia persona sposta comunque le ambizioni, sposta i parametri, sposta le aspettative.
0: Aspettative, sì.
1: Quindi io sono arrivato dopo un decimo posto e si è iniziato a dire che sol perché non giocavamo le coppe dovevamo vincere lo scudetto, cosa che quest'anno non ho sentito dire per nessuno, o sbaglio? E c'è stata questa pressione, abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno c'è la pressione, dovevamo vincere la Champions League, tutto. Io sono buono e caro, pensavo me la potessi godere anche a livello di risultato un po' di più, invece ho dovuto girare la manovella 2000, perché in questi casi devi sopravvivere. E sopravvivi solo in un modo, vincendo o comunque portando la squadra ad essere a livelli alti. L'ho fatto per 2 anni, mi ha tolto tante energie e niente, quindi ripeto, sono contento di quello che abbiamo fatto in questi 2 anni insieme al presidente, insieme al direttore sportivo, insieme a tutte le persone che hanno lavorato, insieme ai calciatori. Penso che si sia fatto qualcosa veramente di importante, storico, come tempi di Maradona, e io l'augurio che posso fare al Napoli in futuro di ripetere biegni come questi. Ecco, è il miglior augurio che io posso fare, ma lo faccio soprattutto per i tifosi napoletani, perché meritano questo tipo di soddisfazioni.
3: Mister, l'ultima domanda, sì, per lei, Radio Partner, Radio CRC.
5: Buonasera mister. Buonasera. Grazie a tutto. Di questi 2 anni trascorsi a Napoli, il giorno più bello e il giorno più brutto qual è stato?
1: Guarda, sicuramente il giorno più bello è stato quando abbiamo vinto lo scudetto, questo è fuori dubbio. 2 volte è stato, quando abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo festeggiato in campo, e quando poi abbiamo festeggiato, cioè festeggiato i nostri tifosi, perché vedere quello che hanno fatto e come ci hanno festeggiato è stato veramente qualcosa di incredibile. Penso, ecco, nella mia carriera tra calciatore e allenatore di aver vinto qualcosa, ma non è mai stata festeggiata in questa maniera così incredibile, quindi questa è una cosa che mi porterò sempre nel cuore, e per questo motivo ribadisco, Napoli ha bisogno di compattezza dell'ambiente, di gente che vuole bene al Napoli veramente e non che faccia finta per interessi personali di voler bene al Napoli. Ecco. Il momento più brutto? Ma guarda, il momento più brutto è sicuramente Bologna. Bologna non è stato un bel momento, perché io penso che per una persona che gestisce un gruppo, vedere che dopo un anno o qualche mese può andare tutto in frantumi, non è stato bello. C'erano solo due strade da scegliere: o fare lo scemo

0: finta di niente, e sicuramente la nave sarebbe affondata. Oppure alzare il problema, sollevarlo, affrontarlo, così come abbiamo fatto, e compatti con i ragazzi poi siamo arrivati fino alla fine, no? Alzando una supercoppa, arrivando ad un secondo posto. Ripeto, penso che sia stata un'annata veramente molto complessa, ma non me l'aspettavo così complessa. Essere riusciti ad arrivare vivi è motivo di grande orgoglio per i calciatori, per l'ambiente, per tutti quanti. Non dimentichiamo che in 2 anni siamo arrivati primi sempre di Milan e Juventus, una volta siamo arrivati prima dell'Inter, una volta è arrivata prima l'Inter. Penso che Napoli debba essere orgogliosa e contenta di quello che hanno fatto questi ragazzi. Vi ringrazio, vi lascio col Presidente.
1: Quando vince a Roma.
2: Giusto.
1: Un altro anno tutti in giro per l'Europa, in Champions. Tutto pagato, viaggio, cene.
2: Beh, adesso... adesso ne parliamo poi, eh.
1: Aerei, alberghi, va, cene.
3: Dai. Complimenti mister, traguardo eccezionale, il terzo posto, cavalcata finale.
1: Terzi.
3: Quasi inimmaginabile.
1: Sì, non riesco a arrivare quarto.
3: Terzi. Ecco, e il segreto, se c'è stato un segreto di questa cavalcata strepitosa?
1: Segreto, giocatori su tutto, l'ambiente sempre pieno, sempre entusiasta, sempre che ha aiutato la squadra, me in particolare. Sono contento anche per questa società che negli anni aveva, pur investendo tanto, non era riuscito ad arrivare a questo traguardo, quindi una soddisfazione anche per loro, e questo io spero che serva anche per coinvolgere sempre più possibile questa proprietà, che secondo me ha anche tanta passione e avrebbe anche tanta voglia di partecipare di più, e questo, come ho già detto ieri, è il prossimo traguardo. E se si riesce a unire tutte queste componenti, riusciamo a essere più forti, indubbiamente.
4: Mister, ieri le avevo chiesto se si sentiva di dirsi bravo, ha detto ci rivediamo domani. Ecco, adesso si sente di dirsi bravo, perché poco fa Gianluca Mancini ha espresso parole di elogio verso
1: suo. Sì, bravi giocatori in primis, sì, sono contento, sono molto felice, perché io l'anno scorso ho lasciato la Champions. Lasciare la Champions non è facile, perché è la competizione, o giochi il mondiale con le nazionali, o se no la competizione più prestigiosa è la Champions. Non l'ho fatto perché ero convinto che di fare un buon lavoro a Roma, non sapevo che fosse così difficile, però è andata anche, quindi è andata anche molto bene, e quindi con le componenti che mi hanno aiutato, come ho detto prima, sicuramente anche la gente è stata determinante, i giocatori sono stati determinanti, e la società, adesso con la società speriamo di perché la Champions è molto bella, ma è anche molto competitiva, bisogna stare molto attenti, speriamo di continuare a crescere, che ci aiuti a migliorarci, e che alla fine il mio obiettivo è quello sempre di cercare di fare delle squadre più forti, più competitive possibile, perché credo che Roma meriti questo.
5: Buonasera mister, eccomi. Un finale di campionato bellissimo, perché insomma è stato fino all'ultimo secondo combattuto, il Verona giustamente ve l'ha fatta sudare la partita, è stata anche stasera una partita piena di cose, anche dalla panchina, piene di situazioni, di cambi tattici, di posizioni, di giocatori che forse non erano perfettamente centrati, addirittura Zielkowski che è entrato e uscito dopo l'ammonizione. Se ci può spiegare anche quel momento del cambio?
1: Io ho dovuto cambiarlo perché temevo una seconda ammonizione, era che ci riportasse in parità numerica, la partita era ancora 1-0, era ancora molto aperta. Lui è un ragazzo indubbiamente di prospettiva, però al momento rincorre troppo spesso queste munizioni, e quindi la partita era diventata poi a rischio di poter ritornare, visto che avevamo questo vantaggio, e quindi ho ancora cambio, l'ho fatto, anche se poi ho fatto entrare con E. Sarebbe, se non c'era munizione, probabilmente sì, volevo aggiungere un centrocampista, togliere un difensore, Beh, comunque anche il clima è cambiato, c'è cioè molto caldo, molta fatica, queste partite si decidono poi nei finali, quando, soprattutto quando c'è questa fatica così che si accumula. E devo dire che non abbiamo gestito bene la superiorità numerica. Abbiamo avuto alcune situazioni da chiudere la partita, non ci siamo riusciti, però c'era un po' di frenesia, si buttava spesso via la palla, c'era la possibilità di tenere un possesso palla migliore, e questo lo vedremo il prossimo anno di fare meglio.
4: Mister, lei ce l'ha detto, no? È venuto qui per vincere. Questo è il primo tassello per andare poi a sognare nei prossimi anni anche lo scudetto?
1: Boh, guarda, l'obiettivo è sempre di crescere. Quando arrivi in Champions, dopo devi cercare di stabilizzarti, e la Champions ti può aiutare anche in questo. Adesso bisognerà capire bene qual è questo... le dimensioni di questo fair play finanziario, perché io all'inizio quando sono arrivato pensavo che finisse con giugno, finisse e non che era solo un anno di difficoltà, e invece bisognerà capire prima di tutto questo, però indubbiamente la Champions ti dà l'opportunità di acquisire dei giocatori che magari diversamente non verrebbero. Poi non è facile comunque sul mercato, non sarà facile comunque, bisogna essere molto abili, bisogna essere molto capaci a operare bene, e c'è tanta concorrenza, e la Champions ci sono squadre fortissime, le squadre italiane quest'anno hanno preso delle scopole, non solo perché sono andate fuori, ma hanno preso veramente tanti gol, e quindi anche questo sarà da capire, però indubbiamente è una manifestazione che ti aiuta a crescere, su questo non c'è dubbio. Giocare al Champions, giochi contro le migliori squadre europee, devi stare attenti a non prenderne troppe, però di lì esci più forte.
6: È domenica come domenica, però all'interno di un gruppo, all'interno di una squadra, all'interno di Trigoria, il nostro pensiero era molto diverso dal vostro. Noi in silenzio a lavorare, ci abbiamo sempre creduto, poi è chiaro che le ultime 5 partite toccava vincere tutte, l'abbiamo fatto, sapevamo che qualcuno potesse inciampare, è successo, e facciamo 73 punti, un terzo posto, concludendo una stagione super, super importante. Questa etichetta, come hai detto tu, l'abbiamo sentita ma non ce la siamo diciamo presa, quelli sono discorsi che purtroppo ognuno è libero di fare, noi con il lavoro. Negli anni abbiamo fatto tante semifinali di Europa League, una vittoria in Conference League, una finale di Europa League che per poco non la portavamo a casa, l'anno dopo un'altra semifinale di Europa League, l'anno scorso siamo arrivati a un punto dalla Champions, e quest'anno questo gruppo si è meritato di fare questi 73 punti, arrivare terzi e fare il prossimo anno una competizione la più bella in Europa.
3: Ciao Gianluca.
6: Ciao.
3: Il momento chiave di questa cavalcata, se c'è un momento in cui c'è stata una svolta che vi ha cambiato la stagione, e poi sarà la tua prima Champions, te la dedichi? La vuoi dedicare a qualcuno? Hai un pensiero in particolare?
6: No, la dedico, guarda, ti posso dire in primis a mia moglie e alle mie bambine, che mi vedono soffrire, gioire, vedono tutto il mancio che non vedete voi a casa, alti e bassi, emozioni. E poi un'altra dedica, la dedica a mio padre, che è una settimana e mezzo che è in ospedale, non si è sentito bene, quindi ora sta meglio, quindi la dedica a lui. Non so se ha visto la partita, finisco con voi, lo vado a chiamare. E poi che mi ha chiesto, scusi?
7: Di svolta, c'è stato un momento di svolta?
6: Ma secondo me uno dei momenti di svolta è che per tutta la stagione, quando perdevamo le partite, non ci siamo mai arresi e mai abbassato la testa. Poi abbiamo avuto un periodo difficile a marzo, dove abbiamo fatto magari 2-3 sconfitte di fila, però il gruppo, a livello degli allenamenti, di intensità, di lavorare, di crederci, giuro, non ho mai visto una cosa del genere. E poi è chiaro che la svolta, secondo me, la partita più, anche più bella emozionalmente, è stata quella di Parma, perché fare 2 gol al 92esimo, al 91esimo, non capita tutte le volte, però anche lì ci sono delle cose particolari che solo chi gioca le può vivere. Sul 2-1 io ho pensato del Parma, ho pensato non la perdiamo, andiamo a vincere, perché sono situazioni che in un anno una squadra ha. E noi non avevamo mai recuperato una partita come quella di Parma, ha detto una volta deve

0: anche a noi, è toccata a tutte le squadre del campionato, a noi non era toccata, quindi questa è stata la partita secondo me più importante, che ci ha dato poi lo slancio anche per arrivare al derby con quella carica, con quella cosa che deve avere. E Parma, diciamo, sì, è quella che ti ha dato, se perdevi a Parma era più difficile.
1: Chi inizia? Andiamo, chi lo comincia l'attacco?
2: Qua,
3: eccomi qui, buonasera mister Marco Venditti, signora mia Calcio News. Non mi soffermo ovviamente sulle recriminazioni, su quello che si poteva fare e poi non si è riusciti a fare. Le chiedo solamente che Juve sarà la sua Juve del prossimo anno, se mentalmente già ce l'ha in testa, grazie. Vede, sono stato molto veloce come domanda.
1: Che Juve sarà nel prossimo anno? La mia Juve, la Juve di tutti, perché... Bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta, che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità. Poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocata nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
4: Terza fila. No, prima Patania per fuori.
5: Buonasera, Patania, Corriere dello Sport. Tra le valutazioni che dovrete fare, al di là dell'aspetto economico, ci sono alcune incertezze su giocatori che potrebbero rientrare dal prestito, non si sa ancora se verranno riscattati o non verranno riscattati. Ci potrebbe essere qualcuno che può far comodo per la prossima stagione e si ferma rientrando oppure no?
1: Ma buona, ma è finita la partita ora, io devo pensare a quello, è una domanda troppo difficile. difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti. Per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
2: Sì. Stefano Talia della Rai, la riporto invece alla partita di questa sera, perché volevo chiedere un suo giudizio sul ritardato inizio della partita, su quello che è successo prima, che comunque ha condizionato naturalmente quello che è accaduto sul campo. E, insomma.
1: Ma mi è sembrato il questore di Torino, era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino e poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prende, si dà appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno, ma gli stadi bisogna lasciarli puliti. Poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta, quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono, ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in un momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene, è uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere, bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali.
6: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
9: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
10: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
11: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze e affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo

far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.

0: cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
1: Diciamo che Ulterati fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
2: Il vero segreto di Ulterati Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ulterati perché Ulterati può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ulterati, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
3: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
4: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
3: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
5: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche, Sua origine

0: cosmica, dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di UNOR, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprime al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, in un modo diverso, semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo la persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Ci state preparando?
6: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
7: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
8: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti.

0: La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione al rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a appunto qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

0: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpor. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu dopo lo storico double scudetto Coppa Italia a suo primo anno. L'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo perché, dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Donnie Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto. Nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli, che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti, perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che, confermato Chiellini, possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato, quello che posso dirvi che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina, ma ammettendo cosa che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via, vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma, in realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra

ai 45-47 milioni bonus, ricchi bonus compresi, vedremo le cifre, ma era una priorità dello United e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe, dico scadrebbe perché è destinato ad andare, nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero, il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo, segnando, a tre proposte, il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando, i parametri zero sono un passaggio importante, avete visto, conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti, un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività.

Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava. Per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece, la serata inizia comodamente a 21:45. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare, e come sempre, spessissimo avviene. Faccio una premessa: è qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare. Non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, e sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al

0: vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico, Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non è un problema, un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoletto, come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire, amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agatha, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Perché, cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui, non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni. Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate, io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'inciso dei zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pegeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: È molto diverso, a parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera, e quando l'ho vista ho detto: ma amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di, sono stata un po', però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista e in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che comunque talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no, come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro, attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano, e tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo, e prima o poi mi ci scontro, perché vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci ci sono mamma e papà che possono badare a loro, Però io mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho fatto questa colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone, e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto, e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso cambiamo discorso Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher verrà a far parte del nostro, della nostra famiglia. Io stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questo non è cagata, mi capita.

Un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi, se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino, perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni, perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace, attaccata al nocciolo, e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline.
esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, tu mi verrà in mente qualcosa.

qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, avete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. A due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto... Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione." Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che avevo tagliato, che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo in avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto... non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre sta molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente, e non avevo bisogno di questo. Avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso. L'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI e allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino presso l'Allianz Training Center c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero hanno incontrato Viola Calligaris e Pier Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha e penso che questo è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questo è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vado a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti. E voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza delle difficoltà e tutto, per me è una cosa molto bella e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castelvolturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
4: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, e questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
1: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, ha regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
4: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà, e insomma, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
1: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
0: Grandissimi campioni, a proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
5: La Riviera delle Palme di Il Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e i 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
0: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
6: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi 3 classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
0: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
1: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno 2 campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie i 60 km della 6ª ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apriceno. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
0: Le ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria. Vediamo dove.
7: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dalla SD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
0: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
1: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di BAT. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile, il mini basket pugliese, ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brim Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
0: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
5: Oltre 1.500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1.000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme 4 intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie Under 10, Under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corsa campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
0: Il primo maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa, l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il 1° maggio, per il CS Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della diocesi di Fidenza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori, per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile. Anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
5: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio, con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la sesta tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
0: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
6: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio, nella piscina comunale di Bordighera, in provincia di Imperia, c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nantes, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
0: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa, e per questo facciamo un salto in Veneto.
5: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Vallesella. In seconda e terza posizione la Polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
0: Proseguici a Sinturi, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
6: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si

0: Si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. 3 giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
1: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, e l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio che andiamo adesso insieme a conoscere.
0: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara, cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il Palazzetto dello Sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale cicloscalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti 2 percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
1: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche,
1: ma anche
0: all'estero.
1: Club, si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah,
0: no?
1: Sì, insomma,
0: 51, sì, comunque sempre un
1: 5 qualcosa.
0: Sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è la prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non c'era, non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are The Dancing Queen, Fatto
1: Yabba,
0: Free, In The Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati, martedì la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo
1: parlato di
0: ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma robe che si guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poe anche.
0: Sì, stiamo guardando Lidia Poe e... No, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, scusate se ho detto questa
1: parolaccia.
0: No, ma
1: lo pensiamo tutti, fidati, basta.
0: Cioè, raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè, capito? Cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia, che quando vanno a vedere sono ridicoli.
1: Ma non solo, questi registi, no? Che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poe,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima. Non ti una calmata.
0: No, è praticamente.
1: Cioè, questa qui femminista ce la sono io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato vero. Calmati.
0: No, vabbè, che c'entra Lidia Poe?
1: Sì, se poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta una rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette. Adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, del fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
1: ma
0: bene?
1: La cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete... Non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento Sì, sento questa cosa.
0: Sì. No, stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto
1: hanno incassato 127 mila euro.
0: Allora, a fronte di

0: Spieghiamo come funziona, che tu
1: Sì.
0: sei partita panco con il numero senza dare il
1: Sì, è
0: contesto.
1: vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del, cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio del cash, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni. Ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri.
1: Oh, sono sordi miei.
0: Sono sempre soldi dei contribuenti,
1: Sì.
0: okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare X mila euro per dei film.
1: Di
0: Bene,
1: un po' quella cosa
0: ora.
1: meravigliosa che hai
0: Ci
1: detto
0: sono
1: prima.
0: dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh, guarda, Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni. Okay? Come fanno a Hollywood? A
1: Certo.
0: Hollywood addirittura... Personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato Francis Ford Coppola, ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì.
1: Cioè, anche perché siamo soldi nostri,
0: No, ma è quella, è un, lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un
1: Sì.
0: altro. Giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: No,
1: meno male che l'hai detto tu.
0: lo puoi dire, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato e poi quanto incassa? Chi se ne frega? È la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché
1: Sì.
0: giustamente poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata. Potemkin,
1: Cosa ha
0: due 50 minuti la corazza,
1: fatto?
0: è una cacata pazzesca. Ecco, questo era il
1: Però mi hai
0: senso.
1: detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, col cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete una
1: Se è vero che
0: idea.
1: siete artisti.
0: Artisti e avete un'idea seria, allora sapete è che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
1: Quello tutto sporco di rossetto sulla faccia? O
0: Sì,
1: era un
0: quello lì,
1: herpes o era una sporco di
0: no, ma
1: rossetto?
0: c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Marrone.
0: Marrone, Morrone.
1: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radical chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero?
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
4: Non ne
2: niente.
4: frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
1: La
2: La tessera ce
1: Ramazzotti.
2: l'avevo perché ero
1: Aveva tessera.
2: la moglie del socio.
1: Eh sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
5: Si debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
0: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda.

0: Ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo' devi andarmi a spiegare che cacchio di film
1: Vuoi proponermi?
0: vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
1: Ma
0: i
1: sai quanto gli
0: Fantozzi o gli altri.
1: erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini
0: Ah,
1: a questi
0: assolutamente,
1: profumatissimi,
0: assolutamente,
1: profumatissimi di nicchia? Raga, cioè,
0: assolutamente, brava, quello è.
1: no. Cioè, io
0: Perché?
1: dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, ok? Tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio. Che manco la Santa
0: Ecco,
1: Maria, manco la Santissima Maria.
0: è arrivata,
1: Perché? Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose. Io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piagni,
0: sì.
1: se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io. Io dico sì e no,
0: per
1: vita e
0: piacere,
1: morte.
0: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose
1: A
0: per a
1: sovvenzionarli. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua. Ma Madonna.
0: cioè, allora parliamo perché lo sai, del cinema italiano.
1: Questa solamente per quelli. A me lei piace, attenzione. Però
0: Sì,
1: solamente
0: no.
1: perché la sua fiction
0: La
1: è
0: Matilda
1: andata
0: De
1: un po'.
0: Angelis,
1: È
0: sì, ma
1: andata
0: non
1: un
0: ha
1: po'
0: fatto solo la
1: bene.
0: fiction,
1: Sì, non fa
0: cioè.
1: niente. Sì, l'ho vista solamente lì. È andata un po'
0: Esatto,
1: bene, però dai.
0: quindi.
1: Cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
0: Cioè, la
1: parla.
0: fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che
1: Teatro.
0: però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare,
1: Quanto è
0: ti
1: bella
0: fermi.
1: Vieste? Non è la Vieste. Ah, no, era Puglia. Sì, no. No, ho
0: Date a
1: scoperto.
0: lei, date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai i soldi a chi fa le
1: No,
0: cacate.
1: aspetta, aspetta. No,
0: A
1: aspetta.
0: Checco Zalone e quello in Spagna, che è il Cammino di Santiago. Quella
1: Non lo
0: Vieste
1: so.
0: erano gli
1: Però
0: altri
1: lui non è
0: due.
1: pugliese. Non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia.
0: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della
1: Ma
0: Puglia
1: prima,
0: sono Pio Amedeo.
1: ma prima. Ah, forse era Ibiza. No, no, no, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo
0: Non era
1: costruire.
0: in Puglia, era in Sardegna, era
1: Ah,
0: con la sua villa in Sardegna, non era
1: vabbè,
0: in
1: non fa
0: Puglia.
1: niente.
0: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
1: Comunque, quanto è bella Vieste. Quanto è bella Vieste.
0: Aiutatemi per piacere, aiutatemi perché è
1: È
0: difficilissimo.
1: bellissima Vieste,
0: È
1: dimmi no.
0: bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano, però ogni tanto, come dire,
1: però, scusate,
0: meno, dai.
1: Però, allora, a me tutto l'entourage di tutto Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello. Lui,
0: sì, no, a me lui, bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' nel paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal da Vinci. Però, capito, tutte queste cose, stereotipi

0: della barista figa dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, non gli volevamo di niente, ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panzecca tieni.
1: Eh sì.
0: Ma la panza è un fiore, non la panza.
1: Ah, pensavo la panzettina.
0: Ma secondo te la panza è un fiore, una catena a fiori.
1: Ah, la panzetta,
0: che si
1: la
0: regala, no? Capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli
1: pizza
0: anni...
1: Pizza e mandolino, rompete le...
0: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani, sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Veccio, dove
1: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
0: sì,
1: Gabbani.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo
0: è
1: italiani,
0: sempre uguale.
1: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
0: Però, capito, cioè, l'idea sempre che quell'altro tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
1: che è molto bello,
0: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
1: lo stereotipo,
0: cioè,
1: sì,
0: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
1: troppo gentile,
0: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove state, ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. David Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le otto sfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così le 5:36
1: perché c'era ancora buio,
0: non era ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa queste cose, Pirletti. No, poi Pirletti, ma ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che quella cosa milanese, quel Pirletti è veramente una roba. Che brivido. No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici in milanese.
1: Non lo sono.
0: Non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno.
1: Ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci.
0: Sì. Cioè, e non direbbe mai vuoi Pirletti.
1: No. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il Pirletti è un milanese antico, Cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello

0: che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
1: Che non ci sono più, perché adesso sei, oh yeah, compare, tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non, sì, lo so, però non volevo, cioè sono tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5.36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
0: però
1: alle 8.
0: Non hai dormito lo stesso, perché continuavo
1: no,
0: a dire...
1: No, dormivo a spizziche e bucconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, tra un ballivigno. Comunque, domani, cosa accade nella storia domani? Te lo dico io, te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
0: e anche tutta la schiavitù annessa.
1: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite la
0: lucidità?
1: No, parla lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
0: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
1: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
0: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronissi.
1: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è da poco? Ma domani celebriamo.
0: Se vuoi,
1: anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
0: sì, alla neve.
1: Esatto. Alla priga dove si mangia, si beve, cioè alla priga si mangia, si beve e si lecca
0: il gelato.
1: La neve.
0: Ah, la neve.
1: Alla prica si lecca la neve. Così è il vecchio detto della prica. Alla prica si mangia, si beve, si lecca.
0: Abbiamo capito!
1: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli infetti. Piccoli insetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
0: Aiutami, come uno può rimanere concentrato.
1: Fai la serie. Sì,
0: io
1: sì.
0: Faccio la serie.
1: Sì,
0: piccoli
1: serie,
0: infetti.
1: Sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
0: Non esisteremmo senza le api, moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio. Simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
1: Chi?
0: La borragine e il rosmarino.
1: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, e poi restano lì.
0: 4, 6, e restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro, né? E quando ti faccio il burro con il polline?
1: Una volta me l'ha fatto.
0: Non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
1: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline,
0: no,
1: ma
0: è anche il burro che fa tanto.
1: Va bene, fa
0: comunque
1: tanto.
0: Ne ho 9, tutti diversi.
1: Tipo? Racconta agli amici un attimino quali sono i tuoi, come si chiama?
0: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
1: Hai preso un miele che costava 10 euro.
0: Quello di Erika.
1: Ah, quello di Erika,
0: sì,
1: capito?
0: Non di Erika, Erika.
1: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
0: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
1: La melata.
0: Miele
1: che
0: di
1: cos'è?
0: Erika. Non so. Miele
1: come
0: di Erika.
1: Sarà una mela, non è una mela.
0: Miele di Erika, il miele di Sulla, il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
1: Tutto per proveniente dalle api.
0: Le usiamo tutti.
1: Bene.
0: Perché hanno comunque caratteristiche anche in sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retro gusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi. Mm. I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
1: Da paura.
0: Comunque,
1: continuando le api, i miele, eccetera. Ok.
0: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
1: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fior di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
0: solo, ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
1: Sì, è vero, bianchi, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
0: Sì.
1: Ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: Brutica Gili.
1: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
0: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
1: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti, vai.
0: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
1: Esatto.
0: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
1: Va bene,
0: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
1: Io vi dico
0: che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente il miele, un miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
1: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità. E silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
0: Grazie.
1: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
0: Grazie, lo sono.
1: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto. E speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56. Salutiamo gli amici di Nexus Channel, canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi...
0: Sigla.
1: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: I primi exit poll e le proiezioni del consorzio Pigno per la RAI delineano gli scenari delle elezioni comunali. Il centrodestra si muove verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria ed è in vantaggio sia ad Arezzo sia a Venezia, con concrete possibilità di evitare il secondo turno. A Salerno si registra il netto trionfo di Vincenzo De Luca, mentre il Partito Democratico conferma il sindaco uscente Biffoni a Prato. A Messina, Federico Basile, del movimento Sud a Chiama Nord, guidato da Cateno De Luca, appare vicino alla conquista della città dello Stretto. Il dato definitivo sull'affluenza nazionale si attesta al 60,06%, evidenziando una flessione di quasi 5 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, che aveva registrato 64,91%. Il Ministero della Salute ha attivato le procedure di monitoraggio sanitario per due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con forti linee di febbre. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31, attualmente ricoverati in isolamento all'ospedale Sacco di Milano per sospetto contagio da virus Ebola. Le misure preventive di sorveglianza della ASL hanno coinvolto immediatamente anche i rispettivi nuclei familiari nei comuni di Lurate Caccivi e Bulgaro Grasso nel Comasco. L'assessore welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha precisato che il provvedimento riguarda complessivamente 7 cittadini rientrati di recente da un'area dell'Uganda situata al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Rimangono stabili, seppur critiche, le condizioni del tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby di Torino di ieri sera. L'uomo si trova ancora intubato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette dopo un delicato intervento neurochirurgico. Sul fronte giudiziario, la polizia ha tratto in arresto 8 ultras bianconeri, 3 dei quali bloccati in flagranza e 5 identificati in modo differito grazie alle riprese dei droni. I reati contestati vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi e utilizzo di artifici pirotecnici. Il questore del capoluogo piemontese ha già firmato 11 provvedimenti di DASPO, mentre il bilancio delle forze dell'ordine conta 6 agenti contusi. Garlasco, i legali di Andrea Sempio, formalmente indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, hanno avviato il deposito telematico di una fitta serie di consulenze tecniche alla Procura di Pavia. I documenti comprendono la perizia dattiloscopica sulla celebre impronta 33, l'analisi del DNA sulle unghie della vittima e le relazioni medico-legali di cinematica del reato. La difesa ha scelto invece di non consegnare, almeno per il momento, la relazione personologica sul profilo psicologico dell'indagato. Dal suo social Truth, Donald Trump attacca duramente i detrattori e lancia un avvertimento sui futuri accordi geopolitici. Il presidente americano ha affermato che l'intesa con l'Iran dovrà essere di portata storica, ponendosi in totale antitesi rispetto a quella siglata dall'amministrazione Obama. Trump ha definito quel vecchio trattato nucleare un disastro assoluto e una via d'accesso diretta per gli armamenti di Teheran. Nel suo lungo post non sono mancate forti critiche verso i democratici e i repubblicani moderati, etichettati come perdenti capaci solo di generare divisioni interne. Di contro, la risposta della Repubblica Islamica non si è fatta attendere. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato pubblicamente che il suo paese non cederà mai a pressioni esterne o a richieste ritenute eccessive. È stata pubblicata Magnifica Humanitas, la nuova enciclica di Papa Leone XIV, un volume di oltre 200 pagine diviso in 5 capitoli che affronta le grandi sfide della modernità. Il testo si apre con un forte richiamo alla fraternità globale e l'urgente dovere di restare profondamente umani nell'era dell'intelligenza artificiale. Il pontefice lancia un monito chiaro sulla necessità di disarmare gli algoritmi, sottraendoli alle logiche della competizione economica, conoscitiva e soprattutto militare. Leone XIV condanna apertamente l'espansione dell'industria bellica, il mercato delle armi nucleari e la nascita di nuove fazioni armate che alimentano i conflitti globali. Una forte e precoce ondata di calore sta investendo l'Italia e buona parte del continente europeo, facendo registrare valori termici tipici del mese di agosto. La situazione appare particolarmente critica in Francia, dove la protezione civile è costretta a correre ai ripari per tutelare la popolazione. È stata infatti diramata un'allerta gialla che interessa ben 18 dipartimenti transalpini, inclusa l'area metropolitana della capitale Parigi, a causa di questo picco termico anomalo. Anche la penisola italiana deve fare i conti con l'AFA, in particolar modo nelle pianure del nord e lungo i grandi centri urbani della Valpadana.
1: Londra ha ospitato la 15ª edizione della Clerkenwell Design Week, festival indipendente del design nel Regno Unito che si svolge nell'omonimo

0: quartiere, cuore creativo della capitale. In pochi anni la manifestazione si è affermata come un punto di riferimento internazionale per professionisti e operatori del settore alla ricerca di ispirazione, innovazione e nuove tendenze. L'ultima edizione ha coinvolto 160 showroom, oltre 350 espositori e più di 37.000 visitatori. Anche quest'anno l'agenzia ICE ha partecipato con una rappresentanza di circa 30 brand italiani, suddivisi tra il padiglione Ceramics of Italy, dedicato ai rivestimenti ceramici realizzato in collaborazione con Confindustria Ceramica, e Italian Collection, spazio dedicato all'arredo e all'interior design made in Italy. Per l'edizione 2026, agenzia ICE, in collaborazione con la rivista Interni, ha presentato The Italian Hospitality, un progetto di visual art curato dall'architetto Giulio Cappellini, volto a raccontare l'eccellenza, la qualità e la capacità di innovazione del design italiano. L'iniziativa mira dunque ad offrire alle aziende partecipanti alla collettiva ICE un'importante occasione di visibilità sul mercato britannico attraverso una vetrina di grande prestigio. L'italiana è stata inoltre arricchita da un programma di approfondimenti dedicati ai principali trend del mercato britannico, dell'architettura e del design, con focus sulle nuove tendenze dell'interior design e sulle applicazioni innovative della ceramica. L'evento rappresenta inoltre un'importante occasione per celebrare l'appuntamento annuale dell'Italian Design Day, di cui Giulio Cappellini è testimonial. Il Regno Unito si conferma un mercato di grande rilevanza per il Made in Italy, in particolare nei settori della ceramica e dell'arredo, nonostante un contesto geopolitico ed economico ancora complesso. Tra il 2024 e il 2025 l'export italiano di mobili e complementi d'arredo è cresciuto del 5%, mentre il comparto ceramico registra un incremento complessivo dell'1,6%, trainato dal segmento delle piastrelle, dati che confermano la resilienza del prodotto italiano, che mantiene la posizione di terzo fornitore più importante del Regno Unito in entrambi i settori.
1: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per martedì. L'Europa centro-occidentale è ancora caratterizzata da questo campo di alta pressione molto robusto, molto vasto, che sta portando un'ondata di calore fuori stagione su gran parte delle nazioni. Anche il centro-nord Italia vede temperature davvero elevate, mentre sull'Europa orientale avremo aria un po' più fresca, con anche dell'instabilità che a tratti porterà qualche piovasco. In Italia quest'oggi qualche nuvola di passaggio, soprattutto nubi alte stratificate al sud, ma anche addensamenti pomeridiani che torneranno a formarsi sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Potranno dar luogo a qualche breve locale temporale di calore sulle vette montuose più elevate, ma nel complesso, vedete, la giornata sarà ancora caratterizzata dal sole su tutta l'Italia, con queste temperature che sono più tipiche del mese di luglio, valori massimi fino a 33-34 gradi sulle aree interne della Valpadana, le zone tirreniche, un po' più bassi valori sul versante adriatico e al sud, dove staremo intorno ai 27-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

I verdetti dell'ultima giornata di Serie A consegnano alla storia due imprese straordinarie e diametralmente opposte, nate sulle panchine dei due autentici maestri tattici. La Roma di Gasperini si prende di forza al terzo posto in classifica, espugnando il campo del Verona già retrocesso, al termine di una partita bloccata e tesa, specchio fedele della pesantissima posta in palio. A scacciare i fantasmi e fare partire la festa giallorossa ci ha pensato El Shaarawy, che nei minuti di recupero ha siglato il gol del definitivo 2-0 della tranquillità. Un traguardo straordinario per Gasperini, capace di plasmare una squadra solida e cinica. Ma è il Como di Fabregas a firmare in assoluto l'impresa dell'anno a livello europeo. I lariani centrano una leggendaria qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo il torneo al quarto posto, un miracolo sportivo legittimato da numeri pesanti, secondo miglior attacco e soprattutto miglior difesa dell'intera Serie A. Da oggi Como entra ufficialmente nella mappa del grande calcio europeo. Sono ore frenetiche di alta tensione in casa Milan dopo la disfatta interna contro Cagliari, costata il pass per la prossima Champions League. Il patron Gerry Cardinale, rimasto a Milano dopo aver abbandonato lo stadio ieri sera subito dopo il fischio finale, è intenzionato a mettere in atto una rivoluzione. Sul banco degli imputati, a parte il tecnico Allegri, la dirigenza rossonera, l'amministratore

0: Delegato Furlani, contestatissimo dalla curva, il direttore tecnico Moncada e il direttore sportivo Iglitare. In un clima surreale a causa dei gravi incidenti che hanno ritardato d'un'ora l'inizio del match, la Juventus ieri sera ha pareggiato 2-2 sul campo del Torino e ha salutato definitivamente ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri si sono portati su doppio vantaggio grazie a una splendida doppietta di Dusan Vlahovic a segno al 24esimo su assi di Thuram e al 54esimo imbeccato da Conceição. La squadra di Spalletti ha subito però il contraccolpo psicologico, si è fatta rimontare dall'orgoglio granata che ha sfruttato al massimo i calci d'angolo grazie ai gol dei neoentrati Cesare Casadei al 60esimo e Che Adams all'84esimo. Con questo pareggio la Juventus chiude la stagione al sesto posto a quota 69 punti. Nonostante l'amarezza in casa bianconera non ci sarà l'ennesima rivoluzione totale. In settimana l'amministratore delegato di Exor, John Elkann, incontrerà tutte le componenti tecniche e societarie per programmare il futuro nel segno della continuità partendo dall'allenatore Spalletti. Adesso è ufficiale, si chiude dopo due stagioni l'avventura d'Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico salentino lo aveva già preannunciato ieri sera in conferenza stampa al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la gara contro l'Udinese. Un mese fa ho detto al presidente che il mio percorso era terminato, al Napoli ho fallito solo in una cosa, non sono riuscito a portare quella compattezza necessaria per combattere ad alti livelli contro il tanto veleno che è stato sparso attorno alla squadra, ha detto Conte. De Laurentiis ha ringraziato il tecnico sottolineando la necessità di rispettare il budget aziendale. Archiviate le celebrazioni per lo storico double scudetto Coppa Italia, l'Inter blinda la propria guida tecnica. In settimana Christian Chivu firmerà il rinnovo del contratto sino al 2028 con un adeguamento dell'ingaggio a 3 milioni di euro più bonus. La dirigenza nerazzurra ha già stanziato un budget di partenza di 50 milioni di euro che sarà incrementato dalle cessioni per regalare al tecnico tre grandi colpi in vista del ritorno in Champions League. Il modulo di base resterà l'affidabile 3-5-2. Formula 1, l'inarrestabile Andrea Kimi Antonelli sul circuito di Montreal, il giovane pilota bolognese della Mercedes conquista il Gran Premio del Canada firmando il suo quarto successo consecutivo in una stagione finora trionfale. Antonelli sale così a quota 131 punti nel mondiale, volando a più 43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro per un problema tecnico. Splendida prova di forza per Lewis Hamilton, che artiglia al secondo posto dopo un gran duello con la Red Bull di Max Verstappen, centrando il suo miglior risultato da quando guida la Ferrari. Prime sfide sulla terra rossa del Roland Garros con alterne fortune per i colori azzurri. La grande sorpresa di giornata la firma il teenager palermitano Federico Cinà, proveniente dalle qualificazioni l'azzurrino ha battuto lo statunitense Ray Lopelka al quinto set dopo 3 ore e mezza di battaglia. Avanza al secondo turno anche Lorenzo Sonego che piega francese Herbert sempre in 5 set. Niente da fare invece per Mattia Bellucci, eliminato in 3 parziali dal transalpino Ali, e per Lucia Bronzetti, superata nettamente dalla ceca Boscova. Finalista 2 anni fa a Parigi, Jasmine Paolini non brilla nel gioco all'esordio, ma supera un'avversaria ostica come Diana Estremesca con un parziale di 7 game consecutivi da 3-5 sul primo set e 3-0 del secondo parziale.
1: Mi suggeriscono ovviamente che il fatto del giorno è la crisi della Juventus, ma non sono d'accordo, perché poi la crisi di Juventus si sta trascinando da tempo ed è talmente inspiegabile che diventa i minutini che mi vengono offerti per questo intervento settimanale non basterebbero. No, il fatto del giorno è il successo della Roma, il successo bello, il successo di una città alla quale mancava solamente una bella posizione nel calcio nazionale, che le mancava da anni, da 7 anni. E questa Roma ha vinto contro tutto e contro tutti, perché le mancavano gli elementi fondamentali. Per carità, diciamo subito che c'era il popolo, ereditato da Mourinho, il quale ha creato a Roma un'aria diversa da quella che aveva trovato. Comunque, parliamo di una società così distratta. Parliamo di due tecnici che si dovevano aiutare e poi in realtà si sono urtati, fino al punto che Ranieri si è andato, è rimasto Gasperini. Gasperini è un ottimo allenatore e ha fatto la sua parte, ma la cosa più bella è la parte che hanno fatto i giocatori, con un paio di rinforzi, ed è tutto in una scena che ieri ho visto.

che mi ha riportato alle idee del bel calcio di una volta, quando dominava la solidarietà, il gruppo. Viene segnato un rigore alla Roma e il telecronista dice subito: è pronto Dybala, e infatti si vede Dybala col pallone in mano. Però è lì che aspetta, ma cosa aspetta? Aspetta che arriva Malen, gli consegna il pallone, Malen calcia il rigore, il portiere interviene e lo para, però lo respinge dove? Sui piedi di Dybala, che era lì vicino a completare l'opera e la festa dell'amicizia del giorno che porta la Roma in Champions. E questo è il bello del calcio.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio e dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2 o 3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto
Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese, adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano, come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto. Evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan. E mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui, non c'era nulla, era una scatola vuota, è di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, bra dentro, bra fuori, tare dentro, tare fuori, furlane lo togliamo, questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan, quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui ha calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza, passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato, torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa, Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interessa soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi, che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà, guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevi, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori.

0: Scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
0: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Evidenza dei fatti, questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che è sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili. Ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato: ah, Max gioca come gioca, straordinario Max, la

nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio nel racconto del

alla vigilia che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati e che se gli avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro. Il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'hanno preso perché hanno detto no altri, l'hanno preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2-3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro, uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa, e ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve, quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto, ma se Milan e Juventus sono in questa situazione è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta era infiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430.

0: La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e

0: quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi, palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove tutti hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose...

0: cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina. C'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto, quello che doveva fare.

0: fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Paratici, a
0: alla
1: Paratici.
0: società. Paratici,
1: Tocca a
0: esattamente.
1: Paratici. Andrea, grazie
0: Totalmente.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato, poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta. Perché, come ben sai, le ultime due retrocessioni immeritate, poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra tra le probabili

0: papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei, ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo, la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessio in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
10: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acquasantiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
11: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
12: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capo Possera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
13: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
14: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro il Genoa per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta. In Champions League sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto l'approdo ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo a inizio stagione, che stuzzicava tutti, che fa anche discutere, ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente dei giocatori italiani, e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto poi per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, cosa che naturalmente comincerà e farà anche magari rinforzando la rosa, perché Fabregas ha detto: non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque, il Como che si insedia in Champions League significa che due grandi sono fuori, e le due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema, la Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, ha cominciato a volare, la squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del suo gruppo, il suo gruppo ha capito di dover seguire solo ed esclusivamente il proprio allenatore, ed è cominciata una volata a risultati pieni fino alla fine, fino a raggiungere il terzo posto con la vittoria ieri sul campo del Verona, gara estremamente intrigante, con la Roma che poi passa in vantaggio su calcio di rigore, il Como, il Verona che resta in 10 ma che combatte fino agli ultimissimi minuti, quando poi, spintosi tutto quanto in avanti, parte il contropiede giallorosso che chiude i discorsi proprio con El Shaarawy, quasi come se fosse una favola scritta da Eupalla, anche in questo caso con un giocatore che i titoli di coda con la Roma, salutato con degli striscioni affettuosissimi dal pubblico giallorosso, che ne applaude anche il gol che decreta ufficialmente nei minuti finali che l'ansia finale può anche andare in archivio, perché c'è la vittoria del raggiungimento della Champions League con il 2-0 messo a segno su un assist di tacco di Paolo Dybala. Roma che dunque vola in Champions League insieme al Como, le due grandi deluse sono Juventus e Milan. La Juventus che ha vissuto un pomeriggio davvero stregato, davvero brutto, era il derby di Torino, cominciato male con gli scontri nel pomeriggio nelle adiacenze dello stadio, all'ingresso in campo. Perfetto, tra un minuto intanto mi segnala dalla redazione, ringrazio Lucio Marinucci e Giorgio Sorani, avremo il direttore De Paola per i commenti di rito in questo lunedì nell'editoriale. Dicevo della Juventus, gli incidenti nella adiacenza dello stadio con i due gruppi di tifosi che si avvicinavano alla struttura, questi scontri tra tifosi, ha visto poi a un certo punto intervenire le forze dell'ordine ed è successo un qualcosa che poi verrà analizzato in maniera dettagliata. Per adesso abbiamo raccolto soltanto una serie di indiscrezioni, affidandoci anche a Repubblica, a tutti gli altri giornali che hanno indagato nel momento stesso in cui sono successi i fatti, di un fumogeno, un lacrimogeno, in alcuni casi si parla addirittura di una bottiglietta che ha colpito un tifoso 45enne della Juventus, costretto poi al ricovero in codice rosso e sotto i ferri nel momento in cui si stava per cominciare il derby che a quel punto è stato rinviato di un'ora, con i tifosi della Juve che invece chiedevano il rinvio totale della partita. Non accontentati, i tifosi bianconeri hanno lasciato lo stadio del Grande Torino, sono andati via e hanno lasciato anche la squadra da sola, che in campo ha giocato un primo tempo portandosi in vantaggio 1-0 con la rete di Vlahovic. Il secondo tempo, quando ormai tutte le altre partite erano concluse, era già evidente che qualsiasi risultato non avrebbe portato alla qualificazione Champions per la Juve, che trova anche il raddoppio con Vlahovic, poi piano piano si scioglie di fronte a una reazione rabbiosa e di orgoglio da parte del Torino, che prima con Casadei, poi con Adams, trova il gol del 2-1 e del 2-2, quindi centrando il pareggio. Continuano a essere tanti gli anni per il Torino di non vittoria del derby, dopo 11, questo è il 12° anno che non riesce a vincere di fatto un derby, ma riesce a trovare il pareggio, pareggio che è arrivato anche, ricordatele, nella gara d'andata, quindi derby che quest'anno non è assegnato a Torino, ma tanto, tanto dolore è arrivato durante la partita per quelli che sono stati gli incidenti appunto nel pre-partita. Dopodiché nella fine gara sono arrivate anche le parole di Spalletti, poi di Comolli, che hanno raccontato di quello che deve essere un progetto vincente il prossimo anno della Juventus, senza dimenticare il fatto che senza l'Europa League chiaramente diventa tutto più complicato andare a convincere i campioni, andare a spendere soldi importanti, ma sarà importante riuscire a cercare i giocatori giusti. La parola più spesso utilizzata da Spalletti è carattere, quello che è mancato evidentemente la Juventus anche nella gara di ieri sera. Carattere che non è mancato al Napoli di Antonio Conte, sicuramente ad Antonio Conte, che nel finale di partita si è dedicato a una conferenza stampa a due insieme a De Laurentiis, nel quale hanno spiegato praticamente i motivi del saluto, dell'addio, con tanti dibattiti, tante cose interessanti da approfondire. Come detto, però, siamo pronti per far partire il nostro editoriale. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao carissimo, saluto
1: allora,
2: a tutti.
1: Possiamo sintetizzare così: una squadra stabilmente strutturata vince lo scudetto, yep, che è l'Inter, una squadra in passaggio di consegne ma comunque forte arriva seconda che è il Napoli, c'è la grandissima sorpresa di un Como che ha fatto vedere cose incredibili, c'è la Roma che ritrova la Champions League senza Ranieri affidandosi a Gasperini, quindi migliorando il progetto dello scorso anno, e ci sono le due grandissime deluse, Milan e Juventus, che andranno a giocare l'Europa League.
2: Il campo che mi chiama.
1: Il campo sentenzia così e diciamo che spesso e volentieri il campo ha ragione. Da dove vuoi partire, direttore?
2: Ma guarda, hai fatto un'ottima sintesi, io aggiungo solo una cosa, che le crisi ci sono in tutte le società, in tutte le squadre di sempre una crisi, ma la contemporaneità della crisi di Milan e Juventus innanzitutto è un inedito del nostro campionato, non si è mai verificato che entrambe stessero fuori dalla Champions. E quindi già questo costituisce un problema. Un problema legato a che cosa? È legato sicuramente alle proprietà, legato sicuramente a mancanza di conoscenza da parte delle proprietà, legato a rivoluzioni continue che non portano a nessun risultato. Cioè continuare a fare rivoluzioni senza riuscire a mettere dei punti fermi, diciamo, si ottiene poco. Per cui in questo essere unite nel, come dire, una fotografia del calcio italiano che sicuramente non è, è eccezionale, visto due grandi, due nobili decadute, però le crisi di Juventus e Milan sono profondamente diverse. Quella del Milan è proprio una crisi strutturale, cioè ancora non si è trovato un punto fermo da cui ripartire, invece quella della Juventus è diversa. Cioè si è trovato un punto fermo, ma si è capita, proprio perché si è trovato questo punto fermo, cioè il parametro di riferimento è Spalletti, si è capita la scarsa qualità della rosa, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche di mentalità. E questo è un grosso problema, perché comunque richiede una rivoluzione più corposa e richiede anche di scardinare quei punti fermi che si credeva di aver acquisito in alcuni giocatori. Giocatori che sembravano alla base di una rinascita, che non possono essere alla base di niente, mi riferisco a Thuram, a Cambiaso, allo stesso Bremer, insomma mi riferisco un po' a tutti, a un persino, io dico, guarda, persino con Cesao e Yıldız così hanno solo da rischiare di rimetterci, devono in qualche modo trovare a fianco a loro

dei giocatori che possano realmente come dire, entrare in simbiosi con loro, perché se no così perdono anche la loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di evoluzione. Invece al Milan, ribadisco,

0: caratteriale da parte dei giocatori della Juve. I giocatori della Juve sono sembrati quasi spaventati dall'irruenza e dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve. Invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io che sono abbastanza malizioso nel calcio ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
1: Dici che l'hanno scaricato?
0: Nel calcio si dice così, per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione, però diciamo le ultime partite, soprattutto questa con Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori.
1: Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente: il carattere non si allena. A questo ci aggiungo un'altra diciamo mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere: non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, però è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori. E più volte Spalletti ha parlato di carattere che è mancato in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere che però possiamo dire è mancato anche nel Milan, no? Era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste due grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno costi elevati, quindi di saperli trovare e intercettare con un lavoro di scouting?
0: Ma guarda, purtroppo hanno trovato, come dire, un punto di incrocio in un momento particolare della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte Allegri non lo fa. Allegri è un ottimo gestore, ma il carattere del giocatore deve essere già formato e deve essere pronto per l'uso. Quando non c'è questo, vediamo dove finiscono le squadre di Allegri. Cioè, o sono affidate a grandi talenti, a grandi campioni che quindi hanno delle riserve autonome, oppure da parte dell'allenatore non avviene quello che fa solitamente Spalletti. Ma Spalletti ha avuto proprio una resa nei confronti della squadra, ha detto: io li ho messi nelle migliori condizioni possibili e non mi hanno risposto, cioè non hanno mostrato quel carattere. Allora sì, qua ci vuole il termine, e quella mentalità che è: o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, Spalletti fa un discorso diverso rispetto a quello. Cioè, tu non è che puoi mettere in discussione il carattere di Modric nel Milan, ma nella Juve ditemi un solo giocatore che abbia caratteristiche, diciamo, da leader in assoluto. Cioè, le sta perdendo persino Modric.
1: Quindi tu dici che addirittura i grandi giocatori, invece di portare, tolgono.
0: Sta perdendo persino Bremer.
1: Quindi tu dici che il carattere, invece di crescere, lo perdono i grandi campioni, fagocitati un po' da questa situazione, da queste situazioni complicate in Juventus e Milan, che però in qualche modo ne devono uscire, e ne dovranno uscire senza i soldi della Champions League. Secondo te chi è che ha più la possibilità di rialzare la testa e di fare il programma giusto, e soprattutto con quali uomini? Entrambe dovrebbero ristrutturarsi a livello societario?
0: Ma guarda, a questo punto è nettamente più in vantaggio la Juventus, questo mi sembra evidente, cioè nel senso che si costruisce attorno a un maestro che è assolutamente Spalletti, e se deve rifare le cose, diciamo, a suo uso e consumo, chiaramente affidandosi completamente a lui. In questo momento ci si deve affidare completamente a Spalletti. D'altra parte il Milan in questo momento è una baraonda. Cioè, potrebbero saltare tutti, e nel momento in cui saltano tutti devi trovare l'uomo, diciamo, a livello organizzativo societario, quindi proprio il proprietario, il cardinale di turno o il Calvelli, insomma quello che è, deve dare una struttura organizzativa ancora nuova, cioè

0: È un discorso molto preparatorio ancora quello del Milan, perché se saltano tutti devi trovare dei riferimenti sia nella stessa società e sia nell'allenatore. La Juventus, diciamo, è un passo avanti, ma perché? Perché ha pagato uno scotto di troppi anni questi ultimi anni, cosa che il Milan non ha fatto, nel senso che è riuscito a vincere anche uno scudetto, ma la Juventus è assente da troppi anni, cioè dal 2019 se non sbaglio, giusto?
1: 2020 con Sarri, esatto, e soprattutto esatto. Dal... erano 15 anni che non mancavano a Prodi in Champions, fatta eccezione per l'anno della...
0: E quindi diciamo è già in vantaggio relativamente, ma in vantaggio rispetto allo svantaggio che ha acquisito in questi ultimi 5-6 anni.
1: Direttore, invece ti sposto, così facciamo la panoramica intera, in casa Napoli. Napoli che chiude vincendo con l'Udinese 1-0, e poi c'è quella conferenza stampa a 2 De Laurentiis Conte, che con Conte che si è tolto veramente tutte i sassi dalle scarpe che si poteva togliere, e sono convinto che tu, sentendolo parlare un pochettino, gli hai dato anche ragione su certi aspetti. Conte ha incentrato molto della sua querela sulla stampa napoletana, su parte della stampa napoletana, ha utilizzato parole importanti come falliti, che non fanno bene al progetto del Napoli. Non ha mai preso, onestamente, e questo è un po' nella natura di Conte, visione di quelli che sono stati anche i suoi errori, quindi le responsabilità proprie. E nel frattempo ogni tanto De Laurentiis provava anche a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però alla fine si è capito che le due strade si sono separate e che Conte aspetta la chiamata della nazionale, perché le altre panchine sono piene. Questo saluto a Napoli come ti è sembrato?
0: Ma guarda, sinceramente io mi schiero dalla parte di Conte, dalla parte dei giornalisti, quando Conte si permette di criticare un ambiente che è critico. Ma che vuol dire? Cioè, un ambiente deve essere critico. Io a volte ho trovato invece al contrario un ambiente troppo seduto sulle posizioni della società, sulla posizione dell'allenatore, sul tifo. Se Conte addirittura in un ambiente del genere si meraviglia che non si facesse gruppo, che non si rimasse tutti dalla stessa parte, beh, insomma, allora io sto dalla parte dei giornalisti che in qualche modo hanno espresso delle critiche, in qualche modo hanno fatto capire giustamente che questa non può essere considerata un'annata eccezionale, visto che il Napoli, che era atteso soprattutto dopo lo scudetto, ha una prova imperativa in Champions, è arrivata a 30ª in Champions, quindi le responsabilità Conte ce le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la stoccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati di comune accordo, ma De Laurentiis ha detto: io dovrò trovare, anzi troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di questa rosa, più o meno lo sto veramente diciamo riducendo all'osso, che questa rosa basti, avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come a dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a disposizione di Conte era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare bene anche con gli infortuni che ci sono stati, troverò, o perlomeno sto cercando, un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Cioè, guardate che è una bella critica a Conte, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di Conte con questa rosa. Questo è il succo del discorso di De Laurentiis. È una bella stoccata.
1: Sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato fatto, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputo valorizzare, ma questi sono giocatori che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo, infatti, non ti sarà sfuggito nella chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto: avremmo vitoltato per il titolo senza i tanti infortuni, stoccata altra a Conte. E Conte che ha risposto subito dicendo: no Aurelio, sbagli, perché queste sono giustificazioni, l'Inter era più forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
0: Posso dire, io per la prima volta ho visto, al di là poi delle sparate, sindaco, non sindaco, politica, stadio, tutte queste cose qui appartengono un pochettino al repertorio che conosciamo di De Laurentiis, ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte. E questo non me l'aspettavo, perché sinceramente, come dire, quando tu dici la postura, per esempio, tra gli incontri di Xi Jinping e Trump, no? È la stessa roba tra Conte e De Laurentiis. Beh, la postura di Conte è stata vincente. Cioè, Conte nella conferenza stampa ha dettato i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità, lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto alzare, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato. Cioè, ma ragazzi, cioè io un come dire, un presidente come De Laurentiis, che solitamente

0: come dire, è galletto, no? Cioè mette tutti sotto di sé. In questa situazione Conte ha avuto una supremazia nella conferenza stampa che non mi aspettavo, sinceramente che non mi aspettavo, e Conte l'ha dominata questa conferenza stampa. Però dall'altra parte, come dire, probabilmente saranno stati gli 8 milioni che sono stati risparmiati, non so nel nome di che cosa, se della nazionale, che è la cosa più probabile, o di altri progetti, ma certamente, come dire, questa fuoriuscita di Conte di comune accordo ha consentito anche che De Laurentiis si tacitasse, perché il De Laurentiis che conosciamo tutti avrebbe, di fronte all'atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, ha sfogato tutto su Manfredi, sugli stadi e altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che poi alla fine appunto si è tolto qualche sassolino, ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
1: Mi è sembrato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che è arrivata anche da Giorgio Sorani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro, perché c'è quell'amicizia di base che però poi dal punto di vista invece lavorativo vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
0: No, allora sicuramente poi bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così, alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto. Però perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione erano che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, perché ha superato anche quello di Maradona come numero di titoli, di trofei vinti. C'è ancora una Coppa internazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, insomma certamente il Napoli di Laurentiis è al primo posto ormai nella storia. Che può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino, però ecco, rispetto al Napoli di Ferlaino, questo è il Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vincere in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui io mi domando quale sia stato, diciamo, il motivo che tu dici di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto. Però ribadisco, la delusione rispetto alle premesse di questa stagione, che dovevano essere di un comportamento internazionale che lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questo è lo scopo, perché poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza calcistica molto profonda. Lui dice: io come posso, diciamo, stando a Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumentare il bacino, no? Cioè lui parla a volte di 20 milioni, questo, ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre, pur non avendo questa base di successi solidissima, diciamo, può essere un pochettino stridente nel confronto con i grandissimi club. Però lui vuol fare questo, e lo può fare soltanto con un rimbalzo internazionale. Questo rimbalzo internazionale Conte non glielo ha dato, e questa è la delusione della stagione. C'è poco da girarci attorno: il secondo posto va benissimo, sì, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions pesa come una mannaia. Però De Laurentiis, come dire, ha fatto buon viso, cattivo gioco, e ha detto: vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, e si sono lasciati così, con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
1: Sentiamoci la nota vocale, dai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto, una domanda al volo al direttore se possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce? Più dove va il giovane, non si forma, non ce ne sono pochi. Juventus, come si può creare la mentalità Juventus, un suo pensiero su anche sull'uomo in generale che possa essere adatto al calcio con il carattere e la tempra giusta? Grazie.
1: Direttore, questione di carattere, io poi sono molto d'accordo sulle parole di Spalletti, ovviamente il carattere non si allena, magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche.
0: Beh,
1: base, no?
0: La frase cult di Spalletti è caratteri forti, destini forti, caratteri deboli, destini deboli.
1: Esatto.
0: Questa Juve è un carattere debole. È vero, il carattere non si allena, però a proposito degli algoritmi, tu un giocatore lo devi guardare anche per, come dire, il carisma che emana e per la leadership che emana. È molto difficile in quest'epoca trovare dei giovani vogliosi di combattere, è molto difficile, però li puoi trovare stesso in Italia, li puoi trovare in altri posti, cioè tu devi trovare le caratteristiche dei combattenti della Juve, no? Dei Furino, dei Gentile, dei Tardelli, di quelli che hanno lasciato il segno, ma che poi, come dire, si sono alternati ad altri giocatori, dei Deschamps, dei Ravanelli, dei Vialli, dei Conte, li devi ritrovare in altri giocatori. Non ce n'è uno, io ti ho fatto tanti nomi di juventini, come dire, che hanno espresso un carattere fortissimo, e trovami uno che abbia un carattere in questa Juve. Chi ce l'ha? Thuram, Cambiaso, lo stesso Bremer che non è un leader.
1: Spalletti ha fatto tre nomi, ha detto Locatelli, Ildiz, poi me ne ha fatto anche un altro, adesso mi sfugge, ma nel sì, no, non con Cesaro, se non mi sbaglio l'ha fatto addirittura su Bremer, cioè parlando di quei giocatori che magari hanno il carattere però gli manca qualcosa, in particolare Locatelli, che l'ha detto, Locatelli c'ha un grande carattere che lotta su ogni pallone, poi magari in qualche cosa viene un po' meno. Ildiz rincorre gli avversari, Bremer che c'è il carattere, poi però non ne ha fatti altri, ad esempio. Questo già è un segnale importante in una Juventus che ha tre giocatori di carattere, secondo il suo allenatore.
0: Ma guarda che vanno veramente, allora, io mi sono fatto uno studio di recente, proprio per esempio sulla Serie B, no? Ci sono un sacco di giocatori italiani forti, diciamo anche nati in Italia, tipo Dumbiano, Calò, Raimondo, ma ce ne sono altri, diciamo che hanno caratteristiche forti, che si possono in qualche modo abbinare a una grande squadra. Non sto dicendo che sono giocatori da Juve, perché il salto dalla B alla A e soprattutto per una grande squadra è pazzesco, veramente pazzesco, sono 5 categorie di differenza, non 2. Però il punto è questo, è che tu, diciamo, io mi aspetto che una rete di osservatori e una rete di persone che sono proprio addette a questo ti sappia in qualche modo suggerire le caratteristiche idonee per essere giocatore della Juventus. Io ribadisco, sono d'accordo con te, con Spalletti, se ne nomini tre, ma già fai veramente fatica, perché Ildiz sì, ha un piede, una tecnica eccezionale, ma il carattere deve ancora crescere, è troppo magari ruente in alcune situazioni e poi si smosce in altre. Vlahovic è tutta grinta ma poi ti viene meno in alcune situazioni, poi vediamo il futuro di Vlahovic qual è. Bremer è deludente, Bremer proprio a me ha deluso, perché comunque deve essere il capo. Bremer era stato atteso come l'unico che potesse dare certezza alla difesa, ed è vero che le dà da un punto di vista tecnico, ma le deve dare anche da un punto di vista caratteriale, deve comandarla quella difesa, devi vederlo agitare le braccia, devi vederlo in campo sbattersi, non lo vedi. Cioè, io non vedo nella Juve l'impeto dei Furino, dei Tardelli, dei Gentile, di quella gente rabbiosa in campo che non faceva differenze né con grandi, né con medie, né con piccole squadre. La Juventus aveva quel range di approccio alla partita e rimaneva per tutta la partita concentrata su quel range. Non c'era avversario da temere o da non temere che in ogni caso potesse ostacolare quel tipo di approccio. Ecco, io nella Juventus vedo, guardate il secondo tempo con giocatori quasi spauriti di fronte al Torino arrembante che stava persino per segnare il terzo gol, di una squadra impaurita, che dalla 0-2 è passata al 2-2 non avendo la capacità caratteriale di gestire

0: gestire un risultato del genere. È stata veramente l'ultima fotografia amara di quanto manchi la mentalità a questa squadra e quanto la si deve, non dico forgiare, ma la si deve cercare attraverso osservatori, attraverso persone che sappiano valutare non soltanto l'algoritmo per le qualità tecniche, ma soprattutto il carattere del pugnace, il carattere pugnace sportivamente che la Juventus ha sempre avuto e che non ritrova nelle ultime squadre che abbiamo visto in campo di recente.
1: C'è un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, poi salutiamo il direttore, su una domanda invece che fanno sul Milan, più che una domanda è una riflessione, vai.
2: Siri, volevo esprimere un concetto: il curriculum degli allenatori non li deve salvare dalle critiche. I signori Spalletti e Allegri hanno miseramente fallito e non ci sono scusanti e vanno trattati come allenatori che non hanno lo stesso curriculum. Un saluto a tutti.
1: Duro, durissimo il nostro amico, duro, durissimo un altro amico che diceva appunto...
0: però ragazzi, se non capiamo la differenza fra Allegri e Spalletti, mi permetto di dire che non capiamo di calcio, perdonatemi, perché se non capiamo, allora hanno fallito, allora sì, sono d'accordo, alla fine si tira una riga, hanno fallito tutti e due,
1: certo.
0: Ma la differenza abissale tra quello che ha fatto Spalletti, perché ha fatto intravedere sì, sì, una qualità di gioco, ha fatto vedere con giocatori, possiamo dire tra virgolette brocchi, una qualità di gioco che non ti aspettavi, una Juventus alta, erano anni che non si vedevano, allora... Se si segue il calcio per bene si capiscono queste cose, se si deve mettere tutti nello stesso calderone, beh, ecco, il giudizio dell'ascoltatore mi delude, perché non puoi mettere sullo stesso piano Allegri e Spalletti, hanno fallito entrambi, sono d'accordo, ma diciamo la costruzione di un gioco che poi possa arrivare a una conclusione vincente, Spalletti ha cercato più volte di farla e, come dire, a volte è tornato indietro perché è stato deluso dagli stessi giocatori, e dall'altra parte Allegri non l'ha mai provata, mai, sempre con questa mentalità, faccio il gol e mi chiudo, ma che proprio non esiste più nel calcio moderno, non nel calcio italiano, non esiste più nel calcio moderno.
1: Un altro nostro amico invece ci dice, a proposito di Allegri, anche qui insomma giudizi molto definitivi, dice il nostro amico: Allegri è un falso storico di un allenatore senza qualità che ha avuto la fortuna di aver trovato una Juve piena zeppa di campioni. Secondo me, direttore, lo so che tu magari sei un po' più duro, è un allenatore magari che quando deve costruire fa molta più difficoltà rispetto a quando deve gestire, questo sì, però cambia la tipologia di allenatore, per cui secondo me Allegri paradossalmente in nazionale sarebbe meglio di Spalletti, che ha bisogno della quotidianità, sì, per lavorare.
0: Sì, ma allora, su questo sono d'accordo, però io mi domando se, andando avanti diciamo nel tempo, se queste caratteristiche possano bastare. Voglio dire che Allegri appartiene, come un dinosauro, a una specie in estinzione, cioè alla specie dei Capello, no? O alla specie dei grandi allenatori che però hanno bisogno del campione, che magari sanno vedere il campione, lo sanno scegliere il campione. Ma se una società non te lo riesce più a dare il campione, devi essere tu a mettere quel valore aggiunto, quel valore in più che possa fare la differenza. E Allegri questo non lo mette nell'organizzazione di gioco, nella qualità di gioco. Spalletti si dice che Allegri è quello della partita secca, perché Spalletti è stato così, come dire, cauto nell'affrontarlo con quei due doppio 0-0, perché ha sempre, comunque c'è sempre la paura che in una partita che può valere tanto da un punto di vista psicologico, un allenatore come Spalletti ci abbia molto più da rimetterci nei confronti di un allenatore che nella partita secca, nella partita giusta, nella partita che in qualche modo deve significare qualche cosa, magari è capace sia nelle impostazioni in campo dei giocatori e sia nei cambi a essere efficace. Ecco, ma basta questo nel calcio moderno? O un allenatore deve riappropriarsi proprio del titolo di allenatore, cioè di allenare menti e giocatori a un certo tipo di calcio? Perché mettere in campo i migliori giocatori mi sembra abbastanza e relativamente semplice. Per carità, non è da tutti, ma non mi sembra difficilissimo.
1: Direttore, come sempre, grazie. Un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
0: Un abbraccio a voi. Salve.
1: Allora, tra poco invece faremo il nostro solito collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi breve pausa, poi Mirko Nicolino 12.05.

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Un cordiale saluto amici di Italia Nurse TV. Oggi con noi c'è Alessio Proia, cavaliere italiano di equitazione specializzato nel concorso completo. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
0: Allora Alessio, noi di solito abbiamo sempre intervistato cavalieri e amazzoni del salto ostacoli. Ecco, da adesso in poi, anzi da ieri, ecco, che ho intervistato Tosca Brambilla, e ci siamo anche un po' proiettati sul completo. E vogliamo iniziare proprio da te, ecco Alessio, da questo bellissimo titolo che hai conquistato. Cosa significa per te appunto conquistare questo titolo italiano? Assoluto ai Pratori del Vivaro, giusto?
1: Sì, per me è un risultato molto importante, sia a livello di risultato che anche per darci, diciamo, la spinta per continuare ad inseguire, insomma, i sogni più lontani.
0: I sogni più lontani perché dici?
1: I più lontani per me sono sicuramente le Olimpiadi o partecipazioni ai campionati del mondo. E ottenere dei risultati importanti anche a livello internazionale.
0: Senti, ritornando alla gara che appunto hai disputato, qual è stato il momento decisivo in cui hai capito che potevi vincere, che quindi la gara era tua?
1: In questa gara in particolare, sicuramente è stato dopo il cross, perché qualche altro atleta ha avuto qualche sfortuna, qualcuno non è andata come voleva, e quindi lì abbiamo acquistato, diciamo, un buon margine dal secondo in classifica e ci siamo ritrovati comunque già a credere, ecco, nel titolo del 2026.
0: Quindi diciamo che la prova del cross country è stata quella decisiva, quella importante.
1: Beh, sì, diciamo, in questa gara qui è stata decisamente quella decisiva, dove c'è stata più selezione.
0: Senti, invece ti volevo chiedere il rapporto che hai con i tuoi cavalli. Con gatto, uno è gatto salto do e l'altro?
1: L'altro è Dollar Boy 9. Diciamo che questi sono i due cavalli di punta che stanno nella mia scuderia. Poi ci sono una serie di cavalli giovani che stanno crescendo. Diciamo che il rapporto comunque con i cavalli è un po' quello che cerco di avere con tutti. Gatto ce l'ho dall'età di 2 anni, quindi è un rapporto ormai consolidato, è quello di avere sicuramente fiducia reciproca. Credo che, insomma, sia alla base, poi tenergli l'umore alto e avere comunque dei compagni che hanno voglia di far bene.
0: Senti, in una tua intervista, forse proprio attraverso un comunicato della FISE, leggevo che hai parlato di un piccolo errore nel salto ostacoli. Che cosa è successo appunto nella gara di cui stiamo parlando? Che cosa è successo esattamente?
1: Il gatto, diciamo, che è un cavallo che è molto talentuoso in quella prova e ha sempre voglia di fare bene. Purtroppo su un largo metto un pochino troppa pressione e la parabola si è leggermente appiattita e è scappato un errore. Diciamo che avevamo anche quella serenità mentale che poteva, forse ci ha abbassato un pochino l'attenzione, ma è scappato un piccolo errore. Avevamo giusto margine, quindi non è pesato a livello di classifica, ecco.
0: Senti, anche 2 anni fa eri andato vicino al titolo, cosa è cambiato rispetto ad allora?
1: Allora, rispetto a 2 anni fa, il team è rimasto lo stesso e la nostra filosofia di lavoro anche, quindi credo che l'unica cosa che ci abbia aiutato sono 2 anni in più di lavoro, ecco.
0: Però è importante avere sempre lo stesso team, no? Questo anche per tutti, voglio dire. È importante avere sempre lo stesso gruppo di lavoro.
1: Sì, per me è fondamentale fare affidamento sulle persone, insomma, che fanno parte del team. Sono una persona abbastanza abitudinaria, ho i miei punti di riferimento e quindi sì, sono molto convinto che il team faccia la differenza, ecco, la
0: fiducia. I punti forti su cui avete lavorato quali sono? Anche sull'aspetto psicologico, penso, no?
1: Allora, abbiamo, per quanto riguarda me o per quanto riguarda i cavalli?
0: Per quanto riguarda te, i cavalli, e soprattutto poi come ti ha aiutato il team a fare questo lavoro?
1: Allora, per quanto riguarda l'aspetto di tecnico e mentale, sono molto aiutato da Roberto Rotatori, che è il mio tecnico. E per quanto riguarda l'aspetto tecnico, facciamo una programmazione sempre molto accurata nel calendario dei cavalli, in modo tale di arrivare agli obiettivi, che sono suddivisi in breve e lungo termine, pronti. Il campionato italiano era uno degli obiettivi a breve termine, è stata fatta una preparazione e il risultato è arrivato, e poi ci saranno, fa parte, diciamo, del cammino degli obiettivi quelli a lungo termine. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, non ho mai avuto difficoltà. Diciamo che nel 2024, quando è mancata la convocazione alle Olimpiadi, c'è stata un po' di delusione, quello ho comunque un po' ho dovuto combattere contro questa cosa per ritrovare la voglia, però non ho mai grandi problemi.
0: Cosa ti ha fatto ritrovare la voglia?
1: Beh, sicuramente montare a cavallo tutti i giorni ti torna la voglia, perché hai voglia di imparare, di crescere insieme ai cavalli che è scuderia, quindi la voglia viene semplicemente quando i cavalli ti fanno avere delle belle sensazioni, basta una volta e già torna, insomma, la voglia di raggiungere risultati, di crescere, di continuare a lavorare tutti i giorni a testa bassa.
0: Senti, tu fai parte del Pony Club Asso, giusto?
1: Sì, e sono cresciuto.
0: Ti parli un po' di questo circolo, che cosa fate?
1: In questo circolo, diciamo che io sono cresciuto qui dentro e abbiamo sempre, fin dalla base, lavorato sulla multidisciplinarietà, quindi ho iniziato con la mia Pony Shetland, che è tuttora qui in scuderia con noi, anziana, a fare i Pony Games, facevamo le gincane, le corse, si faceva un po' di tutto, e penso che questo ci ha aiutato veramente molto, cioè almeno a me ha aiutato veramente molto nel affrontare poi il cammino quello sportivo agonistico, e credo che rimanga, insomma, la base per, anche a livello mentale, di forma nel affrontare le sconfitte, affrontare le vittorie nel modo giusto.
0: L'equitazione effettivamente ha tantissime discipline, ecco, questa del Pony Games a me affascina particolarmente. E mi dici come si struttura?
1: Allora, le gare di Pony Games io le ho fatte forse pure per troppo tempo, cioè

0: nel senso che veramente per tanti anni. E si, è molto bello, c'è cioè uno sport di squadra, sì. Quindi si crea un legame sia con i cavalli che con gli altri, si impara a stare in una squadra al 100% a tutti gli effetti, ecco. E ci sono dei giochi che vengono fatti e sì, la classifica va a punteggi in ordine di arrivo di ogni gioco e alla fine c'è, c'è diciamo la classifica finale, ci stanno le batterie, poi verranno, vengono fatte le finali, finale B e finale A, per vedere poi chi insomma vince. Però è molto ampio il mondo anche all'estero di questo e sono contento che negli ultimi anni l'Italia sta andando veramente forte.
1: Perché più all'estero secondo te?
0: Ma credo ai tempi che lo facevo io l'estero era un passo avanti diciamo rispetto a noi, ci siamo avvicinati un po' più tardi, forse era più sentita, ecco, come disciplina. Adesso l'Italia credo che sia uno dei paesi forse più tra i top 3, ecco, almeno io adesso la seguo dall'esterno, però vedo certo. Che comunque abbiamo dei risultati importanti.
1: Senti Alessio, quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi sportivi?
0: Allora, il prossimo obiettivo sicuramente con i due cavalli di cui abbiamo parlato è di andare a partecipare a Stregom in Polonia, in un internazionale, fare una gara lunga per ottenere la qualifica per il mondiale che si terrà ad Aachen quest'anno. Quello diciamo che è uno degli obiettivi che ormai è a breve termine, ma era uno nella stagione di quelli a lungo termine, ecco.
1: C'è una dedica speciale per questa, per la medaglia d'oro, la vuoi dedicare a qualcuno?
0: Beh sì, sicuramente la voglio dedicare alla mia famiglia, a Ciro, ai miei fratelli, a Luna, che è mia moglie, che è sempre mi sostiene sempre, ecco. E poi diciamo l'unico al di fuori della famiglia, se così si può dire, giusto a livello di sangue, Roberto Rotatori, che è veramente sempre presente, anche se siamo lontani facciamo delle lunghe telefonate, ci confrontiamo, ha sempre una buona parola e mi dà molto sicurezza, ecco, lavorare con lui.
1: Senti, anche la moglie è appassionata di equitazione?
0: Sì, anche lei monta a cavallo. Diciamo che lei in realtà quando viene alle gare con me fa diciamo il groom tra virgolette e come dicono ecco gli altri atleti insomma che ormai ci conosciamo tutti dicono sempre che senza di lei non saprei neanche trovare la brusca nel beauty, insomma lei è veramente sempre efficiente al 100%.
1: Guarda, allora da donna ti dico che questa medaglia non deve essere dedicata ma è anche un po' sua o no?
0: Sì, sicuramente sì, farei 50 e 50 e
1: ecco bravo, e 50 e 50 così. Senti, che messaggio vuoi dare ai giovani che si avvicinano appunto a questa disciplina al completo?
0: Allora, sicuramente è una disciplina bellissima che ti fa provare delle sensazioni veramente belle e è una disciplina che però bisogna essere un po' come in tutte, bisogna essere bravi a rispettare i tempi dei cavalli e noi come cavalieri dobbiamo mettere delle basi veramente solide, non bisogna avere fretta. E quello che della fretta, ecco, forse includerei anche le famiglie al giorno d'oggi che tendono sempre ad avere fretta ad ottenere i risultati sportivi, ecco.
1: Sì, di questo ne abbiamo parlato anche ieri con Tosca ed è proprio la famiglia di oggi a spingere i ragazzi continuamente a dover fare risultato e nel più breve tempo possibile. Questo vi è d'ostacolo a voi, no?
0: Questo sicuramente è di ostacolo a noi per una programmazione di crescita dei ragazzi, sì. A lungo termine. E diventa un ostacolo per i ragazzi l'approccio alle gare perché sentono quella pressione di ottenere qualcosa quando invece c'è ancora bisogno di lavorare, di fare solamente esperienza, cosa ecco che la mia famiglia per esempio non mi ha mai messo

0: addosso questa pressione. E credo sia fondamentale invece lasciar crescere i ragazzi, è uno sport diverso dagli altri e tante famiglie fanno fatica un po' a capire che si diventa maturi in un'età molto più avanzata rispetto agli altri sport.
1: Senti, di campi di cross di completo, insomma, dove si fa questa disciplina, conosco i pratoni del Vivaro. In Italia quali sono simili ai pratoni del Vivaro?
0: Beh, abbiamo delle strutture molto belle, piano piano si stanno, qualcuno si sta esponendo, qualche comitato organizzatore cerca di far crescere, ecco, la disciplina e ci credono. C'è bisogno sicuramente di molta passione perché c'ha dei costi non indifferenti, però abbiamo, diciamo, il centro militare di Montelibretti che può essere veramente un bel posto, poi abbiamo al nord c'è un altro centro militare a Palmanova, in zona di Milano ci sono Tortona e Verona Nuova che sono, diciamo, famosi per i salto ostacoli, invece si stanno approcciando al mondo del completo, quindi diciamo che ci sono dei posti che stanno veramente investendo molto per mantenere questa disciplina viva.
1: Secondo te in Italia quello più bello?
0: Pratoni del Vivaro.
1: Il Pratoni del Vivaro, ecco. Sì. Ecco, questa, io chiuderei allora questa intervista, ecco. Intanto ti ringrazio Alessio di essere stato con noi e ti auguriamo tante, tantissime cose belle, così poi ritorni da noi e ce le racconti.
0: Grazie mille.
1: Grazie Alessio.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però

0: credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti. Ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno a Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente.

0: dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo valore.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie.

0: affrontiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor.srl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Seye Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Anche la Juve.
5: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
4: Sì, diciamo che è stato la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
5: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
4: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
5: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
4: No, perché nel senso che complimenti a D'Alessa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Alessa, non si sa mai. Però sono contento che D'Alessa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così.

0: bisogna vedere. Io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta, però ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: I primi exit poll e le proiezioni del consorzio Pigno per la RAI delineano gli scenari delle elezioni comunali. Il centrodestra si muove verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria ed è in vantaggio sia ad Arezzo sia a Venezia, con concrete possibilità di evitare il secondo turno. A Salerno si registra il netto trionfo di Vincenzo De Luca, mentre il Partito Democratico conferma il sindaco uscente Biffoni a Prato. A Messina, Federico Basile, del Movimento Sud a Chiama Nord, guidato da Cateno De Luca, appare vicino alla conquista della città dello Stretto. Il dato definitivo sull'affluenza nazionale s'attesta al 60,06%, evidenziando una flessione di quasi 5 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, che aveva registrato 64,91%. Il Ministero della Salute ha attivato le procedure di monitoraggio sanitario per 2 cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con forti linee di febbre. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31, attualmente ricoverati in isolamento all'ospedale Sacco di Milano per sospetto contagio da virus Ebola. Le misure preventive di sorveglianza della ASL hanno coinvolto immediatamente anche i rispettivi nuclei familiari nei comuni di Lurate Caccivi e Bulgaro Grasso nel Comasco. L'assessore welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha precisato che il provvedimento riguarda complessivamente con la Repubblica Democratica del Congo. Rimangono stabili, seppur critiche, le condizioni del tifoso 86 anni rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby di Torino di ieri sera. L'uomo si trova ancora intubato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette dopo un delicato intervento neurochirurgico. Sul fronte giudiziario la polizia ha tratto in arresto 8 ultras bianconeri, 3 dei quali bloccati in flagranza e 5 identificati in modo differito grazie alle riprese dei droni. I reati contestati vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi e utilizzo di artifici pirotecnici. Il questore del capoluogo piemontese ha già firmato 11 provvedimenti di DASPO, mentre il bilancio delle forze dell'ordine conta 6 agenti contusi. Garlasco, i legali di Andrea Sempio, formalmente indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, hanno avviato il deposito telematico di una fitta serie di consulenze tecniche alla Procura di Pavia. I documenti comprendono la perizia dattiloscopica sulla celebre impronta 33, l'analisi del DNA sulle unghie della vittima e le relazioni medico-legali di cinematica del reato. La difesa ha scelto invece di non consegnare, almeno per il momento, la relazione personologica sul profilo psicologico dell'indagato. Dal suo social True, Donald Trump attacca duramente i detrattori e lancia un avvertimento sui futuri accordi geopolitici. Il presidente americano ha affermato che l'intesa con l'Iran dovrà essere di portata storica, ponendosi in totale antitesi rispetto a quella siglata dall'amministrazione Obama. Trump ha definito quel vecchio trattato nucleare un disastro assoluto e una via d'accesso diretta per gli armamenti di Teheran. Nel suo lungo post non sono mancate forti critiche verso i democratici e i repubblicani moderati, etichettati come perdenti capaci solo di generare divisioni interne. Di contro, la risposta della Repubblica Islamica non si è fatta attendere. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato pubblicamente che il suo paese non cederà mai a pressioni esterne o a richieste ritenute eccessive. È stata pubblicata Magnifica Humanitas, la nuova enciclica di Papa Leone XIV, un volume di oltre 200 pagine diviso in 5 capitoli che affronta le grandi sfide della modernità. Il testo si apre con un forte richiamo alla fraternità globale e l'urgente dovere di restare profondamente umani nell'era dell'intelligenza artificiale. Il pontefice lancia un monito chiaro sulla necessità di disarmare gli algoritmi, sottraendoli alle logiche della competizione economica, conoscitiva e soprattutto militare. Leone XIV condanna apertamente l'espansione dell'industria bellica, il mercato delle armi nucleari e la nascita di nuove fazioni armate che alimentano i conflitti globali. Una forte e precoce ondata di calore sta investendo l'Italia e buona parte del continente europeo, facendo registrare valori termici tipici del mese di agosto. La situazione appare particolarmente critica in Francia, dove la protezione civile è costretta a correre ai ripari per tutelare la popolazione. È stata infatti diramata un'allerta gialla che interessa ben 18 dipartimenti transalpini, inclusa l'area metropolitana della capitale Parigi, a causa di questo picco termico anomalo. Anche la penisola italiana deve fare i conti con l'afa, in particolar modo nelle pianure del nord e lungo i grandi centri urbani della Val Padana.
4: Londra ha ospitato la 15ª edizione della Clerkenwell Design Week, festival indipendente del design nel Regno Unito che si svolge nell'omonimo quartiere, cuore creativo della capitale. In pochi anni la manifestazione si è affermata come un punto di riferimento internazionale per professionisti e operatori del settore alla ricerca di ispirazione, innovazione e nuove tendenze. L'ultima edizione ha coinvolto 160 showroom, oltre 350 espositori e più di 37.000 visitatori. Anche quest'anno agenzia ICE ha partecipato con una rappresentanza di circa 30 brand italiani suddivisi tra il padiglione Ceramics of Italy, dedicato ai rivestimenti ceramici realizzato in collaborazione con Confindustria Ceramica, e Italian Collection, spazio dedicato all'arredo e all'interior design made in Italy. Per l'edizione 2026, agenzia ICE, in collaborazione con la rivista Interni, ha presentato The Italian Hospitality, un progetto di visual art curato dall'architetto Giulio Cappellini, volto a raccontare l'eccellenza, la qualità e la capacità di innovazione del design italiano. L'iniziativa mira dunque ad offrire alle aziende partecipanti alla collettiva ICE un'importante occasione di visibilità sul mercato britannico attraverso una vetrina di grande prestigio. L'agenzia italiana è stata inoltre arricchita da un programma di approfondimenti dedicati ai principali trend del mercato britannico, dell'architettura e del design, con focus sulle nuove tendenze dell'interior design e sulle applicazioni innovative della ceramica. L'evento rappresenta inoltre un'importante occasione per celebrare l'appuntamento annuale dell'Italian Design Day, di cui Giulio Cappellini è testimonial. Il Regno Unito si conferma un mercato di grande rilevanza per il Made in Italy, in particolare nei settori della ceramica e dell'arredo, nonostante un contesto geopolitico ed economico ancora complesso. Tra il 2024 e il 2025 l'export italiano di mobili e complementi d'arredo è cresciuto del 5%, mentre il comparto ceramico registra un incremento complessivo dell'1,6%, trainato dal segmento delle piastrelle, dati che confermano la resilienza del prodotto italiano, che mantiene la posizione di terzo fornitore più importante del Regno Unito in entrambi i settori.
5: Ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per martedì. L'Europa centro-occidentale è ancora caratterizzata da questo campo di alta pressione molto robusto, molto vasto, che sta portando un'ondata di calore fuori stagione su gran parte delle nazioni. Anche il centro-nord Italia vede temperature davvero elevate, mentre sull'Europa orientale avremo aria un po' più fresca, con anche dell'instabilità che a tratti porterà qualche piovasco. In Italia quest'oggi qualche nuvola di passaggio, soprattutto nubi alte stratificate al sud, ma anche addensamenti pomeridiani che torneranno a formarsi sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. potranno dar luogo a qualche breve locale temporale di calore sulle vette montuose più elevate, ma nel complesso, vedete, la giornata sarà ancora caratterizzata dal sole su tutta l'Italia, con queste temperature che sono più tipiche del mese di luglio, valori massimi fino a 33-34 gradi sulle aree interne della Valpadana, le zone tirreniche, un po' più bassi i valori sul versante adriatico e al sud, dove staremo intorno ai 27-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

I verdetti dell'ultima giornata di Serie A consegnano alla storia due imprese straordinarie e diametralmente opposte, nate sulle panchine di due autentici maestri tattici. La Roma di Gasperini si prende di forza al terzo posto in classifica, espugnando il campo del Verona già retrocesso, al termine di una partita bloccata e tesa, specchio fedele della pesantissima posta in palio. A scacciare i fantasmi e a fare partire la festa giallorossa ci ha pensato El Shaarawy, che nei minuti di recupero ha siglato il gol del definitivo 2-0 della tranquillità. Un traguardo straordinario per Gasperini, capace di plasmare una squadra solida e cinica. Ma è il Como di Fabregas a firmare in assoluto l'impresa dell'anno a livello europeo. I lariani centrano una leggendaria qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo il torneo al quarto posto, un miracolo sportivo legittimato da numeri pesanti, secondo miglior attacco e soprattutto miglior difesa dell'intera Serie A. Da oggi Como entra ufficialmente nella mappa del grande calcio europeo. Sono ore frenetiche di alta tensione in casa Milan dopo la disfatta interna contro Cagliari, costata il pass per la prossima Champions League. Il patron Gerry Cardinale, rimasto a Milano dopo aver abbandonato lo stadio ieri sera subito dopo il fischio finale, è intenzionato a mettere in atto una rivoluzione. Sul banco degli imputati, a parte il tecnico Allegri, la dirigenza rossonera, l'amministratore delegato Furlani, contestatissimo dalla curva, il direttore tecnico Moncada e il direttore sportivo Iglitare. In un clima surreale a causa dei gravi incidenti che hanno ritardato d'un'ora l'inizio del match, la Juventus ieri sera ha pareggiato 2-2 sul campo del Torino e ha salutato definitivamente ogni speranza di qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri si sono portati su doppio vantaggio grazie a una splendida doppietta di Dusan Vlahovic a segno al 24esimo su assi di Thuram e al 54esimo imbeccato da Conceição. La squadra di Spalletti ha subito però il contraccolpo psicologico, si è fatta rimontare dall'orgoglio granata che ha sfruttato al massimo i calci d'angolo grazie ai gol dei neoentrati Cesare Casadei al 60esimo e Che Adams all'84esimo. Con questo pareggio la Juventus chiude la stagione al sesto posto a quota 69 punti. Nonostante l'amarezza in casa bianconera, non ci sarà l'ennesima rivoluzione totale. In settimana l'amministratore delegato di Exor, John Elkann, incontrerà tutte le componenti tecniche e societarie per

0: programmare il futuro nel segno della continuità, partendo dall'allenatore Spalletti. Adesso è ufficiale, si chiude dopo due stagioni l'avventura d'Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico salentino lo aveva già preannunciato ieri sera in conferenza stampa al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la gara contro l'Udinese. Un mese fa ho detto al presidente che il mio percorso era terminato, al Napoli ho fallito solo in una cosa, non sono riuscito a portare quella compattezza necessaria per combattere ad alti livelli contro il tanto veleno che è stato sparso attorno alla squadra, ha detto Conte. De Laurentiis ha ringraziato il tecnico sottolineando la necessità di rispettare il budget aziendale. Archiviate le celebrazioni per lo storico double scudetto Coppa Italia, l'Inter blinda la propria guida tecnica. In settimana Christian Chivu firmerà il rinnovo del contratto sino al 2028 con un adeguamento dell'ingaggio a 3 milioni di euro più bonus. La dirigenza nerazzurra ha già stanziato un budget di partenza di 50 milioni di euro che sarà incrementato dalle cessioni per regalare al tecnico tre grandi colpi in vista del ritorno in Champions League. Il modulo di base resterà l'affidabile 3-5-2. Formula 1, l'inarrestabile Andrea Kimi Antonelli sul circuito di Montreal, il giovane pilota bolognese della Mercedes conquista il Gran Premio del Canada firmando il suo quarto successo consecutivo in una stagione finora trionfale. Antonelli sale così a quota 131 punti nel mondiale, volando a più 43 su compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro per un problema tecnico. Splendida prova di forza per Lewis Hamilton, che artiglia al secondo posto dopo un gran duello con la Red Bull di Max Verstappen, centrando il suo miglior risultato da quando guida la Ferrari. Prime sfide sulla terra rossa del Roland Garros con alterne fortune per i colori azzurri. La grande sorpresa di giornata la firma al teenager palermitano Federico Cinà, proveniente dalle qualificazioni. L'azzurrino ha battuto lo statunitense Ray Lopelka al quinto set dopo 3 ore e mezza di battaglia. Avanza al secondo turno anche Lorenzo Sonego, che piega francese Herbert sempre in 5-7. Niente da fare invece per Mattia Bellucci, eliminato in 3 parziali dal transalpino Ali, e per Lucia Bronzetti, superata nettamente dalla ceca Boscova. Finalista 2 anni fa a Parigi, Jasmine Paolini non brilla nel gioco all'esordio, ma supera un'avversaria ostica come Diana Estremesca con un parziale di 7 game consecutivi da 3-5 sul primo set e 3-0 del secondo parziale.
1: Mi suggeriscono ovviamente che il fatto del giorno è la crisi della Juventus, ma non è... Non sono d'accordo, perché poi la crisi di Juventus si sta trascinando da tempo ed è talmente inspiegabile che diventa i minutini che mi vengono offerti per questo intervento settimanale non basterebbero, no. Il fatto del giorno è il successo della Roma. Il successo bello, il successo di una città alla quale mancava solamente una bella posizione nel calcio nazionale, che le mancava da anni, da 7 anni. E questa Roma ha vinto contro tutto e contro tutti, perché le mancavano gli elementi fondamentali, per carità. Diciamo subito che c'era il popolo, ereditato da Mourinho, il quale ha creato a Roma un'aria diversa da quella che aveva trovato. Comunque, parliamo di una società così distratta. Parliamo di due tecnici che si dovevano aiutare e poi in realtà si sono urtati, fino al punto che Ranieri si è andato, è rimasto Gasperini. Gasperini è un ottimo allenatore e ha fatto la sua parte, ma la cosa più bella è la parte che hanno fatto i giocatori, con un paio di rinforzi, ed è tutto in una scena che ieri ho visto e che mi ha riportato alle idee del bel calcio di una volta, quando dominava la solidarietà, il gruppo. Viene segnato un rigore alla Roma e il telecronista dice subito: è pronto Dybala, e infatti si vede Dybala col pallone in mano, però è lì che aspetta. Ma cosa aspetta? Aspetta che arriva Malen, gli consegna il pallone, Malen calcia il rigore, il portiere interviene e lo para, però respinge dove? Sui piedi di Dybala, che era lì vicino a completare l'opera e la festa dell'amicizia del giorno che porta la Roma in Champions. E questo è il bello del calcio.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio e dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere. Devo cercare di essere chiaro, soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti, o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati. Il calcio è una cosa semplice: se lavori, raccogli, se non lavori, torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2 o 3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra all'interno di un entra in un imbuto, e oltretutto

De Laurentiis era stato chiaro. È stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto. Evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan. E mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, è di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, bra dentro, bra fuori, tare dentro, tare fuori, furlane lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini. Fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen, e quando lui ha calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui i biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni.

0: grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968 la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer, cittadini

0: e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina e il grande Cretto di Gibellina sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
1: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria a Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
3: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il festival delle porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
4: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
5: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, e che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
6: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
7: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
8: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
9: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
10: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014. Nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato. Di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, sensate snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna, alta velocità, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Kudri. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e aver tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte ai bisogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il Lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
3: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'aria un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a restare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scrosso di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Io Giorgio Furlani di S Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. I Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni.

0: registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

0: Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo. Per questo martedì punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri. E si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per

per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale. L'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore, con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, e benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo, ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti. Se ha preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan. È un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo. E veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, è il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante. Perché, visto che insomma, io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare. Ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato. Qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità, non era il punto. Il Milan non ha giocato. Il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri. Poi vediamo come finisce. Perché 4-3-3, organico perfetto. Allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti. Mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno perché qualcuno
me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte, e quindi questa cosa qui di italiano va seguita esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli, anche questo è un pentimento perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante, Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura. Chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni che forse è meglio sulla presenza di Comolli, viene confermato quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli, questa si chiama protezione Comolli, nel momento in cui quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000, e questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa è, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato, questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomi su iniziative, eventi speciali, no, tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia Comolli che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo, e ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio, quindi la protezione dice: sai, ma io Comolli non ho notizie, sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comolli, qui quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione, aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
2: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare forse è meglio cambiare tutto, però bisogna vedere quanto i

0: Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, ti fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto, e secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso, ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, mi sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti, Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato,

0: ma più solido. Il Raola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla. Ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi. Quindi il rischio c'è. Però, ripeto, io fossi in cardinale ci proverei.
1: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, perché altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì. Sì, sì, sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no? A fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto molto molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, un dramma.

0: Hai fatto l'identikit di Thiago Motta, praticamente. Senti, intanto, a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarla alla Juve, guarda che ti dico. Però comunque, dici la verità.
1: Ma allora, ti dico la verità. Per come è messa la Juventus, è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato mi andrebbe bene, però stanno girando dei nomi che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano. Però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no? Con Cristiano Ronaldo.
0: Sì, sì.
1: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà, e allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani

0: però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, no, è chiaro. E, parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
1: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, no, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente, in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League certo sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
1: È così.
0: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ho trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false, male non lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
1: Sì, non l'avrei detto già da un po', quindi insomma...
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento. Detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia, e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
1: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione, sì, prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
1: Sì. Fabri.
0: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
1: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: nel
1: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così. È la sua forza e la sua debolezza. Nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
1: la comunicazione lasciare social... 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social,
0: bravo, è quello che va sottolineato, Bravo Rin, io la penso come

0: te non è tanto l'attacco ai social che mi ha, che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto, cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo, quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurenti, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non bravo, potevamo bravo. Assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio, mai, ma proprio
1: mai
0: zero.
1: Mai il mondo.
0: Esatto.
1: Lo vedo.
0: Però è bello di Conte, è il bello di Conte. Sì, Vin, sì,
1: sì. Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa, quindi o decide di, o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno, e forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, ok, un po' arrivato al limite, e ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo, cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però Se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
1: È veramente.
0: È già un film che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura questo film?
0: Ipocorda. Ah, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto, perché se lo merita, ha preso una mazzata totale, è quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale, quindi sono contento che ha un'occasione, certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri. Tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati,
1: Già.
0: Gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so,

0: voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh certo, sono anche quello. Ne abbiamo due, ne abbiamo due.
1: Sarri e Giuntoli. Sarà stato Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto Mercato Web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto, amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora come è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed eccoli i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni...

0: abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi, anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
1: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
2: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
3: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
4: E l'amicizia è lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo, lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
5: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per Racism Out davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
6: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati. Allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12, 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
6: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del centro sportivo italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara. Argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi, con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione, organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia, ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
6: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'undicesimo trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti, alla comunità catanzarese, domenica 17 maggio, una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200.

0: la settima edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare Tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torball, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
1: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le 4 giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
0: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
2: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire Agreve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Trasporto e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale, vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
3: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mile Sciro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com

0: progetti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni.

0: Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
1: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
0: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Vallesella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del centro sportivo italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket, dopo un pranzo allo maschile under 13 e il volley maschile under 14 alla palestra delle scuole medie. Al centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
2: E dalle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei tre comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
0: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime 3 tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Padel, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel Silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Sandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
3: Mille 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbia d'Oro, 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu, conta 477 karate.

0: discoteca finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa missione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche, autocritiche, parlando comunque della stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli, che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan,

0: due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista. Io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
0: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha conquistato la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che era Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore. Ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve, ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
0: Ma mi auguro per loro, per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean Elkann, tanto innamorato dei dirigenti francesi, come lì Modestò, Vasserra, la Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà Elkann con Comorri o Comorri, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il Milan con

0: favore di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comorì, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
0: È una notizia, però, Vince.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosce.
0: A dare le capocciate alla parete.
1: Altro che.
0: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
0: Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire. Deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto. Voglio dire, gli Openda, David, non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
0: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, vuol dire Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo, e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io su Milan, voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinale invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè, siamo arrivati a un

0: come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori sì. a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene i Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
0: Lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo. Lo deciderà il prossimo presidente della federazione, però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno il 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne, si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentina, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante, parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro su Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro

0: Io ti faccio parlare da uomo di federazione. Ha continuato a dire, ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare. Insomma, per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò. Conte ha tirato una bella frecciatina e ha detto loro vogliono Guardiola, per carità, anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi, anche un modo per dire se poi volete venire è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
1: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della Nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema secondo me, per tornare alla Nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora secondo me la federazione deve creare due rami d'azienda, uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo, e allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Paggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i Club Italia e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
0: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
1: Sì, mi fai dire una cosa sulla nazionale? Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene quando vedo. Si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella Nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
0: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono tifoso della Juventus, tu lo sai. Sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è stata tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente deve essere secondo me mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di Comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
0: Di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità, Ranieri, Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
1: Ma certo, ho detto prima che o Comorì da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di Elkan. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società

0: e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te e poi ti saluto, sentiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne ha parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97, negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buona voce.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere mediorientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense

0: azione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Costelle della Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i proventi di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione, paventando il rischio di un accentamento dei tempi esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico, e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formerà un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto a qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3 set all'olandese Jasper de Jong, 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Man hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrico oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo perché, dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030. Una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri

0: speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto, Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Thiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli, che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio, un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa, mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro,

0: evidentemente sul mercato, restando alla Juve, con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Io faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, e le trattative però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarle.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Cosa che grosso farà il suo salto di qualità, perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra. È un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta, per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter, andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portar via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto, e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via. Vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma. In realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi. Vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe dico scadrebbe perché è destinato ad andare, nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero, il faraone

Leone, Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo, segnando a 3 proposte, il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Alilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando, i parametri zero sono un passaggio importante, avete visto conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti, un abbraccio a voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Rajnić come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier, e anche il percorso che ha fatto ultimamente Rajnić sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore, però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio, e vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. Sì, i concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto ecletici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare

Bournemouth, devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma, è cresciuto tantissimo. Ed è

0: Quindi con tante sorprese, insomma tanta informazione, siamo qui per annunciarvelo. Io saluto l'ala sinistra, Mimmo Malfitano, che piacere rincontrarti.
1: Buonasera Ilaria, ben trovata.
0: È in castigo, sì, sta accanto a me, sta in castigo, quindi stai in castigo pure tu. Gaetano Imparato, buonasera.
2: Ciao, ben trovati tutti, è piacere per l'invito e sarà una chiusura bella ma ancora più bella l'inizio prossimo.
0: Guido Clemente di San Luca, come sta professore? Tutto bene?
3: Bene, bene. Come...
4: È contento che Conte sia andato.
3: E niente di meno.
4: Poi, c'è... poi l'anno prossimo ne riparliamo.
3: Ne riparliamo.
5: Però lui devo dire che il libro del professore è in vendita. Siamo a 20.000 copie vendute. È il libro dell'anno. Ragazzi, mi raccomando, se qualcuno vuole iniziare ad avere un'idea di calcio. Il libro del professore.
4: Malattia azzurra identità, però lui forse è uno dei falliti di cui parlava Conte. Forse lui è uno dei
3: falliti.
4: Scusi professore, io non l'ho detto io,
3: sì.
4: Non l'ho detto.
3: No, quindi no. Però io non sto sui social, quindi non cerco like.
4: Ah.
3: Quindi non diciamo questo.
4: Però sta in televisione.
3: Questo indizio è.
0: Perché le è sfuggito questo particolare. Perché, però.
3: Come ho fatto a lasciarmi convincere da te? Questa è la cosa strana, incredibile.
4: Vabbè, allora, prima di parlare di Allegri è italiano, quindi...
3: E magari grosso.
4: Sottoscritto, comunque, Ilaria, con tutti i nostri ospiti, che oggi sono numerosi, diciamo, e Antonia poi ci darà le ultimissime, discuteremo di Allegri italiano, che sono i due allenatori, italiano più di Allegri al momento, vicini al Napoli per la successione di Conte, non possiamo tralasciare, anche se sono passati due giorni, le zizzanie e i falliti di Antonio Conte. Eccolo qua, la prima slide... Un addio tra zizzanie e falliti. Eccolo qua. È un addio che non è piaciuto a tanti, devo essere sincero. Montefusco, si aspettava un addio tra zizzanie e falliti, lei?
6: No. Da due persone così non potevo mai pensare che potessero chiudere il loro rapporto e avere un atteggiamento che secondo me è stato semplicemente vergognoso. Sia da parte di De Laurentiis sia da parte di Conte.
4: Beh, De Laurentiis che ha fatto, scusate.
6: E anche lui, come no, anche lui, perché lui sapeva come era la storia, perché io sono uno di quelli che un mese fa disse già se n'è andato, ti ricordi, qua, già se n'è andato perché delle persone mi avevano fatto capire che forse andava via. Adesso perché va a dire sempre, ma tu per questo, ma tu per quello lo vai a stuzzicare, ma se ci sono stati tutti quegli infortuni, se no tu vincevi. Cioè è stata una presa per il sedere da parte del presidente e diciamo dal mister che con quel muore la testa ogni tanto a dire così e così, tu ridi perché è vero. Allora queste cose qua a livello professionale. Scusi. Uno come no mi fa parlare
0: aspetta così. aspetta, faccio
5: ripetere la testa no annuire
6: annuire
0: no in realtà no, non annuire no, per niente
6: annuire è quando tu annuisci che è vero invece scuotere la testa per dire ma non è così cioè a me non ha fatto
3: ha fatto le faccette
6: ormai è una città in Napoli è una città che non si possono raccontare chiacchiere. Napoli è una città che ha una tifoseria di milioni di persone e gente che è legata a questa società e per quanto mi riguarda io che sono napoletano e ho fatto qualcosa in questa società non in questa società, nell'altra devo dirti la verità mi sono vergognato di questo approccio che hanno avuto
4: Va bene, Malfitano che annuiva oppure scuoteva la testa, voleva forse
7: vabbè, ma io vedo che voi vi meravigliate ma il personaggio è quello
4: Tu ti senti chiamato in causa dalla zizzania non dico dai falliti, dalla zizzania no, dico no
7: perciò...
4: no, dico perciò, lo chiedo
7: io non ho nulla a che spartire con le paturnie di Antonio Conte d'altra parte quello che lui ha fatto domenica dopo la partita praticamente calza a pennello per quello che è il personaggio perché, per quello che è l'uomo non è casuale se anche a Napoli ha ripetuto lo stesso copione di qualche anno fa che aveva già fatto assistere ai colleghi di Milano quindi voglio dire non mi meraviglia è stato maleducato perché praticamente si è preso anche gioco del presidente di colui che gli ha garantito 8 milioni a stagione per 2 anni è stato presuntuoso perché è andato via lasciando numerosi interrogativi su quella che è stata la sua gestione poi c'è l'altra parte c'è quella parte di Napoli non solo lo assolve ma lo eleva a santo, lo è

0: eleva a eroe, lo eleva a uomo di grandi imprese per aver raggiunto un secondo posto, che non è altro questo secondo posto che quello che lui doveva fare nel corso di questa stagione. E non mi venite a parlare degli infortuni, guardate, perché questa è l'attenuante più stupida che si possa mettere sul tavolo per giustificare il fatto che il Napoli sia arrivato a 11 punti dall'Inter, che il Napoli sia uscito fuori dalla Champions in maniera indecorosa. E poi, e chiudo, vi prego, non barattate la Supercoppa con la eliminazione dalla Champions, perché è un'offesa all'intelligenza non mia, ma vostra soprattutto.
1: Allora, Gaetano, Mimmo sta ponendo l'attenzione sull'aspetto tecnico, su anche su tutto il percorso di Antonio Conte di quest'anno, quindi va comunque ad analizzare con una critica che, voglio dire, è ragionevole ed è consentita, certo, no? Però nella conferenza stampa noi abbiamo assistito a qualche cosa che va oltre il campo. Stiamo parlando della comunicazione. La comunicazione comunque è quella che definisce poi un uomo. E quindi lui nella comunicazione è stato scorretto da tanti punti di vista. Prima su tutto l'avere chiamato fallito, che insomma è qualcosa veramente di indegno, ma poi è sembrato veramente anche per lui una brutta figura, perché un allenatore di quel calibro che poi si lascia intimorire da qualche critica, da qualche cosa, non ci fa una bella figura, o è stato utilizzato per mascherare altro.
2: Io sono d'accordo con te, l'analisi di Mimmo è quella di un caro collega che abbiamo iniziato praticamente insieme, ne abbiamo sentite e sentite di conferenze stampa. Io l'unica motivazione la vedo nel fatto che il suo carattere è quello. Ha fatto numeri da Santo Uffizio quando è andato via da Torino, litigando con Agnelli, anche in maniera dura, lo stesso con l'Inter, quindi non mi stupisco. È stata una voglia di levarsi le pietre dalle scarpe e secondo me è stato lì vicino a fare anche qualche nome per chi comunque obiettivamente c'è, cioè il diritto di poterla pensare come si vuole, c'è stato anche qualcuno in generale addetto ai lavori che per un anno intero è stato pesantissimo, e anche l'anno scorso, nell'anno dello scudetto, c'era a volte che si doveva ricordare, cioè, ragazzi, ma andate piano con questo, che questo sta vincendo lo scudetto, e molte persone si sono resi conto di questa cosa, quindi sono d'accordo, anche l'ufficio stampa poteva evitare o comunque patteggiare, fra virgolette, un comportamento diverso alla chiusura. Però sta di fatto che sono solo considerazioni vaghe, perché i motivi per cui si era andato e si è arrabbiato sono vari.
1: Non ben altri.
3: Però voglio pensare è che sia stato un bel nazionale. Per fargli fare poi una cosa, ovattato, blindato da Valdari, Lombardo, il responsabile della comunicazione, De Laurentiis e poi Conte. Io l'ho vista una forzatura, perché in quell'occasione Conte ha potuto dire ben poco. Io a più riprese, perché poi noi lo sappiamo, le domande purtroppo, dici perché non gliel'hai chiesto, le domande le fanno quelli che pagano. Quindi
4: da Zon.
3: No, non solo da Zon, tutti quelli che pagano.
4: Però
3: la Zon, la radio ufficiale, la radio, no, la radio parte, però no, mi fa finire, poi dopo dici quello che vuoi. Io due volte, ad alta voce, ho detto, scusate, ma il vero motivo, mister, qual è? Alta voce. Tant'è che Baldari e Lombardo si sono girati verso di me. Ho detto, ma il vero motivo, si può conoscere due volte, ad alta voce, perché un che ha fatto sempre grandi club, scafato, un grande combattente, uno che ha vinto ovunque, contro tutti e contro tutti, e giustifica la sua partenza con il fatto di non essere riuscito a compattare l'ambiente, io la vedo proprio come una grande
4: palla. Colpa degli altri, secondo me.
3: Come una grande palla.
4: No, spiega, è colpa soltanto degli altri.
3: Fammi finire.
4: No,
3: il vero motivo è un altro. Il vero motivo è che Conte a Castelvolturno aveva tutti contro. Dallo staff sanitario, comunicazione, lo stesso direttore Manna,
4: qualche giocatore
3: aveva tu, qualche giocatore sì, ma qualche giocatore tu lo devi mettere in conto in qualsiasi squadra e con qualsiasi allenatore. E allora Conte si aspettava un supporto da parte della Renzi che non c'è stato. Quando Conte dice non ho proprio voluto vedere i programmi, perché lui già aveva deciso per questo motivo. Sono stati bravi perché poi l'hanno blindata questa cosa, hanno voluto far scivolare le cose, cioè la conferenza, questa conferenza, su altri argomenti si è iniziato a divagare e Conte là gli sono girati. Scusa, e quindi ha deciso e ha detto è tardi, io non posso stare tutta la serata a parlare dell'Arsenal. No, secondo me no, ha fatto bene perché ha avuto, secondo me, fin
5: troppa pazienza. Voglio chiederti una cosa, quindi il fatto che lui non abbia chiarito in maniera inequivocabile le relazioni, che non
3: e ti dico pure
5: dipende
3: che c'è
5: dal
3: rapporto...
5: fatto da De Laurentiis, da come hanno organizzato questa conferenza, non da Conte, che avrebbe
3: non,
5: potuto dirle
3: non solo dalla conferenza,
5: no, come... perché non le ha dette,
3: non solo per come è stata confezionata quella conferenza, ma anche per il rapporto che comunque lo lega a De Laurentiis, di cui lui non ha fatto mistero. Però a un certo punto, quando ha visto che la cosa stava prendendo un'altra, lui si è arrabbiato, perché non so se voi avete notato l'espressione di Conte. Conte si è arrabbiato e se n'è voluto andare, perché sì, va bene che io ti paro tra virgolette il sedere, però pure essere preso per i fondelli e per me ha fatto non bene di più.
0: Cioè, poi Conte ha parato il sedere a De Laurentiis.
6: Ma non so, posso
3: io vi dico un'altra cosa. Inizi partita durante il primo tempo. Da una parte della curva si è alzato. No, io ero allo stadio. No, durante il primo
0: ma tu ogni
3: una
0: parte era allo stadio.
3: Sto dicendo no, che
0: ma
3: tu mi devi spiegare. Ma lo sai che è successo?
0: No, tu sì, hanno fischiato e hanno insultato De Laurentiis.
3: E l'hai letto da qualche parte?
0: No, però io.
3: Perché non l'hai letto da nessuna
0: no,
3: parte?
0: No, tu mi devi spiegare.
3: No, e tu devi dire un'altra cosa.
0: Permetti.
3: Io vi dico. No, è chiuso. Poi mi dici tu quello.
0: No, perché vorrei che tu spiegassi.
3: Secondo me, ragazzi, noi abbiamo perso la possibilità di aprire un ciclo vincente. Con Sarri, per colpa di De Laurentiis. Con Spalletti, per colpa di De Laurentiis. Con Conte, secondo me, per colpa di De Laurentiis.
0: E qual è la
3: non
0: colpa
3: sono mai venuto alle vere...
0: Qual è la colpa di De Laurentiis?
3: L'ho spiegato prima. Non ha sostenuto l'allenatore contro tutti quelli che aveva...
5: Ma no, è una versione bizzarra, è una versione bizzarra.
3: Bizzarra per te.
5: Per me è
3: come
5: bizzarra.
3: Sarà bizzarra pure, sai per chi sarà bizzarra? Per quelli... No, ti sto dicendo, per chi sarà bizzarra? Per quelli che domenica erano presenti allo stadio e nessuno ha riferito i cori contro De Laurentiis. Anche per quello sarà bizzarra.
1: Paolo, intervieni tu, poi dopo anche Soviero. Però che doveva fare più questo presidente?
7: Ma guarda, io... Se posso dire la mia, non mi è piaciuto anche che De Laurentiis, il suo ufficio, prima di mettere a punto questo lasciarsi, questo addio, non si sia andato un po' a interrogare se facendo parlare Conte e adducendo sul serio questo tipo di giustificazioni era un discorso credibile anche da parte di chi l'ha messo in piedi. Perché Conte sul serio, dalla forza del suo vissuto, del suo grande curriculum, ne esce malissimo, perché l'allenatore già quando sposa questa causa di fare allenatore questo lavoro sa che non può mai avere il consenso della gente, quindi è per forza un uomo che può spaccare e nello spaccare lui può trovare i sostenitori e i detrattori. Questo non deve preoccuparsi. Se io vado via dopo una stagione positiva per quello che sono i numeri, no? Poi si può trovare tante piccole direi postille che mettono in discussione gli stessi numeri, perché senza l'infortunio potevamo fare di più. Cioè, l'interrogazione che io farei avrei fatto a Conte se avesse avuto lasciarsi con la stampa, il mister ci spiega questa anomalia degli infortuni? Credo che sia un discorso.
1: Non si può chiedere, Paolo. Non è
7: e se non si può chiedere, bisogna stare a fare gli spettatori a questo teatro. Però ripeto, fammi finire, poi dico: a me non è piaciuto Conte, e secondo me ha confermato un po' quello che su di sé si va a desumere da tutti gli addì che ha avuto. Gli addì sono sempre stati tempestosi. E un'altra, direi,

0: pura uscita del suo carattere è quello di dare sempre giustificazioni ad altri di qualche errore, cioè non si assume mai. Quindi questo è un personaggio che viene diminuito dalla sua il portamento delle vittorie che ha conseguito, da un'uscita assolutamente inferiore alle attese, molto brutta secondo me.
1: Salvatore, vai tu.
2: Allora, il presidente ha le colpe di aver lasciato gente nello spogliatoio, perché lui la manifestazione disappunto nei confronti della società. Quando è arrivato, oltre a me che avevo avuto dei problemi curati, c'erano anche fuori allo stadio, in ritiro, c'era gente della società, non vedeva l'allenamento, era fuori, ma puntualmente adesso erano di nuovo all'interno dello spogliatoio. Il Milan insegna che quando ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, poi alla fine gli obiettivi non si raggiungono, nonostante ci siano stati dei problemi. Ma io non parlo perché alla fine dell'anno gli infortuni li hanno tutti, ma ai punti che ti meriti, perché poi lui con tutti questi infortuni ha avuto dalla sua, il fatto che ha iniziato a fare un po', cambia un po' modulo, perché si era soffermato un po' troppo schematico, un po' come ha fatto Allegri, è nato con quel modulo. Se non aveva le squalifiche non cambiava, e noi magari non vedevamo neanche qualche giocatore che ha buone qualità. Ma il problema è quando non c'è la sinergia dallo stesso punto fra società e tecnico, è ovvio che le squadre si sfasciano, e c'è la cosa punto di forza che sono arrivati in fondo. Il Milan un mese e mezzo fa c'è stato lo stesso problema che ha avuto in Napoli, non sono arrivati in fondo, mister.
0: Sì, ma io voglio dire una cosa: se uno vuole salutare un pubblico e chiudere la sua permanenza di 2 anni a Napoli, deve dire le cose come stanno. Non è stato fatto, cioè, posso pensare che Conte dica che è andato via, ma fa ridere i polli, non è possibile. I veri motivi li ha tenuti nascosti, allora perché prestarsi anche a questo discorso? Conte ha potuto deludere molti, ma ha potuto anche appassionare molti. Io non discuto,
3: posso fare un contributo a questa cosa, così ti faccio parlare. Contributo, ieri Maurizio De Giovanni, parlando con lui dice: il messaggio di Conte è stato subliminale, non tutti lo hanno compreso. Quando lui parla di falliti e zizzanie, si riferisce certamente a chi tra i giornalisti, gli opinionisti, ex calciatori, qualche opinionista, ma si riferisce soprattutto a quello che diceva Antonio, cioè i falliti sarebbero quelli che sono in società, certo, all'interno della società.
0: Ma uno fa una dichiarazione,
3: però tu lo devi interpretare, lo devi capire.
0: Io credo che ce l'avesse con noi, ce l'avesse con quelli che parlano dal libro. Ma è ovvio. Ragazzi, ma allora andate a spiegare alla gente.
3: Qualcuno
0: che
3: dice di no.
4: Ma non è spiegando.
5: Ma la stampa. Ma la stampa.
0: Ragazzi, per me è assurdo.
4: Io lo volevo far venire alla stampa.
0: Uno che fa una dichiarazione del genere si volge alla gente.
2: Conte non ci pensa proprio. Delle parole o del giudizio di 1,10 m per 1,10 m.
6: Ma Conte non ci pensa proprio, Marcia, ragazzi.
5: Quello neanche gli può dare fastidio, qualche appunto, perché per carattere
7: non
5: è
7: frega
5: così.
7: Più di tanto.
5: Ma non gliene frega.
6: Salvatore, ma Conte se ne frega di tutti quanti noi. Conte non ci pensa proprio, ma siamo scherzati.
0: Non crediate, io ho fatto allenatore 40 anni, quindi non era bello quando qualcuno ti manifestava in tutti i sensi il suo dissenso. Non è bello per nessuno. Noi tendiamo a avere il
6: consenso. Ma fa parte del gioco.
2: Ce l'ha con Manna, ce l'ha con Baldari, tutti quelli che stanno venendo, ce l'ha, sì.
6: Ma chi non ce ne frega proprio, qua. Salvatore, Conte non ce ne frega proprio di questi qua.
4: Allora,
2: per quanto
4: le cose.
6: Io non ce ne frega.
0: No, ma sì, può darsi che sia così.
4: Sapete perché?
6: Fammi sapere, facciamo finire
3: Salvatore e poi tu, Antonio.
6: Fammi sapere.
3: Andiamo dal professore, perché
2: il problema è uno solo. Quando le critiche o le manifestazioni di squilibrio all'interno delle squadre viene dall'interno, è ovvio che quelli destabilizzano lo spogliatoio, allora, per forza. Io ho visto un giocatore,
0: allora scusami, in questo caso no, giocatore, ma in questo caso l'allenatore ha messo in condizione di andare via, l'allenatore ha finito l'anno, ha salutato,
7: e che fa del presidente
0: per rimanere e quindi mandare via i soggetti,
7: certo, ma lui già l'aveva detto, allora, e l'ho detto io in trasmissione, già
0: facciamo un'analisi, già detto, non facendo le pulci a tutti, può darsi che sia questo il reale motivo, allora questo è il reale motivo,
6: allora
0: la colpa è di De
6: Laurenti, la colpa allora
8: è di però non vi accavallate, per favore.
7: Lo fanno santo.
6: La colpa è di De Laurenti.
7: Lo fanno santo.
6: La colpa è di De Laurenti.
7: Pure Sarri, la colpa è di Sarri, di Guain.
6: Sai qual è la colpa di De Laurenti?
7: Di tutti quanti.
6: Che,
7: non è
6: che
7: mai
6: continua a far parlare gente come voi.
7: Non è mai,
6: hai capito?
7: La colpa è di Sarri, dovrebbe dire. È di Guain, è di Lavezzi, è di Cavani, è di tutti quanti.
2: Però Sarri, se non aveva l'Atalanta, veniva a Napoli.
7: Non penso proprio.
3: Allora, comunque
8: scusate un attimo, prima di proseguire, vorrei chiedere ad

0: Antonia di iniziare a selezionare qualche messaggio, ovviamente sull'argomento conferenza congiunta Conte e De Laurentiis, e ti do adesso il microfono per ricordare innanzitutto il numero, poi ti...
1: Ecco qua, facciamo il passaggio. Nel frattempo, prima di cominciare il numero, devo dire che su questo argomento l'articolo di Marco Azzi di 20 giorni fa è un caposaldo di Marco Azzi, lo ripeto di nuovo, l'ho citato più volte. Marco Azzi scrisse in un suo articolo di apertura su Repubblica, scrisse testualmente, lo ricordo a memoria: Conte ha accelerato i motori al massimo, creando dei veleni all'interno del centro sportivo di Castelvolturno, dai quali il centro sportivo di Castelvolturno dovrà essere bonificato. Per bonificarlo due sono le soluzioni: o tagliare una testa, che è quella dell'allenatore, o tagliare più teste, che sono i settori che sono all'interno di Castelvolturno. In ogni caso, chiude, l'addio anticipato del tecnico salentino sarebbe per i più una liberazione, punto, chiuse virgolette.
2: E io, se ti ricordi, io l'ho ripresi facendo i complimenti, a Marco, dicendo che aveva, e dicendo che aveva colto nel segno. Perché nel momento in cui, scusate, nel momento in cui un allenatore dice al presidente questo non mi sta bene, questo non mi sta bene, questo non mi sta bene, è chiaro che questi soggetti si sentono attaccati, e quindi che fanno? Vanno contro l'allenatore e iniziano a mettere le zizzane, iniziano a fargli... a tirargli i piedi, come si dice a Napoli. Quindi
3: Antonio, ma che gli fai a Conte? Uno che ha vinto uno scudetto, è arrivato al secondo posto,
2: ma io, allora,
3: e ha vinto la Coppa, ma che gli fai?
2: Penso, se io devo andare sul posto di lavoro e mi devo trovare tutti
3: quanti, ho capito,
2: e a me mi girano, e allora se vedo che il mio capo non prende le mie parti,
4: no, voleva pigliare gli occhiali.
3: È la storia che è questa. Andiamo, è la storia. È la storia che è questa qua. Lui se ne frega di tutta questa situazione. Lui è abituato, dopo due anni va via per tante cose.
1: Vabbè, Fisse, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo ovviamente tra qualche secondo. Pubblicità, tra poco.

visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga vari colori può essere tuo a 465 euro.
1: Non è un acquisto, è una scelta.
0: Smart TV LED LG 50 pollici 4K può essere tuo a 169,50 euro. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci di nuovo in studio, fuori gioco il calcio come nessuno ve lo racconta per la partita La Notte dei Leoni al Maradona, delle leggende della storia del Napoli. Il nostro studio si è sfoltito nel giro di qualche secondo rispetto ai collegamenti e agli interventi precedenti. Oggi adesso in studio c'è Paolo Specchia. Mister, buonasera di nuovo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco. Buonasera ad Antonia Carannante.
2: Buonasera.
0: Impostazione web. Buonasera a Salvatore Soviero.
3: Buonasera a tutti, voglio rinnovare i miei saluti di nuovo al professore. Io sono venuto per lei, professore.
0: A Guido Clemente di San Luca, eccolo lì.
3: Io sono venuto prettamente.
0: Malattia azzurra.
3: Clemente.
0: Malattia azzurra. San Luca. E identità, vedi? Malattia azzurra e identità, il suo nuovo libro.
3: Io non ho mai letto, ho letto qualche libro, ma giusto per accontentare i miei. Io leggerò questo libro di un solo fiato, solo che la sera quando leggo tre righe mi viene sonno, quindi devo trovare il giusto.

0: e sono 4-5 anni che allena in Serie A, quindi non credo che debba fare chissà quale esperienza. Perché non dare la possibilità ad un allenatore, secondo me, soprattutto sul piano del gioco, di farlo avere un'esperienza in un grande club come quello di Napoli?
1: Quindi tu sei per italiano.
0: Tanto io sono per italiano per un motivo, che ne possano pensare in tanti, questo Napoli è competitivo, questo Napoli così com'è adesso in questa Serie A mediocre che fa pena la Serie A attuale, questo Napoli si contenderà nuovamente lo scudetto con l'Inter.
2: No, con questa difesa, però.
0: Vabbè, la difesa in qualche modo la dovranno sistemare con un
2: Dovranno
0: difensore.
2: fare.
0: Sì, però quello che voglio dire, scusami Guido e concludo subito, cioè non è che tu a italiano gli dai gli scarti, tu a italiano gli dai la squadra di quest'anno, a italiano se dovessi arrivare, probabilmente con due o tre innesti, dopodiché questo è un Napoli
1: Voglio
0: competitivo.
1: sapere una cosa, da te che sei giornalista di lungo corso, però te lo chiedo adesso, però andiamo dal professore e poi tu ci rifletti un attimo. Nelle prossime ore ci sarà un incontro, come c'è stato oggi con Fali Ramadani e con gli agenti di Italiano, con gli agenti di Allegri. Secondo te il Napoli che valutazioni sta facendo sui due profili in questo momento? Però rispondi dopo, professore, chi la convince di più tra i due allenatori papabili per il futuro del Napoli in panchina?
3: Minimo dubbio,
2: italiano.
3: ma proprio neanche lontanamente.
2: Italiano.
3: Ma stiamo scherzando, alla padella
1: Io non sto scherzando. Lei
2: no,
1: scherza?
2: io sono 2 anni che sto dicendo che noi siamo stati costretti al non gioco, vuoi andare dalla padella nella brace? Allora, se mi date un minuto, siccome io dal primo momento, poi naturalmente quando uno si siede sulla panchina azzurra, siccome io sono malato, per me quella è Napoli, no? Io ho sofferto come un dannato sempre, tutte le partite, non me ne importa niente il fatto che però mi sono tossicato sul piano del gioco. Noi abbiamo vinto lo scudetto giocando malissimo, malissimo. Naturalmente nulla toglie al pathos che abbiamo vissuto, quello è stato un pathos straordinario. Ma dove sta il merito di Conte in quel pathos? In quel pathos? Cioè che Pedro segna mentre a Parma succede quello che
1: Ma è
2: succede.
1: stato l'unico pathos, scusi però professore, non è stato l'unico
2: Noi abbiamo
1: pathos quel
2: vinto.
1: giorno lì.
2: Se io il primo pathos l'ho vissuto a Pasqua e stavo nel tuo Cilento e le mie urla si sono sentite in tutta la vallata.
4: Ah, lei era quello che gridava.
2: Sabato
4: Io invece
2: sera.
4: ero a Monza.
2: Sabato sera stavamo vedendo la partita, io, Claudio Botti e Nicandro Siravo. Una partita a Monza. Ma non ve la voglio dire, non ve la voglio contare, una cosa indecente. A 10 minuti dalla fine, McFratam Saiz, boom, botta la palla e il mio urlo si è sentito in tutte le valli cilentane. E agitammo fatto Pasqua. Poi urna a Priest, ci vediamo lì la sera perché si giocava Bologna-Inter. Al 93esimo Orsolini, boom, sforbiciato in due palla là da parte, nata vuoto.
1: Hai
2: Che
1: fatto pure
2: cos'è, mamma?
1: Pasquetta,
2: E dicette, e abbiamo fatto pure Pasquetta. Ora, il merito di Conte è stato quello sicuramente, né più né meno che il merito di Gattuso, perché ha preso, fatemi finire, perché ha preso le macerie lasciate
4: decimo posto.
2: l'uno da Ancelotti, l'altro dai tre che si sono susseguiti in quell'annata, diciamo, orribile, e ha rimesso in sesto un ambiente, merito indiscutibile, ma non ci
1: A chi?
2: volevo.
1: No, perché Conte dice che non è riuscito a compattarlo l'ambiente.
2: Allora,
4: quest'anno
1: No, si è
2: adesso,
1: detto.
2: se mi fai rispondere, prima, nella prima fase io volevo intervenire su questo, sono stato l'unico che non ha parlato. Allora, io ho detto
4: E suo però non mi indicate.
2: No, no, con te no, io sto parlando di questo.
4: Però mi posso mai
1: non mi
4: permettere.
1: indicate
4: Viene
1: neanche
4: subito l'ansia.
1: tu. No.
2: Tu mi
1: Lui
2: fai
1: ha l'ansia
2: se solo ti
1: dell'incipit.
2: guardo penso che
1: Io
2: poi
1: anche però
2: mi
1: un
2: puoi
1: po'.
2: picchiare.
1: Io anche però non mi indichi, per
2: Io
1: essere.
2: dissi all'inizio, lo stesso, è stato qua detto, che il rischio che correvamo con Conte palese era la juventinizzazione, che vuol dire la cultura juventina. Sono stato preso sempre, anche qua dentro in trasmissione, Paolo mi ha sempre pigliato in giro, sempre detto.

0: che era una cazzata, cioè tutto quello che volete voi. Ma io rimango fermo. E la prova che quel processo è andato in porto e che mezza città sta a lutto perché se ne è chiuso o Juventus.
1: Quelli che erano allo stadio tutti quanti hanno riservato un'ovazione.
0: Io ero allo stadio, tu non c'eri.
1: No, tipo, no, io c'ero, amico mio, ci sono sempre. Prof, prof, in casa e in trasferta, dove tu prof, hai merito e lo sai, non vieni.
0: E lo sai, e lo sai io che cosa però, ho fatto quando... Lui,
1: al di là di... al televisore, davanti al televisore.
0: Io mi sono alzato in tribuna Nisida e ho urlato... Oggi per me il 25 aprile
1: è una data funesta.
0: Liberazione! È una data liberazione!
2: Questo vi state perdendo.
1: Poi ne riparliamo l'anno prossimo. Guido, ne riparliamo l'anno prossimo. L'anno prossimo mi
3: racconti. Adesso la detto in trasmissione. Però.
0: Adesso l'ho detto in trasmissione. Però sempre il stesso.
2: Al di là delle
0: antiche. Fatemi spiegare.
3: Interagiamo.
0: La juventinizzazione.
2: State diventando come accorrati.
0: La juventinizzazione sta esattamente in questo. Che questa conferenza finale di Conte ha svelato tutto, va bene? L'unanimismo che lui pretendeva è tipicamente della cultura juventina. Noi, siamo napoletani, la nostra storia è la storia di una città porosa, una città che prende tutte le culture.
2: No, no.
0: Prende
2: non
0: tutte
2: abbassare. Diciamo che oggi non è una cosa fortunata.
0: Meglio non calarsi. Prende tutte le culture, le combina, è aperta, è colta.
3: Però non è univoca, non è univoca nelle...
0: È plurale, è plurale. Però... Noi siamo stati juventinizzati. Io quando leggo i miei colleghi scienziati, no? Ma si accappona la pelle. Però...
1: Vabbè, Guido, ma è tua, ma no, allora, questo è un tuo parere. Vuoi non vincere? Vuoi non vincere?
0: Questa è un'altra. Questa è una fandonia.
1: Allora,
0: io voglio vincere giocando bene. Perché se gioco bene, allora qual è il rapporto tra gioco e risultato?
1: Questo hai fatto
0: fammi
1: una cosa
0: capire.
1: Alla catalano.
0: Usa,
1: tu hai fatto una cosa alla catalano.
0: No, la fai tu alla catalano.
1: Io preferisco vincere pure senza giocare bene.
0: Esatto, e se giochi male perdi.
1: Io per il momento ho
0: vinto. No, hai fatto secondo, chi sta? Hai fatto secondo. Oh, scassato,
1: la nona volta
0: scassato in finanza e scassato la squadra.
1: Quante volte tu sei arrivato secondo col Napoli in 100 anni storia?
3: 7 volte.
1: 9 volte, 8 volte. Questa è l'ottava volta.
0: La prima vittoria volta.
1: Devi dire grazie a Conte che ho fatto fare. E secondo.
0: Il primo è stato casuale. Sì, Kairos.
3: Professore de Kairos.
0: Kairos.
3: Sì, allora, non faccia il filosofo del Kairos, Salvatore Saviero. Poi Specchi e poi la chiusura su questo argomento a Amalfitano su quell'argomento di prima.
2: Devi dire che non si vince per caso.
1: Bravo.

0: Lei che è uno studioso, è una persona troppo intelligente. Capisco il senso di appartenenza, perché lo capisco. Mi rendo conto che con lo senso di appartenenza supera pure l'ideologia, pure. Però non si vince mai per caso. Non si arriva secondo per caso, nonostante, noi dobbiamo dire, ci sta antipatico. Perché ci può stare antipatico. Il modo di esprimersi, il modo di approcciarsi non è mai stato quello dell'uomo del sud, perché lui, dopo, quando è andato al nord, è diventato un uomo del nord. Perché io sto da 40 anni in giro per l'Italia, ho sempre il mio accento, non l'ho mai cambiato. E se parlo dappertutto è sempre così. Poi chi dice ignoranti, cose, stesse cose, lasciano il tempo che trovano. Cioè, però lui, quando è andato al nord, è diventato uomo del nord, uomo schematico, inquadrato, perché quella è la mentalità. Lo capisco che però i meriti li glieli dobbiamo dare. Uno se vince a Napoli non è come vincere a Torino. È lei che è una persona intelligente, lo devi capire. Non è Napoli, non è una città come a
1: Ma
0: Roma.
1: non ho
0: Roma, perché Roma c'ha lo
1: 4
0: stesso problema
1: studenti
0: di Napoli.
1: in 100 anni, uno ogni 25 anni.
0: Voglio dire.
2: Tre coniugando vittoria e bellezza. Uno rusacan fino all'ultimo.
0: Posso dire una cosa?
3: Allora,
0: altri
3: scegliono,
0: altri.
3: C'è
0: Però
3: Antonio
0: quando
3: Conte,
0: vinci.
3: campione d'Italia. Voglio capire una cosa, lo Specchia.
2: È stato
3: Italiano.
2: prego. Sì.
3: Perché
2: No,
3: bravo Specchia,
2: fammi fare
3: anche
2: una
3: perché
2: gara
3: adesso
2: a quello che ha detto lui, perché
3: però
2: alla
3: andiamo
2: fine
3: su italiano.
2: mi ha chiamato in causa. Allora dico, ti ha risposto meglio di me Soviero, perché Soviero in una sola parola ti ha dato la spiegazione. Non si vince per sorte o per caso, si vince perché hai dei meriti. Sei una persona che potrà starti antipatico perché ha una cultura juventina, però per arrivare a fare il conte ci ha messo anni di disciplina, di pragmatismo, di concretezza, pur giocando male vincendo. Quindi è un vincente. Ora tu mi dici, ma tra Allegri e... No, Allegri è un altro vincente. Chi ti dice che Allegri viene qua e no, come ha fatto sempre dopo Conte,
3: Non arrivi in
2: e
3: finale.
2: migliora le situazioni?
3: Arrivi in
2: Quindi
3: finale di Champions.
2: io dico, mai credere che sulla carta due persone che tu non conosci, non le hai viste lavorare, hai fatto solo il tifoso dal salotto, ha guardato la carriera. No, però ogni allenatore ha pregi e difetti, nessuno è perfetto, nessuno. E allora la possibilità che Allegri possa anche fare meglio di quanto possa fare Italiano sulla carta, non la puoi negare, non sai come finirà. Perché magari, no.
4: Sotto quale profilo dei risultati?
2: Anche sulla perché è un
4: gestione. Non me ne frega niente, voglio
2: vedere. E allora no, e
4: campagna.
2: allora non sarò mai del tuo punto di vista.
0: Posso dire,
2: A me
0: posso.
2: piace giocare bene e vincere, però posso dirti che Italiano, che è un ottimo allenatore,
0: È un
2: tante
0: vincente.
2: volte ha giocato bene e ha vinto,
0: Però è un
2: altre
0: vincente.
2: volte. Il suo modo di giocare bene, non

0: Quindi credi,
1: Paolo, io la ricordo la sentenza,
0: la concretezza.
1: Io mi ricordo la sentenza,
0: ma io ero super concreto.
2: Ecco, io la prendo più da vicino. Mi ricordo l'ultima partita, Bologna-Inter. Tu sei in vantaggio, prendi al 90esimo un gol in contropiede, uno contro uno.
0: Allora, voglio dire,
2: sono cose che finire, devono far riflettere.
1: Bravo, l'ha presa al primo minuto a Parma. Ma che
3: flash? Parla italiano, per favore, che tu conosci.
0: Italiano, allora posso dire una cosa. Italiano è un allenatore giovane, emergente, che ha già vinto qualcosa, perché vincere interregionale, vincere in C a Trapani, vincere a Spezia, e ha fatto
1: confermarsi, due finali con la Fiorentina, due finali europee.
0: Per arrivare a Napoli, questo lo voglio ricordare, a decisione di Sarri, che tra l'altro è quello che tu hai sempre mitizzato, che ha fatto ha sposato il risultato e il gioco, che più di lui non lasciami, neanche Spalletti l'ha fatto, quindi, però è un caso, speriamo che italiano, che secondo me avrebbe dovuto fare qualche altro step in più, viene, io sono contento anche perché persona seria, anche lui cultore del lavoro, non massimizzando come ha fatto Conte, che per me poi può essere un difetto, come se, lasciami dire, secondo me è successo con troppi infortuni, ma perché è una natura che sa come vincere, però ama troppo
1: il rischio del gioco.
0: Secondo me, quindi al momento, se tu mi dici tutti e due papabilissimi, se viene uno o l'altro sono contento, perché a
3: più
0: parte
3: contento,
0: che riconosco,
3: secondo me è il più adeguato tra i due.
0: Allegri. Ma guardi, in questo momento io ti dico Allegri, perché io guardo anche la casualità, che non è determinata, però quando Allegri è andata alla Juve ha migliorato il lavoro di Conte, cioè ha vinto 5 scudetti facendosi amare da uno spogliatoio che era stato irrigidito, messo in riga da questo, con un atteggiamento di gestione eccellente, perché lui con i giocatori si fa solo amare, mentre Conte si fa odiare. Sono due maniere di odiare, a detestare, come è capitato qua, perché lavora troppo, perché troppo non concede nulla. Lui è molto più permissivo nella sua capacità, era eclettico da giocatore, è rimasto così da allenatore, però credimi, sono due ottimi profili per me. Se Napoli prende uno o l'altro, io in questo momento sono d'accordo.
3: Allora, io, se Salvatore Soliro non vuole aggiungere altro,
1: voglio dire solo una cosa, perché qua si parla sempre di bel gioco, sente bello qua, quello del City, come se Guardiola, no? Guardiola per vincere una Champions ci ha messo 10 anni, ma se mettete sul piatto della bilancia quanto gli è costata al City?
3: 1 miliardo di euro forse,
1: no,
3: di più.
1: Qua 1 miliardo.
3: 2 miliardi.
1: Ma qua, 4-5 miliardi.
4: Aveva già vinto al Barcellona.
1: Sì, ma per arrivare a vincere al City hanno speso 4-5 miliardi. 4-5 miliardi significa che tu comunque hai preso sempre il top di gamma che c'è in circolo, i migliori giocatori al mondo li ha presi il City.
3: Perché il Paris Saint-Germain ha fatto lo stesso.
1: Ha vinto perché ha trovato un allenatore.
0: L'allenatore che
1: c'ha più mentalità. Quell'allenatore aveva una grossa mentalità.
4: Invece guardiamo,
1: a Roma.
4: La mentalità.
1: No.
3: No, il Paris Saint-Germain non aveva prima, aveva i giocatori, ma non aveva un allenatore.
1: Aveva i giocatori, troppe prime donne, è arrivato un allenatore, ha fatto fuori due prime donne, con una squadra ha detto io vinco con questa squadra, e ha vinto lo stesso. Ha preso i due giocatori, o il giocatore che gli serviva di più, che era Carrasquelli, l'ha presa che gli ha fatto la differenza, è arrivato secondo al mondiale.

0: voglio dire, se hai il top di gamma e sei un allenatore intelligente, perché non ci stanno allenatori stupidi, sì, ma voi dite sempre Allegri che stanno a fallire, mi dite la squadra del Milan, bravo, che squadra è? Questo, che sì, questi parlano tutti sti mezzi che hanno problemi a casa, che non parlano, questo, a casa, poi che e vanno in televisione, ma... che hanno problemi gravi a casa, e poi se c'ho i problemi gravi a casa mi sto a casa e non vado. Ma il Milan che squadra è? Ma il Milan è una squadra che, ecco, ti dico, se la prende un altro allenatore arriva a metà classifica,
1: ha quattro giocatori, ma il resto, ma attenti, sono inguardabili.
2: Tieni il miglior portiere della Serie A.
1: E poi
2: Meretti, il miglior portiere italiano. Italiano.
3: Difesa, gabbia De Winter, Pavlovic, Bartesaghi.
2: Pavlovic, signor giocatore.
1: Pavlovic.
2: Tomori è un signor giocatore.
0: Ma voi parlate del Milan. Allora, vi dico tutto questa squadra. Io l'ho vista al Genova. O Milan è squadra mediocre. Non fa due
3: partite. Le ha riconoscibili.
2: Leao,
3: non c'è un attaccante.
2: C'è l'uomo di
3: Barzante.
4: Ma grazie, perché sta male a uno che non sa fare niente?
1: Ma perché i primi che ha fatto fare bene a Leao? È lui.
2: Ma Leao fa tre modelli.
4: Pioli ha vinto lo scudetto con Leao. Ma stiamo scherzando?
3: 4 anni fa.
4: Continueremo.
3: Una cosa a Malfitano. Prima di andare in pubblicità, vorrei che lui, in uno, massimo due minuti, concentrasse la sua valutazione.
5: Ma pure in
3: che valutazione sta facendo il Napoli sui due profili, Allegri e Italiano? Perché in queste ore la valutazione che De Laurentiis, Chiavelli e Manna stanno facendo è proprio, diciamo, dettagliata sui due profili in questione.
5: Ma, amici, è indiscutibile che il profilo di Allegri non.

0: Non arrivava neanche a fine campionato.
1: Bravo, hai
0: questo
1: ricordato
0: lo dovete
1: questo.
0: Mettere. E allora poi la gente si dimentica.
2: E allora voglio dire una cosa. E ha preso in mare la maniglia.
0: Sempre e non sono mai contenti. Si dimentica. Allora. Due finali perse con Barcellona e Real Madrid. Real Madrid. Cioè con
3: Messi.
0: Con costi Messi dall'altra parte. 10 volte di più. Cioè con giocatori normali, va bene che non avevamo la difesa della nazionale italiana, che non l'avremo più, però voglio dire...
4: Buffone, Chiellini, Borucci...
2: Scusate, ma allora voglio dire una cosa, Malfitano, vai. Per quale motivo il Napoli in questo momento è più vicino all'italiano?
3: Ma non lo so, io credo che sia più una questione di...
0: Di ridurre i costi.
3: Bravo. La riduzione dei costi, sì. Che secondo me è fondamentale, e anche perché... De Laurentiis ha detto una cosa importante l'altra sera in conferenza. Gli ha detto che questa squadra è competitiva.
0: Ha ragione.
3: Lui ritiene che questa squadra sia...
4: Sì, vai, scusami.
3: No, parlate. Però non mi fate questi discorsi. Io devo sentir dire, però quello contro il Bologna stava vincendo, poi all'ultimo ha preso gol in quanto...
2: Italiano, sì.
3: Ma di che stiamo parlando?
4: Lui,
3: Ma voi veramente volete parlare...
4: In maniera...
0: In Italia si santifica...
4: Volevo dire una cosa...
0: Però ti posso rispondere.
4: Quello che tu hai detto, la squadra che aveva detto della Valencia, la squadra del competitiva, ti rende ancora più... Mette ancora più pressione su chi deve prendere il posto sulla panchina e su chi c'ha da perdere.
3: Ma questo è un campionato
4: italiano che viene comunque da due esperienze, Firenze e Bologna, positive, che sono state positive, e viene a Napoli a prendere l'eredità. Di Tizio Caio
3: fammi finire. Voi parlate, state parlando voi, mai ti fate
4: rispondere. Sicuramente meno incendio, un po' più preoccupato. Cosa, cioè pressione e preoccupazione che forse non avrebbe uno come Grosso, che per lui sarebbe tutto da
2: guadagnare.
4: Grosso avrebbe tutto da guadagnare e niente da prendere. Vabbè, tu questo lo dici
2: no,
4: tu.
2: Grosso però è un pallino.
4: Questo lo dici tu,
2: una cosa.
4: Io ti dico, non sono convinto che vada.
2: Grosso è un pallino di Panna e Chiavelli.
3: Prego. Ma voi potete mai pensare che un allenatore come italiano, che ha fatto le sue
0: esperienze
3: le ha fatte
0: in campo internazionale,
4: ma non hai capito che ho detto? È un responsabilità.
0: Posso
4: l'italiano ha una responsabilità in più, perché comunque
0: c'ha da perdere. Ma che me dici? Ho capito quello che dici tu. Muovo vedere che italiani viene a Napoli perché dopo Conte c'ha la pressione. Ma qua pressione, quello c'ha grossa personalità.
3: Come dici tu?
1: Posso dire una cosa?
3: Soprattutto i giovani non dovrebbero più esistere.
4: I giovani, perché il giovane non ti viene da perdere, perché non è che già ha dimostrato qualcosa.
3: Non ha nulla da perdere.
1: Ma fermo restando che ho detto prima, non sappiamo lo sviluppo di un allenatore in una piazza come si evolverà.
3: Comunque c'è lui, io non ho risposto.
1: Però voglio dirti, è vero che italiano ha già esperienza, però ho l'impressione che l'impatto con Napoli, dove io in parte riconosco che la critica è sempre molto molto più intensa e vasta, perché c'è un attaccamento col cuore alle sorti della squadra, che non è in altri posti, con tutto il rispetto, forse anche a Firenze e a Bologna avrà trovato parte, ma a Napoli si vive per il Napoli, c'è una partecipazione emotiva che coinvolge chi guarda la partita in toto, più di come capiti in altri.
3: Scusa Paolo, ti ricordi quando è arrivato Sarri a Napoli? Te lo ricordi questo?
0: Mi ricordo.
3: Guarda che il 70% di chi oggi
0: non lo voleva nessuno
3: adora Sarri, non sapevo manco chi era.
1: Ha saputo conquistare.
2: Allora ci fermiamo. Okay. La situazione identitaria di cui parla Paolo Specchi è tutta qui dentro. Vedete il libro di Paolo Specchi.
4: Clemente ce lo spiegherà.
2: Eccolo qua. A Napoli i tifosi sono unici nel rapporto con la squadra. Non esiste un'altra realtà nel mondo. Non esiste un'altra realtà nel mondo. Tutto qui dentro. Tra pochissimo.
0: Però posso dire una cosa.
2: Parliamo di Anguissa e degli altri.
0: Proprio sono troppo grosso, 416 pagine.
2: 416 pagine di malattia, identità e passione. Tra poco.
1: Mette 2 anni a leggere. Certo. 2.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci in diretta fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, con il professor Clemente di San Luca, professore emerito e pieno di merito per aver scritto questo Malattia Azzurra Identità, Mimmo Malfitano, Salvatore Soviero, Antonia Carannante, Antonio Corrado e Paolo Sveglia.
1: Ma Carannante che significa? Chi cade in avanti?
0: No, c'è un vecchio giocatore del Napoli che è napoletano.
2: Sta facendo una riflessione sull'etimo. Carannante.
0: Carannante.
2: Cadi avanti.
1: Non sono capito da me.
0: No, io l'ho capito.
2: Io ti ho capito.
1: Professore, io cosa ho detto? Che io sono venuto qua per lei.
0: Per il professore. Allora, l'etimologia della parola carannante significa cadere in avanti. Deriva dai francesi, sì. Sicuramente. La passione di Napoli per la sua squadra di calcio, professore, Malattia Azzurra Identità. Si discute del suo libro nei prossimi giorni, ci dica quando, perché non leggo.
2: Il 9 giugno al Tennis Club Napoli.
1: Ma per intervenire bisogna leggerlo.
2: È una cosa un po' singolare, perché discutono della passione, ci sono tutta una serie di domande lì, molte di quelle che cerco di fare qua. Dice, per esempio, il rapporto tra gioco e risultato, qual è? È il rapporto tra causa e effetto. Il risultato viene per il gioco. Poi ci sono altre variabili. Ma se tu giochi in un certo modo ottieni un risultato.
1: Non è detto.
2: Il
1: calcio è l'unico sport che a parità è l'unico sport, anche se sei superiore fisicamente, mentalmente, tutto puoi perdere.
0: Possiamo esaurire un attimo il discorso dell'appuntamento al Tennis Club Napoli? Grazie.
2: Ne discutono quattro tifosi illustri, ma scelti in maniera singolare. Due sorelle, le sorelle Tuccillo.
1: Ah, io conosco le.
2: Una è magistrato minorile, da poco è andato in pensione, e l'altra è ordinaria di diritto amministrativo, quindi mia collega più giovane. E gli altri due sono Riccardo Marone, ex sindaco di Napoli.
3: Facente funzioni sindaco.
2: È stato
3: sindaco. Che non è stato eletto. Facente funzioni sindaco.
2: Sì, non eletto.
1: Mamma mia.
2: Madonna mia.
3: Precisiamo le cose.
1: Fallo finire, scusa, fai terminare.
2: Riccardo Marone e suo figlio Lorenzo, che è uno degli scrittori napoletani più importanti oggi viventi, no?
0: A che ora, professore?
2: Alle 18.
0: Alle 18, una bella serata, andate, l'ingresso ovviamente è gratuito al tennis.
1: A che ora venite? Lui non viene, ovviamente, che si evolve il discorso.
0: No, io può darsi che verrò. Sì. Verrò volentieri ad ascoltare. Vi dico una cosa, però sui giochisti e risultatisti. L'altro giorno, nell'intervistare una persona molto tranquilla, un ex calciatore, peraltro anche campione d'Italia col Verona, Antonio Di Gennaro. Lo conoscete tutti,
2: ecco,
0: no? Una persona equilibrata, serena e tranquilla. Mentre le facevo domande, a un certo punto si parlava di Allegri. E io dico, questo dibattito ormai che ci accompagna tra giochisti e risultatisti nel calcio, la scelta tra Allegri e Italiano è una scelta agli antipodi per cultura e concetto di calcio, no?

0: di là dei due nomi, possiamo dire che sia gli antipodi.
1: Può sembrare.
0: Lui
2: ha detto che era
0: è talmente arrabbiato per questa domanda che per me. Perché pensava che io volessi andare a parare nei confronti di Allegri, che lui ha iniziato a difendere. Io so tu dove vuoi arrivare su Allegri. Io non voglio arrivare a nessuna parte. Non volevo arrivare proprio a nessuna parte. E ha cominciato a fare uno sproloquio anche infervorato e arrabbiato a favore di Allegri, cioè, dicendo che nessuno si doveva permettere che Allegri dicesse che Allegri giocasse un brutto calcio.
3: Ma scusate, Conte, voi state osannando, avete fatto diventare santo eroe a Conte, non può diventare santo eroe Allegri.
0: Ho capito, ma veramente
3: state dicendo.

0: memoria.
1: Ah, c'erano problemi di società.
0: Ma secondo te, se la società e Allegri avessero avuto un rapporto sereno in quel momento, la Juve, Agnelli si interessava della gente?
2: Allora, io voglio capire una cosa: esistono tanti modi per vincere.
0: Voi avete, voi avete una concezione sbagliata. Non sono più gli anni 70-80, esatto, quando una tifoseria ti bloccava la cessione di un giocatore, l'arrivo
3: non
0: di un allenatore.
3: Che dicevo.
0: Non è più.
3: Ho detto,
2: rispetto a come viviamo noi a Napoli, il calcio. Ah, il calcio,
0: ma chi se ne frega?

0: avessero 5 scudetti sarebbe stato non beatificato, di più, portato in trionfo.
1: Ma perché non potrebbe...
0: E nessuno avrebbe mai chiesto la sua testa, ma come con Conte.
1: Ma perché non potrebbe essere Allegri l'allenatore del Napoli?
0: A me, per esempio, non piace come allenatore.
1: Ok, non piace, però tu hai avuto da contestare chi diceva che non piaceva Conte.
0: Io dico una cosa, Conte rispetto a Allegri ha altre caratteristiche.
1: Che cosa ha fatto?
0: È un allenatore che, veramente ti tira fuori tutto quello che hai. Allegri lo vedo più morbido.
1: Questo
0: lo
1: vedo due più finali di Champions.
0: E quando l'ha vinta?
1: Il buon nessuno.
2: E Conte che ha fatto?
3: Un punto e 20 a fatto. Un punto e 20 a parte di Champions.
1: Conte che ha fatto?
0: Uno scudetto e una Supercoppa.
3: Ma in Champions 1,20 a partita, in tutti e 15
0: anni. Ma il Napoli in Champions che ha fatto?
3: Una tutte le squadre.
1: Tu, senti un po', rispondi a me. Bigonna ha vinto uno scudetto e una Supercoppa. Quindi
0: senza fare nemmeno la formazione.
1: Questa roba qua.
0: E lo sai bene, senza fare nemmeno la formazione. Ce la faceva Diego la formazione.
2: No, non ti si può sentire.
1: C'era tu. Ma tu
0: dove stavi?
1: Ma
0: dove stavi?
1: Ma perché tu dove stavi?
0: La formazione che faceva Bigonna o la faceva Maradona?
1: Ma stavi
4: però
1: Maradona. E dove stava
4: Maradona? No, però voglio dire, qua si va troppo. Io sono per la difesa del ruolo dell'allenatore e per la credibilità e la stima. Ha riconosciuto le
1: bravissimo.
4: No, per esempio, una cosa, io sono un estimatore di Antonio perché qualche volta azzecca e vede prima degli altri, però ora che dice cacciato, tu non devi dire cacciato.
1: Okay. Perché
2: i calciatori del Napoli hanno chiesto l'allenatore dell'allenatore.
1: Chi? Non l'allenatore.
2: I calciatori.
1: Cacciare.
2: I giocatori del Napoli.
0: Come dici? Ma quali giocatori?
2: Quelli che mo rimangono.
0: Quali?
2: Quelli che rimangono e che si è fatto
0: fuori. Chi sta sicuro?
2: Allora, se si è fatto fa fuori dai giocatori che andranno via, è ancora peggio.
0: No, ma la cosa grave è un'altra, che oggi proprio Lukaku ha fatto una
3: dichiarazione. Abbiamo una notizia, vai, Antonio. Sentiamo.
5: Allora, Lukaku
3: dice, dal Belgio,
5: sono un giocatore del Napoli e non chiederò di partire. Attaccante del Napoli, Lukaku ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente belga nella quale ha parlato del suo futuro. Va tutto bene, si capisce perché ho agito in quel modo. Il mio amore per il club resta intatto. Resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli, non sono il tipo che chiede di partire.
3: Allora, è chiaro che lui rivendica Mimmo Malfitano. Lukaku rivendica l'anno di contratto e i 7 milioni netti all'anno che percepisce.
1: Scherzi,
2: perché Nadal rivendica? Perché devi dire
3: no, certo. Ma qui non c'entra niente il fatto che sia andato via Conte, perché forse con Conte c'era stato qualche problema. No?
2: È una dichiarazione politica, una dichiarazione dell'allenatore.
1: Allora, se...
2: Ma cioè, però voi fate i giornalisti. Ma tu vuoi andare in tribuna e fate i giornalisti?
3: No, mi stavo cercando di interpretare.
2: Dalla intervista fatta per dire, scusi, che deve dire? Ho 7 milioni di contratti, se non mi dai i soldi io rimango là. T'ha detto diplomaticamente, io amo la città, sono andato lì per motivi, perché qualcosa deve cambiare anche a livello dello staff, perché andrà via l'allenatore, ma se rimetti i soliti problemi nello spogliatoio, li avrai fra 2 anni.
3: Sì, però voglio capire una cosa, mio Malfitano, scusami. Dice Lukaku che resta ovviamente per rivendicare l'anno di contratto, i soldi dovrà prendere, perché dovrebbe andare via? È una cosa normale. C'entra anche il fatto che Conte sia andato via nella sua, nel suo approccio, nel suo attuale, o no? Non ha cambiato nulla, secondo te?
1: Assolutamente, non è cambiato assolutamente nulla.
3: Per Lukaku non è cambiato nulla.
1: Lukaku gestisce la propria azienda, ha 7 milioni da incassare, e che cosa fa? Dice:
0: ne guarda bene.
1: Io sto qua. Voi, se mi volete far giocare, mi fate giocare, tanto lui il mondiale lo farà, certo. Non so manco se giocherà titolare, ma comunque il suo interesse è il mondiale. Perfetto. Andrà, giocherà, non giocherà, alla fine il mondiale l'ha fatto, viene qua, verrà a svernare quell'anno che gli resta di contratto, a meno che la società non gli dica, guarda c'è un'offerta,
3: alla rabbia.
1: Vai, ti danno 10 milioni, 15 milioni e lui se ne andrà.
3: Professore, voleva dire qualcosa su questo tema o no?
6: Su questo tema c'ho una chicca ulteriore.
3: La dica.
6: Voglio dire, lui se n'è andato in Belgio sulla base di un accordo tra il suo procuratore e la società De Laurentiis, non so con chi ha parlato. Quindi, se questa cosa la dice adesso, la dice dopo che se n'è andato Conte. Ci sono degli aspetti che non sono ancora limpidi e comunque sono d'accordo.
3: Quindi secondo me c'è un'attinenza tra il fatto che sia andato via Conte e la sua intervista? E queste parole di Lukaku?
6: Quest'ultima, allora, è fuori discussione.

0: Capito che Lukaku e De Bruyne faranno un grande mondiale. Questa è la mia sensazione. Tengo questa cosa qua. Comunque volevo dire una cosa prima, con stato col dito alzato in silenzio mentre questi litigavano.
1: No, prego,
0: E tu
1: prego,
0: non volevo
1: prego.
0: dire questo. La dicotomia risultatisti-giochisti
1: Ecco.
0: è una cazzata. Posso consentirmi questo
1: Perché
0: francesismo?
1: dice così?
0: Perché
1: Intanto è un dibattito che ci accompagna ogni giorno,
0: sì.
1: a tutte le latitudini.
0: Ma non sto dicendo che è una tua.
1: No, no.
0: Quello che tu riferisci di questo
1: Che io
0: dibattito,
1: sento
0: esatto,
1: ovunque.
0: ma è una sciocchezza. Vorrei, sulla base di questa dicotomia, che mi qualificaste Guardiola. Klopp.
1: Ma sono due, sono eccezioni che confermano la regola.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Sono eccezioni.
1: Eccezioni.
0: Sì.
1: Sono eccezioni, perché no?
2: Quello
1: Come
2: del
1: si non sono
2: Bayern.
1: eccezioni.
0: Emery.
1: E non sono
0: Emery.
1: eccezioni. Professore, gli allenatori sono 2000.
0: Emery, che cos'è?
1: Un'altra eccezione.
0: Un'altra eccezione. Chilero Paris Saint-Germain, come si chiama?
1: Luis Enrique.
0: Luis Enrique, che cos'è?
1: È
0: Un'altra
1: un'altra
0: eccezione.
1: eccezione.
0: Viviamo di eccezioni.
3: Però quando
0: Uscite da
3: Bayern,
0: questo corpo.
3: vai a vedere.
0: Uscite da questo corpo.
3: Poi vai a
0: Il gioco porta al risultato.
1: vedere. Indubbiamente.
3: Vai a vedere.
0: Oggi.
1: Gioca.
0: L'ascendese,
3: Poi vai a
0: perché quello mori nega se stesso.
3: Posso
0: L'ascendese giocava, è
3: Poi vai a
0: chiaro.
3: vedere queste eccezioni i giocatori che hanno. Ma forse
1: Perciò
3: non
1: sono
3: è
1: eccezioni.
3: eccezione.
1: Perciò sono
2: Cioè, se tu
1: eccezioni.
2: ci hai messo,
3: Vabbè,
2: se tu
3: se
2: ci hai messo un
3: Barcellona
2: Barcellone e Guardiola, c'aveva 9-11esimo campione del mondo, di cui in mezzo a questi 9-11esimi c'era Messi.
3: Scusa.
2: Cioè, quelli a palla la pigliavano al primo minuto. E te la riconsegnava al 94esimo, ti facevano tre gol.
0: Sa, però poco fa
2: Però, mister,
0: hai ricordato che il Paris Saint tu l'hai
2: sì.
0: ricordato poco che il Paris Saint Germain prima Luis Enrique
1: non vinceva,
0: tutte
1: però
0: io teneva
2: erano tutte
0: Messi
2: prima
1: Neymar e Suarez
2: erano tutte prime donne,
4: no, però
2: no giocatori fuori classe.
4: scusa, voglio però ricordare a lui che io conosco il capo di osservatori per il figlio di Sensibile. Sensibile ha fatto il corso con me, il figlio era piccolo,
1: A Palermo stava Sensibile, se non
4: ha fatto il direttore in
1: a
4: alcuni
1: Palermo.
4: ora,
2: Però si commuoveva
4: fa
2: sempre.
4: il capo
2: Pure a Napoli si commuoveva
4: io l'ho incontrato 2 anni fa a Torino e mi ha detto non vinceranno mai niente finché non prendono un allenatore vero, ma vero, attenzione, no, attenzione alla connotazione del vero che diceva lui. Diceva che a Parigi facevano quello che cacchio gli pareva, i giocatori non si allenavano, i giocatori facevano una vita brutta. Se fosse nato Conte avrebbe avuto lo stesso risultato, perché lui

0: Quante cose godo in
1: FIFA? Però non parla sempre che tu.
0: No, no, ora sta dicendo una cosa, ho capito.
1: Quando c'hai all'interno dello spogliatoio gente che è abituata con Sarri, che faceva ancora la linea così.
0: Bravo.
1: Ancelotti non è quel tipo di allenatore. Ancelotti
2: è un gestalto, gestisce.
1: È un gestore, ma quelli là sono come i muli. Sai, i muli che sono i giocatori, sono quelli che devono lavorare la mattina e la sera perché si sentono bene e rendono. Ma per Ancelotti non era la stessa cosa. Quando si è scontrato con questa mentalità, gli hanno fatto la guerra.
3: Infatti, non è stato Ancelotti che ha distrutto, sono i calciatori che hanno distrutto.
1: Ovvio che
3: Ancelotti.
1: Lui c'ha i problemi.
4: Dai, ma per favore, vedevo un gioiellino, lo ha distrutto. Tanto è vero che lo l'ha ripreso
3: chi sarebbe questo
2: il Napoli? Il Napoli di Sarri, Gianluca, il Napoli di Sarri
4: era una squadra,
2: aveva vinto il campo, lo scudetto
4: del mondo,
3: ok,
2: e in tre mesi l'ha zerato,
3: l'ha rovinato,
4: l'ha desertificato.
3: Allora voi non avete buona memoria,
4: il distrattato Gattuso, il lavoro che ha fatto Gattuso.
2: Guido, sai che cosa
0: giriamo, Guido?
4: Sai lo ha detto Spalletti.
3: Voi non ricorda,
2: sapete cosa metterà chiarezza? Il tempo, perché il tempo è galantuomo. L'anno prossimo vedremo con un allenatore giochista per lo spettacolo che cosa porteremo a casa.
4: Vabbè. Ma non c'entra.
3: Comunque Ancelotti a Paris Saint-Germain in Champions League fece due partite in casa e fuori meravigliose, tra le poche bellissime, tra le migliori degli ultimi 20 anni, varando una difesa a 3.5. Ancelotti.
1: Sì,
3: Ancelotti,
1: sì.
3: Con quel Napoli fece le partite in Champions
1: League, una prospettiva da campo, che è diversa, la percezione è diversa, la visione.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics.

0: E dunque rieccoci in studio a Fuori Gioco, oggi incontro con il manager di Vincenzo Italiano. Napoli e Italiano sono sempre più vicini, accordo triennale o biennale con opzione del terzo, questa è la proposta del Napoli, che però si è riservato ovviamente anche l'opzione Allegri, con un incontro che avverrà nelle prossime ore con l'entourage dell'allenatore. La scelta dovrebbe essere tra questi due, con Italiano che oggi nel giorno martedì 26 maggio 2026 è più vicino, quindi Italiano
1: io
0: rispetto ad Allegri.
1: Credo che sia stato fissato anche per giovedì l'incontro con Allegri. Con
2: Allegri. Posso rivelare una cosa, tanto non faccio nomi. 2 anni fa, quando ero in discussione, so per certo che Italiano disse a una persona che io conosco, disse: fate di tutto, fatemi venire a Napoli, perché lui si sente meridionale.
3: Ma c'è anche
4: un meridionale. Poco un
3: macchista. È meridionale italiano, è siciliano di origine.
4: Ma ci capite, purghillate se è meridionale, ma dei natali.
3: Che vuoi dire?
4: Sente l'identità. Paolo, l'identità, Conte e Sabaudo per
3: Napoli. Ma Italiano è chiaro che pagherebbe
5: per venire a Napoli. Ma può essere pure norvegese, a me mi ha fatto Ige.
3: Ma Napoli,
4: lettinati.
0: Vogliamo parlare del futuro anche della squadra, guardiamo dove va Anghissà. Perché Anghissà, adesso vi faremo vedere delle immagini, ha giocato pochissimo, non è mai entrato, a volte non si è andato neanche a riscaldare durante
1: Pensa
0: le partite.
1: Se sentisse
0: dopo
1: Bianchi.
0: L'infortunio, ha giocato solo con
1: Pensa
0: la Lazio.
1: Se sentisse Bianchi, che tu continui a dire ha vinto uno scudetto e una supercoppa.
5: Senza Maradona, Careca, Lemao, Giordano, Carnevale. Mimmo, ma che stai parlando?
1: Quel Napoli là giocava contro Van Basten, Gullit, Rijkaard,
5: ma chi te ne va?
1: Rummenigge,
5: e
1: Müller.
5: Ma chi te ne va?
0: Platini.
5: Ne va?
1: E che c'entra? Tu era un campionato competitivo.
5: Un che giocava.
1: Avevi
5: un presidente che giocava contro Agnelli, contro Berlusconi, contro Sensi.
1: Tu puoi parlare. Guarda.
5: Vatti a scontrare con questo.
1: Guarda, il tuo problema, sai qual è? Credimi, che sei proprio chiuso.
5: No,
1: tu sei chiuso.
5: Allora scusate, ragazzi. Maradona, Careca, Giordano, Carnevale.

0: o è competitivo?
1: Sono d'accordo con te.
0: E allora basta.
1: Voglio aggiungere soltanto che il signor Ferlaino, l'ingegner Ferlaino, lottava contro Cagnotti, Moratti, Berlusconi, Agnelli.
0: E quindi che vuoi?
1: Lottava contro dei grossi, ha fatto dei risultati.
2: Ragazzi, io mi devo fermare, guardiamo dove va Anghissà. Parliamo un attimo della squadra. Anghissà, dove va Anghissà, la slide, eccola qui. Ci sono Anghissà, Lobotka, Lukaku e Juan Jesus. Guardiamo le immagini del post Napoli-Udinese, perché Anghissà, dopo non aver giocato, dopo l'infortunio, ha giocato
1: pochissimo. Finale.
2: Solo con la Lazio 0-2 la sconfitta, poi... è stato sempre in disparte, adesso è andato via al fischio finale, non è andato a festeggiare con la squadra e con Conte sotto i settori dello stadio, e ovviamente non ha partecipato alla foto di gruppo della squadra di fine campionato che si è stata scattata alla fine della partita.
1: Quindi
2: c'è un problema anche
3: palese, è una palese distorsione, vuol dire che si è rotto con qualcuno, con l'allenatore, immagino.
0: Sì, ecco, però, ma l'allenatore non è giustifica,
4: è l'ultima partita di campionato. Tu per puoi questo, avere tutti i problemi che vuoi con l'allenatore, il tuo pubblico
3: ha sbagliato, ha sbagliato.
0: Perfetto, ha sbagliato Anghissà.
3: Assolutamente.
0: Ma dei 25 che sono andati sotto alle
5: nessuno
0: l'ha
5: andato a chiamare.
0: Dei 20, no, al di là. Di quei 25, quanti ce n'erano che sono scassati con l'allenatore, però sono andati a salutare il pubblico?
3: Sono d'accordo.
2: Perché lì c'è anche un rinnovo di contratto che è all'orizzonte e che non verrà realizzato.
0: No, perché mo i 25 sono tutti santi.
3: No.
0: E quello è il demonio.
1: Ah, no, no, quello no.
2: No. Il problema è anche il rinnovo di contratto che non si farà.
5: Però voi vi sbagliate. Perché a seconda di cui allenatore, perché anche sa, a tre in Napoli, con il nuovo co italiano, gioca a tre a centrocampo.
2: Anche a due può giocare, anche 4-2-3-1, no?
5: Posso parlare?
2: Puoi parlare. Anche 4-2-3. Anche 4-2-3.
5: Sto dicendo la mia.
2: No. Gioca anche 4-2-3.
5: Il modulo.
3: Ma sempre 3, soltanto qualche volta lo mette più alto.
5: Lo gira, è l'unico che può fare all'interno di centrocampo, meglio degli altri.

0: sapere una cosa, Spinazzola ha rinnovato il contratto, quindi guardiamo chi può partire. Ecco,
1: mi spiegate, l'ultima partita?
0: No, non abbiamo tempo.
1: Un'ora prima
0: non Spinazzola. Abbiamo tempo.
1: No,
0: guarda, sono 6 minuti e qua. No, non abbiamo tempo.
1: Un'ora prima della partita, Spinazzola, buongiorno, si sono scontrati. Tutti e due fuori.
0: Vabbè. Spinazzola, rinnovo di contratto, quindi sarà del Napoli l'anno prossimo. Guardate questi giocatori, voglio chiedere alla Specchia, Lucca, Ngong, Lang, Lindström, Marianucci, Rafa Marin, Caius, Stefano Ruscio, Kedira, Asa, Zerbin, torneranno tutti a casa. Il loro costo è di 59 milioni, lo vedete, questo è da Calcio e Finanza, tra ammortamento e stipendio lordo, 60 milioni di euro costano questi giocatori al Napoli, piazzarli o tenerli, chi terrebbe di questi giocatori, Specchia?
2: Ma forse Lang?
3: Nessuno.
2: Forse Lang?
0: Solo Lang? Ah,
2: forse.
3: Ma Lang però ci sono problematiche extracalcisti. Lang se non...
0: E quindi è un problema piazzarli questi, eh? Sistemarli da qualche parte, Maffitano.
3: Rafa Marin. Sicuramente, non è facile.
2: Rafa Marin non lo terrei mai.
3: Ha fatto un campionato pazzesco.
2: Ma non lo terrei mai.
1: È il nuovo...
2: Non mi piace.
0: Maffitano...
1: Sei giorni di ritiro, io ho fatto la sentenza.
0: Manna avrà la sua gatta a pelare.
3: Sì, anche perché questi sono giocatori difficilmente collocabili ai prezzi,
1: tutti i prestiti, Mimmo.
3: E vorrei, ecco, quindi si ritornerà nuovamente a quei prestiti, rinnovi di prezzo. Però volevo dire una cosa, perché ho sentito dire hanno litigato il giorno prima.
1: No, chi ha litigato?
0: No, è uno scontro di gioco.
1: Ora prima della partita sono infortunati tra di loro Azzola e Buongiorno.
3: Scusate.
1: A me mi sembra strano.
3: Perdonate.
1: Come fai a scontrarti un'ora prima della partita?
0: Allora, guardiamo invece i giocatori, chi può partire e chi resta. Abbiamo inserito anche Spinazzola, ovviamente, tra gli intoccabili, perché ha rinnovato. Buongiorno, Rachmani, Lorenzo, Gutierrez, Gilmour, Politano, McTominay, Alisson Santos, Vergara, Højlund e Spinazzola. Chi può partire? Anguissa, Beukema, perché ha deluso, Lobotka, oltre 32enne e 4 infortuni, Meret, Milinkovic-Savic, Juan Jesus in scadenza, De Bruyne, Lukaku, Oliveira, Lang, Lucca, Marianucci ed Elmas.
4: Posso fare una domanda io? Se la Juve parte dal portiere, che è il portiere del Liverpool...
2: Scusi,
4: il Napoli quando la fa? Che secondo me quando fa sto passo di mettere un fuori classe,
1: fortissimo,
4: un fuori classe in
0: quindi più. li vende tutti e due?
3: Io voglio dire al mio amico Gianluca, tra l'altro lui è un professionista insieme ad Antonio della materia, se la regia rimette un attimo la slide
0: quale?
3: Quella

0: all'ultima.
1: Eccola qua. Vedi, per esempio, tu hai messo chi può partire, Beukema è un investimento di 30
2: 31 milioni.
1: Nel
3: Siemens italiano poi che metto te titolare.

0: sta la palla, tu vedi la palla. Ma quello è un fuori classe.
1: Quello c'ha tutto ed è assurdo.
2: Ok, voglio capire come invece con Allegri. Quello che hai detto adesso con Allegri,
0: uguale,
1: stessa cosa.
2: Beugoma Lobotka e De Bruyne,
3: che l'ho avuto. Io tra Beugoma e Buongiorno, oggi come oggi, mi terrei più Beugoma che Buongiorno.
0: Ti posso dire una cosa? Ma il Milan, Allegri ha fatto giocare Ricci, perché questi parlano tutti così. Ma l'altro centrale di centrocampo,
2: Fofana?
0: No, quell'altro, lo straniero, il
2: Modric, Rabiot.
4: Là, sì.
2: A te campo.
1: Ragazzo, quello che si è fatto male.
0: Sì.
2: A te campo.
0: No.
1: Regista.
0: Yashar. 30 milioni di euro, raga.
1: No, che 30 anni? Yashar c'ha...
0: No, 30 milioni di euro. Raga, ma veramente, poi faceva fatica. Il Genoa ha fatto due autogol, ma o Genoa sembrava...
2: Vuoi lanciare la pubblicità?
0: Ragazzi, io con un piacere enorme pubblicità.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno, se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà. iPhone 17 256 giga, vari colori, può essere tuo a €465.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Smart TV LED LG 50 pollici 4K può essere tuo a €169,50. Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Allora, eccoci qui di nuovo in studio, fuori gioco il calcio come nessuno lo racconta, però, e ai noi siamo arrivati alla fine della stagione, davvero.
1: Parlavamo del vestito.
0: De Bruyne, diceva Amalfitano, sicuramente poi dopo parleremo del vestito anche, però De Bruyne diceva Amalfitano con, è una certezza, con Allegri sicuramente, perché Allegri lo ha scelto l'anno scorso,
1: il Napoli, anche con chiunque,
0: anche con italiano lo sarebbe,
1: con chiunque,
0: una certezza.
1: Di Bruyne ci vogliono gli attributi, ma poi perché non doverlo utilizzare?
0: Vabbè,
1: è l'unico campione che ha il Napoli.
0: Va bene, è tutto chiaro. Volevi dire qualcosa su Antonio Carandante, che cominciava a salutare?
2: Col freddo, col suo vestito, questo blu elettrico, il lapislazzulo.
0: Ti sei elettrizzato pure tu?
2: No, non mi sono elettrizzato.
0: No, blu elettrico, elettrizza.
2: Stavamo facendo i commenti sul vestito.
0: Va bene, allora noi ci ritroveremo, visto che è finita la stagione, ma tra poco, perché dal 16 luglio a Di Maro, il giorno prima dell'arrivo del Napoli in Trentino per l'inizio della nuova stagione, con il nuovo allenatore, con i nuovi acquisti, insomma qualcuno ci sarà, alla fine del mondiale, quindi sarà un bel periodo che vivremo insieme ogni sera dal 16 di luglio fino alla fine del ritiro a Di Maro, fino al 27 di luglio. Grazie a Paolo Specchia per essere stato con noi.
3: Grazie,
0: buona
3: a voi,
0: serata.
3: Buonanotte a tutti.
0: E buonanotte ad Antonio Corrado.
1: Buonanotte, ci vediamo tra un mese e mezzo.
0: Buonanotte Antonio Carandante.
4: Buonanotte.
0: Buonanotte a Salvatore Soviero, che fai? Torni a Genova dalle Ninja?
2: Io torno a Genova, sì.
1: E poi viene in ritiro.
0: Sei stato contento di incontrare il professore?
2: Io, al di là di Mimmo, il rapporto che mi lega a Mimmo, sono contento di aver trovato un nuovo amico. Lo avevo anche dalla televisione, però averlo conosciuto...
0: È emozionante, effettivamente. È palpitante.
2: Oggi parlava del libro, mi si accapponava la...
0: La pelle. E allora, il libro è Malattia Fitano.
1: Grazie a voi.
0: Grazie al professore emerito e pieno di meriti,
1: grazie a tutti
0: Guido
1: voi.
0: Clemente di San Luca. Grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso andiamo al 53, una
2: 53
0: bella cenetta
2: che ci aspetta,
1: diciamo, conclusiva.
0: Conclusiva
2: questa cena,
0: stagione.
2: Questi camerieri che porteranno queste portate.
1: Luca, vuoi velocemente ricordare il
0: gatto? E ricordo che il 4 giugno, conduzione di Mimmo Amalfitano al Teatro Mattiello di Costanzo, di Pompei, ci sarà la terza edizione del Gran Galà Sport e Passione, organizzato da Scafati, da Filippo Sansone e Mario Altieri. Con Mimmo Amalfitano sul palco ci sarà Ilaria Mennozzo, che nella prima parte della trasmissione è stata qui con noi. Pensate, tra i premiati quest'anno ci sono Francesco Repice, che è uno dei simboli di tutto il calcio minuto per minuto, un grandissimo radiocronista, uno dei più grandi della storia. Ma poi l'ingegner Corrado Ferlaino, il capitano Giuseppe Bruscolotti, Francesco Romano, che è stato uno dei protagonisti del primo scudetto del Napoli, il Pampa Sosa, che è stato l'ultimo a indossare la maglia numero 10 di Maradona, da argentino puro sangue, Monica Scozzafava, che riceverà il premio Rosa, e poi tante altre sorprese. 4 giugno dalle 18:30, ingresso gratuito, a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, terza edizione Gran Galà Sport e Passione.
2: Anche perché se si paga.
1: Grazie Antonio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, la nostra sigletta del giovedì, l'editoriale in casa. Buongiorno, buongiorno, tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno subito da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore Marco Piccari. Ciao Piccari, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, ciao a tutti, ben trovati, buona giornata.
1: Allora, io oggi voglio partire con le parole di Andrea Abodi, che ha parlato a margine degli Sky Inclusion Days di ieri. Molti passaggi sono stati riportati anche da principali organi di stampa e ci sono tanti passaggi importanti a proposito, per esempio, delle riforme della FIGC e della giustizia sportiva in particolare. Ti faccio subito commentare, Marco, quello che è stato un passaggio sulla giustizia sportiva, che secondo me poi diventa anche un'altra fase di passaggio importante, che Abodi ha detto. Uno dei problemi è quello della giustizia sportiva. In questo caso non parlo solo del calcio, deve essere indipendente. Fino ad ora ha funzionato in un certo modo, ma gli organi, e questo è il passaggio importante, gli organi di giustizia non possono giudicare i soggetti che li hanno designati. È una questione di forma e purtroppo anche di sostanza. Cioè, in sostanza, che cosa dice Abodi? Marangio dice: Piccari farà il giudice sportivo, io faccio una marachella, non mi puoi giudicare tu che t'ho messo là.
2: Mi sembra giusto.
1: Quindi dice: non perché voglio pensare male, però un organo di giustizia sportiva indipendente fatto da chi con indipendenza ti giudica
2: di quello
1: d'accordo. Che hai fatto.
2: E penso questo è un primo passaggio importante, che penso sia difficile da noi. Intanto, di nuovo, un saluto a tutti. È difficile, diciamo, da contestare. Ci deve essere assoluta indipendenza e appunto libertà di esprimere il giudizio, non essendo legato praticamente a nessuno.
1: Altri
2: questo c'è dubbio, dai.
1: E questo, diciamo, è abbastanza importante. Poi lui ha detto: se la Federcalcio dimostrerà, ricordiamo il 22 giugno ci saranno le elezioni,
2: sì,
1: davanti a tutti c'è Malagò in questo momento, ma è stato eletto praticamente anche da De Laurentiis in conferenza stampa con Conte, che già parlava di giovannino suo.
2: Io ho dei dubbi che sia Conte l'allenatore della nazionale.
1: No, Conte non sarà l'allenatore della nazionale, però insomma ha detto Giovanni si sta prendendo una bella responsabilità. Se la Federcalcio dimostrerà che cambiando il presidente, ma mantenendo l'assetto e quindi il Consiglio federale, cambi la capacità del Consiglio e verranno fatte delle riforme che non sono state finora, sarò felice di sorprendermi. Quindi in sostanza Andrea Bodi dice: se cambia intanto il presidente federale e cambiano le capacità del Consiglio che può mettere a frutto delle riforme che possono essere finalmente fatte, io sarò felice di sorprendermi, che ho paura che questa cosa non accada in sostanza. Quindi la speranza è che cambiando il Presidente federale il movimento calcistico possa cambiare, o è più il timore che pur cambiando il Presidente federale non cambi nulla?
2: Il timore è che mettendo pure Malagò, le cui capacità secondo me in passato ha dimostrato che dove è andato comunque i risultati li ha portati, c'è poco da dire, però il contorno? Punto di domanda.
1: E quella è l'altra domanda.
2: Questo un po' rimane, cioè guarda che dovrà fare un grande lavoro,
1: Assolutamente.
2: Dovrà fare un grande lavoro, si troverà di fronte, si troverà di fronte ad una situazione di dove dovrà battagliare, e quindi non è facile, perché poi per fare le riforme devi avere anche chi in qualche maniera naviga verso quella direzione.
1: Eh già. A proposito di riforme, ci sono due grandi temi, dice Abodi, andiamoli a vedere. Il primo tema è il tema degli assetti dei campionati, i calendari, dell'assetto anche del sistema professionistico. Questo sistema è al tempo stesso corporativo e consociativo. È in gioco anche la partita per l'ammodernamento del calcio. Serve un meccanismo nel quale le componenti non abbiano la capacità di porre veti allo sviluppo del sistema nel suo complesso, dalla base a chi si confronta in Europa. Ognuno deve essere messo nella condizione di fare bene il suo mestiere. Quindi lui dice: non soltanto i club che poi vanno in Europa, che quindi hanno l'opportunità di guadagnare eccetera, devono essere quelli liberi di muoversi e di giudicare e di portare avanti un sistema, ma in sostanza anche un po' tutti quanti gli altri. L'altro tema è quello appunto della giustizia sportiva, di cui parlavo prima. È sempre stato così, gli organi non devono giudicare i soggetti che li hanno designati, c'è una relazione che non rende comunque, almeno all'apparenza e poi vediamo troppo anche nella sostanza, indipendente il giudizio. C'è una relazione stretta tra il soggetto che designa e chi deve valutare i designati. Stiamo lavorando con il CONI, mi aspetto entro giugno in giunta il primo modulo delle riforme relativo alle procure federali, a quella generale presso il CONI. Insomma, si sta muovendo il ministro dello sport Abodi, e direi che questo già può essere un segnale di non voler vedere sempre lo stesso calcio, ma di approfittare dei cambiamenti dei presidenti federali per ristrutturare tutta una serie di tematiche. Questa, diciamo, è una base che andava affrontata, no, Marco?
2: Ma io, Vincenzo, c'è poco da aggiungere, qualcosa bisogna fare dopo quello che abbiamo visto e stiamo vedendo, quindi devono trovare una strada, una soluzione per migliorare questo calcio. Io credo che sia una missione molto importante quella che appunto dovrà fare il presidente federale, aiutato anche dal ministro, dalla politica, perché sarà importante anche avere una connessione con loro. Quindi vediamo, io credo che insomma sia sotto gli occhi di tutti che qualcosa bisogna fare, insomma mi sembra che c'è poco da aggiungere, no. C'è da lavorare, c'è da intervenire, c'è da mettere mani a tante situazioni, poi si può decidere se diminuire il numero delle squadre, se però bisogna fare qualcosa, insomma, credo che sia abbastanza fuori discussione questa.
1: Anche perché ancora una volta tra poco partirà un mondiale che noi guarderemo comodamente
2: terza
1: da
2: volta
1: casa,
2: consecutiva,
1: senza riuscire,
2: non è da poco,
1: esatto, e questo sicuramente porta,
2: poi aggiungi anche la situazione a livello europeo dei club che non è stata positiva in questa stagione, e quindi bisogna ripartire da questa negatività per poter fare qualcosa per portare un po' di positività, perché insomma siamo messi in questo momento molto male.
1: Assolutamente. Intanto, a proposito di club europei, ieri Crystal Palace alza la Conference League contro il Rayo Vallecano 1-0, la rete di Mateta, un giocatore che voleva la Juve e voleva il Milan, che poi non si è preso nessuno di tutti e due.
2: Sì.
1: Due nobili decadute, perché poi partiamo da lì parlando di calcio. Quale delle due nobili decadute secondo te si sta muovendo meglio o peggio in questa fase post delusione campionato?
2: Guarda, meglio è proprio un difficilissimo. Diciamo che se devo mettere in questo momento una diciamo così crocetta positiva, però non molto marcata, leggera, la metto alla Juventus, anche se io ti devo dire, l'ho detto ieri, Vincenzo, colgo l'occasione anche di dirlo con te, io questo patto tra Comolli e Spalletti a me non mi convince affatto.
1: Non c'è, secondo me.
2: Non c'è, e i segnali non sono già quello che sto leggendo oggi, quello che sto sentendo, quello che mi hanno riferito, insomma, non lo so, mi sembra una situazione dove sotto si muove qualcosa, e non vorrei che poi una volta che scoppia succede un altro patatrac un'altra volta, no? Quindi non lo so, mi è sembrata una decisione secondo me non corretta, ecco, dopo un anno dove tu non vai in Champions e vuoi dare fiducia all'allenatore, che è una scelta che si può anche condividere, però insomma come lì era una figura da mettere molto in forte discussione. Mi sembra insomma che ci sia almeno così la fiducia di nuovo, però ecco, già vedo il caso Douglas Luiz, per farne uno,
1: sì,
2: di esempio, l'allenatore vorrebbe, come lì vuole fare un'altra cosa, sai, bisogna trovare una strategia comune, se no non si va lontano così.
1: No, è chiaro, infatti poi queste sono le situazioni che vanno inquadrate. Torno un attimo in casa Milan e ti chiedo, potrebbe ritornare Ragnik,
2: un'altra volta
1: Ibrahimovic che resta, comunque lui è, esatto, ma che comunque lui è un azionista di Redbird, quindi resta come quasi proprietario, comunque uomo di fiducia del proprietario,
2: ormai un'ingerenza importante,
1: esatto. Si sta ristrutturando tutto, però fin quando non arriva appunto Ragnik, sì, fin quando non arriva l'uomo che dovrà decidere
2: direttore,
1: il mercato del Milan,
2: che è il direttore generale,
1: sì, e comunque sostanzialmente poi verrà fatta anche tutta la squadra sportiva del Milan.
2: Però stiamo parlando dopo il mondiale,
1: Però tanto tu hai smantellato tutto. Qua dobbiamo, cioè il Milan deve conoscere il nome del proprio allenatore, chi lo prenderà, le mosse, le prime mosse, chi le farà, uno può dire le fa il proprietario. Poi però si ritorna all'errore dell'anno scorso, quando alcuni movimenti vennero fatti prima dell'arrivo di Tare, e Tare si trovò con dei giocatori presi che non avrebbe magari preso lui e di cui poi ha pagato le conseguenze
2: sì,
1: andando via. Quindi ancora una volta pensi che il punto di partenza in casa Milan potrebbe rischiare di essere quello sbagliato?
2: I segnali sono questi attualmente, perché poi io oggi leggevo che Ragni vorrebbe piena autonomia nella scelta dell'allenatore, ok? Però questa scelta avviene, lui adesso sarà impegnato al mondiale e quindi dopo. Quando la fanno sta scelta?
1: Appunto.
2: A fine luglio, metà luglio, quando la fanno questa scelta? Mi sembra
1: un po' tardiva.
2: Non mi sembra, a meno che adesso non dà già un indirizzo, guardate, io sto in nazionale e indico questo allenatore, provate a prendere questo allenatore. Già allora ha un senso questo, perché credo che la squadra, tu la struttura tecnica la devi fare adesso. Secondo me già stai in ritardo, per come la vedo io, perché hai visto anche le mosse degli allenatori le stanno ultimando in questo momento, in queste settimane, perché poi da giugno devi cominciare a lavorare sul mercato e poi c'è la preparazione che inizia. Insomma, voglio dire, bisogna affrettare un po' i tempi.
1: Tra l'altro Ragnik ha dettato anche un po' le sue condizioni, che andiamo a vedere. Insomma, è interessato a questo progetto, ovviamente. Sì. Probabilmente tutti si sono accorti, dice che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca, va bene, per quanto riguarda quello che potrebbe essere sostanzialmente il suo passaggio. Però insomma, in questo momento, prima di tutto, Ragnik vuole scegliere lui il nuovo allenatore e ci troviamo. Dice direttore,
2: vabbè,
1: direttore tecnico va bene. Quindi il progetto tecnico diventa il suo. Poi vuole portare con sé i suoi uomini, soprattutto quelli dell'area scouting. Anche qui magari ci può stare, però aspetta che adesso arriva un legame. E riorganizzare secondo la sua filosofia le giovanili e la ricerca dei talenti. L'impatto non sarebbe quindi soft, per questo Cardinale sta riflettendo con attenzione con Ibra e Calvelli su quale risposta dare al tedesco. Un plenipotenziario, un po' come plenipotenziario è stato Kwon Lee, che però, come abbiamo detto prima parlando, non ha funzionato esattamente bene.
2: No.
1: Un po' come plenipotenziario Kwon Lee potrebbe restare, perché al di là di quello che ci si aspettava dopo il fallimento che ha ammesso lo stesso Kwon Lee della stagione della Juventus, però sarebbe stato riconfermato da Elkan, che dice: qualsiasi problematica risolvetevela tra voi, come fossero ragazzini a scuola che hanno litigato. Ora, tu conosci un po' il carattere di Spalletti, conosciamo e abbiamo avuto modo di sentire anche le parole di Kwon Lee. Se non convergono le due strade, la Juventus va a sbattere contro un muro. C'è la possibilità che invece da parte dell'uno e dell'altro ci si venga incontro per far convergere le idee di pensiero e a quel punto far funzionare le cose, secondo te?
2: Bisogna vedere chi fa il passo in questa direzione, però. Perché secondo me devono trovare una soluzione che tu hai detto adesso, cioè convergere, quindi identificare una strada comune, perché altrimenti diventa molto complicato impostare la prossima stagione.
1: Allora, intanto chiedo a Giorgio al volo, scusami, di chiamare Alessandro Santarelli, così lo lanciamo.
2: Io Vincenzo, ho la sensazione che il finale di Spalletti sia stato un finale un po' nervoso.
1: Ma nervoso per cosa? Si aspettava di più qualcosa da se stesso? Si aspettava maggior collaborazione dalla società nella persona di Kwon Lee o qualcosa di più dalla squadra?
2: Forse si aspettava qualcosa di più anche dalla squadra e forse si aspettava in qualche maniera di raggiungere questo obiettivo, perché siamo di fronte ad un altro fallimento di Spalletti, è il secondo consecutivo, quindi sai, un po' di nervosismo secondo me potrebbe affiorare. Cioè, io l'ho visto, ma anche
1: a me che cosa viene in mente,
2: comunicativamente parlando, non l'ho visto come l'inizio, ecco, però magari adesso c'è il tempo per risistemarsi, ritrovare un po' di equilibrio, però se non si trova una strada comune, non lo so, io la vedo molto complicata, vedo già un avvio un po' in salita, ecco.
1: Però, vedi, a proposito degli sfoghi, a me viene in mente uno in particolare, con Pressing, quando alla fine ha detto: ci si vede l'anno prossimo. C'è quasi un grido di battaglia per
2: ma
1: dire
2: su questo lui
1: riprenderò,
2: lo sai,
1: le mie rivincite. Però chiaramente, come dicevamo, bisogna
2: però deve
1: andare,
2: essere
1: accompagnato anche dalla dirigenza. Ce l'abbiamo. Buongiorno ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao,
2: allora, Alessandro, ben trovato.
1: Stavamo parlando delle assonanze e delle diversità tra Milan e Juventus, sono le due grandi decadute. Da una parte c'è il Milan che vorrebbe come direttore tecnico Ragnik, cioè vorrebbe richiamare da Ragnik, il quale però ha imposto le sue condizioni, tra cui ha detto: scelgo io l'allenatore, scelgo io la squadra scouting, vado avanti con il mio sistema, e questo fa riflettere un po' Cardinale. E abbiamo detto che più o meno diventa la sorta di plenipotenziario, così come plenipotenziario della Juventus è stato Kwon Lee. E questa è un'assonanza che ti riesci a riscontrare, soprattutto poi che ti aspetti dal prossimo anno nel rapporto tra Spalletti e Kwon Lee? Tra l'altro, nei prossimi giorni ci sarà proprio un incontro tra i due e io penso che Spalletti dirà: comunque io non ho fatto il mercato con te a gennaio, a differenza di quello che hai detto.
3: Ma quella è la prima cosa, dopodiché i plenipotenziari nel calcio, a parte Gasperini, poi però bisogna vedere nel lungo termine, non mi sembra che abbiano avuto grandissimi risultati, perché quando ce l'ha avuto Giuntoli alla Juve abbiamo visto, quando ce l'ha avuto Comolli abbiamo visto. E poi non dimentichiamoci che nel Milan c'è un certo signor Ibrahimovic, che peraltro ha versato, ho letto, 30 milioni nella cassa di Red Bird, quindi è uno dei maggiori azionisti, per cui plenipotenziario anche no. Credo però che il Milan dovrebbe guardare all'esperienza negativa della Juventus per evitare esattamente gli stessi errori. Sono due nobili decadute. Sai, non so quanto tempo ci vorrà per riemergere per entrambe.
2: Ale, tu hai detto la Juve deve guardare a quell'esperienza negativa del Milan, però cioè il Milan, perdon. Sì. Dico, la Juve dovrebbe guardare anche come ha fatto il Milan. Cioè, nel senso, mi spiego. Secondo me era una decisione da prendere, era quella appunto di mandare via Comolli. Da parte
3: ma,
2: della,
3: ma qui la penso esattamente come
2: e ti spiego, avrei salvato Spalletti, perché qualcuno giustamente già mi ha detto e allora perché non devono mandare via anche Spalletti come ha fatto il Milan con Allegri. Però qua faccio una piccola per me c'è una differenza che va comunque presa in considerazione. Spalletti è stato chiamato in corsa, non era la sua squadra, ha sostituito un allenatore. Se tu pensi ai punti fatti dalla Juve, lui una risposta l'ha data con un materiale tecnico che presenta, diciamo così, delle falle, vogliamo dire, in questa maniera. Però lui ha dato comunque una risposta dal punto di vista tecnico. I numeri della Juventus, se tu vai a vedere, non sono numeri da buttare via. Io ho fatto un esempio giorni fa, se tu prendi le ultime 10 partite, la Juventus ha fatto 19 punti, 20 ne ha fatti il Como, 22 la Roma. Quindi non c'è stata questa
1: differenza,
2: grossissima differenza, no? Nelle ultime 10 partite. Poi vabbè, c'è stata questa frenata della Juventus nelle ultime 5 che ha pagato.
1: E lì la media scende.
2: E lì la media è scesa nelle ultime 5 partite. E lì magari c'è anche qualche responsabilità dell'allenatore, che forse gli è sfuggito di mano qualcosa, non lo so. Però ecco, l'allenatore secondo me andava in qualche maniera, va in qualche maniera sostenuto e tutelato. E invece per me Comolli ha combinato, cioè per me Comolli era, in questo momento era da prendere una decisione secca come ha fatto il Milan con tutto lo staff. Avete sbagliato, avete fallito, via, a casa, a cambio.
1: Questo diciamo
3: Marco, è tutto giustissimo. Io mi aspettavo infatti una soluzione del genere. Elkan si è preso una responsabilità
2: molto
3: grossa,
2: sì.
3: Secondo me d'amore e d'accordo Comolli e Spalletti non vanno e non andranno mai. Non lo so, io vedo stagioni molto buie, lo dico, sia per la Juve che per il Milan, ma molto molto buie. Il Milan secondo me ha fatto bene ad azzerare tutto, però sai, anche lì Marco perdi un altro anno, no? Perché devi ricominciare proprio da zero, io azzererei anche parte della squadra. Però è chiaro che quello che ha fatto Allegri è grave, è inutile che ci giriamo intorno, perché se Spalletti aveva 5 punti di vantaggio sulla quinta, cioè sulla Roma, e il Milan ce ne aveva 10,
2: sì, sì.
3: Il crollo del Milan è un crollo ingiustificabile, dove non è soltanto colpa di Allegri, ma è anche molta colpa di Allegri.
2: Certo, ma le colpe ci sono, perché poi non è inutile negarle, insomma, ci sono, punto. Quindi ti ripeto, io farei solo questo tipo di distinguo. Però ecco, visto che tu avevi fatto l'esempio di guardare a quello che è successo nel Milan, guardiamola, io dovrebbe guardare anche come poi ha agito il Milan nei confronti praticamente di chi aveva costruito o comunque messo in piedi tutta la struttura di campo.
1: Ci sono un po' di messaggi, anche note audio, che adesso ci andiamo a sentire. Intanto c'è Luigi che ci scrive occhio però a pensare che Comolli possa lasciare. Un altro amico dice Spalletti e Comolli sono due collerici, impossibile andare d'accordo. Un altro amico che dice ragazzi ok Comolli, ma a prescindere da lui o Spalletti, la Juve che giocatori ha? Sono giocatori da sesto posto, già che c'è Locatelli da capitano assurdo, giocatore che forse nemmeno poteva fare la panchina.
2: Sì, mi sembra una storia che...
1: Sì, ma poi soprattutto la squadra l'ha fatta Comolli anche, non solo Giuntoli, quindi le responsabilità che Comolli ce le ha, Spalletti avrebbe potuto comunque fare qualcosa in più, mi domando e vi domando.
2: Sì, ma poi Vincenzo, senti, io voglio essere molto sincero, quando fai un punto con Verona e Fiorentina, a me non mi dovete venire a parlare dei calciatori, perché mi imbestialisco, io mi imbestialisco, non voglio sentire sta buffonata. Il Milan perde la Champions League perché perde l'ultima partita con il Cagliari che giocava in ciabatte salvo, non mi venite a parlare dei calciatori, dei calciatori, ve lo chiedo, perché è una cosa secondo me priva di senso, è una cosa che col campo non c'entra niente. Analizziamo altro, perché ripeto, se con Verona retrocesso Fiorentina salva, tu fai un punto, non ti servono Ronaldo, Messi, Xavi e compagnia cantando per fare più di un punto con Verona e Fiorentina. Finiamola qui, se no veramente
1: siamo d'accordo, ed è d'accordo anche Santarelli che vuole aggiungere
3: qualcosa. Ha ragione Marco, ha ragionissima, a meno che l'unica cosa che posso prendere, ma vado nella fantasia, no? Cioè i calciatori giocano contro l'allenatore, ma giocano contro se stessi, esatto, se è così.
1: Esatto,
3: quindi ha ragione Marco, cioè se no veramente, allora sai che io sono di quelli che sì, servono calciatori e poi l'allenatore, ma fino a un certo punto, perché se mi chiamo Juventus

0: Juventus e Milan non devo avere chissà chi per battere Verona e per battere Cagliari, quindi no, lì veramente non transigo, no, nemmeno
1: poi se,
0: io.
1: Dopo facciamo un'analisi complessiva sulla stagione, gli impegni, certo, eccetera, certo, quello è un altro discorso, certo. Però altro tu discorso. l'hai buttata via.
2: No, per sorreggere l'altro pensiero, sì, ma chi l'ha sbagliato i rigori, con Molli, Spalletti o Locatelli e David? I rigori però si sbagliano anche, ed è vero, però è vero, cioè una corresponsabilità dei giocatori c'è, perché sennò poi dopo questo gruppo di giocatori che prima sembrava che si era rivoltata ad Allegri, poi insieme ci ha vinto la Coppa Italia, poi si era rivoltata con Tudor, con Thiago Motta che è stato esonerato, poi non andavano d'accordo con Tudor esonerato, adesso se fanno storia anche con Spalletti, il problema è che diventa la squadra.
0: Però Vincenzo, cosa ha detto Marco, e lo condivido ora, è inutile che ti fai sempre d'accordo, ma è vero, io sono d'accordo con Marco e non mai mai con te,
2: che nel computo
0: di una stagione, ok, ma sulla singola partita no.
2: Sì, a parte che sei andato in bagno stamattina, secondo me, perciò sei così agitato, ma al di là di questo è vero,
0: no,
2: però anche
0: sono andato in bagno, certo, è salute andare in bagno tutte le mattine.
2: È vero anche che bastano, e sono d'accordo e sposo perfettamente il vostro pensiero, guarda con che condizioni sta, e sposo il vostro pensiero, però se
0: tutto a posto.
2: Però se ci sono dei giocatori che dimostrano di giocare con presunzione, e magari quel loro valore si azzera, secondo me, così come il valore del Cagliari, faccio un esempio, che magari è sicuramente inferiore a quello del Milan, ma che gioca per l'allenatore, che gioca per se stesso, e gioca con la cazzimma famosa, eccetera, cresce. Allora la domanda che vi faccio è questa: la distinzione tra i top club, in questo caso Milan e Juventus, e le squadre più alla portata, Verona, Fiorentina, Cagliari e Sassuolo, per esempio, è sufficientemente ampia per far sì che anche se un giocatore top non ci mette il cuore, l'anima in campo, vinca lo stesso? O non è così ampia per cui tu comunque devi metterci il massimo, altrimenti certe partite in Italia non le vinci? Piccoli.
1: Ma io penso che ci sono delle partite, Vincenzo, dove tu devi mettere per forza qualcosa in più, perché faccio l'esempio del Verona che affronta la Juve, vuole fare bella figura perché gioca contro il Verona, ok? Quindi ci mette quella cattiveria in più, perché dice: non voglio sfigurare, so che sono destinato a perdere, ma voglio perdere con dignità. Dall'altra parte tu ci devi mettere il fatto che, uno, indossi la maglia della Juve,
2: certo.
1: Due, devi andare in Champions League, in Champions League, che di fronte ad un Verona retrocesso non ci sono motivazioni che tengano, e quindi devi andare proprio a sbranare l'avversario,
2: certo,
1: calcisticamente,
2: sì, certo,
1: ok?
2: Sì.
1: Poi se tu questo non lo fai, perché sai, la testa secondo me influisce tantissimo nelle prestazioni sportive, come la prepari, come ti approccia alla partita. E qui ti devo dire che ci vuole anche l'allenatore che ti fa approcciare nel giusto modo la partita, quindi qualche responsabilità bisogna darla,
2: certo,
1: anche all'allenatore, perché non è che sta lì soltanto
2: a mettere
1: i giocatori in campo. No?
2: Questo sono d'accordo.
1: Quindi io, per rispondere alla tua domanda, devi metterci qualcosa in più, perché poi se l'avversario scende in campo con un po' di tigna, tu devi essere superiore da questo punto, e se non lo sei rischi di andare a pareggiare con l'ultima in classifica, retrocessa. Non è la prima volta che succede nel calcio.
2: Assolutamente no. Santa, che cosa ne pensi sul ragionamento che abbiamo fatto?
0: Ne abbiamo parlato ieri, Vincenzo, sì. Ti ricordi, a Radio Bianconera con il nostro Lorenzo Baldassarri, psicologo dello sport. È la testa, cioè, però la testa, al di là poi dei calciatori, è come ti prepara l'allenatore durante la settimana. Secondo me alcune partite della Juve sono state preparate male, e penso a Verona e penso a Fiorentina. Dopodiché poi è chiaro che per battere quelle squadre lì ti basta il minimo sindacale, perché se no devi andare a giocare invece che nella Juventus in un'altra squadra. Quando io sento il capitano della Juventus, che per me è stato uno dei migliori di stagione, ma che ti racconta che soffro la pressione per arrivare al quarto posto, ragazzi, non ci siamo, e poi quale pressione di battere il Verona nel processo? No, guarda, sono successe delle cose clamorose quest'anno, sia in casa di Milan che in casa Juventus, ci sono dei parallelismi clamorosi. Anche nella gestione di alcune partite.
1: Sì.
2: Nota vocale, vai Giorgio, sentiamo i nostri amici.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, carissimi. Volevo fare due considerazioni. La prima veloce: a partire di ieri della Conference, l'arbitro Mariani, italiano, ha arbitrato alla maniera totalmente inglese, con i falli e lo scorrimento del gioco fluido, anche se c'era il falletto ridicolo, tra virgolette. Cosa ne pensate di questo atteggiamento, e che giustamente dovrebbe essere così in tutta Europa e anche in Italia, giocare in questo modo? Seconda considerazione: le premesse di Spalletti, come lì questa distonia, non è controproducente per un futuro nella Juve? Grazie Marco Moretta, buona giornata a tutti e tre.
2: Che è più o meno, grazie Marco, quello che ci siamo detti, sì. E che abbiamo affrontato. Non so se abbiamo anche un'altra nota vocale, vai.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io, scusate, ma la penso diversamente. Certo. Perché per battere quella Fiorentina, per battere il Verona, per battere il Lecce in casa nel girone d'andata, francamente non serve appunto Guardiola in panchina. Cioè, ci sono dei calciatori, anche se l'allenatore ti mette in campo a caso, tu quella partita, se sei un giocatore da Juventus, la prendi, la porti a casa. Chiunque ci sia in panchina, ma stiamo scherzando?
2: È quello che poi dicevamo noi e che si riassume un po' sui discorsi. Allora, invece vi voglio coinvolgere anche sulla questione panchine. Siete sicuri che alla fine sarà italiano il successore di Conte?
1: No.
2: Perché guarda che aumentano le voci di Allegri.
1: No, non sono sicuro che sia italiano, anzi tutt'altro. Sai, qui siamo veramente a una sorta di sprint finale come nel ciclismo, no? L'ultimo...
2: Tu non hai idea di quello che si scatena a Napoli se arriva Allegri?
1: Ma io sinceramente non mi... In questo momento sono curioso di vedere come va a finire, però non sono sicuro di italiano, anzi se devo essere un po' più sicuro ti dico che sono più sicuro di quell'altro, di Allegri, che però, lo dico, mi sembrerebbe un po' di scelta un po' strana da parte di De Laurentiis, perché tu non puoi non prendere in considerazione quello che è successo nell'ultimo campionato, ma anche negli ultimi anni del suo percorso. Quindi vediamo quello che succede. È anche vero che è una squadra strutturata e potrebbe calzare, diciamo, per questo tipo di allenatore.
2: Oggi a Napoli, Santarelli, la scelta definitiva. Quale nome esce dall'urna, secondo te?
0: Non lo so, però io lo penso come Marco. Cioè, no, mi viene da ridere.
2: Ma io posso pure non chiamarti allora giovedì, abbi pazienza. Cioè, facciamo una cosa, cambiamo partner il giovedì. Cioè, ma anche se vuoi di... Allora facciamo una cosa, dai, risolviamo così. Sì. La prossima volta rispondi prima tu.
1: Va bene,
2: sono
1: dai,
2: sicuro che Marco non sarà d'accordo.
0: Vai. Guarda, no,
2: sono d'accordo con Antonio, con Andrea, con Marco.
0: Guarda, Antonio mi sta chiamando sotto adesso, quindi
2: strano.
0: Dopo lo chiamo. No, è strano, sì. No, per cambiare partner, se bussiamo l'ufficio accanto, ci sono delle signorine top, io direi che possiamo fare. Detto questo...

0: vantaggio. Però io non farei una mossa del genere se fossi in De Laurentiis.
1: Nemmeno io.
2: Intanto oggi è la giornata dell'insediamento di Cristiano Giuntoli all'Atalanta.
0: È arrivato in sede, no?
2: Sì, c'è ancora Palladino, guarda come se la ride, c'è ancora Palladino che tra l'altro era uno dei papabili insieme a Thiago Motta, poi vinse Motta.
0: Perché lui non gli piace, giusto?
2: E quindi ha funzionato Motta, scherzo. E soprattutto il giorno dopo la partenza ufficiale di Ederson direzione, come sapete bene... Dove è andato Ederson? C'è un vuoto. Ederson a Manchester United. Parto da Santarelli.
0: Mai.
2: Ederson allo United. Giuntoli il giorno dopo arriva all'Atalanta. Gli vuoi fare una chiamata e gli vuoi dire guarda, sostituiscilo con Mainz, tanto lo conosci bene, pure a Bergamo. Che dici?
1: Ma se vuole c'è anche altro suo grande pupillo di Gregorio.
2: Hanno carne secchi, non penso che...
1: Giuntoli farà benissimo a Bergamo perché è un direttore sportivo. Giuntoli da provincia, direte Napoli, ho capito, ma Napoli ha una mentalità diversa. Giuntoli ha quella dimensione lì e quindi farà bene. Quando passa l'asticella abbiamo visto quello che riesce a combinare, per cui io sono convinto che a Bergamo farà benissimo. Ma in questo ritorno ad Allegri ci sono le categorie, poi magari le categorie si possono cambiare, nel senso che si cresce o si decresce, attenzione, però la dimensione di Giuntoli è quella lì. Quindi Ederson è andato via giusto, perché comunque tanto l'Atalanta ogni anno vende qualcuno dei suoi gioielli, però va bene, guarda, io ci metto la firma. Se poi volesse dipendersi anche con Mainz, che c'ha l'acqua santa a Bergamo, va benissimo,
2: sarebbe male,
1: va benissimo.
2: Poi c'è un amico che giustamente dice, tanto rispondimi tu, però c'è un amico nel frattempo che dice io invece vedrei bene Allegri al Napoli, ricordiamoci che è l'anno del centenario, italiano potrebbe essere rischioso. Giuntoli sì, all'Atalanta come lo vedi?
0: Secondo me può far bene e ci sarà sicuramente un progetto destinato a durare, non credo che sarà un anno solo. Quindi io un dubbio me lo prendo sull'allenatore. Perché Sarri si prende un'altra missione non semplice,
2: no,
0: che deve cambiare completamente la cultura calcistica di un

0: lavoro molto non semplice.
1: Ultima domanda, parto da Piccoli questa volta. Dove va Conte l'anno prossimo? Un anno fermo, va in Premier,
0: io a questo
1: sulla panchina
0: punto,
1: della Nazionale.
0: Io a questo punto mi gioco un anno fermo.
1: Un anno fermo.
0: Non vedo una panchina, la panchina che mi viene da dire adesso, ma lì non capisco che direzione si vuole andare.
1: Milan.
0: L'unica squadra che puoi dare in questo momento a Conte. Però secondo me sta un anno fermo.
1: Santarelli?
0: Magari lo sai che fa? Guarda che succede in casa Juve.
1: Questo fantasma noi ce lo vorremmo scrollare di dosso, onestamente.
2: Io,
1: però.
2: Vedi, anche qui però diventa fantasma. Ha letto nel pensiero, Marco.
1: Sono d'accordo con Marco. Vai.
2: Oh, ma guarda che
1: sei noioso.
2: Lì il santo di Lecce. Che per la Juve partire con Conte libero è un problema.
0: Sono d'accordo con te, caro Alessandro.
1: Sta contento,
2: Piccoli. È un problema. Mi auguro che Conte trovi una panchina anche in Azerbaijan, in Uzbekistan,
1: in Arabia Saudita.
2: La trova. Dove vuole lui, ma siccome poi ci siamo già scontrati un paio di volte in questa situazione e ormai un po' la conosciamo l'ambiente, Vincenzo,
1: sì.
2: Partire la stagione con Conte libero per la Juventus non è un beneficio.
1: Ogni partita comincerebbe a dire c'è Conte libero, bravo. Chiamate Conte, è l'unico salvatore della patria che esiste. Come
0: sì.
1: Se arrivasse e trasformasse i giocatori in qualcosa
0: però...
1: di diverso. Ha un impatto,
0: è una cosa da considerare. È un fantasma che gira. Perché se c'aveva la squadra, il fantasma lo toglievi. Non avendo la squadra,
1: ma non ce l'avrebbe nemmeno Conte. Che quella è. Tu sei convinto che lui arriva?
0: No, non sono convinto di niente. Hai ragione. Sì. Però è un fantasma.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: io ti posso dire, voi sicuramente avete un polso molto maggiore rispetto al nostro a Radio Bianconera dei tifosi della Juve. Però a noi arrivano messaggi che vorrebbero Conte.
1: Sapessi, noi ne abbiamo. Noi abbiamo dovuto chiudere gli occhi
0: proprio.
1: E le orecchie.
0: Io te lo dico perché, anzi, a noi ci dicono che difendiamo Spalletti, che non è giusto difendere Spalletti.
1: No, non è giusto.
0: E quindi questa è un po' la strada. Quindi attenzione, perché poi, come dici tu, sbagli una partita, due.
1: C'è il fantasma.
0: Arriva.
1: Chi è che sta bussando alla porta?
0: È lui, va un po' a vedere
1: chi è che sta bussando alla porta.
0: È vero.
1: Allora, con questo saluto Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
2: Ciao ragazzi,
0: saluto
1: anche Marco Piccoli.
0: Ciao a tutti.
1: Ci troviamo a Maracanã per dopo alle 13. Noi ci ritroviamo invece tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetti.

0: Quds, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui, secondo Teheran, sarebbero scattati i raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. Intanto, mentre i Pashdaran hanno minacciato una risposta ancora più dura in caso di nuovi attacchi statunitensi, dopo 3 settimane l'esercito israeliano è tornato ad attaccare il Libano, nuovi raid che hanno colpito la zona a sud-est di Beirut. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società, una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo in 9 paesi. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Secondo gli investigatori della Procura Nazionale Antimafia, quei 200 milioni di euro sarebbero almeno una parte dell'enorme tesoro che Cosa Nostra ha accumulato grazie alle operazioni di narcotraffico a partire dagli anni 80, un business miliardario costruito anche grazie a Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra, arrestato a Palermo dopo una lunga latitanza e considerato uno dei principali capi della mafia siciliana. Momenti di paura questa mattina alla stazione di Winterthur in Svizzera, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche lo hanno arrestato, mentre i feriti, tutti i cittadini svizzeri, sono stati trasportati in ospedale e uno di loro verserebbe in gravi condizioni. L'hanno fatta salire a forza su un furgone, strappandole di mano cellulari e documenti. L'hanno condotta in un edificio abbandonato alla periferia di Roma. Qui l'hanno tenuta segregata per 3 giorni, stordendola con sostanze stupefacenti e costringendola a subire violenze sessuali dietro a minacce di morte se avesse provato a fuggire. Ma dopo l'ennesimo stupro, la donna di origini colombiane è riuscita a scappare e a denunciare quanto accaduto alla polizia. Arrestati 5 irregolari di origine extracomunitaria accusati di stupro aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima. Altre 11 persone rinvenute all'interno dello stabile durante il blitz delle forze dell'ordine sono state colpite da un provvedimento di espulsione. Crescono i casi di Ebola in Africa. Secondo l'ultimo report disponibile sulla situazione dell'epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, con infezioni segnalate anche in Uganda, i casi sospetti hanno superato quota 1000, mentre i decessi sospetti salgono a 238. L'epidemia attualmente interessa 3 province e 13 zone sanitarie.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, l'ondata di caldo anomala per il periodo continua a mietere record sull'Europa occidentale. Sono centinaia e centinaia di record caduti tra la Francia, la Spagna e anche il Regno Unito, ma il caldo intenso si è fatto sentire, si sta facendo sentire anche in Italia, dove le temperature sono da piena estate, da estate inoltrata. Questa cupola anticiclonica, alimentata da una massa d'aria calda di provenienza atlantica, anche subtropicale, ha portato questa eccezionale ondata di caldo per il mese di maggio. Ma questa ondata di caldo no, non avrebbe nulla a che invidiare neanche all'ondata di caldo che generalmente si sviluppano in piena estate. Adesso l'anticiclone si indebolisce, entrano delle infiltrazioni di aria più fresche in quota e queste generano questa locale instabilità che interessa quella le nostre regioni, ma i contrasti sono anche accesi e laddove questi temporali possono consumare l'energia nei bassi strati, possono risultare anche intensi e anche associati a grandinate o colpi di vento. Nelle linee generali questa è la situazione attesa anche nel fine settimana. C'è anche un cambio di area, entra dell'aria meno calda, le temperature scendono di qualche grado, però rimaniamo sempre sopra media, il caldo non scompare, rimane sempre questo caldo, anche se ovviamente c'è qualche grado in meno rispetto alle ultime giornate caratterizzate da questo caldo, è vero, eccezionale per quanto riguarda il centro-nord. Domenica invece si approssima una perturbazione sull'arco alpino, e questa produrrà un peggioramento al nord con qualche temporale più organizzato. Questi sono, diciamo, il risultato di un cambio di circolazione perché, come mostra il regime, c'è una tendenza ad l'entrata di correnti atlantiche nel cuore dell'Europa. Queste correnti atlantiche porteranno in avvio di giugno un cambiamento della situazione con il ritorno di aria relativamente più fresca, ma anche questi temporali che tra la Germania, la Francia, l'area alpina potranno risultare particolarmente intensa perché lì c'è, possiamo dire, una piscina di aria a calda che si è accumulata nei bassi strati, e questi temporali potrebbero essere piuttosto organizzati. Ma dal 2, soprattutto il 3 di giugno, questa perturbazione poi attraverserà il nord Italia e poi parte del centro, portando dunque un cambiamento delle condizioni meteo, quindi con l'arrivo anche di temporali più organizzati rispetto a quelli che stanno interessando gli ultimi giorni. Poi, volendo dare uno sguardo a lungo termine, lo facciamo sempre attraverso la rappresentazione dei regimi, ci mostrano questi regimi come la circolazione da nao positiva, quindi l'entrata di queste correnti atlantiche, tenderà a essere sopita per l'arrivo di un nuovo situazione di blocco. Vedete come i regimi mostrano di nuovo la situazione in cui gli anticicloni tendono a aumentare sulla Scandinavia. Ora bisogna vedere effettivamente come ci si arriva in questo anticiclone sulla Scandinavia, perché la media ensemble mostra la tendenza ad un nuovo aumento della pressione, o meglio del geopotenziale tra il bacino mediterraneo e l'Europa centrale e poi verso il nord Europa. Ovviamente questa è una media, quindi ci possono essere ancora delle oscillazioni. Vedremo se questo coinciderà con un'ondata di caldo oppure meno. Questo dipende ovviamente dove andrà a pararsi l'asse del promontorio, però questo dà un'indicazione attualmente come scenario più probabile dal 6-8 di giugno in poi lo vedremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Per il momento mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati con noi e con le nostre previsioni, e come ci vediamo al prossimo aggiornamento, arrivederci.
2: Ben ritrovati cari amici sul mio canale per un altro contributo importante, perché tutte le notizie sono importanti. Gli amici, i nemici, bisogna sempre avere a che fare, tra virgolette, amici e nemici. Quelli che dicono: vabbè, ma quello è lui l'allenatore giusto perché c'è stato un sondaggio. I nemici sono, e lo approfondisco questo tema, intanto tutte le ufficialità le avete viste, secondo quello che è stato seminato nelle scorse settimane, secondo quanto vi abbiamo svelato su alcune vicende, la risoluzione della Lazio e tra Lazio e Sarri con un bel video di congedo, adesso l'Atalanta per la firma, la coppia Sarri-Giuntoli con la collaborazione di Pompilio, l'ufficialità che arriverà anche da parte della Roma nei riguardi di Toni D'Amico, che è stato liberato dall'Atalanta dopo qualche riflessione. D'Amico aveva messo in cima alla lista proprio la Roma all'interno dei sondaggi che aveva fatto il Milan di Furlani, ma mi risulta, come vi ho raccontato, che lui avesse messo la Roma probabilmente, senza probabilmente, perché quella confusione in corso in casa Milan non avrebbe aiutato le sue strategie. Parliamo di un direttore che comunque lavora sul campo, l'ha dimostrato, secondo me ha sbagliato clamorosamente una scelta, quella di Juric, e l'ha pagata a caro prezzo l'Atalanta, perché con un altro allenatore avrebbe raccolto almeno quei 7-8 punti in più che avrebbero consentito questi punti all'Atalanta di essere competitiva fin dall'inizio, e non è stato così. Le panchine ve le ho raccontate, è inutile che torni su Grosso, sul discorso legato ad Aquilani che incontrerà il Torino, su Abate che ha moltissimi pretendenti in Serie B, soprattutto il Modena, ma io ancora lo tengo in orbita Serie A. Era stato sondato dal Torino, ma adesso è leggermente davanti Aquilani. Aspettiamo che comunque queste cose vengano definite. Soprattutto il discorso collegato ad alcune panchine di Serie B, conferma di notizie già anticipate, per esempio Nesta all'Avellino. Altre cose arriveranno più tardi, con calma, più avanti, perché qualche casting è ancora in corso. Perché vi dico i nemici della Juve? Perché le cose bisogna raccontarle, secondo il mio modestissimo punto di vista, senza nascondere, senza farsi prendere la mano da rapporti o da situazione. La Juventus in questo momento c'è una confusione enorme, per cui i nemici della Juve secondo me sono quelli che nascondono la verità. Vi faccio questo esempio, no? Il discorso collegato ad Alisson, anche per quelle che sono le interpretazioni di Spalletti, tu puoi prendere un portiere in prestito sempre del Liverpool, vediamo come finirà questa storia, nel momento in cui ti hanno fatto una scelta, ti hanno chiesto di fare una scelta completamente diversa su leadership, esperienza, il portiere che conosce già la Serie A? Secondo me no, e nascondere queste cose significa accettare tutto, e secondo me i nemici, tra virgolette, andrebbero combattuti raccontando

serenamente quella che è la realtà, lo stato dell'arte, i fatti, lo stato delle cose, senza drogare eccessivamente, tra virgolette, drogare le situazioni opposte a quella che è una realtà dei fatti. Quindi è una cosa che secondo me dovrà comportare un trade union all'interno tale da poter ripartire accontentando l'allenatore, non prendendo decisioni di secondo grado, piano B, piano C, piano D. Meglio aspettare un po' e aspettare appunto il piano A. Ci può essere anche un piano A ex aequo, ma i nemici sono quelli che accettano tutto e riportano tutto come se tutto fosse dovuto. C'è una confusione che la metà basterebbe. Le parole non credo siano sufficienti più per spiegare la situazione. Bisognerebbe fare in modo di mettersi in mezzo e di raccontare i fatti in base a quelle che sono le vicende. Le vicende in questo momento sono molto ingarbugliate, perché è vero, parli, dici, mi serve l'esperienza, la personalità, e poi se vai a prendere un portiere nettamente agli antipodi rispetto a quella che era stata considerata la prima scelta, o prendi un altro portiere con caratteristiche della prima scelta, oppure secondo me parti male. Siamo in base a indizi, non ha decisioni prese, e quindi dobbiamo chiaramente aspettare. E poi ci sono gli amici sondaggisti, che mi viene un po' da ridere, gli amici sondaggisti di Max Allegri, nel senso che ci sono dei sondaggi che, se voi li leggete, mi viene in mente, ho fatto un tweet, Antonello Venditti ci vorrebbe un amico. Bisogna risollevare per forza una situazione che non si può accettare, una stagione fatta male, non si può accettare un fallimento, perché bisogna aggrapparsi. Ma sai, se avesse fatto il punto non sarebbe cambiato nulla, se avesse fatto il punto in più, cioè, sarebbe cambiato l'aspetto formale della qualificazione alla Champions, ma tutto il resto sarebbe stato, secondo me, un'incompiuta. E poi mi viene da ridere, un sondaggio dice che tutti vorrebbero, non faccio nomi e cognomi in questo caso per questione di rispetto di chi fa i sondaggi, un sondaggio dice che vorrebbero Allegri, quindi tu Napoli pensaci bene, perché se dovessi prendere l'italiano, io non mi sono mai permesso di consigliare qualcuno, o meglio, se mi chiedono in privato mi permetto di rispondere, se mi chiedono un parere, succede tante volte, io do il mio parere, ma pubblicamente non posso condizionare, perché non sarebbe una cosa corretta e carina da parte mia. Poi c'è l'altro sondaggio, è citato da tutti i siti del Napoli, che 28.000 persone non vorrebbero Allegri, sta diventando un fumettone. De Laurentiis è libero di decidere ciò che ritiene. Io vi ribadisco quello che vi sto raccontando da un po' di giorni. Domani, giovedì, hanno confermato tutti, è il giorno dell'incontro tra Italiano e Bologna. Il Napoli la scelta l'ha fatta, la scelta va formalizzata. Italiano lo devono liberare, nel momento in cui verrà liberato Italiano sarà tutto più semplice, perché Italiano ha già risposto cosa? Ha già avvertito, soprattutto ha risposto alla domanda: ma tu vuoi andare via? Sì, non è un virgolettato, ma è una ricostruzione dei fatti. Fino a quel momento dobbiamo tenere Allegri, perché ci sono varie scelte che tu puoi fare, ma non spingendolo attraverso dei sondaggi e dicendo: hai visto la gente? Ma la gente chi? Fammeli vedere tutti, nomi e cognomi, in primo piano, in secondo piano, in terzo piano, ma sarebbe questa una cosa importante. Andiamo ad altre vicende di mercato. Un lavoro di semina su Basic è stato confermato circa una settimana dopo, ufficiale al Venezia. Volevo soltanto dirvi che le trattative vanno o non vanno, l'importante è raccontarle onestamente. La vicenda Ederson parte da agosto 2024, quando ne abbiamo parlato per la prima volta, e finisce a maggio 2026, pensate un po', 2 anni. Ad agosto 2024 neanche si poteva immaginare l'ipotesi Ederson Manchester United, perché non avevano parlato. Poi c'è stata un triplo carpiato, intervenuto uno, voleva andare da un'altra parte, e queste cose qui comportano delle decisioni, dei rilanci. Alla fine cosa conta? L'arrosto. Ederson è sul punto di andare al Manchester United, aspettiamo i passaggi formali. Gianpiero Gasperini ha un grande sogno, ve ne ho parlato 4-5 giorni fa, si chiama Greenwood. È un sogno difficile, perché è costoso, perché c'è concorrenza, perché probabilmente sfonderemmo il muro dei 50 milioni, perché lo vogliono in tanti, ma credo che Gasperini abbia fatto una scelta ideologica con la sua proprietà,
che porterà in bella copia rispetto a quando si insedierà il direttore sportivo. Facciamo una cessione illustre pesante, può essere Coneo o un altro, entro il 30 giugno.

0: costoso, un centravanti utile. I soldi, secondo me, la Roma li spenderà sugli esterni, poi prenderà il centrocampista, poi prenderà un esterno difensivo, un esterno di centrocampo, fate voi, poi prenderà un difensore se uscirà qualcuno, e la storia la verificheremo strada facendo. Sul Milan, mi avete scritto in tantissimi, c'è un obiettivo che porta a un tecnico che ha fatto benissimo con il Bournemouth, Irala. Irala è una soluzione che il Milan vorrebbe praticare all'interno di una concorrenza enorme. Iraola è il nuovo che avanza ed è soprattutto il nuovo modo di fare calcio. Poi su Ragnik vi dico come la pensa, a parte quelle che sono le sue dichiarazioni. Intanto inquadrare il ruolo non è semplice, intanto mi sembra di tornare indietro. Per me nella vita bisogna andare avanti, non indietro. Torni su una cosa che avevi provato a fare e che non avevi fatto. Allora vi vorrei dire, provocando, che facciamo adesso? Torniamo su Pioli. Il ruolo è inquadrabile, difficilmente inquadrabile. Lui può far tutto, può fare allenatore, il direttore generale, il direttore tecnico. Giova questa presenza, sei convinto di questa cosa. Lui dice: ma dovete parlare con la mia federazione perché tra un po' farai i mondiali. Ecco, vorrei dirvi, Ragnik, e poi puntini sospensivi, è un po' la fotografia della situazione attuale. Io ho un sogno, non quello di Gasperini che vuole Greenwood. Il mio sogno è poter parlare di un Milan che sia il Milan. Ditemi cosa ne pensate, ci vediamo presto per un altro contributo. Ciao a tutti.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, ci siamo, altro appuntamento dedicato ai motori, come in primo piano c'è la Formula 1, e sì, perché torniamo ad analizzare quello che è successo in Canada, ancora una volta grande protagonista Antonelli, tutto quello che è successo nel dettaglio lo andremo a rivivere in questo momento con Mirko Borghesi, formula1news.eu. Ciao Mirko, ben trovato!
3: Ciao a tutti, ciao Marco!
2: Ciao Mirko, grazie per aver accettato il nostro invito come sempre. Allora andiamo subito, torniamo in quello che è successo in Canada, la vittoria di Antonelli che lo lancia sempre di più in testa al mondiale di Formula 1, anche in Canada arriva la sua firma.
3: Eh sì, arriva una firma importante, no? Perché arriva la quarta vittoria di fila, la prima volta che accade nella storia che un pilota che vince la prima gara ne vinca poi altre tre. Questo già è qualcosa, perché non è assolutamente scontato, e arriva questo record al termine di un weekend che sulla carta doveva essere il weekend che avrebbe permesso a Russell di ridurre il distacco, visto che in Canada è da sempre un pilota estremamente performante, un pilota che ama questo tracciato. E invece al Gilles Villeneuve di Montreal abbiamo assistito a un pilota, Antonelli, che dopo aver subito la sportellata di Russell nella sprint race, che naturalmente ha portato Russell un esiguo numero di punti rispetto ad Antonelli in più, appena due, ha però fatto sì che quella sportellata, almeno a noi, è sembrato dargli uno scatto di maturità. Cioè abbiamo visto dopo un pilota che nella gara della domenica, dopo aver cancellato, fatto reset e quindi essersi fermato come nelle qualifiche sprint a 68 millesimi dal compagno, ha ripetuto quel tipo di distacco e questa volta ci ha regalato 30 giri circa di battaglia, mettendo sotto pressione Russell, che è sembrato sempre oltre il limite per cercare di controbattere ad un Antonelli che sembrava decisamente più performante a livello di pazzo, e un Antonelli questa volta appunto maturo, che ha messo sotto pressione Russell più e più volte fin quando non è arrivata la rottura, però ecco, un Antonelli che è sembrato dalle interviste alla pista, insomma, alla fine uscire come il pilota più rinfrancato da questo Canada.
2: Senti Mirko, che cosa ne pensi della gestione di Toto Wolff, dei due piloti che insomma abbiamo visto sorpassi tra di loro, anche un po' di nervosismo? Che cosa ne pensi della sua gestione?
3: Ma credo che sia una gestione complicata, però una gestione che ci sta in questo momento, perché rispetto a un episodio del passato, no? Nel senso che tra l'altro proprio a Montreal 10 anni fa nel 2016 andava scena un'altra sportellata, quella tra Rosberg

0: Hamilton, quindi stiamo parlando di stesso team principal, stessa scuderia, stessa lotta mondiale. Questa volta la differenza è che mentre allora Rosberg e Hamilton erano comunque in misura diversa, ma erano tutti e due ben voluti da Wolff, in questo caso c'è un Russell che dentro la Mercedes non è mai riuscito a fare gruppo, è stato fino all'ultimo in bilico il suo rinnovo, alla fine si è concretizzato perché non c'erano altri incastri possibili, mentre Antonelli è un po' il prodotto del vivaio, sarebbe la certificazione della bontà del tutto quello che ruota attorno anche a quello che Wolff fa sin dai kart, anche con l'aiuto di papà Antonelli. Quindi per Russell la situazione si fa complicata, si fa un tutto contro tutti, e credo che in questo momento Wolff l'abbia gestita bene, nel senso che alla fine, al di là dei contatti, non si è mai arrivato, per fortuna, in questo momento, tranne in un paio di occasioni, ha un vero e proprio rischio di impatto importante.
1: Senti, nel Gran Premio più complicato viene fuori la Ferrari di Hamilton, delude invece Leclerc.
0: Ma la Ferrari di Hamilton è stata, secondo me, cioè Hamilton in questa gara, come Russell, guidava in un circuito che gli piace molto, e si è visto. Ora quello che ci aspettiamo da Hamilton è capire se effettivamente dietro queste parole che lui ha detto e che ha rimarcato più volte, cioè quelle di il simulatore, da quando non ci lavoro più, vado direttamente in pista a fare il setup, ho capito meglio la macchina, lavoro meglio, vediamo se questo stile di lavoro gli darà continuità o meno. Certo è che la Ferrari ha dimostrato ancora una volta di essere un'ottima vettura, lato telaio, lato aerodinamico è una vettura fatta bene, una vettura forte, però manca questo step, però vediamo se l'Auto possa dare una mano in attesa di novità, e poi vediamo a Barcellona che cosa portano in termini invece di micro novità aerodinamiche.
1: Senti, che cosa ne pensi, cioè, che di Hamilton? Siamo di fronte ad un cambio di approccio da parte del pilota in casa Ferrari, oppure è soltanto un episodio quello che abbiamo visto?
0: No, il cambio d'approccio c'è stato fin dall'inizio dell'anno, nel senso che c'è un Hamilton più costruttivo, un Hamilton più dentro la Ferrari, che si è sentito più dentro questo progetto, si fa vedere più a Maranello, vive più la scuderia, un Hamilton che si è tolto un po' di dosso forse anche un po' quell'aura da superstar Mercedes con la quale era arrivato, con la quale naturalmente in un'altra squadra non è facile subito adattarsi. Io credo che Hamilton abbia fatto un buono step quest'anno, la classifica parla e dice che i due Ferrari sono molto vicini. Un Hamilton solido, io credo che per vedere una prestazione simile, naturalmente devono concorrere in questo momento diversi fattori, perché comunque Red Bull e Mercedes hanno dei motori più performanti di almeno 30 cavalli, e questo naturalmente se le McLaren come ieri fanno harakiri, e se magari c'è qualche forfè, vedi Russell che ha un problema tecnico, le penalità di Hajar, allora la risalita è più facile, più probabile. Se ci fossero state dentro le McLaren, probabilmente, insomma, al di là della grande prestazione, saremmo stati a parlare di Hamilton magari al quarto posto, al quinto posto, quindi dietro le quattro macchine più veloci. E questo è un dato di fatto, lo vediamo anche ad esempio con l'Alpine, bravissimo Franco Colapinto sesto, Gasly ha già 20 punti, l'Alpine che l'anno scorso era ormai scomparsa praticamente dai radar, per il motore Mercedes invece è stabilmente in zona punti.
1: Ma possono inserirsi nella corsa mondiale a tuo giudizio? Adesso stavo leggendo la classifica, 131 punti Antonelli, 188 Russell, 75 Leclerc e 72 Hamilton.
0: Ma vedendo anche quello che è accaduto a Piastri l'anno scorso, credo che sia un po' presto per parlare di mondiale finito. Se possono inserirsi, vediamo dal lato innanzitutto, quindi in questo caso se il lato passerà dal lavoro sul motore endotermico che arriverà per il Gran Premio di Spa, e vediamo gli aggiornamenti. In questo momento è una Ferrari che magari si può assicurare qualche vittoria qua e là, non di più. Però è un mondiale ancora molto molto lungo, anche perché sembra che poi le due gare saltate saranno recuperate, una a settembre e una a dicembre, addirittura si dovrebbe andare a finire il 20 dicembre, quasi a Natale quest'anno, quindi insomma, se pensiamo anche alla data del 20 dicembre come chiusura della Formula 1, è la sensazione che tante cose dovranno ancora accadere.
1: Senti, un giudizio anche su quello che è stato un po' il momento delle McLaren, che deludono anche nell'ultimo Gran Premio, che ne pensi?
0: Ma vabbè, l'ultimo Gran Premio hanno deluso, diciamo che alla fine Norris problema tecnico, McLaren ne ha avuti forse un po' troppi in questo inizio, però la macchina è stabile, la macchina dopo gli aggiornamenti si vede che è una macchina che è tornata ad essere molto guidabile, molto performante in curva come lo era l'anno scorso, ha il motore Mercedes che non riesce magari a sfruttare al 100% a livello software, però ce l'ha. Quindi McLaren resta una squadra secondo me che in questo momento si deve un po' mangiare le mani per la mancata comprensione di inizio anno, quel doppio zero in Cina che peserà tantissimo. Perché senza quello vediamo la classifica, magari insomma era lì con i Ferrari, magari un po' sopra. Io credo che la McLaren non vada tenuta fuori perché è una scuderia che sa rimontare, ha saputo farcelo vedere più volte negli anni scorsi. Quindi io credo che alla fine sarà della lotta anche la McLaren alla distanza. Errore naturalmente marchiano in Canada, quello
1: Sì,
0: però è un errore strategico, insomma, è
1: assolutamente.
0: un errore a livello di cioè, un errore di muretto, insomma. Gli anni scorsi avremmo crocifisso la Ferrari, questa volta crocifiggiamo la McLaren.
1: Senti Mirko, una domanda che ti voglio fare su Verstappen, che insomma ha detto che non gli piacciono questi regolamenti della Formula 1. Pensi che possa lasciare veramente, no, questo, diciamo, la Formula 1 in futuro, visto che non gli piacciono i nuovi regolamenti?
0: Ah, Max può fare quello che vuole. In questo momento è un pilota che ha talmente tanta attrattiva in qualsiasi categoria che dovunque va, sposta. Cioè, va a fare la 24 ore del Nürburgring, devono chiudere gli accessi perché sennò arriva troppa gente. Domani viene qui, tra l'altro, a Vallelunga dove sono. Saluto Niki Lauda qui dietro a me. A fare qualsiasi categoria, riempirebbe tutto oltre i limiti del consentito. Max può fare quello che vuole. Io spero che alla fine le sue parole siano più una provocazione,
1: Certo.
0: perché Max è uno spettacolo, perché ci vuole Max in tante cose, ci vuole Max nelle interviste media, ci vuole Max in pista come pilota straordinario. Quindi spero ci ripensi, fermo restando che Max è appunto un tipo di pilota che se l'anno prossimo dice voglio fare una stagione nel WEC e l'anno dopo ancora torna in Formula 1 perché torna nel V8, può farlo liberamente, ci sarebbe la fila per accoglierlo in qualsiasi team di Formula 1.
1: Senti, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Ti voglio chiedere che cosa ci dobbiamo aspettare prossimo Gran Premio a Monte Carlo.
0: Monte Carlo, credo ci sia un po' troppo hype sulla Ferrari, nel senso che mi aspetto una Ferrari forte perché naturalmente conta molto il telaio. Però poi Monte Carlo è particolare, nel senso che se la Ferrari non azzecca la qualifica può essere forte di telaio quanto vuole, passare non passa. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto un Gran Premio un po' atipico in cui si andrà a lavorare molto sul lato aerodinamico come mai si è fatto quest'anno, su vetture nuove. Quindi mi aspetto magari anche qualche sorpresa anche dal Meet Group e sarà il sol, però per il resto sarà il solito Monte Carlo. Qui il sabato varrà al 98% rispetto alla domenica.
1: Sempre grande, affascinante circuito questo. Hai un ricordo particolare, te lo chiedo, su questo circuito? Personale
0: Non ho
1: tuo?
0: capito.
1: Hai un ricordo particolare su questo circuito? Perché è sempre stato molto affascinante, no, Monte Carlo? Non so, una vittoria, un pilota, un momento che ti è rimasto nella storia della Formula 1?
0: Monte Carlo probabilmente il ricordo che ricordo, cioè, il ricordo che mi sovviene subito è quel Gran Premio vinto con tre al traguardo dalla Ligier di Olivier Panis, unica vittoria in carriera del francese, con la Ligier bellissima, macchina che però insomma non è estremamente competitiva, bianco e azzurra, che vinse quel Gran Premio in cui arrivarono in tre. Con incidenti su incidenti, ed è forse uno di quei Monte Carlo che in quegli anni sottolineò come a Monte Carlo non puoi mai sbagliare, se c'è la pioggia ha
1: Sì.
0: maggior ragione.
1: Beh, mi ha riportato un po' indietro nel tempo la licea addirittura, insomma, quindi un ricordo che forse appartiene più alla mia generazione che alla tua, quindi sei stato molto carino. Allora, siamo arrivati, Mirko, al termine di questo approfondimento sulla Formula 1, sull'ultimo Gran Premio. Noi come sempre ti ringraziamo, ricordiamo sempre formula1news.eu per tutti, diciamo.

0: così le notizie, news riguardanti il mondo della Formula 1. Noi ti ringraziamo, ti lasciamo. Dove sei oggi? Così vi faccio anche un po' gli affari tuoi.
1: Sono a Vallelunga, però per gli amici che magari mi vogliono venire a salutare, dal 19 al 21 sarà a Monza.
0: Bene.
1: E dal 5 al 7 di nuovo a Vallelunga. Quindi, se volete, bene, sono qui.
0: Io sarò a Vallelunga il 13 di giugno, quindi forse non ci incrociamo. Va bene, poi ti dico, ti racconto. Caro Mirko,
1: va bene.
0: Grazie Mirko, grazie come sempre a Mirko Borghesi. Buon lavoro, a presto e un caro abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: E allora abbiamo avuto Mirko Borghesi, appunto, Formula1news.eu. Adesso però manca qui con me, come vedete non c'è Daniele Petroselli, che insieme così raccontiamo sempre tutto quello che succede nel mondo dei motori tra Formula 1 e MotoGP. Tra l'altro vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il Mugello, quindi fine settimana appunto con il Mugello, con, vi do già la news, il rientro di Marc Marquez, quindi tornerà in pista al Mugello dopo questi due interventi, uno alla spalla e uno al piedi, pronto a rientrare, e vediamo che cosa succede. Un mondiale veramente incerto anche questo della MotoGP, quindi noi torneremo mercoledì prossimo appunto con l'approfondimento dedicato alla MotoGP. Però c'è un contributo del nostro Daniele Petroselli che mette un po' di voti a quest'ultimo Gran Premio. Daniele Petroselli.
2: Il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, ci fa capire che adesso si sta scaldando davvero la lotta in casa Mercedes tra Kimi Antonelli e George Russell. Un Gran Premio che vede la vittoria dell'italiano, praticamente 4 vittorie su 5, un vantaggio in classifica che sale, visto il ritiro proprio di George Russell, a 43 punti ed è record da questo punto di vista. Mai nella storia c'è stato un divario così ampio tra il primo e il secondo dopo 5 Gran Premi. È battuto il record di Vettel di 41 su Lewis Hamilton nel 2011, un Kimi Antonelli che ha approfittato della situazione proprio del compagno di box in Mercedes per vincere e allungare di nuovo sul mondiale. Certo, c'è però da dire una cosa, che comunque in questo weekend abbiamo visto finalmente le prime vere scaramucce tra l'italiano e il compagno di box, che naturalmente non ci sta, lo ha fatto sul circuito che sicuramente gli piace, uno dei circuiti preferiti da parte del pilota inglese, dopo una lotta sia nella sprint ma anche in gara che ha visto anche dei momenti ad alta tensione, in particolare proprio per Kimi Antonelli, ed è questo uno dei particolari sui quali dovrà stare attento da ora in poi. Dovrà cercare di gestire appunto quella che è la pressione normalmente dell'essere lì davanti, ma anche nel saper gestire anche quello che è il ritorno giustamente del compagno di box, che ha una macchina altrettanto competitiva. Abbiamo visto come ha gestito la situazione Toto Wolff, ossia cercando anche di placare gli animi in particolare del pilota italiano nella sprint, che ha mostrato comunque di avere tantissima grinta, però ha anche un po' di inesperienza duramente a questo livello proprio per quanto riguarda le sportellate con gli avversari. Detto ciò, però, comunque, quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, una cosa che non si è mai vista nella storia per un pilota che ha vinto la prima gara praticamente solo 4 Gran Premi fa. Detto ciò, invece, un Gran Premio che comunque ci ha fatto vedere anche una Ferrari sicuramente che ci aspettavamo poteva andare in difficoltà su un circuito del genere, visto che comunque sia Mercedes che McLaren portavano aggiornamenti importanti proprio per questo appuntamento iridato. Invece comunque è arrivato sicuramente un podio importantissimo, il secondo posto di Lewis Hamilton, che è il miglior risultato da quando è in Ferrari, se escludiamo poi la vittoria nella sprint l'anno scorso in Cina. Però un inglese che l'abbiamo visto finalmente pimpante ai livelli dei giorni migliori, l'abbiamo visto ricombattere di nuovo proprio per la seconda posizione con Max Verstappen, e sappiamo qual è il trascorso proprio con il pilota olandese. Lewis Hamilton che si è trovato sicuramente molto meglio di Charles Leclerc invece sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, un Leclerc che ha vissuto sicuramente uno dei weekend più complicati, lui ha detto addirittura in assoluto da quando è in Formula 1. Però detto questo, insomma, comunque la Ferrari che si è dimostrata all'altezza da questo punto di vista. Il gap ancora c'è ed è importante con i motorizzati Mercedes, ha pagato sostanzialmente al giro quasi 7-8 decimi durante la gara, soprattutto nella seconda parte proprio del Gran Premio, però adesso arriva un appuntamento importante, non solo glamour come quello di Monaco, ma una pista che può comunque essere favorevole proprio alla rossa per

0: quelle che sono le sue caratteristiche. Detto questo, poi andando a vedere un po' quelli che sono stati anche gli altri risultati, da questo punto di vista io segnalerei sicuramente anche il buon Gran Premio in casa Red Bull di Hajar e poi anche Colapinto con l'Alpine che si è piazzato praticamente in sesta posizione, Alpine che ha piazzato anche in, subito dopo anche Pierre Gasly, quindi una Alpine che vediamo in crescita anche qui sicuramente sta facendo e tanto anche il motore Mercedes. Abbiamo visto finalmente Lawson con la Racing Bulls avere anche un momento da questo punto di vista di gloria con una buona prestazione e poi anche un Sainz che è riuscito a riportare appunti la Williams, che abbiamo visto le difficoltà che ha vissuto già a partire da quelli che sono i test invernali. Detto ciò, sicuramente comunque a deludere è stata la McLaren, innanzitutto per quella che è stata la scelta in partenza con quella pioggia di lina che stava cadendo e la scelta comunque di partire con le intermedie che non ha premiato proprio i piloti della McLaren, che poi sono stati costretti a rientrare praticamente subito ai box con Piastri che nel tentativo di rimontare è andato a sbattere contro Albon, ha preso anche una penalità e poi ha chiuso fuori sostanzialmente di poco dalla zona punti, mentre Norris invece subito dopo proprio per problemi meccanici invece è stato costretto al ritiro. Quindi passo indietro per la McLaren, però aspettiamoci di nuovo lì sicuramente a partire da Monte Carlo. Detto questo, ecco, ci aspettiamo sicuramente tanto altro spettacolo, vedremo se anche su un circuito così complicato per i sorpassi come Monaco. L'ultima notizia sicuramente quella da dare anche è quella di Verstappen, che sì, corre e arriva in terza posizione, però ha mandato un messaggio chiaro proprio in questo weekend canadese: se non si cambiano le regole già a partire dalla prossima stagione, lui è uno di quelli che questa Formula 1, questo tipo di Formula 1 non gli piace assolutamente e rischia proprio di dire addio. Vedremo un po' cosa faranno, è un monito importante proprio per cercare di accelerare in una ridistribuzione diversa anche di quello che è in questo momento il regolamento con la parte termica e quella elettrica divisa 50 e 50, invece si vuole tornare a dare una prevalenza sul motore termico. Se sarà così, Verstappen, da quanto ha detto, rimarrà, altrimenti c'è il serio rischio che possa abbandonare, e conoscendo l'olandese sicuramente non è nuovo appunto a quello che è prese di posizioni così importanti e sicuramente potrebbe portarla avanti fino in fondo, ma vedremo un po' cosa accadrà.
1: Dopo aver sentito il nostro Daniele Petroselli, andiamo anche a sentire un po' i contributi dei protagonisti dell'ultima gara, cominciando da Frédéric Vasseur, il team principal della Ferrari.
2: Were you expecting an Hamilton so quick during the race,
3: così veloce,
2: Fred?
3: Durante la gara, Fred? Se devo essere sincero, non ci aspettavamo di essere in condizioni molto buone qui a Montreal. McLaren e Mercedes hanno portato grossi aggiornamenti e ci aspettavamo di soffrire un po', però il passo fino al primo giorno è stato migliore rispetto alle aspettative. Lewis è stato in grado di lottare a secondo posto in Q2 e in Q3 fino all'ultimo giro, e questo significa che il passo del complesso era buono. Alla fine poi ha avuto quella motivazione in più di lottare con Max e ha spinto come un pazzo per riprendere Max e ci è riuscito. Questo significa che in sostanza il limite della Ferrari si è stato mostrato da Charles, da Leclerc, che non è riuscito a sfruttare bene la macchina durante il weekend. Sì, Charles ha sofferto un po' di più, non aveva molta fiducia anche venendo qui in Canada, perché già negli anni scorsi questo circuito non è stato molto positivo per lui, per cui ha sofferto molto a trovare la confidenza nel corso del weekend, e anche oggi in gara per due o tre volte ha avuto qualche spavento e va già bene che abbia portato la macchina al traguardo, portato a casa parecchi punti.
4: Per te ti fa una domanda, ti vuol fare una domanda a Carlo Banzini. Carlo, prego.
5: Ciao Fred.
6: Sì, ciao Carlo.
5: Now we are waiting for two situation. Monaco to see if
3: ora aspettiamo Monaco per vedere se la Ferrari sia la macchina migliore malgrado la situazione del motore, e poi riguardo al motore aspettiamo l'Aduo. Tutti aspettano di vedere chi userà questo Aduo.
6: All the world, I'm not sure.
3: Tutto il mondo non lo so, però
6: we'd have the position from the FIA in the
3: però vedremo la posizione della FIA nei prossimi giorni. Noi concentriamoci su noi stessi, concentriamoci su Monaco, che è un circuito speciale nel quale è necessario un approccio diverso. Poi ci sarà la Spagna, ma stiamo spingendo tantissimo in fabbrica per aumentare le prestazioni.

0: stazioni della vettura ogni weekend e spero che la Spagna rappresenti un grosso passo avanti.
1: Ebbene, poi abbiamo anche Hamilton che, come ci ha detto Mirko Borghesi, ha fatto una buona gara, vive un momento di buona, diciamo, condizione, e soprattutto sta entrando sempre di più nel mondo Ferrari. Allora sentiamo il campione Hamilton.
0: È quasi come una vittoria per te, senza il primo stint con le soft, con qualche errore avresti potuto sperare qualcosa in più quest'oggi? No, non penso, non potevamo mai prendere Mercedes oggi, erano troppo veloci. Abbiamo tenuto il passo per un po', ma poi hanno staccato me e Max quando ero terzo. Magari sarebbe stato un pochino più semplice la battaglia se fosse riuscito a riprendere prima Max, ma poi quando lo seguivo ho avuto un bloccaggio e sono andato dritto e ho voluto lavorare parecchio per cercare di colmare il divario, ma ci siamo riusciti e sono grato per tutti, per il grande lavoro che stanno facendo in fabbrica, perché stanno continuando a spingere. Lo so che non è il risultato che vogliamo raggiungere alla fine, però per oggi va bene così. Abbiamo visto che sei tanto paterno nel tuo rapporto con Kimi, cosa vedi? Forse riesci a rivedere anche te stesso quando eri un pochino più giovane? No, non vedo me stesso quando lo guardo, però lui è un pochino più giovane di me, diciamo. Ha preso comunque il mio ruolo alla Mercedes, sta facendo un lavoro fantastico, ha dietro le spalle un team straordinario e sono incredibilmente felice per lui e per il team. Sono stato con loro per così tanto tempo, per cui se non vinciamo noi spero che vincano loro, e mi porta gioia al cuore vederli vincere, però voglio riportare il mio team adesso, questo al vertice, perché penso che questo team si riduce da tanti anni difficili e meriti di tornare a lottare per il vertice, per cui sto lavorando con tutto me stesso insieme a Fred, che sta facendo un lavoro fantastico come leader del team, ai nostri ingegneri e a tutti coloro che lavorano in fabbrica. È un processo lungo per fare dei passi avanti, ma se riusciamo a ottenere questo risultato su una pista nel quale la potenza è determinante, allora penso che nei circuiti in cui la potenza incide di meno magari possiamo fare anche meglio, per cui guardo avanti a Monaco. Sei pronto quindi a Monaco? Sì, sicuramente sono pronto per fare una bella battaglia.
1: Dopo Hamilton andiamo anche ad ascoltare un altro contributo dell'altro ferrarista che non sta vivendo un momento eccellente, soprattutto nell'ultimo Gran Premio, sentiamo Leclerc.
2: È stato un disastro, veramente è stato un weekend, come dicevo, purtroppo non è migliorato da ieri quando ci siamo parlati, ma è stato il peggior weekend che io ho avuto in Formula 1, penso, in termini di feeling, non ho mai avuto il feeling.
3: Dopo un weekend così, però vai a Monaco, a casa tua, con la consapevolezza che là invece potrai giocartela per caratteristiche, pista, macchina?
2: Sì, il feeling tornerà e a Monaco è tutto molto diverso, quindi su quello non sono tanto preoccupato.
3: Cioè, questa macchina è per Monaco?
2: Questa macchina è più da Monaco che Canada, diciamo. Dopo vediamo come sarà, perché comunque anche le Mercedes hanno una macchina che va bene sul dritto ma va anche molto bene in curva, quindi sarà molto difficile. Mi dispiace non aver fatto meglio, onestamente, perché è stata una grande giornata per Luis, e Luis ha fatto vedere, anche se non ha bisogno di far vedere niente, è stato incredibile, ha avuto un passo incredibile tutto il weekend, invece me ho fatto fatica.
1: Chiudiamo naturalmente con Kimi Antonelli. Kimi Antonelli che ha ottenuto la quarta vittoria in carriera di fila per lui, 43 punti di vantaggio nel mondiale piloti dopo 5 round, quindi attenzione, il più elevato della storia. Batte i 41 di Vettel su Hamilton nel 2011, secondo posto per Hamilton, terzo Verstappen, quarto Leclerc, undicesimo Piastri e la McLaren. Questo è un po' il quadro generale di questo campionato. Però sentiamo il campioncino Antonelli.
3: Questa mattina non volevo dirti quello che tu hai inteso, ma alla fine ha funzionato lo stesso, la tua scaramanzia.
4: Sì, bello, diciamo che non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, perché comunque, sai, è stato un peccato per George, perché alla fine, sai, sarebbe stata una battaglia molto dura, anche se alla fine di quello stint avevo un po' più di passo rispetto a lui. Anche se ho fatto qualche errore di troppo, il bloccaggio alla 10, che è stato un bloccaggio che non, cioè, mi ha rimesso in una posizione un po' sfavorevole, perché stavo riprendendo il gap

0: quindi sai, non è stato l'ideale. Poi dopo, comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini, e poi dopo quando ho avuto il problema mi sono ritrovato un po' da solo e ho cercato di portare la macchina a casa.
1: Kimi, hai ragione a dire che comunque hai vinto senza il tuo avversario praticamente, però alla fine credo che tu abbia avuto tutto il weekend il feeling di essere a tratti anche più veloce.
0: No, sicuramente
1: c'era la consapevolezza di essere forte in una pista che è praticamente il suo giardino, in cui lui è sempre stato forte.
0: Sì, sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui o anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
1: Nella lotta con lui hai giocato più d'astuzia oggi?
0: Sì, oggi sono stato molto più calmo, anche se ci sono stati un paio di episodi che è ancora un po' borderline, però dai, alla fine oggi sono stato molto più tranquillo, ho preferito aspettare molto di più, indurlo di più all'errore, però alla fine anche io ho fatto degli errori anche un po' di troppo, quindi bisogna fare in modo che non succedano più.
2: E allora è veramente tutto per quanto riguarda l'approfondimento di Motorbike dedicato alla Formula 1. Io vi ricordo, torneremo naturalmente come sempre la prossima settimana con il focus sulla MotoGP, si correrà al Mugello, un'altra prova del mondiale, e allora il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso: rimanete su TMV Radio e attenzione, perché quando sentite il rombo dei motori sta arrivando Motor Valley. Alla prossima!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
4: Nella guerra in Ucraina perde la vita il combattente italiano Alex Pineschi, ucciso in combattimento all'età di 42 anni. La conferma del decesso è stata diffusa ufficialmente tramite una nota social dall'associazione di volontari Memorial, che ha ricordato il profondo legame e sacrificio sul campo di battaglia. Pineschi, originario di La Spezia, ex appartenente al Corpo degli Alpini, aveva maturato una significativa esperienza militare internazionale combattendo in passato le milizie dell'ISIS nel nord dell'Iraq. Nel 2022, subito dopo lo scoppio del conflitto generato dall'invasione russa, aveva scelto di partire come volontario per mettersi a servizio delle forze di difesa di Kiev. Possibile svolta diplomatica per la risoluzione del conflitto in Iran. Secondo quanto rivelato dalla testata giornalistica statunitense Axios, i rappresentanti diplomatici di Washington e Teheran avrebbero formalizzato i contenuti essenziali di un memorandum d'intesa volto a estendere d'ulteriori 60 giorni il regime di cessate il fuoco e a riavviare i negoziati sul programma nucleare. L'accordo, i cui dettagli strutturali sarebbero stati definiti lo scorso 26 maggio, attende ora esclusivamente il via libera definitivo del presidente Donald Trump. Il testo del memorandum stabilisce la completa liberalizzazione della navigazione nello stretto di Hormuz e l'obbligo per l'Iran di rimuovere gli ordigni subacquei entro un mese, con l'impegno a non sviluppare armamenti atomici, a fronte di una parallela revoca proporzionale del blocco navale americano. I comandi strategici delle forze di difesa israeliane hanno ufficializzato l'esecuzione di un nuovo mirato attacco aereo nei quartieri meridionali della città di Beirut. Le emittenti locali libanesi confermano che i vettori dell'IDF hanno colpito pesantemente l'area di Shuweifat, interrompendo una tregua operativa sulla capitale che si protraeva da circa 3 settimane. L'operazione militare giunge in un momento di parziale attrito diplomatico, in seguito alle riserve espresse dall'amministrazione statunitense circa l'opportunità di condurre raid distruttivi nel centro urbano di Beirut. Nel corso di un intervento TV a Mattino 5, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha analizzato le strategie governative per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale. La premier ha difeso l'efficacia del taglio delle accise sui carburanti, sottolineando come l'aumento dei prezzi in Italia sia stato più contenuto rispetto a Francia e Germania. Meloni ha evidenziato la necessità di un intervento strutturale della Commissione europea per concedere maggiore flessibilità di bilancio sulle spese di sicurezza e difesa. Sul fronte interno e di lungo periodo, la premier ha rilanciato con forza l'opzione del nucleare, definendolo una scelta sicura, pulita ed efficace per tutelare il comparto manifatturiero nazionale e ridurre la vulnerabilità energetica del paese. Una vasta operazione di polizia economico-finanziaria internazionale coordinata sul territorio dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro l'immenso patrimonio occulto legato a Matteo Messina Denaro. Il tesoro, stimato in oltre 200 milioni di euro, è derivante dalle storiche attività di narcotraffico gestite da Cosa Nostra fin dagli anni 80, era stato frazionato e inserito all'interno di complesse architetture societarie dislocate in 9 diversi paesi. L'inchiesta giudiziaria ha portato all'arresto di 3 persone gravemente indiziate del reato di impiego di capitali di provenienza illecita, con l'aggravante del favoreggiamento all'organizzazione mafiosa siciliana. Tennis, clamorosa uscita di scena per Jannik Sinner sui campi in terra rossa del Roland Garros. Il tennista azzurro numero uno del ranking mondiale è stato eliminato al termine di una sfida che si è conclusa al quinto set a favore dell'argentino Juan Manuel Cerundolo. Il match ha subito una svolta drammatica nel corso del terzo parziale, quando l'altoatesino, in netto controllo del punteggio su 6-3, 6-2, 5-1, ha accusato un improvviso malessere e forti problemi gastrici. Nonostante l'assistenza dello staff medico negli spogliatoi, Sinner ha mostrato un evidente deficit d'energia e lucidità nei parziali successivi, subendo la rimonta dell'avversario che ha chiuso l'incontro con il punteggio finale di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, dopo oltre 3 ore e mezza di gioco. Le sigle sindacali della Confederazione Unitaria di Base, in coordinamento con SGB, ADL Varese, Sicobas e USI CIT, hanno confermato la proclamazione di uno sciopero generale nazionale per la giornata di venerdì 29 maggio. La mobilitazione interesserà i lavoratori di tutti i comparti pubblici e privati per protestare contro l'erosione dei salari reali, la carenza di sicurezza nei cantieri e il ridimensionamento del sistema di welfare. Si prevedono pesanti disagi per il settore dei trasporti su scala regionale e nazionale, con il coinvolgimento diretto del personale ferroviario appartenente alle società del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, oltre alla quasi totale adesione delle aziende di trasporto pubblico locale. Una nuova stagione di corse, eventi e intrattenimento. L'ippodromo SNAI San Siro è sempre più protagonista come riferimento nazionale della grande ippica, grazie a un calendario di appuntamenti di richiamo internazionale e a un'evoluzione che punta a renderlo uno spazio aperto e contemporaneo, capace di unire sport, musica e cultura. Le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Milano promossa da Flatten Southern Europe and Africa, proprietaria dell'ippodromo SNAI San Siro.
5: A partire dal 2 giugno abbiamo il derby italiano, che è il nastro azzurro dell'Ippica, uno degli eventi più iconici dell'Ippica nazionale e internazionale. Abbiamo la stessa giornata il premio Presidente della Repubblica, che è un altro momento straordinario in cui si confrontano cavalli di gruppo 3 di 4 anni. E poi continuiamo con giugno, abbiamo anche le Oaks, che è l'altro momento in cui in verità si sceglie la regina del galoppo, come si dice, perché competono cavalli nazionali e internazionali di 3 anni femmine. L'ippodromo di San Siro è una straordinaria location, come direbbero gli inglesi, un luogo bellissimo verde con degli edifici storici che può intrattenere famiglie con programmi per bambini e di tutti i tipi di intrattenimenti, partendo anche da avvicinamento al cavallo, ai pony, a programmi per i giovani con la musica, a programmi per tutti gli aspetti, diciamo, di interesse culturale. Stiamo avvicinando anche ulteriormente lo sport, quindi ospiteremo discipline sportive anche durante momenti ippici, in modo tale che abbiamo un ulteriore, diciamo, gruppo di appassionati che possa frequentare questo luogo e appassionarsi al mondo ippico.
4: Diventa cruciale anche la collaborazione tra istituzioni e operatori per accompagnare il settore ippico in una fase di evoluzione e modernizzazione.
6: In questa direzione si sta lavorando con Flutter, con l'ippodromo di Milano, per rinnovare l'esperienza ippica, per coniugare lo sport all'intrattenimento in un'unica grande giornata che vede mettere insieme cultura, tradizioni, identità, naturalmente spettacolo, con al centro il cavallo. L'ippodromo di Milano ha presentato un ambizioso progetto di rinnovamento e di riqualificazione, e proprio da questi progetti di rinnovamento dell'asset può ulteriormente guardare anche in chiave internazionale a una competitività senza essere da meno rispetto ad altri ippodromi internazionali.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà ancora il dominio dell'alta pressione su buona parte dell'Europa centro-meridionale. Però anche un po' di instabilità interessa l'Italia, quindi qualche acquazzone, qualche temporale si farà vedere e quindi temperature in qualche modo un pochino più sopportabili.
7: Guardiamo la nuvolosità, nel complesso sta una giornata soleggiata questo venerdì, però transitano degli annuvolamenti nel corso delle 24 ore e porteranno anche qualche acquazzone. Vediamo la previsione delle precipitazioni con qualche pioggia nelle primissime ore del giorno sul nord, ma poi soprattutto nel pomeriggio temporali lungo la dorsale appenninica e sulla fascia alpina prealpina. Hanno il merito di smuovere un po' l'aria, quindi temperature in qualche modo sopportabili. Gran caldo ancora, siamo sempre sopra la norma, però con valore un pochino più sopportabile, come vi dicevo. Quindi da segnalare qualche acquazzone al nord-ovest a inizio giornata, ma poi in rapido allontanamento. E poi dei piovaschi pomeridiani, dei temporali lungo la dorsale appenninica. Fenomeni di breve durata, ripeto, isolati in un contesto che resta soleggiato, ma che hanno il merito di far calare leggermente le temperature. Per i dettagli poi sul lungo ponte del 2 giugno vi aspetto su Trevi Meteo e sulla nostra app gratuita.

0: Incredibile, drammatico verdetto Roland Garros, dove si infrange a secondo turno sogno parigino di Jannik Sinner, numero uno al mondo, in totale controllo del match sul punteggio di 6-3, 6-2, 5-1, a un passo dalla vittoria, è stato vittima di un improvviso blackout fisico causato da un forte malessere e problemi di stomaco. L'altoatesino è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ritorno in campo è apparso visibilmente svuotato d'energia e lucidità. L'argentino Cerundolo, numero 56 ATP, ne ha approfittato brutto totalmente, strappando il terzo set per 7-5 e dominando i successivi parziali contro un Sinner ormai impossibilitato a lottare. Punteggio finale 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 in 3 ore e 31 minuti di gioco. Una rimonta folle che costringe l'azzurro a rimandare l'appuntamento con il Carrier Grand Slam. Nonostante questo shock, l'Italia del tennis festeggia lo splendido bis di Flavio Cobolli sulla terra battuta di Parigi. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, domina il cinese Yi Bingwu sul campo 7, sbrigando la pratica con un perentorio triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Cobolli vola così al terzo turno del Roland Garros, dove attende il vincente del match fra Tiene e Diaz Acosta. Il calcio, il Crystal Palace scrive la storia all'Ipsia conquistando il primo trofeo internazionale della sua storia. Le Eagles superano 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano nella finalissima di Conference League grazie a una zampata di Jean-Philippe Mateta in avvio di ripresa. Lesto a ribattere in rete una conclusione di Wharton. Il match si chiude nel delirio dei tifosi inglesi che festeggiano anche il pass per la prossima Europa League. Per il tecnico Oliver Glasner l'addio perfetto chiude un'esperienza memorabile dopo aver già conquistato FA Cup e Community Shield. Clamoroso ribaltone in casa Lazio, dopo una sola stagione si interrompe ufficialmente il rapporto tra il club biancoceleste e Maurizio Sarri. La società del presidente Lotito ha depositato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico toscano e del suo staff, augurando all'allenatore i migliori auspici per il prosieguo della carriera. Finisce così l'era del comandante a Formello, al suo posto si attende l'annuncio ufficiale dell'arrivo dell'ex campione del mondo e CT della nazionale Gennaro Gattuso. L'Inter ha stabilito la propria priorità di mercato. L'obiettivo numero uno di Christian Kivu è Marco Palestra. I nerazzurri temono che Denzel Dumfries eserciti in estate la propria clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Vogliono anticipare i tempi. Il Fondo 3 sposa la linea verde. Palestra a 21 anni e un ingaggio ridotto rispetto ai 4 milioni dell'olandese. L'assalto a gioiello dell'Atalanta è pronto sulla base di 40 milioni di euro, anche se la famiglia Percassi non ha alcuna fretta di cedere e continua a fare muro. La Juventus cerca gol per il futuro, mette fretta a Dusan Vlahovic che continua a prendere tempo su rinnovo. Per sbloccare lo stallo, l'amministratore delegato Damien Comoli ha riaperto il dossier su Jean-Philippe Mateta, fresco match winner nella finale di Conference League con il Crystal Palace. Il gigante francese era stato bocciato da Milan a gennaio per problemi a un ginocchio, ma in primavera ha segnato 6 reti dimostrando una condizione super. Niente fratture e tanta voglia di correre, Jorg Martin assicura tutti alla vigilia del Gran Premio d'Italia al Mugello. Dopo la spaventosa caduta a 200 km orari nei test di Barcellona, ho una lesione ai legamenti del piede ma smentisco la commozione cerebrale, sto bene, dice il pilota spagnolo secondo nel mondiale dietro al compagno di Marche d'Aprilia, Marco Bezzecchi, è fiducioso, l'assetto base della moto è ottimo, commenta, è la mia prima volta qui con Aprilia, voglio lottare per il podio, sarebbe fantastico. Simone Fontecchio suona la carica per Ital Basket in vista del percorso di qualificazione ai mondiali del 2027. Intervenuto a Bologna a margine della presentazione delle nuove maglie della nazionale, l'ala dei Miami Heat ha blindato la sua presenza in maglia azzurra.
1: Ci sarò, sì, per la seconda finestra di fine agosto, per diciamo il secondo momento della qualificazione che vogliamo assolutamente andarci a prendere per il Mondiale 2027. Non è un cammino semplice perché comunque soprattutto il secondo girone è molto difficile.

difficile, però come al solito ce la metteremo tutta. Il mio futuro è sì, legato a quello che succederà dal 1 luglio in America, in NBA, quindi vediamo cosa succede e spero di... magari, però vediamo. Il mio ruolo è sempre molto particolare, essendo un role player, diciamo le cose si iniziano a muovere, però c'è sempre un po' di attesa, quindi vedremo.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Stiamo vivendo una ondata di caldo davvero eccezionale, precoce, anomala per il mese di maggio, con diversi record battuti in Europa e anche sull'Italia. Nella giornata di mercoledì si sono registrati valori fino a 36-37 gradi su Piemonte, Lombardia ed Emilia, che rappresentano record storici per il mese di maggio su diverse località. Ma allora, quando finirà il caldo? Si attenderà nei prossimi giorni. Abbiamo raggiunto l'apice, ma ancora 3-4-5 giorni di caldo anomalo per il periodo saranno possibili su gran parte dell'Europa, a seconda delle zone. Anche in Italia, fino al 2 giugno, quindi gran parte del prossimo weekend del ponte festivo, vedranno temperature sempre oltre i 30 gradi al centro-nord. Però i modelli matematici confermano una fase più fresca e instabile da inizio giugno. A partire dall'Europa occidentale arrivano correnti atlantiche decisamente più fresche, che porteranno via il caldo, e anche l'Italia probabilmente sarà interessata da questa fase più fresca e instabile, specie il centro-nord. Vediamo intanto l'anticiclone ancora presente quest'oggi su gran parte dell'Europa, ma più disturbato. Vedete, c'è già qualche annuvolamento sulla Gran Bretagna, sulla Spagna e anche in Italia per via di correnti umide da est, che stanno già portando dei temporali questa mattina sull'Italia centrale. Dal punto di vista delle temperature, vediamo la cupola anticiclonica che mantiene un clima molto caldo a 1500 metri fino a 18-20 gradi sull'Europa centro-occidentale. Aria più fresca però è presente qui sull'Europa orientale, lambisce poi il versante adriatico, e da ovest pian piano avanzeranno queste correnti atlantiche più fresche, che a inizio giugno dovrebbero scacciare via il caldo da gran parte dell'Europa. Andiamo a vedere adesso la situazione attesa per quanto riguarda le piogge. Quest'oggi, giovedì, già una giornata più variabile, ci sarà al pomeriggio qualche nuova acquazzone temporale su gran parte della dorsale appenninica, in estensione poi anche a Toscana e Lazio, quella anche sui settori alpini, che poi interesserà anche la Valpadana nel corso della sera e della notte. Infatti anche venerdì ritroveremo delle piogge, al mattino probabilmente residuo al nord-ovest, poi nel corso del giorno nuovi temporali sparsi, soprattutto sui rilievi, anche sulle aree interne delle isole maggiori. Chiudiamo con la tendenza per il weekend, il ponte del 2 giugno, con l'anticiclone che ancora tiene, ancora quindi garantirà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, soprattutto nella prima parte del weekend, ma poi proprio verso il 2 giugno arrivano queste correnti atlantiche, dunque dovrebbero portare una maggiore instabilità, soprattutto al nord Italia, e ovviamente un calo delle temperature. Ma per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: Buon giovedì amici, buon giovedì a tutti. Sono in ritardo rispetto alla programmazione del primo video di giornata, perché ho dovuto controllare delle robe incredibili e delle cose che cambiano in maniera clamorosa e che adesso sto qui a riepilogarvi, perché stamattina ho scoperto in anteprima, perché era una cosa che non stava covando, nel senso che il trend di ieri era Allegri aggrappato al Napoli, precedenza a Italiano e al suo incontro con il Bologna, e poi sappiamo che ha risolto, e quindi De Laurentiis aspetta Italiano, o meglio, aspettava Italiano fino a ieri sera. Stamattina ho scoperto una cosa che vi ho raccontato in esclusiva sui miei canali, che ho visto poi è stata confermata da più fonti. Ho scoperto cosa? Che De Laurentiis, un po' indispettito per l'evolversi della situazione, ripensando anche all'incontro di qualche giorno fa che doveva restare segreto, non voler restare soprattutto appeso a una decisione di un altro, che poi chiaramente è arrivata, ma la sua stizza era legata ad altre situazioni, perché poi potete immaginare, si trova le telecamere sotto casa, sotto la Filmauro, in un giorno che doveva essere blindato. Io magari mi sento anche un po' responsabile, perché vi ho raccontato Italiano presente in un albergo di Ponte Milvio in compagnia del suo entourage. Stamattina clamorosamente ha deciso di cambiare le carte. Il presidente è assolutamente vulcanico e anche imprevedibile nelle sue mosse. Sono riuscito a capire questa mossa, ve l'ho raccontata, ci sono state conferme di tutti i tipi. Lui è uscito allo scoperto perché ha voluto virare fortemente su Allegri, perché non ha più digerito, ed è questa l'unica narrazione vera, che è una narrazione esatta rispetto ai diretti interessati e ai testimoni di questa vicenda, non ha voluto più digerire il fatto di essere appeso alla decisione che poi sarebbe arrivata, di Italiano, di separarsi dal Bologna, rispetto a tutto quello che secondo lui doveva restare blindato. E quindi ha contattato Branchini, ha concordato un ingaggio biennale fino al 2028. Vi ricordo che Allegri ha un contratto che scade tra un anno, non è scattata ovviamente l'opzione automatica semplicemente perché il Milan non è andato in Champions. C'è una foto raccolta da Luca Cilli, perché Galeone buonanima, grande maestro di calcio e grande amico soprattutto di Allegri. Allegri è a Pescara per commemorare il suo maestro ed è stato raggiunto una telefonata, la telefonata del Napoli che gli ha detto: stai calmo, noi cerchiamo di andare a prescindere da Italiano, stiamo riconsiderando assolutamente la tua candidatura. E lui ha capito di essere tornato prepotentemente e soprattutto molto a sorpresa un candidato autorevole oggi davanti agli altri. Mentre registro questo video, sono le 14.45, le 14.50, lo stato dell'arte è questo, ovvero che Italiano, malgrado la risoluzione, stamattina è stato sorpassato. Prudenza, sempre, il calciomercato è questo, dobbiamo aspettare che vengano tirate le somme, ma sarebbe una clamorosa virata, stavo facendo una crasi, è stata già una clamorosa virata verso Allegri, aspettiamo per prudenza, ma io credo che se De Laurentiis ha preso questa iniziativa ancor prima o durante il vertice tra Italiano e il Bologna, significa che per lui comunque il dado era tratto. Però prudenza e dobbiamo aspettare. All'interno di movimenti di panchine che, per quanto riguarda il Milan su Ragnik, io non ho novità se non il coinvolgimento con un ruolo, si fanno i nomi di allenatori a lui legati in automatico, la situazione comunque resta dal mio punto di vista imbarazzante, perché è vero che andrà in panchina con la sua Austria ai mondiali, ma se facesse il direttore tecnico e vuole scegliere l'allenatore, poi il direttore tecnico lo deve fare da un'altra parte del mondo mentre il Milan deve programmare la stagione, vi aggiornerò, è un balletto difficile molto in questo momento da interpretare. Ci sono altre cose da raccontare, mi avete chiesto anche di prove dell'Inter, vi rispondo perché sono arrivate molte domande. L'Inter, all'Inter piace Provedel, ma Provedel non ha deciso, semplicemente perché vuole aspettare. Intanto dipende dalla Lazio, perché ha un contratto in scadenza nel 2027, fin quando non ci saranno contatti diretti tra la Lazio, proprietaria del cartellino, e l'agente di Provedel, parliamo del nulla. Poi guadagna più di Martinez, il titolare in pectore promosso dall'Inter, e vorrebbe giocare. C'è altre situazioni, ha il Bologna, alla Fiorentina, al Bologna piace anche Falcone, quindi Provedel oggi è in una fase di stand-by. Vorrebbe giocare, con grande ammirazione ai riguardi dell'Inter, perché non è un 37enne, in questo momento non vuole fare il vice a prescindere. L'Inter la teniamo, ma non è una cosa, come devo dire, avanzata dal punto di vista dei dialoghi e dei contatti. E poi ci sono altre due storie che volevo raccontarvi. Le panchine, avete letto stamattina del Torino e di Abate, dell'incontro. Io qualche giorno fa avevo parlato di Abate in lista, ma preferisco aspettare l'incontro che vi ho raccontato ieri, che ci sarà tra Aquilani e il Torino dopo la finale di ritorno tra Monza e Catanzaro, con il Monza che parte da un vantaggio di 2 gol. Secondo me fino a quel momento il Torino aspetterà, perché forse ritiene Aquilani un gradino più su nelle preferenze. Questa è una mia chiave di lettura. Poi gli incontri fanno la differenza, l'empatia. Se va tutto bene, dobbiamo controllare il Bologna con i nomi che abbiamo fatto, dobbiamo controllare chiaramente il Sassuolo. E vi devo anche aggiungere, ieri ho parlato di Palestra, Palestra sarà un grande uomo mercato. Per l'Atalanta ci sono 2 grandi cessioni a sessione, giusto? Spendiamente così, certe volte anche una. L'Atalanta non è una società che vende, che vuole vendere. Ha venduto e ceduto Ederson semplicemente perché il contratto scade tra poco più di un anno e il Manchester United sta definendo gli ultimi dettagli. Vorrebbe cedere Palestra e tenere tutti gli altri. Su Palestra l'Inter ci sta pensando molto seriamente all'apertura della proprietà. L'Atalanta c'ha anche Savona, come vi ho raccontato, in lista del Nottingham Forest, ex Juve, ma l'Atalanta fa un prezzo che è molto più vicino ai 50 forse che ai 45, e lì si giocherà la partita. Ieri sera a tarda ora

aggiunto, e confermo qui, la pista è Manchester City, nel senso che è palestra, è un 2005 forse perfetto anche per la Premier, per le sue qualità di corsa, di esplosività, e lo inseriamo anche nella lista del Manchester City. Vedremo, perché è ancora un po' presto, ma è già importante fare una selezione. Un'ultima cosa sulla Juventus: avete visto che sta venendo fuori il nome di Bremer tra quelli non intoccabili, confermando il video che proprio su Bremer avevo fatto un po' di tempo fa. Ci sono due non intoccabili in una lista ristretta, come lì ha chiarito la posizione di Yıldız. Un non intoccabile è Bremer, a prescindere dalla clausola sotto i 60 milioni. Se arrivasse un'offerta giusta, la Juventus la prenderebbe in considerazione. L'altro non intoccabile è Cambiaso, che, come aveva raccontato diversi mesi fa Gianluigi Longari, è un obiettivo del Barcellona assolutamente scatenato sul mercato, che cerca un attaccante in modo concreto come Alvarez in uscita dall'Atletico Madrid, che ha mollato la pista a bastoni, che vuole uno specialista di fascia, e quindi Cambiaso, se arriva l'offerta giusta, va tenuto in considerazione. La Juventus sul portiere vi posso garantire che non ha ancora sciolto le riserve, nel momento in cui Spalletti aveva chiesto soltanto un nome ed era stato raggiunto l'accordo con Alisson. Vi ho raccontato gli scenari, il retroscena e anche dei risvolti inediti. Poi, se tu raggiungi un accordo e trascorrono 3, 4, 5 settimane non sapendo che l'accordo col calciatore deve essere accompagnato dall'accordo con il Liverpool, è normale che tu possa restare, entrare in una situazione complicata. Vedremo gli sviluppi e vi aggiornerò, così come Minghesa, anche questa una storia rinfrescata circa un mese fa, a parametro zero. Non c'è soltanto la Juve, c'è l'Aston Villa, c'è un altro club inglese, lascerà il Celta Vigo, la Juve l'aveva cercata a gennaio, arriveranno anche i giorni della Juve quando verrà fatto un po' di chiarezza su tante cose. Ci sentiamo presto, vi chiedo scusa per il ritardo e vi auguro un buon proseguimento. Ciao!

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sempre il mercato delle panchine a tenere banco. Oggi è stato anche il giorno dell'ufficialità della separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Vedremo adesso Italiano che tipo di opportunità potrà avere, del resto non mancano per lui le offerte per il prossimo campionato, ma vogliamo fare anche delle riflessioni sulla Serie A che si è appena conclusa. In collegamento con noi c'è Paolo Giovannelli, ex calciatore di Roma e Pisa tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti voglio subito coinvolgere sulla Roma, da ex giallorosso. Possiamo definirla una vera e propria impresa, quella della squadra di Gasperini che si è qualificata alla Champions?
1: Ma impresa direi di sì, perché fino a poco, diciamo, del termine del campionato sembrava quasi irraggiungibile. Poi un insieme di risultati favorevoli e le 5 vittorie consecutive della Roma hanno fatto sì che si potesse raggiungere questo traguardo. Comunque importantissimo per la società, per la gente, per i tifosi, per tutti.
0: Ecco, adesso in vista della Champions ti chiedo come deve strutturarsi la squadra di Gasperini.
1: Ma lo sapranno bene Gasperini, il nuovo DS, però guardando anche diciamo le partite della Roma di quest'anno era evidente che per Gasperini mancava un giocatore prima di tutto, cioè un esterno d'attacco a sinistra con certe caratteristiche, perché comunque a destra, seguendo quello che di solito è il suo un po' schema di gioco con tre difensori, quattro centrocampisti e due mezze punte in appoggio alla punta centrale, mentre a destra in condizioni diciamo fisiche accettabili sia Sulé che Dybala possono essere diciamo collocate secondo me in maniera giusta in quella posizione. A sinistra è sempre stata un po' monca la squadra, perché anche quando giocava Pellegrini è una mezzala che si adattava a quel ruolo, ma non è diciamo il massimo per giocare in quel ruolo lì. Addirittura a volte ci ha fatto giocare Shaarawy, che con tutto il rispetto comunque insomma è un giocatore bravissimo, serio, però non diciamo a livello, per il livello che ha bisogno la Roma in quel ruolo. Quindi

Secondo me il primo intervento sarebbe da fare su quel ruolo lì, fermo restando che io prima di vederlo giocare l'avevo visto a volte in Premier League e pensavo che anche Malen fosse un giocatore con caratteristiche.

0: alla Lucma oppure alla Rho del Bologna. Ora non è che voglio Neymar. Però un giocatore con certe caratteristiche alla Roma gli manca, presuppone diciamo di alzare un po' il livello sia nella qualità di.
1: Ecco, comunque, fermo restando che in questo momento è ancora difficile poter dare dei giudizi sulla prossima stagione, però ascoltando anche vari addetti ai lavori, c'è chi sostiene che la Roma con degli adeguati rinforzi possa anche puntare allo scudetto. Secondo te è esagerato pensare allo scudetto per la Roma?
0: Ma è esagerato, poi le annate sono, diciamo, a volte anche un po' strane, però per puntare allo scudetto e diciamo per equivalere la squadra e la rosa dell'Inter, secondo me deve azzeccare minimo allora tre giocatori top, perché se no la vedo dura in una corsa di 38 giornate arrivare a insidiare lo scudetto a una squadra come l'Inter che ha dimostrato di essere la più completa, oltre che la più forte, però, cioè, se, ti ripeto, se prende minimo tre giocatori di livello, poi tutto ci sta, perché la piazza è quella che è, l'allenatore, secondo me, è bravo, ci vuole giocatori adatti al suo tipo di calcio.
1: Senti, invece parlando della Fiorentina, arriverà Grosso come allenatore, che cosa pensi di lui?
0: Penso di aver visto qualche partita delle sue squadre. Mi sembra che abbia fatto bene, che sia un allenatore giovane che comunque ha già delle esperienze positive. Penso che possa far bene. Di sicuro ci vuole a Firenze un entusiasmo, di creare un entusiasmo che quest'anno veramente è finito sotto piedi, perché a parte la società, ma anche così la squadra. Quindi ci vuole sì un allenatore, però che ci vuole un po' da ricreare anche l'entusiasmo, perché nessuno a Firenze penso sogni di vincere lo scudetto, però vorrebbe anche andare allo stadio e divertirsi. Poi a volte si vince e si perde, però le potenzialità, secondo me, come piazza e come società, ora comparatici, perché poi anche lì vediamo, le potenzialità per fare un campionato, diciamo, di livello medio-alto ci dovrebbero essere a Firenze, però anche lì bisognerà intervenire abbastanza pesantemente sulla rosa.
1: Ecco, a proposito di entusiasmo, è vero che nel calcio non ci si può basare semplicemente sui nomi, però in molti a Firenze si aspettavano un tecnico diverso da Grosso come curriculum, come esperienza, come capacità anche di coinvolgimento proprio del pubblico. Dicevi della necessità del pubblico di reinnamorarsi della Fiorentina attraverso il gioco, ecco, e quindi ci si aspettava un allenatore magari che potesse davvero far scaldare il cuore ai tifosi.
0: Sì, però la domanda che faccio, quale allenatore?
1: No, e soprattutto
0: Perché
1: ecco, con una
0: io
1: Fiorentina
0: presento, io presento,
1: senza coppe, una Fiorentina
0: ma
1: poco attrattiva, ecco.
0: però io per esempio un allenatore che io già dall'anno scorso, così a distanza, vedevo bene a Firenze era Sarri, per esempio, perché secondo me è un allenatore che ha dimostrato che anche senza campionissimi, senza squadre top, è un allenatore che mediamente fa giocare bene le squadre, che è comunque coinvolgente, e io pensavo potesse essere l'accoppiata giusta. Però poi è chiaro, a volte sento le vostre trasmissioni, anzi spesso, e sentivo fare o sollecitare nomi, Maresca, o, cioè non ci vengono, ma no a Firenze. Cioè Maresca va a allenare Manchester City, quindi sono già allenatori che hanno delle prospettive. Poi se uno ha la possibilità di allenare in Premier League non viene in Italia, quindi non so quale tipo di allenatore poteva essere realisticamente seguito dalla Fiorentina, senza togliere nulla alla Fiorentina, ma la verità è questa poi.
1: Certo, no, ma poi insomma, come dicevo in precedenza, è anche una Fiorentina che non può offrire una ribalta internazionale, quindi la Fiorentina deve concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e sulla Coppa Italia, quindi è per forza una Fiorentina meno attrattiva per qualunque tecnico, ecco.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove

0: tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Perché domani che la Chiesa ricorda San Paolo VI, Papa e Santa Massima, Massima. Il sole sorgerà, o è sorto di base a che ora vedete, state vedendo in replica anche questa puntata, alle 5:30 e tramonterà alle 20:44. Quindi state guardando di notte, sappiate che domani mattina, me lo autodico da solo, alle 5:30 arriverà il fascio di sole, farà le luci
1: Il
0: del,
1: fascio
0: come
1: di
0: si chiama,
1: sole, ma
0: che
1: anche
0: tramonterà alle 20:44, sempre la mattina. Io e Filippo ci svegliamo alle 5, pa, sole, dove siamo?
1: ma
0: Ah, che
1: non
0: posso
1: siamo esposti ad
0: dormire.
1: est in quella con la
0: Sì,
1: casa.
0: è la luce, la luce, la luce, la luce, la luce continua a regalarci i suoi spazi più ampi e un invito a respirare a fondo la bellezza delle nostre serate. Questa è la parte più bella. Il 29 maggio è una data che unisce l'esplorazione geografica alle grandi sfide dello spirito e dell'intelletto. Nel 1953 l'alpinista neozelandese Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing Norgay compivano un'impresa leggendaria,
1: Sherpa in che senso?
0: diventando
1: Deriva da Sharpei?
0: lo Sherpa, sono quelli che accompagnano la.
1: Lo sapevo.
0: Le è uscita la bionditudine così, come niente fosse, puff, così, mentre meno te l'aspetti, da che si parla di Klopp,
1: Quindi
0: di Klopp,
1: Sharpei significa
0: no,
1: accompagnare.
0: Sherpa, Sherpa e
1: Ah,
0: Sharpei,
1: sì.
0: è un'altra
1: Vabbè, sarebbe
0: cosa.
1: stato carino.
0: Sarebbe stato carino, perché quel povero lì è un cane praticamente.
1: No, al contrario, un
0: Guarda,
1: cane che si eleva ad accompagnatore.
0: certo. Primi uomini a calpestare l'Everest, lui e lo Sharpei. Molti secoli dopo, prima nel 1176, la storica battaglia di Legnano vedeva i comuni della Lega Lombarda
1: Ma davvero?
0: grande sconfiggere l'esercito dell'imperatore Federico Barbarossa. Sì, c'era la Lega Lombarda, ma non intesa come la Lega Lombarda di oggi, ma quando non c'era ancora l'Italia nel 1176, 1176 arrivava
1: Vabbè,
0: Federico
1: infatti
0: Barbarossa.
1: Federico Barbarossa volle conquistare Crema, la città di Crema, perché assoldato dai cremonesi, ma Venezia
0: Intervenì e gli fece un bocio di
1: difese,
0: culo, perché i
1: difese
0: veneziani
1: Venezia.
0: lo rompono. Andando invece alla scienza, nel 1919 l'osservazione di un'eclissi solare da parte di Arthur Eddington confermarono sperimentalmente la teoria della relatività generale di Albert Einstein, grandi momenti in cui l'uomo ha superato i propri limiti fisici ed intellettuali. Bene, passiamo la linea adesso alla parte seguita da Simona Monaco. Simona, te la linea.
1: Il venerdì è il giorno tradizionalmente dedicato a Venere, custode della grazia, dell'armonia e della bellezza naturale. E in questi giorni di fine primavera le siepi e i giardini si riempiono del profumo inconfondibile del gelsomino. I suoi piccoli fiori bianchi a stella non sono solo spettacolo per la vista e per l'olfatto. In erboristeria,

0: Il gelsomino è rinomato per le sue proprietà distensive, un infuso tiepido preparato con i suoi petali o l'utilizzo del suo solo olio essenziale è un rimedio perfetto per sciogliere le tensioni della settimana, favorire la calma interiore e preparare il corpo ad un sonno ristoratore. Io allora vi dico, il gelsomino si trova un po' dappertutto, dovete fare solo attenzione che c'è il gelsomino quello vero, ma c'è anche il fratello impostore che sembra il gelsomino, ma non è gelsomino, anzi è velenoso, state molto attenti. Ora non ricordo quali
1: Ocio.
0: sono le differenze, però se sapete e siete sicuri che avete il vero gelsomino, se vi va ancora, perché
1: Il
0: sicuramente
1: gelsomino, per intenderci, è quello lì che ha quei fiori
0: a
1: bianchi a
0: stella.
1: stella, molto bello, eh?
0: Pensa che a casa noi abbiamo delle siepi intere, il muro di cinta è proprio pieno, pieno, pieno di gelsomini, una cosa meravigliosa. Voi prendete dei fiorellini, se avete voglia di fare il classico bagno che vi riporta proprio, come
1: Ah,
0: dice qui.
1: falso gelsomino. Allora, perché le foglie del gelsomino, vero, sono più larghe e più tipo a rosa, sembrano quasi una rosa, belle corpose e piene.
0: Il
1: Il falso
0: falso
1: gelsomino
0: ha i petali più sottili,
1: sono più
0: è
1: sottili,
0: proprio una
1: sono
0: stellina, sono
1: sempre bianche ma
0: sottili.
1: più sottili, più a stellina.
0: Quello vero di gelsomino, quindi quello che ha i petali un pochino più paffutelli, pacciarotti, quello prendete questi fiorellini, mettetelo nella vasca da bagno e anche degli oli essenziali e fatevi un super bagno rilassante.
1: Lo dice lei, che manco col cavolo che si mette in acqua, quello che si fa la doccia e neanche le in faccia gli fa arrivare la doccia, se non affoga.
0: No, quella è mia
1: Tua
0: madre,
1: mamma,
0: quella è
1: insomma,
0: mia madre. Ha paura di annegare in
1: è
0: bagno. Ma sai che ci
1: tua mamma.
0: sono un sacco di persone che non si lavano i capelli in doccia perché l'acqua che gli arriva sul viso, gli può arrivare sul viso, gli dà una
1: Gli dà una
0: sensazione di
1: sensazione,
0: stress e
1: però vedi, tu
0: affogamento.
1: hai la fortuna finalmente di avere una casa con una vasca da bagno, e la tua vasca da bagno ce l'avevi anche quando stavi a Crema,
0: Ma non
1: ma
0: c'ho
1: Crema, la
0: tempo.
1: vasca. Ma che cacchio stai dicendo? Ma che cosa stai dicendo? Vuoi che ti faccio io lo Scraddle? Io, per come sono autistico sotto quel punto di vista, ti faccio io domani uno Scraddle della giornata. Proprio,
0: Ma
1: e vedi che ti faccio fare tante di quelle cose nella tua
0: posso
1: vita che manco
0: poi che tu ti
1: te
0: fai gli affari tuoi? Puoi farti gli affari tuoi?
1: ne rende. E dici che non hai tempo per farti un bagno rilassante al
0: Ma
1: gelsomino?
0: non ne ho voglia. Cioè, perché
1: Fini!
0: comporta comunque quella mezz'ora.
1: Ma scusa, leggi che cosa è scritto, che cosa hai appena suggerito ai nostri ascoltatori.
0: Favorire la calma
1: Che cosa hai suggerito ai nostri ascoltatori?
0: preparare
1: Cioè,
0: il corpo al sonno
1: predica
0: ristoratore.
1: bene, razzola male. Bada bum barabang barabang barabang gangam
0: Però adesso
1: baragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaragangaraganga quello è quando si cucina, è vero. L'altro giorno abbiamo dato la ricetta del caprino con le ciliegie, ho speso 90 euro per cacata caprino e ciliegie, ha fatto un'insalata da paura, da volar via, con tanto di dolce alla panna salato, che è qualche cosa da volar via sempre, buonissimo.
0: Devi farlo vedere ai nostri amici.
1: Ma non ce l'ho, non mi ha neanche mandato la foto.
0: Ah, è vero. Vabbè, la prossima volta ve lo faccio vedere.
1: La prossima volta ve lo faccio vedere, però andate su, se volete vedere i suoi dolci, quello che prepara, Simona che vive facendo book, ne so com'è.
0: No, è Simona su Poetica.
1: Simona su Poetica, esatto, cercate Simona su Poetica o Simona Monaco e vedrete tutto quello che lei fa. E suggerisce e poi non fa. Beh, andiamo. È meravigliosa, è così, lei fa così, perché se no non si

0: Allora ci sta che possa aver vinto comunque l'Eurovision Song Contest Dara con Bangaranga. Bangaranga significa caos, fare bordello, tra virgolette, tumulto, disordine. Pensa che è uscito, è diventato celebre questa frase nel cinema, come grido di battaglia dei bimbi sperduti nel film Hook, Capitano Uncino.
1: Davvero?
0: Sì, i bambini quando parlano dicono Bangarang e partono all'attacco. Sì, vai, douche, violence, diabo, sperlate,
1: allora,
0: tragedie.
1: Devo dire che non mi piace il video, però mi piace la musica di sottofondo, questa, il sound di sottofondo.
0: Sì, allora, attenzione, ha vinto anche, a parte la bellezza della ragazza, la bravura, sì, quello che ti pare, eccetera, è prodotto comunque da Skrillex, che non è l'ultimo dei produttori o l'ultimo dei DJ, certo, in generale. Quindi il sound c'è, ce l'hanno messo giù, pesante, e quindi
1: bellissimo.
0: È bello comunque.
1: Bene, bentornati cari amici,
0: torniamo.
1: Bentornate nelle nostre cucine. Per la cena di domani venerdì vi proponiamo un abbinamento fresco e tipicamente mediterraneo: dei filetti di sgombro scottati in padella e serviti con un letto di finocchi tagliati finissimissimissimi, quindi usate la mandolina, e spicchi d'arancia viva. Che arancia viva cosa significa? Che dovete togliere anche la sua pellicina, non quella bianca, ma proprio quella trasparente, quella che lega. Lo sgombro, ottimo pesce azzurro ricco di proprietà nutritive, si sposa magnificamente con la croccantezza e l'azione digestiva del finocchio, mentre l'arancia dona quella nota agrodolce e dissetante che pulisce il palato. Un filo d'olio extravergine d'oliva crudo completerà un piatto sano, leggero e profumato. Ora, se siamo nella costiera amalfitana, se anche voi avete questa fortuna di Dio di essere in una zona così bella, dovete sapere che sono i limoni della costiera sono edibili, hanno un sapore particolarissimo, cioè sono quasi dolci. Quindi non solo mettete delle arance vive, ma anche dei limoni vivi, e fate proprio una misticanza freschissima, che con lo sgombro, che è anche sì un pesce azzurro, ma è un po' grasso come pesce, un po', potrebbe essere un po'
0: pesantello magari,
1: esatto.
0: Ecco, andate a metterci un bel limone
1: ancora,
0: così sgrassa, come
1: bravissimo,
0: si dice.
1: Bravissimo.
0: L'impresa, la conquista dell'Everest ci spinge a riflettere sulle montagne che ognuno di noi si trova ad affrontare nella propria vita quotidiana. La mia montagna è altissima e bellissima. Spesso guardiamo alle nostre difficoltà, sì, perché sei difficile da scalare, ma sei bellissimo comunque. Spesso guardiamo alle nostre difficoltà come a vette insormontabile, provando un senso di vertigine e stanchezza ancora prima di partire. Edmund Hillary con il suo cane, amava ricordare che non è la montagna che conquistiamo, ma noi stessi. Domani, di fronte a un ostacolo, a una decisione difficile, tipo comprare il camper o vendere la barca o meno, provate a non guardare la cima intera, ma guardate e concentratevi solo al piccolo passo, step by step. La vera forza sta nella costanza del cammino, non nella fretta di arrivare. Ecco, magari sarebbe bello. Siccome siamo in chiusura, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di questa sera, vi ricordiamo una frase di Papa Paolo VI: la pace non si riduce a un'assenza di guerra, essa si costruisce giorno per giorno per il proseguimento di un ordine voluto da Dio. Bene, con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo, e come fanno i propri presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.